0: cura di Ale De Bon.
1: Alfabetico, cronologico, per genere, per autore. Qual è il metodo migliore per catalogare una collezione, ad esempio di film? La cinefilia, probabilmente, vi imporrebbe di ragionare per autore, immaginando una mensola infinita per Clint Eastwood o Woody Allen e giusto un buco per Terrence Malick. Autorevole, ma presuppone una collezione decisamente ricca, onde evitare poi di ritrovarsi con 30 singoli DVD di 30 autori diversi, e saremmo punto e a capo. Il senso, invece, suggerirebbe di procedere per genere. Serata horror? Eccoli lì. Azione? Eccoli là. Bello, ma ad alto rischio accademico. Il western all'italiana è western? Dove finisce il thriller e inizia l'action? Se c'è una cosa insindacabile è il tempo, e dunque la soluzione potrebbe essere l'ordine cronologico da Méliès a Bong. Possibilità affascinante, ma scomoda. Difficile aver voglia di un film della seconda metà degli anni 40, molto più facile invece non ricordarsi l'anno di quel film che vorreste proprio rivedere. E allora, se per trovarlo devi affidarti alla rabdomanzia, addio all'utilità di averli in ordine. Un'ipotesi è scardinare tutto e ordinarli per colore. Un senso potrebbe anche pescarlo. Se ci fate caso, tutte le commedie italiane hanno le locandine a sfondo bianco con tipografia rossa. Ma a meno che non vi chiamate Marie Kondo, siamo a un passo dal disturbo ossessivo compulsivo. Insomma, la soluzione è l'alfabeto. Sapendo che prima della A di Apocalypse Now vengono i numeri, 0 in condotta se siete cinefili, 300 se siete tamarri, che gli articoli non fanno testo ma le preposizioni sì, quindi il silenzio degli innocenti sta alla S per un pugno di dollari alla P, e che i film per bambini vanno in uno scaffale a parte, giusto per evitare Cannibal Holocaust di fianco a Cars.
0: Il recensore. Il recensore. Il recensore. A cura di Ale De Bon.
2: Rete

0: la testa crestata, il giubbino in pelle lercia e finta, pieno di spillette e borchie. Sì! Amigos del punk fuori tempo massimo, verrebbe da dire per te e solo per te. Non fosse che la musica del complessino di cui parliamo, Horror, va decisamente oltre la ristretta definizione di punk rock. Perché se è vero che i Dead Pioneers fondamentalmente rientrano in questa schiera sonora, è vero anche che dietro questo quintetto c'è molto, molto di più.
1: Ma mi sta di sì una roba scistio.
0: Che una band con il potenziale dei Dead Pioneers non le si sentiva dai tempi dei primi Dead Kennedys, quelli che irruppero nella scena musicale americana potenti come un diretto nella Jebba alla fine degli anni 70. Eh sì, frate, forse accomunabili alla band di Yellow Biafra, perché il potenziale espressivo di questo gruppo ha anch'esso il suo punto di forza nelle liriche, portando il frontman e leader Greg Deal ad essere una versione rinnovata del vecchio Yellow del tempo che fu.

Perché Greg Deal non è un agitatore sociale qualsiasi. Greg Deal è prima di tutto un oratore e poeta nativo americano della tribù Paiute del Nevada, un artista con una visione sociale e storica legata all'identità indigena che ha pochi eguali in ambito musicale e non solo.

I Dead Pioneers sono il veicolo sonoro perfetto chiamato a supportare gli infuocati spoken word di Greg Deal, connubio che condensa una tripletta di dischi che al momento rappresentano la punta dell'iceberg della ricchissima scena musicale nativo-americana, scena che l'establishment a stelle e strisce tiene confinata nell'underground. Attacchi diretti al colonialismo e alla politica americana, con riferimenti diretti alla vita socialmente segregata dei nativi, attraversando tutto il complesso spettro dell'esperienza indigena nella storia, il tutto supportando con un forte substrato poetico i concetti stessi di identità e resistenza. My cheekbones aren't high enough, I don't have enough beadwork or turquoise. I do my best to celebrate November like a month long.

punk rock, portando una freschezza sonora di contenuti che sembrava ormai persa da anni. Un attivismo artistico che va oltre il riduttivo concetto di musica, una rivendicazione identitaria che colpisce nel segno grazie a quelle liriche che elevano la performance artistica a vette qualitative che non t'aspetti, spalancando le porte a riflessioni politico-sociali che, come detto, non capitava di sentire da un quarantennio a questa parte. I Dead Pioneers sono la band perfetta per spalancare una porta su una cultura artistica contemporanea ricchissima e ancora tutta da scoprire.

sound. Probably need the Wu sound. Love you till you

Serial Killers è il nome di un super gruppo basato a Los Angeles che riunisce tre artisti di assoluto rispetto. Il primo è Be Real dei Cypress Hill, voce di un gruppo che non ha bisogno di presentazioni, capace di unire generazioni grazie a classici senza tempo. Il secondo è Xzibit e anche in questo caso stiamo parlando di un artista molto conosciuto. Anche lui ha all'attivo diversi classiconi, ai quali vanno aggiunte esperienze cinematografiche e televisive che ne hanno aumentato la notorietà. Il terzo e ultimo elemento del collettivo è Demrick, che per quanto rispetto agli altri sia un nome meno conosciuto a livello internazionale, è un artista molto importante e rispettato sulla costa ovest americana, con una discografia molto consistente e collaborazioni che toccano i nomi più grossi, vedi Snoop Dogg e Too Short. Il collettivo esce per la prima volta la notte di Halloween del 2013 e da quel momento hanno rilasciato due mixtape, un EP e un album. L'idea che mi sono fatto di questo collettivo è quello di una zona di sfogo dove tutti e tre possono pensare solo a dimostrare le proprie capacità, tornando così alle basi dell'hip hop. Non che nei progetti al di fuori di questo il loro approccio al microfono cambi molto, semplicemente con questo progetto mi sembra che si azzerino tutte le dinamiche di gruppo e discografiche e sotto il nome Serial Killer troviamo semplicemente produzioni e rime potenti. These Things of Ours è il titolo del nuovo disco, un progetto di 11 tracce. Le produzioni sono tutte a carico di Scoop DeVille, produttore di Los Angeles, figlio di Kid Frost, pioniere del rap latino degli anni 90. Scoop DeVille ha prodotto nomi giganti come Kendrick Lamar e Busta Rhymes e il suo stile di produzione è abbastanza variato. In questo disco entra al 100% in modalità boom bap e imposta il mood dell'intero progetto. Il disco trasmette energia e non ci sono atmosfere rilassate o riflessive, cosa che si trasmette anche nei contenuti. Nel complesso, Be Real, Xzibit e Demrick hanno fatto davvero un ottimo lavoro. Il collettivo funziona e con grande stile hanno evitato il rischio che un disco con tre voci su ogni singola traccia possa risultare troppo lungo o pesante.

Sabato 9 maggio, lo sport che unisce. Al Centro Sportivo Nazionale della Gioventù di Tenero, una giornata sportiva aperta a tutti, dove persone con e senza disabilità si incontrano, si mettono in gioco e fanno sport insieme. Un evento fatto di inclusione, partecipazione e divertimento. Lo sport che unisce, con i Frontaliers e Julie Arlen, sabato alle 10.30.

0: queste rovine. Sentite questi gridolini. No, mi fa girare.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Non faccio niente, fa girare le scatole, ma dai, buongiorno. Allora, carichi giù il giusto, questa mattina alle 6 un minuto.
1: Rete 3.
0: Siete su Rete 3, buongiorno, tra poco ci salutiamo. Bene, bene, bene, bene, bene. Oh, allora, posso dire una cosa? Che bello è adesso arrivare la mattina a poco dopo le 5, vedere già che sta albeggiando, iniziare alle 6 col cielo già chiaro e sereno. Che si può intravedere al di fuori se buttate fuori le vostre testoline o per chi di voi è già in macchina. Dovrebbe essere ancora sereno e asciutto, poi però nel corso della giornata, ci informano i colleghi di Meteo Svizzera, ci sarà passaggio a tempo molto nuvoloso con l'arrivo anche delle prime deboli precipitazioni che poi si faranno via via più frequenti e daranno il via, perdonate il gioco di parole, a 2-3 giorni, almeno fino a giovedì dovremmo avere l'acqua assoluta protagonista, per cui mi raccomando, se uscite, uscite con l'ombrello. Oggi 18 gradi di massima.
2: Il traffico con Vetreria Beffa. Artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
0: Allora, l'ultimo bollettino di Via Swiss che ci è giunto in redazione ci dice che non c'è traffico in questo momento, non ci sono disagi da segnalare sulla rete viaria della Svizzera italiana. Se così non fosse, vi prego di aggiornarci voi direttamente allo 079 873 8073. Sappiamo che sapete che siete i nostri principali inviati sulle strade, per cui riuscite a sapere prima anche dei colleghi di Via Swiss in alcuni casi i disagi legati al traffico, poi noi ovviamente li gireremo a tutto il nostro pubblico. Detto questo, ci aggiorniamo adesso anche con le ultime notizie dal mondo.
1: 3 News.
0: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti inizieranno a partire da oggi, lunedì 4 maggio, a sostenere il Project Freedom, progetto volto a ripristinare la libertà di navigazione per il traffico commerciale attraverso lo strato di Hormuz. Lo afferma lo stesso CENTCOM, sottolineando che la missione fornirà supporto alle navi mercantili che intendono transitare liberamente attraverso questo essenziale corridoio del commercio internazionale. Più prudente invece il sito di notizie statunitense Axios, secondo il quale la nuova iniziativa per lo strato di Hormuz non includerà necessariamente la scorta di navi della Marina alle navi mercantili. Axios su X spiega che le navi della Marina statunitense saranno nelle vicinanze nel caso in cui sia necessario impedire all'esercito iraniano di attaccare le navi mercantili che attraversano lo stretto. Intanto, secondo il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito, una petroliera è stata colpita da proiettili non identificati al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti. L'equipaggio è illeso. L'incidente è avvenuto a 78 miglia nautiche a nord della città di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, ha aggiunto l'agenzia, invitando le navi a transitare nella regione con cautela mentre le autorità indagano. Infine, oggi il presidente della Confederazione Guy Parmelon sarà in Armenia per il vertice della Comunità Politica Europea, un appuntamento dedicato a sicurezza ed economia che si tiene in un paese segnato dal conflitto ancora aperto con l'Azerbaigian sul Nagorno-Karabakh. È una situazione complicata che la Svizzera segue da vicino da 30 anni e che potrebbe rientrare nei radar della diplomazia elvetica.
3: Buongiorno.
0: No, buongiorno a voi.
4: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato, parzialmente scremato.
0: Molto bene amici, ma soprattutto amiche, buongiorno, buon lunedì 4 maggio, un saluto a tutti da Nico, insieme oggi e per tutta la settimana dalle 6 alle 7:30, perché poi da oggi e per tutta la settimana ripartirà una stagione extra, tra virgolette, una settimana speciale di Vita da con Jos Balmelli, Paolo Guglielmoni e tutti i loro ospiti che si alterneranno ai nostri microfoni da oggi fino a venerdì. Spero abbiate passato un bel weekend, è sempre il mio augurio ogni lunedì mattina. Se volete raccontare al sottoscritto, ma anche a chi ci sta ascoltando, giusto per farci un po' i fatti vostri, cosa avete fatto, se avete fatto qualcosa di speciale, di particolare, che vi ha tirato sul morale, che vi ha riconciliato, vi ha messo di nuovo in pace col mondo, potete farcelo sapere. Noi siamo qua anche per questo, per ascoltarvi e raccontarcela un po' su. Nel frattempo cominciamo con la nostra scaletta musicale con i Clean Bandit e Jazz Glee nella loro

0: di Rete 3. Oggi è l'ultimo giorno della settimana super lunga che ho una volta all'anno. Da lunedì a lunedì, 8 giorni di fila.
1: Caspita.
0: E una volta all'anno.
1: Meno male.
0: Però grazie a voi questa settimana è stata un po' più leggera.
2: No. Oh.
0: Grazie mille.
2: Ciao. Ma grazie a te, caro Peter, per lo splendido messaggio. Siamo contenti, felici di sapere che in qualche modo riusciamo a rendere più sopportabili alcuni vostri momenti della settimana. O nel caso del nostro amico Peter, che ci ha mandato questo messaggio vocale di tutta la super settimana di ben 8 giorni, da lunedì a lunedì, che l'ha visto super impegnato. Però sapere che grazie a noi è stato tutto un po' più leggero, un po' più affrontabile, ci riempie il cuore di gioia. Sono quelle belle notizie, quelle belle cose che se le ascolti e le senti il lunedì mattina contribuiscono a rendere poi, diciamocelo chiaramente, migliore tutto il resto della settimana. Come si suol dire, se il buongiorno si vede dal mattino, siamo partiti alla grande. Caro Peter, allora per te un buon meritatissimo riposo. Immagino che sarai bello cotto, per cui spero che tu adesso abbia qualche giorno, almeno un paio di giorni, per ricaricare le batterie, tornare poi al 100% e rimetterti in carreggiata, ovviamente sempre sintonizzato con Rete 3. Siamo partiti bene questa mattina, belli carichi, sia con i vostri racconti sia in musica, e continuiamo con il boss, amici e amiche, e la sua Glory Days. Che siano dei giorni di gloria, ovviamente, oggi e tutta la settimana. Questo è il nostro augurio.

0: Allora sì, dai, diciamocelo, è inutile girarci intorno perché stanno già arrivando diversi messaggi da appena ho iniziato questa mattina, un po' me li aspettavo, perché so che comunque siamo una bella famiglia, ci vogliamo bene, ridiamo e scherziamo uno con l'altro. Siccome io sono comunque un uomo di sport, alla fine amo lo sport, il calcio in particolare, lo sapete bene, apro e chiudo questa brevissima parentesi perché nel fine settimana si è verificato questo evento, no? Che adesso occupa un po' le prime pagine dei vari quotidiani. Mi arrivano i messaggi, hai visto, perché non dici niente? Allora va bene, è anche giusto farlo, quindi metto da parte qualsiasi tipo di tifo e di cosa, facciamo i complimenti al Thun che finalmente si è laureato campione svizzero. Allora, era da un po' di settimane che ce l'avevano lì, diciamo che da quando hanno avuto le possibilità con i vari match point di aggiudicarsi lo scudetto matematicamente, subentrata un po' quell'ansietta che li ha fatti incappare in qualche sgambetto. Quindi erano nelle ultime 5 partite, se non sbaglio ne ha perse 3, pareggiata una, per cui ha vinto comunque dal salotto, perché il fine settimana sportivamente parlando non è stato proprio il massimo per loro, hanno perso e anche malamente contro il Sion per 3-0, ma fortunatamente scusate, il San Gallo ha perso col Sion, loro avevano perso col Basilea, quindi fortunatamente grazie alla sconfitta del San Gallo proprio contro il Sion, come dicevo prima, si sono laureati per la prima volta dopo 128 anni di storia campioni svizzeri. E la cosa bella, che io, per chi come me segue il calcio su più portali, su più siti, moltissimi siti in Europa, non solo in Svizzera, ma in Italia, in Inghilterra, in Spagna, in Francia, stanno tutti raccontando la storia del miracolo Thun, che da squadra neopromossa è riuscita, con un campionato pressoché perfetto tranne la parte finale, poverini, a scrivere una pagina di storia, un pizzico di storia, insomma, in un calcio dominato da grosse cifre, miliardi, milioni di miliardi. La favola del piccolo Thun, una piccola cittadina di 45.000 abitanti nel cuore del Canton Berna, riesce in questa impresa. Evviva, evviva, evviva, stanno facendo il giro d'Europa, meritati.
1: Quando la musica vuoi dare un nome, ci metti sopra le parole.

0: Rossi in questa bolla di sapone Replay, una nuova versione del brano che originariamente era contenuto nell'album Cosa succede in città nell'85, poi questa nuova versione fa parte del cofanetto Cosa succede in città 40th Replay Edition, che appunto, come detto, contiene anche altre versioni di altri brani rimasterizzate dai nastri originali, insieme ad un libro intervista di 100 pagine con foto esclusive inedite. Insomma, per gli amanti e i super fan di Vasco, uno di quei must have, di quegli oggetti da avere, da collezionismo, perché raccontano quella che di fatto è la storia di un grandissimo cantante, super apprezzato ovviamente anche nella Svizzera italiana, lo sappiamo bene, molti nostri ascoltatori e ascoltatrici sono super fan di Vasco, non mancano mai l'occasione di andare ai suoi concerti, per cui sanno perfettamente di che cosa parlo. Prima curiosità di questa mattinata ve la porto direttamente dalla nostra pagina Instagram RSI Info. È una notizia carina, curiosa, molto interessante, una prima in assoluto nel suo genere, ovvero della storia di questa bottiglia di sake giapponese, che è un liquore, per chi non lo sapesse, giapponese, ottenuta da una macerazione fermentata dove? Nello spazio. È stata venduta proprio qualche giorno fa, nel fine settimana, al prezzo di 110 milioni di yen, che equivale circa a 550.000 franchi. A fabbricarlo è stato il produttore giapponese Dasai, in collaborazione con il gruppo aeronautico Mitsubishi Heavy. Si tratta, come detto, di un test senza precedenti, si è svolto nella Stazione Spaziale Internazionale ed è stato pensato poi per verificare se i processi biologici alla base della produzione del sake potessero avvenire anche in condizioni così estreme, ovvero come l'assenza di gravità. Il mosto, poi, una volta rientrato sulla Terra a febbraio, è stato raffinato a marzo in Giappone e poi il ricavato della vendita sarà devoluto a sostegno delle iniziative spaziali del Giappone. È un unicum nel suo genere, una prima volta in assoluto. Chissà dove, questo è solamente l'inizio di quello che potremmo diventare tra qualche anno. Secondo me neanche troppo lontano nel tempo, Non so, state già prenotando le vostre vacanze sulla Luna? State già mettendo da parte i soldi per un viaggetto nello spazio? Fateci un pensiero, che tra un po' sarà accessibile a tutti, mi sa.
1: ¿De qué estás escapando? Tú siempre fuiste libre.

Danny Ocean con Raya Castro, Disaugate. Io ero rimasto che Danny Ocean fosse un ladro affermatissimo nell'universo di Ocean's Eleven, invece si è buttato nel mondo della musica. No, citazione magari per pochi questi, non so quanti là fuori all'ascolto hanno visto la saga degli Ocean, di questo gruppo di ladri che fanno un assalto ai vari casinò di Las Vegas, cast pazzesco, stellare all'interno di quei film, George Clooney e Brad Pitt su tutti, ma anche Matt Damon, insomma. Una bella, sono sempre bei film, sono film che anche recentemente sulla RSI abbiamo trasmesso qualche mese fa, sono quei film, quei cosy film, comfort movies, che quando mi capita di vederli facendo zapping mi ci fermo sempre, li guardo sempre, perché c'è quella bella ironia, belle battute, poi mi fa impazzire all'interno di quei film che il personaggio di Brad Pitt mangia sempre. Ci avete fatto caso? Molti personaggi in realtà di Brad Pitt all'interno dei suoi film mangiano sempre. Non so se è per una sua espressa richiesta, magari è una persona che ha bisogno di mangiare per stemperare l'ansia e l'agitazione da stress, ma mangiano sempre. Tra l'altro io poi lessi qualche anno fa, legato sempre al discorso del mangiare all'interno dei film, che in realtà è... Fateci caso, perché ci sto facendo caso e effettivamente mi pare che sia così, che in tutte le scene dei film che vedete dove il protagonista o il personaggio inquadrato in quel momento dalla telecamera sta girando una scena in cui mangia, non si vede mai che deglutiscono, che mandano giù il cibo. Io ho letto questo articolo e hanno preso come esempio una scena abbastanza iconica di un film bellissimo che ho visto, che secondo me molti hanno visto, che è Bastardi senza gloria. La scena dove il colonnello Landa mangia lo strudel di mele con la panna insieme a Shoshanna, e prendono ad esempio quella scena lì. In quella scena lì appunto entrambi hanno nel piatto lo strudel di mele che prendono a forchettata e mettono in bocca, ma non si vede mai che deglutiscono. Ed è stato spiegato che siccome alcune scene devono farle, rifarle più volte, purtroppo non è che posso starli a mangiare in continuazione, quindi il cibo viene sputato. Poi chiaramente in alcuni casi ovviamente lo mandano giù, non è escluso che mangino qualcosa sul set, però per la stragrande maggioranza delle volte, nelle scene in cui gli attori ripresi sono ripresi mentre mangiano, non mandano giù il cibo. Questa roba mi ha fatto impazzire, per cui io adesso, siccome sono uno abbastanza ossessivo da questo lato, ogni volta che in un film o una serie TV guardo c'è una scena in cui i personaggi mangiano, faccio caso. Oh, ed effettivamente non mandano giù, mi fa ammattire questa cosa. Come sono finito a parlare di questo?

scena celeberrima per il sottoscritto legata appunto all'attore che mangia qualcosa è nel Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re, dove Sire Denethor spolpa quei pomodorini belli succulenti, succosi, ciucciandoseli, mangiando penso quello che fosse pollo o qualcosa del genere, ed effettivamente sono andato poi a riguardare, non mandano giù il cibo. E questa roba, ragazzi, per me è diventata un'ossessione adesso. Così come rimane un'ossessione il brano pirata, ma prima, Shiva con Lazio Sfera e Basta, Mayday.

0: Vai a guardare Bud Spencer e Terence Hill.
1: Sì,
0: secondo
1: è vero.
0: Me loro mandavano giù alla grande. Ciao Nico.
1: Hai ragione, in tanti mi avete scritto e mandato vocali proprio su Bud Spencer e Terence Hill. Allora probabilmente neanche loro mandavano giù. Però c'è una scena in particolare che riguarda proprio Terence Hill, una scena che molti ricorderanno nel film Lo chiamavano Trinità, dove lui fu messo di fronte a mangiare una grandissima porzione di fagioli. Lui ha raccontato che in quel periodo, durante le scene, aveva evitato di mangiare per quasi 36 ore, così da essere realmente affamato e quindi potersi divorare l'intero pentolino di fagioli in una singola ripresa. Vabbè, lì c'è del professionismo.
2: Radio Pirata!
1: Molto bene, siamo leggermente in ritardo questa mattina, sono infatti le 6.32, ma va bene, recupereremo con il brano pirata di questa mattina. Il lunedì deve essere il brano con la giusta spinta per farci iniziare come si deve la settimana, per cui lasciate che l'energia vi entri dentro, abbracciate la carica!

allora, abbiamo iniziato bene la settimana con la giusta carica. Il mio problema è che quando la scelgo così impattante il lunedì mattina, poi rimanere sulla stessa linea fino a venerdì e il venerdì trovare qualcosa di più up diventa very very complicier. Però ci proveremo, l'obiettivo è quello. Tra l'altro, non so se avete mai notato, se vi capita, poi faremo un approfondimento su questo. Quando ascoltiamo un pezzo, una canzone che ci piace tanto, il nostro viso assume la forma come di una espressione di disgustata. Non so se avete mai fatto caso a questa cosa. Si chiama, è un termine inglese, ovviamente, mi dispiace, si chiama stank face o best face. È tipo una faccia schifata che facciamo quando sentiamo una bella canzone che parte, che apre, che ci carica. Facciamo quella faccia lì. C'è un motivo e tra poco, ovviamente, ve lo spiego. Sento molto tiki in questo momento quando dico dopo vi spiego una cosa, molto tikipedia. Devo uscire da questa deriva.

Fool to Remain Sane, cantava nel 2001, serve un pazzo per rimanere sani, è una cosa molto molto vera, un pezzo pazzesco, è un pezzo che per quanto mi riguarda mi fa ogni tanto fare quella stank face che vi dicevo prima, o faccia schifata, che succede quando ascoltiamo un pezzo, succede solamente per la musica, no? Quella faccia che facciamo quando ascoltiamo un pezzo che ci piace moltissimo, un assolo di chitarra che ci fa impazzire, un cambio di ritmo inaspettato nel caso del brano pirata. E tutto questo ha un suo perché, ha una base scientifica, certamente. Succede perché quando la musica è estremamente intensa, come per esempio può capitare per i brani pirata con il sottoscritto, io faccio quelle facce schifate in quel momento lì, il cervello subisce una sorta di sovraccarico piacevole. E questa intensità viene elaborata come un'emozione forte che poi il corpo traduce in una contrazione facciale involontaria, quindi da qui questa espressione schifata. L'ascolto di musica che amiamo stimola quindi il rilascio di dopamina, che è il neurotrasmettitore del piacere, lo sappiamo bene, nel nucleo, qua uso anche termini scientifici, nel nucleo accumbens del cervello. Esisterà? Non lo so, io sto leggendo qua la ricerca di questo studio. La faccia schifata quindi è una reazione fisica a questa scarica di dopamina, non è una roba incredibile? Quando la prossima volta sarete ad un concerto con un gruppo di vostri amici, parte quell'assolo che vi fa impazzire, un cambio di ritmo che vi fa impazzire, farete quella faccia schifata, indicando la faccia del vostro amico o della vostra amica, potrete dire: io so perché succede, adesso te lo spiego.

Tante cose imparate da parzialmente scremato e da Rete 3 in generale. Ma allora, oggi sono 37 anni per Serena Brancale, nata il 4 maggio del 1989 a Beri, in Puglia. Lei è cantautrice, polistrumentista, una delle voci più interessanti ormai della scena. Un po' jazz, un po' solo, un po' pop, e ormai si è fatta una sua identità artistica decisamente molto molto personale, super riconoscibile. Qui con un'altra voce pugliese, Alessandra Amoroso, è la loro serenata.

0: Quando è l'ultima volta che hai fatto una serenata a qualcuno?
1: Quando, ai tempi in cui Mauro Lustrinelli segnava ancora da bomberone per il Granata, adesso è andato così da Bellinzonese, è arrivato a vincere il titolo. Grande!
0: Sei orgoglione!
1: Grande Maurone!
0: Sei orgoglione, tutti. Grande! Beh, Lustrinelli, idolo assolutamente.
1: Un complimentone al Toon, bravo Mauro, davvero, siamo fieri di te. Senti Nico, io voglio ricordare che manca oramai, tra l'altro non è proprio il mio orario, ma ero qua in giro e volevo venire qua in studio con te. Per ricordare che non manca più tantissimo al Sun Valley Festival, torna anche quest'anno il Festival della Valle di Blegno, si terrà dal 22 al 24 maggio nel weekend lungo che quindi ribattezzeremo Trickend di fine maggio appunto, e quest'anno grandi nomi,
0: vai sparali.
1: Andrea Cerrato,
0: non so chi sia.
1: No dai, come non so chi sia, vabbè, il venerdì sera si apre la grande con i Rumatera, gruppo punk italiano,
0: mai sentito.
1: Sgaffi,
0: sì, loro vagamente.
1: Ok, vabbè, c'è Molella il sabato, forse questo l'ho già sentito nominare. Molella, quindi vieni su anche tu e puccia hands up.
0: Yeah.
1: Dan e i suoi fratelli che tornano, DJ Gollum dalla Germania. No, grande, dovresti venire, è roba tua quella. Poi sì. I Cliché, un altro grande ritorno. I Cliché tornano al San Valley.
0: La diretta
1: e domenica
0: di
1: si chiude con Ludwig.
0: Mambe tu.
1: Ludwig Babalos.
0: Certo.
1: Il nostro, ma orgogliosamente anche lui nostro, è un po' il Mauro Lustrinelli della musica techno, Babalos per noi. E potete vincere i biglietti per il Sun Valley Festival,
0: sì.
1: Grazie a Rete 3, sì. Però non adesso.
0: Non adesso, sintonizzatevi, anzi tornate, no, a parte il fatto che dovreste sempre essere sulle nostre frequenze.
1: Beh, ovviamente sappiamo che lo siete.
0: Ma se vi interessa il Sun Valley, poter vincere i biglietti, ponete particolare attenzione soprattutto al pomeriggio, quando ci sarà il nostro DJ Sterk in diretta. Tra le 14 e le 15 ci sarà un momento dedicato.
1: Ok, quindi si può vincere con Rete 3, è possibile anche comunque acquistare i propri day pass oppure i 2, 3, 3, 4 day pass, 5 day pass, perché vuoi stare su anche dopo.
0: Ma tu presenti anche quest'anno?
1: Io con Giorgia Blotti, con la grandissima Giorgia Blotti, diciamo che saremo in giro anche quest'anno. Certo.
0: Tu sei sempre in bellissima compagnia, va detto, per il Sun Valley.
1: Giorgia Blotti che è in bellissima compagnia. Scherzo, Giorgina!
0: Vero anche questo. Vero anche questo.
1: Ci mancherebbe.
0: Caro Palme, ti risentiremo tra pochissimo col buon Paolo. Vuoi darci qualche anticipazione o no?
1: Stamattina si parla di slinzeghe, cotechini, insaccati. Parliamo di vita da macellaio questa mattina.

0: Dead dal nuovo album. Che brutto titolo. Ha dato un brutto titolo, secondo me, all'album, perché si intitola You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, che uscirà il 12 giugno del 2026. Il titolo è tradotto, per chi non mastica l'inglese, sembri particolarmente triste per una ragazza così innamorata. Non è una roba brutta da dire a una vostra amica o un vostro conoscente che vedete che sapete essere innamoratissimo, ma dite: ma sei molto triste per essere innamorato, eh?
1: Cosa avrà voluto dire?
2: L'oroscopo.
0: L'oroscopo di oggi, lunedì 4 maggio, partiamo con l'oroscopo letto regolarmente, perché ho scoperto che quindi vi piace letto così in modo pazzerello, un po' di qua, un po' di là, ma iniziamo il lunedì c'è bisogno di cose normali, non bisogna star lì a... non voglio richiedervi troppa concentrazione, per cui partiamo dall'Ariete. La settimana inizia con una spinta nervosa, ecco appunto, canalizza l'irrequietezza in un nuovo inizio, un progetto che lanci oggi ha la forza di un fulmine. Toro, il possesso non è controllo. Impara a lasciare andare una vecchia abitudine materiale per fare spazio ad una nuova sicurezza interiore. Gemelli, la tua rete di contatti si espande. Un messaggio inviato quasi per gioco riceve una risposta seria che apre scenari professionali inediti. Cancro, oggi ti senti vulnerabile, ma è la tua forza. Mostrare le tue emozioni oggi ti permette di ottenere la fiducia di una persona molto influente. Leone, la scena è tua, non aver paura di brillare, ma ricorda di illuminare anche chi ti sta accanto, la vera leadership è generosità. Vergine, analisi lucida su un investimento, vedi l'errore dove gli altri vedono opportunità e questa tua prudenza ti salverà da un passo falso. Bilancia, l'equilibrio è dinamico, devi muoverti per non cadere, accetta un cambiamento di programma dell'ultimo minuto perché sarà provvidenziale. Scorpione, un'indagine personale giunge al termine, scopri una verità che avevi sotto gli occhi ma che ora sei finalmente pronto ad accettare. Sagittario, l'entusiasmo è il tuo motore, una proposta di collaborazione ti fa battere il cuore, è il momento di dire sì senza troppi calcoli. Capricorno, costruisci con pazienza, una responsabilità che oggi ti sembra pesante diventerà il gradino su cui salirai per guardare lontano domani. Acquario, senti il bisogno di ribellarti ad una regola assurda, ma fallo con intelligenza. La tua originalità è un'arma che va usata con estrema cura. E poi chiudiamo con i pesciolotti. Sei una spugna emotiva, proteggi il tuo spazio vitale e non lasciare che le ansie altrui sporchino la purezza della tua visione. Altro compleanno in musica da festeggiare questa mattina è quello di Greg Alexander, all'anagrafe Gregory Aiuto. Vi fa sempre ridere questa cosa. Aiuto è nato il 4 maggio del 1970 a Grosse Pointe, Michigan, USA, cantautore, produttore, noto ed è ricordato come la mente e la voce dei New Radicals, che usiamo, bruttissimo termine, per festeggiarlo in quello che oggi è il suo 56esimo compleanno. You Get What You Give, era il 1998.

0: E con Tiziano Ferro e Giorgia e Superstar concludiamo questa prima ora insieme. Sulle notti, dato sulle 7, ovviamente, sulle notti di Superstar non poteva non palesarsi la nostra Superstar. Cara Rosy, buongiorno.
1: Vuoi sentire la mia voce da Superstar?
2: Oh, santo cielo, cosa è successo, Rosy? Cosa è successo?
1: Che tu pensi che sono fatta? Ho fatto, sono fatta, capisci?
0: Sì, sì.
1: Esatto, come
2: siamo
1: sono messa
2: tutti fattissimi.
1: Sono stata 3 giorni tra Pompei e Napoli. Sì, tra l'altro c'era anche il miracolo del sangue di San Gennaro. In questi giorni dici chissà se magari un aiuto dal cielo per una volta con queste allergie. Niente.
0: Niente.
1: Però devo dire, mi sono incoraggiata perché c'era un sacco di gente allergica giù.
0: Sì, ma
1: in giro per gli scavi di Pompei si dice
0: è incredibile. Ma leggevo quest'anno, hanno fatto un articolo qualche giorno fa proprio sulla pagina RSI nostra, che particolarmente quest'anno sono super super
1: spietati.
0: Aggressivi.
1: Spietati.
0: Sono spietati.
1: Cattivissimi.
0: Io non sto, no, ho cominciato a prendere antistaminici, non sto smettendo da 1 mese e mezzo.
1: Ecco,
0: ormai questo fanno parte di me.
1: Capisci?
0: C'è un po' di antistaminico nel mio sangue se mi fanno.
1: Ecco, vedevo bluastro,
0: sì,
1: Aerius.
0: Cara Rosy, grazie, benvenuta. Tra pochissimo ti risentiremo per la lettura delle ultime notizie. Prima le previsioni del tempo. Come detto, godiamoci questi ultimi momenti di sole e di serenità, perché poi arriverà la pioggia. Oggi sarà ancora abbastanza soleggiato in mattinata, poi nel corso del pomeriggio, ma soprattutto in serata, addensamento della nuvolosità e prime precipitazioni intermittenti previste appunto per la sera, con la temperatura massima che oggi si aggirerà intorno ai 20 gradi.
3: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. Vetreria-beffa.com.
0: Allora, l'ultimo bollettino di Via Swiss che ci è arrivato è di 40 minuti fa, quindi deduco che siano un po' in ritardo loro. Ci informavano però che c'erano già code, ovviamente, forti rallentamenti sulla 2 tra Coldrerio e Bissone in direzione nord, per cui fateci sapere se in realtà la situazione legata al traffico è questa o se ci sono altre zone da segnalare. 079 873 8073. Adesso con Rosy Nervi le ultime notizie.
4: 3 news.
1: Le 7:02, buongiorno. Trump lancia l'operazione Project Freedom per scortare e liberare le navi dello Stretto di Hormuz. Grande volatilità e leggero calo del petrolio ad inizio seduta. Vertice della comunità politica europea al via oggi in Armenia, a Yerevan il presidente Parmelin parlerà anche del conflitto aperto sul Nagorno-Karabakh. Notte di festa nell'Oberland bernese è la favola del Thun, campione svizzero, ma la squadra di Lustrinelli è anche motore economico di una regione periferica. E allora soffermiamoci sullo sport, per il calcio, anche italiano, anche per l'Inter.
4: Rete 3 Sport.
5: Bene ritrovati all'ascolto. Il titolo più sorprendente della storia del calcio svizzero è arrivato ieri a Thun, dove si è festeggiato tutta la giornata a seguito del successo del Sion 3-0 a San Gallo, successo che a 3 giornate dal termine della Superliga ha sancito la matematica conquista del primo campionato vinto dai bernesi, oramai irraggiungibili in testa alla classifica davanti al San Gallo, che a quota 63 punti al secondo posto è stato agganciato dal Lugano, capace sempre ieri di battere 1-0 a Cornaredo lo Young Boys con la rete decisiva di Steffen, che è arrivata all'84esimo minuto. Titolo che si è materializzato ieri anche per l'Inter, che battendo il Parma 2-0 ha chiuso i conti in vetta alla Serie A, raggiungendo con largo anticipo il suo 21esimo scudetto. Sempre ieri sera pareggio 1-1 della Juventus contro il Verona, turno che si completa oggi con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. E in Formula 1 Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Miami. Il pilota italiano leader del mondiale ha preceduto la McLaren di Norris e quella di Piastri, che nell'ultimo giro è salito al terzo posto approfittando di un problema tecnico di Leclerc su Ferrari, finito poi sesto. Dopo oltre 1 mese di pausa e nonostante alcune modifiche al regolamento tecnico, la gerarchia quindi non è stata stravolta. Antonelli ha confermato la sua leadership mettendo in fila il terzo successo consecutivo. Nell'hockey in Cecchia si chiusa con una vittoria ai rigori la tappa dell'Euro Tour della nazionale svizzera contro i padroni di casa. I rossocrociati si sono imposti nella appendice dopo lo 0-0 a fine overtime. Nel ciclismo ricordiamo che Tadej Pogačar ha vinto il Tour de Romandie imponendosi anche nell'ultima tappa con arrivo in salita a Lezen, dove il campione sloveno ha staccato la concorrenza. Mentre è nel tennis, da segnalare, c'è la vittoria record di Sinner che imponendosi nella finale del torneo di Madrid con un netto 6-1-6-2 sul tedesco Zverev ha conquistato il suo quinto torneo Master 1000 consecutivo, un exploit mai visto finora nella storia del tennis. Da inizio novembre Sinner ha infatti messo in fila Parigi, Indian Wells, Miami, Monaco e ora Madrid.
6: Buongiorno.
0: Siamo qua, buongiorno. Yes. Amici, ma soprattutto amiche, di nuovo buongiorno, un saluto a tutti da Nicole, 7-6 minuti di questo lunedì 4 maggio, insieme ancora per 25 minuti scarsi in cui giocheremo ovviamente ad ABC. Fa piacere che abbiate apprezzato la decisione e la scelta editoriale, se così vogliamo definirla, di giocare con un premio un po' più alto settimana scorsa con la scheda impossibile. Posso solo dirvi che tornerà, non nell'immediato perché deve essere un evento raro. Adesso il mio obiettivo è cercare di tirare ancora un po' più sull'asticella del premio in modo da rendere un po' più avvincente e succulenta la giocata. Abbasserò però leggermente la difficoltà della scheda, se e quando sarà, perché siamo in trattativa, la roba è lunga, per cui ecco, questo però sarà alle 7:20 circa, sempre il momento del gioco. Tra pochissimo, dopo My Sharona degli NAC, invito soprattutto il pubblico femminile a fare un po' attenzione all'argomento di cui discuterò tra poco, perché ho qui uno dei miei studi clamorosi che riguarda proprio le donne all'ascolto, soprattutto nella fascia d'età tra i 40 e i 65 anni.

E pensare che non doveva neanche far parte dell'album che uscì quell'anno, nel 79, questa My Sharona. E invece è l'unico brano per il quale i Knack sono ricordati. Strana a volte la vita. Era il 1979, appunto, come detto. Abbiamo ancora un po' di spazio per chiacchierarcela. Vi ho lasciato prima con questa anticipazione di argomento, ovvero di uno studio che ha per protagonista le donne tra i 40 e i 65 anni e la loro preservazione, se esiste il termine o magari l'ho inventato in questo momento, della loro salute mentale. C'è un trucco per mantenere sempre giovane, sempre sana la mente delle nostre donne all'ascolto, ovvero quella di andare a fare clubbing, ballare e scatenarsi in discoteca. È uno studio condotto dalla University of Leeds, quindi siamo nel Regno Unito, che risale all'anno scorso, al 2025, e ho trovato i risultati sull'internet navigando l'altro giorno. E quindi questo studio ha espresso il fatto che andare a scatenarsi per club è molto positivo per la salute mentale delle donne tra i 40 e i 65 anni. Come hanno fatto? Hanno preso in oggetto 150 donne, comprese in questa fascia d'età, e queste donne intervistate per lo studio hanno ammesso, per il 92% dei casi, di sentirsi a casa in un club o un locale con musica dance, mentre l'81% di queste donne hanno affermato di aver preso parte ad eventi con musica elettronica per 20 anni o più nel corso della loro vita, registrando poi un costante senso di benessere derivante proprio dal prendere parte a queste serate. Per cui, care donne all'ascolto, spesso capita di dire: ma non ci vado a ballare, non vado in quel locale perché sono, ormai ci vanno i ragazzini. In realtà no, i ragazzini, le nuove generazioni non amano i locali, non amano le discoteche e non ci vanno. Proprio per questo motivo aprono un sacco di locali over 30, over 35 e fanno serate a tema millennial, tema anni 2000, anni 90, anni 80, proprio perché c'è il bisogno, la necessità delle persone tra i 35 anni in su di andare a fare festa, di svagarsi, di uscire dalla routine quotidiana e andare a ballare, andare a fare clubbing. È super utile soprattutto per le donne. Per cui, amiche all'ascolto, se non avete ancora pianificato il vostro prossimo fine settimana, mi raccomando, giro di telefonate, gruppi WhatsApp. Oh, sabato sera andiamo a ballare?

0: Benji e Fede, il ritorno di Benji e Fede con la loro Oh Maria!
1: Ah, ma sai che è verissimo, eh?
0: Certo.
1: Salvo che hai sempre qualche ragazza o ragazzo semi-ubriaco che ti dicono:
0: semi-ubriaco.
1: Signora, non c'è età per divertirsi. Fa bene ballare.
0: Ma certo che fa bene ballare, cara amica mia, fai benissimo. Andate, anche se è un argomento comunque che divide, c'è uno studio che divide quello che ho appena raccontato, perché ovviamente questo è il bello delle cose che propongo io, deve dividere, deve fare discutere. Che studio è se non fa discutere? Allora, la nostra rede dice: ciao Nico, io invece non ci credo molto, preferisco una serata tra amiche a ciarlare, oppure la nostra Sil che dice: decisamente meglio un bel concerto, magari pure all'aperto. Credo che sia lo stesso concetto di base, l'importante è che si possa ballare. Chiaramente se invece si preferisce stare sedute a chiacchierare, ben venga, ci mancherebbe, non esiste una roba certa, un dato di fatto, solo è uno studio, una ricerca condotta su un campione comunque ristretto di 150 donne, dove è emerso che tra queste donne, quelle che sono andate spesso a ballare sia prima nella loro vita sia che continuano a farlo adesso, superati i 40 anni fino ai 65, pare che ottengano dei benefici per la propria salute mentale. Adesso non è che bisogna farlo per forza per stare bene, ognuno ha il proprio modo per stare bene, ma potrebbe contribuire. E il pubblico di Parzialmente Scremato si spacca sull'argomento, quindi sicuramente non vi spaccherete, o sì, fatelo, perché per prendere la linea comunque serve molta fortuna. 0848 030503 il numero da comporre in questo momento se volete giocare ad ABC. 50 franchi di premio canonico in buoni acquisti. Oggi giocheremo con la lettera S di Spugna, che non è una parola, perfetto, Spugna.

0: sì, caro mio Arci, quanti litigi con mia moglie avrei potuto evitare se solo l'avessi portata regolarmente a ballare. Assolutamente sì, beh, che ti serva, che ti sia da monito, no? In futuro sai che puoi portarla a ballare per provare a farla stare bene. Poi tra l'altro, cara Vivi, è assolutamente vero, anche dopo i 65, ma fino a 70, 80, fino a quando volete voi, ballate, che fa bene!
1: Parzialmente scremato presenta
2: ABC, ABC, ABC,
0: ABC. Con niente, perché non c'è lo sponsor, ma in palio ci sono sempre 50 franchi in buoni acquisti da potersi portare a casa. Questa mattina a giocare con noi ci prova la nostra amica Aina. Buongiorno, benvenuta.
3: Ciao, benvenuto, però ciao.
0: Ciao, allora, come stai innanzitutto? Come sta andando la tua mattinata?
3: Bene, bene.
0: No, ti stai preparando per uscire o sei già pronta o sei già in giro?
3: Mi sto preparando.
0: Ok, perfetto. Allora non ti rubo tempo, giochiamo subito, così quello che devi fare lo fai senza ritardi, che poi mi sento responsabile.
3: Sì.
0: Aina, giochiamo con la lettera S. Abbiamo detto, abbiamo 45 secondi di tempo per arrivare a 12 risposte, ok?
3: Ok.
0: Allora, se sei pronta, io vado col mio 3-2-1 e poi partiamo, va bene?
3: Sì.
0: Allora, 3, 2, 1 con la lettera S. Nastro adesivo.
3: Scotch.
0: 100 anni.
3: Secolo.
0: Non sposato.
3: Single.
0: Colora le unghie.
3: Malta.
0: Tomba del faraone.
3: Sarcofago.
0: Rigoroso, esigente.
3: Passo.
0: Il trapper e basta.
3: Pera.
0: Guerriero giapponese.
3: Samurai.
0: Con gli gnocchi e il burro.
3: Salvia.
0: Con la pancia piena.
3: Tazio.
0: Ciambella di salvataggio.
3: Salvagente.
0: Clark Kent è?
3: Superman.
0: La indossi al collo? Pronto?
3: Sì, sì, sì.
0: Purtroppo è arrivata a 11, Aina, pensa un po', sulla indossi al collo, no. Sperava, bastava che mi dicessi sciarpa e c'eravamo, poi è rimasto indietro, rigoroso, esigente, che è severo, come accuseranno me di essere stato severo perché ho fatto una scheda col trabocchetto. Cara Aina, però sei stata bravissima, abbiamo giocato, ci siamo divertiti, sai che non avendo vinto vuol dire che puoi riprovare quante volte vuoi, tanto noi siamo qua tutte le mattine. Oh, perfetto. Grazie mille, buona giornata e spero di risentirti presto.

Ligabue, concludiamo questa oretta e mezza trascorsa insieme in cui ci siamo svegliati. Era Le donne lo sanno. Da parte mia è arrivato il momento di salutarvi, ricordarvi che torno domani mattina come sempre a partire dalle 6 con una nuova puntata di Parzialmente Scremato, e questa settimana, come vi dicevo, spazio a Joas Balmelli e Paolo Guglielmoni per una settimana speciale di Vita da. Da Nico un saluto, vi abbraccio, vi bacio, ci risentiamo domani mattina. Ciao!

0: A venerdì 8 maggio in tutta la Svizzera i riflettori sono puntati sulla settimana della formazione professionale. In Ticino quest'anno quattro stazioni radio, Rete 1, Rete 3, Radio 3i e Radio Ticino parteciperanno all'iniziativa coordinata nell'ambito del progetto Mille Strade.
1: E noi naturalmente

0: Allora, bentornati a Vita da, il programma dei mestieri che vi accompagnerà fino a venerdì tutte le mattine dalle 7.30 alle 8.30 alla scoperta di diverse attività professionali e soprattutto di 5 giovani intraprendenti. Ma non solo, caro Paolo. Oggi tutto quello che avreste voluto sapere sul lavoro degli altri e non avete mai osato chiedere, lo chiediamo a Ryan. Benvenuto, ciao, buongiorno Ryan, come l'è?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno. Allora, partiamo secchi, Ryan, età?
1: 18
0: anni, mestiere?
2: Ah, appena fatti.
0: Macellaio.
2: Aspetta, ferma, prima di dire che sei macellaio, che è anche una notizia importante, 18 appena fatti?
1: Sì.
2: Quindi vuol dire che veramente adesso sbatti la porta e dici, padrone sono io?
1: Speriamo.
0: Allora, Ryan, per chi lavori tu?
1: Per Roger.
0: Per il Roger?
1: Sì.
0: Chi che è Roger?
1: Il pa.
0: Ah, lavori per tuo papà, attenzione.
1: Yes.
0: Si dà il caso, noi stiamo facendo finta di niente, ma papà è qua in studio con noi. Buongiorno anche a te, Roger.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Vogliamo svelare il nome della macelleria così vi ubichiamo?
3: Ah, proprio così? Sì, va bene. Macelleria del Borgo, Giubiasco.
0: Ecco, Giubiasco. Paolo, vicino a casa.
2: Cioè, zero, zero.
0: Zero cosa? Non sono andato a Roger?
2: Ma ha raccontato dov'è, adesso ho capito dov'è ubicato, però... come mai hai scelto il mestiere del papà, Ryan? Cerchiamo di capire, potevi fare altre cose oppure sei stato obbligato?
1: Ma no, già a casa facevamo un po' per noi, mi è sempre piaciuto, poi dopo con la scuola hai la possibilità di provare, ho provato e mi è piaciuto. E...
2: A che anno sei di apprendistato?
1: L'ultimo.
2: Terzo.
0: È stata quindi, scusa, la tua prima scelta questa, Ryan?
1: Sì, sì,
0: la mia scelta
1: prima è una.
0: Sì, sì.
2: Ok.
0: E quindi sei all'ultimo esame, all'ultimo anno di apprendistato e avrai degli esami finali, immagino.
1: Sì, mi sto preparando.
0: Ma in che cosa consiste un esame per poi diventare macellaio? Quali sono le prove a cui sarai confrontato?
1: Allora, prima c'è il teorico, che ci sono domande un po' più sui 3 anni. E sì. Dopo ci sono i 2 indirizzi, che è trasformatore e commercio. Quello di commercio ha più quello che è la vendita, prodotti pronti, prodotti cotti. Mentre il trasformatore è più sulla produzione, disosso.
0: Cioè ti arriva la bestia e te dovete preparare.
1: Da lì in poi ti passa.
2: Ma qual è l'indirizzo tuo? Farai più negozio tu?
1: Sì, sì, io più negozio.
2: Ma tu fai anche il frontman lì della macelleria del Borgo di Giubiasco? Cioè, buongiorno Sure, è arrivato lo scamone, quella roba lì.
1: Sì.
0: E com'è? Lavori a turni?
1: No, ci abbiamo degli orari fissi.
0: Degli orari fissi, che sono gli orari d'apertura della macelleria.
1: Sì,
0: siete in tanti?
1: Ma sì, neanche tantissimi.
0: Cioè, vuoi fare un numero?
1: Siamo in 7.
0: In 7?
2: Ah,
0: beh, comunque, Paolo, per una macelleria. Allora, quale può essere un momento difficile sul tuo lavoro? Perché uno pensa al macellaio, una roba easy della Duetti da Giambon.
2: Finché sei al bancone sembra tutto facile, però è anche un mestiere duro, no?
1: Sì, sì, ci sono ogni tanto e certi periodi che...
2: Ma cos'è che è duro fisicamente, che il pubblico magari non si immagina tutto del vostro lavoro? Quando
1: Sicuramente stare in piedi tutto il giorno, perché io ho già un po' le ginocchia, iniziano già a far male, però comunque stare in piedi tutto il giorno. Dopo ogni tanto ci sono momenti in cui veramente si corre e lì è la parte quella un po' più dura.
0: Hai mai pensato di mollare, Ryan, durante l'apprendistato, di dire no, che la fu più?
1: No, sicuramente ci sono dei periodi tipo Natale, che lì è veramente tosta.
0: È alta stagione per voi,
1: sì,
0: no? Ovviamente.
1: E lì sì, dopo non è che non ti piace tantissimo, però vorresti stare un po' a casa.
2: Cioè, ma il disosso, cioè o preparare i pezzi di carne che vi arrivano dal macello, quello è comunque, lo fai fisicamente, lo fai tu, no?
1: Sì, sì, quello sì.
2: E quello non è faticoso?
1: Ma
2: no, basta sapere dove tagliare.
1: Ma basta sapere dove tagliare, però comunque prenderci la mano è difficile. Però una volta che l'hai presa, se continui...
0: Sì, soprattutto avere i coltelli sempre ben affilati.
1: Ecco, quello,
0: è
1: la base. Cioè, è un casino quello.
0: Allora, ti senti già uno del mestiere, diciamo così, Ryan? O, cioè, se ti dicessero domani ti regalo una macelleria da gestire, tu ti senti già pronto?
1: Più o meno.
0: Cioè, non dell'amministrativo, del lato amministrativo, ma tu sei in grado di fare tutto in macelleria?
1: Sì, no, quello sì.
0: Ecco, il terzo anno di apprendistato.
2: Roger,

0: Una domanda anche per il papà: quanto è importante capire cosa il cliente vuole appena entra in negozio?
1: Ma cioè, per me quello è la base.
0: Raccontaci, cioè tu hai praticamente, fai lo scanner del cliente e poi dopo te lo tieni per la vita.
1: Una roba così, diciamo. Però vedi, c'è una bella relazione con i clienti, casomai se non riesci a capire la dinamica proprio all'inizio. E dice Sciora, ma cosa lo vuoi fare? Che sto che l'altro?
0: Sempre Sciora, perché,
2: sì,
0: perché
2: Iomani
0: è sempre a lavorare.
1: Iomani è sempre a lavorare, ma tocca sempre a lavorare.
0: Siamo ancora all'anno zero della Svizzera
2: non
0: italiana.
2: Non cadiamo in questa trappola di Paolo Guglielmoni.
0: chi vuole cadere? Sciora, sì. Cosa lavoro?
1: Esatto.
0: Qual è il pezzo che va di più? Ryan Roger.
1: Ma adesso cominciano le grigliate, quindi avanti a Gogo, Luganighetta, roba boncia e.
2: Roba boncia,
1: puntine e via. E Paolo, sempre domani, roba Oncia.
0: Sempre. Beh, ricordiamo che era stata fatta la famosa campagna per mangiare bene dal Bervini negli anni 80, ma non è cambiato niente.
2: Torniamo tra poco con la nostra vita da macellaio.

0: 079 873 8073 per le vostre domande ai nostri ospiti Roger e Ryan. Vita da macellaio, questa mattina si comincia con la settimana a tinte apprendistato. Allora, qual è il taglio di carne più sottovalutato, mettiamo per la grigliata, secondo te Ryan?
1: Secondo me la picagna.
0: La picagna è sottovalutata. Ok, Roger, vediamo se la pensa diversamente.
2: Ci sta, ha risposto bene.
0: Okay, va bene. Allora facciamo un passo indietro, Paolo, nella filiera.
3: Allora cerchiamo di capire, voi resistete come negozio di macellaio alla globalizzazione, praticamente sono sparite le edicole, sparite le librerie, i negozi di giocattoli, gli usego, il macellare da paese.
2: Il macellaro teniamo a botta per infanzi.
3: Perché?
2: Ma diciamo che noi come nostra linea io preferisco comprare il locale, che questo mi è più chill, fa però è una scelta.
0: Sì.
2: Sosteniamo il nostro e bisogna anche farlo perché abbiamo degli ottimi prodotti in Ticino.
3: Ma come funziona la filiera? Ce lo puoi raccontare?
2: Ma
3: tu compri una bestia locale.
2: Io conosco generalmente i contadini dove vado a ritirare, gli dico che ho bisogno di un vedello, che ho bisogno di una manza perché la data lì, adesso come abbiamo fatto il periodo di Pasqua con i capretti della Valle di Blegno.
0: Sì.
2: E dopo tutti i miei dai soci da Preonze, da Iragna, tutta roba locale, e questo vedo che la gente
0: apprezza
2: tantissimo.
3: Però dopo vanno al macello, non vengono?
2: Vanno al macello a Cresciano, esatto.
3: E dopo tu ricevi i pezzi?
2: Ricevo praticamente le mezzine o i quarti, sì, già sezionati, pronti da fare la famosa frollatura.
0: Ecco, spiega un po' la frollatura, in che cosa consiste, cosa succede?
2: La frollatura, noi praticamente, faccio l'esempio del vitello, viene macellato il lunedì, come in che, e mi lo vendo tra 15 giorni, dipende la pezzatura della bestia, quanti chili.
0: E perché si fa questo?
2: L'asciugatura del pezzo, che praticamente cosa fa? Al momento che tu lo disossi, lo metti in padella.
0: Sì.
2: Questi succhi sono rimasti veramente i succhi quelli giusti, no?
0: Ok, se tu lo lasci lì 15 giorni.
2: Esatto.
0: Ricordiamo, comunque non è che lo lasci nella rotonda in mezzo alla piazza da Giubiasco, ma te la sancella.
2: Ma a volte sta consiglio anche per una pianta, dipende un po'.
3: No. Cioè, quindi scusa, vuol dire avere le infrastrutture giuste, vuol dire avere le celle, eccetera. Cioè non è solo bancone.
2: No, ci vogliono le celle giuste, l'umidità giusta e sì.
3: Ryan, tu che sei l'apprendista, appunto, che stai facendo l'apprendistato appunto nella macelleria del borgo del papà, c'è il rischio di chiudersi nelle celle come si vede nei film?
1: Intanto a me non mi è mai successo.
0: Se
1: dopo magari ogni tanto fanno gli scherzi che ti chiudono dentro, ti spengono dentro la luce, dopo
2: bello,
1: non ti trovi più.
2: Però io domasserà la porta perché la mia che tante sedente al fresco.
3: Quindi il nonnismo dei macellai è chiudere l'apprendista nelle celle.
2: Esatto.
3: Bello,
2: esatto.
3: Complimenti.
2: Non è male, sì.
3: Quando allora ti arriva il pezzo, Ryan, tu cosa devi fare concretamente?
1: Allora,
3: come apprendista l'ultimo anno?
1: Dipende quello che c'è un po' da fare, però comunque di base quando arriva lo prendiamo, se o lo facciamo frollare o comunque quando è arrivato il tempo lo disossiamo, dopo li facciamo le lavorazioni di pulizia e dopo lo vendiamo.
3: Quanti pezzi possono venire da cioè, perché anche quando andiamo nei ristoranti, che quelli che è specializzati in carne, che vediamo i pezzi che stanno frollando, sono grandi da separare, no Ryan?
1: Sì, ci sono certi pezzi che sono belli pesanti.
3: E poi tu zac.
0: Non far gesto
1: più o meno, quello solo con le costate.
0: Con le costate,
1: ci si diverte solo con quelle.
0: Yeah. Allora, ti è mai capitato un cliente strano?
1: Ma
0: o strana?
1: Intanto no, una volta però è entrato un vegano che voleva prendere della carne, però penso si è pentito subito.
3: Ma non ho capito, puoi ricominciare l'aneddoto.
1: Cioè, una volta è entrato un...
3: Ma non è una barzelletta.
1: Una volta è entrato un vegano e voleva prendere della carne, e dopo un 5 minuti ha cambiato idea.
3: Ma perché un vegano dovrebbe voler entrare in un negozio?
0: Ma magari per qualcun altro,
1: non lo so.
2: Penso anch'io.
3: Un vegano voleva prendere della carne per un amico.
1: Non lo so.
3: Però ha avuto una crisi di coscienza e è tornato fuori.
1: Può essere.
0: Ecco, ok. Allora ricordiamo che anche i vegani e i vegetariani sono comunque figli di questa terra, Paola. Sì. Tu hai sempre un occhio di.
3: No,
0: di...
3: ma per carità, è chiaro che però bisogna fare i conti con l'host. È chiaro che in una Svizzera italiana ipercarnivora e in una Svizzera ipercarnivora. Cioè, non c'è la sensibilità di altri paesi. C'è una sensibilità per quello che concerne i ristoranti.
0: Ti tiro fuori dalle pettole con la fidanzata.
3: Per quello che concerne la vendita e tutto, c'è una sensibilità. Ma non è che possono andare dei macellai a dire di non vendere la carne.
0: Comunque sia, sì, un fatto quantomeno curioso. Tra poco torniamo con altre domande. Voglio parlare un po' di cacciagione con voi.

0: Eccoci qua. Pim pum. Pam.
1: Eccoci qua, hai visto che bei finali le nostre sigle, ringraziamo il nostro operatore Lanfra.
0: Comunque, come ripeto la battuta che ho fatto l'altra volta, in una vita di 90 anni una sigla tagliata male
1: non è così grave, no. Però la quindicesima mi ha fatto domande. Allora, arrivano complimenti anche da vostri clienti, ma anche da persone che non vi conoscono, da altre parti del cantone, addirittura dalla Spagna. Bravo al macellaio, scrivono, che tiene botta. Insomma, non è un lavoro facile, l'abbiamo detto, poi il grande commercio tende un po' a inglobare tutto, a fagocitare tutto. Bravi voi che tenete duro, così come tutte le attività imprenditoriali in famiglia e non solo, che tengono botta. Allora, ci siamo lasciati con la cacciagione, che periodo è? Perché voi avete un lavoro fatto di alte stagioni e basse o medie stagioni, Natale, Pasqua, la cacciagione come funziona? Arriva il cacciadò con la bestia. E dopo?
0: Chi risponde? Padre o figlio?
1: Ryan.
0: Vai.
2: Allora, il periodo è verso settembre-ottobre. Sì. Dopo ci sono anche gli altri periodi, però quello un po' più, il clou è lì.
0: E ti arrivano, cioè piovono bestie sulla macelleria del ponte.
2: Sì, praticamente sì. Sì.
0: E voi come la gestite? Come qualcosa di ordinario o dovete occuparvi dei cacciatori fuori dall'orario di lavoro?
2: No, più allora quello che riusciamo lo facciamo comunque a lavoro. Però dopo ormai, essendo un numero molto alto, ogni tanto dopo dobbiamo anche andare, magari ci sono i cacciatori che riusciamo ad andare proprio nei loro laboratori, che certi hanno il laboratorio a casa
1: e andate a domicilio.
2: Sì, sì. Mentre altri arrivano lì in macelleria, quindi dopo quello che riusciamo facciamo durante gli orari di lavoro. Dopo si lavora anche magari il lunedì o il sabato, anche
1: certo,
2: dopo lavoro.
1: Ho capito. E ci puoi citare dei numeri, Roger? Quanti besci che arriva la stagione scorsa?
3: L'anno passato, insomma, nel West, ne arrivano 120 120 capi,
1: sì,
3: di cui 95, ripeto, che erano cervi,
1: quindi
3: tanta roba.
1: Sono i più grossi, più difficili da preparare.
3: Gave un po' più sede a tempo,
1: sì,
3: esatto.
1: Sì, d'accordo. Sì. Quindi vuol dire che tutto il lavoro extra.
3: Dei bei numeri, diciamo.
1: Certo, assolutamente. Poi date anche i consigli o qualcuno ve li lascia da vendere?
3: Alcuni diversi li ritiriamo noi,
1: sì,
3: che poi vendiamo al pubblico,
1: sì,
3: e anche, diciamo, anche tanti vanno proprio per il cacciatore, viene, sì, di sfanfora la bestia,
1: c'hanno il loro freezer a casa,
3: esatto, noi prepariamo tutto sotto vuoto con le etichette, che almeno anche il cacciatore sa che pezzo è e si porta via una docassette che è lei, congela, sì, e via.
1: Ma no, capita no, anche che c'è uno tipo Paolo, una volta mi hai detto che te tira sotto un fuing, te le porta, no, dal tuo macellaio.
0: Sì, no, prima ho chiamato la protezione animali e dopo l'ho portato al macellaio. Ma fanfeu la bestia non è un linguaggio un po' aggressivo?
1: No, fanfeu significa preparare i pezzi, no?
3: Sì,
1: no.
3: Sì. Esatto, lavorarla, esatto. Sì, sì, sì. Dai, nel senso, sono neanche a bomba sparami, nel senso.
0: Sì, sì, sì. Tu
3: ne vediamo già abbastanza.
1: Togli tu i pallini dal...
3: i gamiai balette.
1: Hai gamiai balette.
3: Okay. Proprio il colpo.
1: No, parlavo di... Ah, quelli, ok, va bene.
3: Sì.
1: Allora, conta anche la forza fisica, Ryan, quando devi prendere qua?
2: Allora, coi
1: un
2: cervi...
1: quarto di...
2: Coi cervi, sì. Uh-huh. Cioè, è il periodo peggiore.
1: Perché peso?
2: Perché, sì.
0: Ma se...
2: Devi tirare, devi... C'è di tutto.
0: Ok, ma visto che siete in sette in macelleria, vince Adam Naman, no? Lo dice alla...
2: Non proprio, perché ormai...
0: E tirare giù un cervo di 200 kg tu per conto tuo?
2: Allora, più che altro è quando devono scaricare. Che devi tirarlo giù dal carretto e dopo devi tirarlo là verso il gancio.
1: Sì.
2: E... Però è l'unica parte un po' pesante.
1: Un po' faticosa.
2: Dopo,
0: scusa, Balmelli, ricevo dei messaggi sul mio cellulare che, prego, per certi miei amici il linguaggio è un po' crudo.
1: Un po' crudo, sì. Cioè, chiama il carpaccio, Paolo, cosa ti devo dire?

0: siamo con Ryan e Roger, padre e figlio, e stiamo parlando di vita da macellaio. Roger è il titolare della macelleria del Borgo di Giubiasco, mentre Ryan è apprendista al terzo e ultimo anno. Ho detto bene?
1: Giusto.
2: Sì, tra l'altro arrivano saluti e complimenti ad esempio da Stefano dalla Val d'Ablen, che probabilmente alta fornisse un qualche capo, pensimi, non lo so, però saluti da Stefano, quindi poi complimenti da Lucia. Un saluto e un complimento da Lucia, dice continuate così, ciao, buon lavoro. Poi Paolo, noi volevamo capire qualcosa in più su quello che è la pulizia, perché abbiamo parlato di insomma quello che fate, tagliaggio di toc da carna. Quanto è importante, sembra scontato dirlo, la pulizia sul vostro lavoro.
0: Ryan, quanto ti hanno rotto le scatole in 3 anni di apprendistato sulla non contaminazione dei capi?
3: Tanto.
2: Giustamente, ci
3: diciamo
2: viene
3: che
2: dire. Giustamente.
3: Anche sì. Tipo all'inizio, quando non sapevamo ancora cosa fare, perché siamo 2 apprendisti, ci mettevano a pulire. Dopo pian pianino abbiamo ingranato dentro, però comunque è una parte che è fondamentale, bisogna sempre stare attenti a tutto.
0: Ecco, un po' come in Karate Kid, dai la cera, togli la cera, loro nettano, no? E questo è il primo passo, e poi dopo dai la cera, togli la cera, imparano il mestiere. Una domanda per te, Ryan, tu non sei un cristone, se posso usare questa parola, cioè non sei alto 1,90 con le spalle praticamente di 2 metri, quindi tutti, cioè per fare il macellaio ci vuole più precisione che forza bruta?
3: Ma forza comunque sì, ce ne
0: ci vuole. Ci vuole. Cioè, ma un ragazzo di 15 anni, la domanda, quando tu eri ragazzino, riuscivi a fare tutto o no?
3: No, non tutto.
0: Anche tipo, fisicamente si impara a fare tutto?
3: Sì, sicuramente anche dopo, per esempio, spostare i quarti dalla cella al tavolo, già quello è un esercizio che all'inizio non riesci a farlo da solo. Dopo pian piano acquisti un po' quella fiducia.
4: Ma sapendo anche, vedendo un po' le dinamiche, somiglia come ciapale il quarto.
2: Certo,
4: perché se te lo bilanci bene, ok,
2: fai meno fatica.
4: Esatto, sennò te ve l'ha un po' storte, fai la fatica e senti anche le braccia il giorno dopo. Sì, sì.

0: Televisione Svizzera.
1: Sono le 8 in punto, buongiorno di nuovo da Paolo e Joas. Diamo il benvenuto in studio anche a Our Queen Rosy Nervi. Io, Paolo, ti chiederei un favore, mi aggiorni un po' sul meteo?
2: Posso fare una richiesta, Rosy?
1: No,
2: oggi è possibile non parlare del Diavolo Veste Prada?
1: Lasciami la
3: oggi
1: rosa.
3: Parliamo, cioè, di San Gennaro.
2: Addirittura sciogliamo il
1: San
2: sangue.
1: Gennaro.
2: Allora, se sciogliamo il sangue, no, magari meglio
3: questo
2: che
3: questo 2 maggio.
2: No, se sciogliamo il sangue, magari meglio che do la meteo prima.
3: Allora. Si è già appena sciolto. Paolo.
1: Abbiamo due macellai. Comunque, adesso non voglio unire qua, però abbiamo due macellai ospiti in studio questa mattina. Paolo,
2: no, scusa, no. Devo dare la meteo. Cioè, parliamo dal Diavolo Veste Prada a San Gennaro senza passare dal via, praticamente.
1: Vai.
2: Allora,
1: scusa. Scusa, vai, procedi pure col meteo. Che tempo fa in...
2: Allora, oggi sarà...
3: Se poi gli posso dare un trusso così...
2: No, un bacio, Rosy. Allora, sarà un bel tempo fino a mezzogiorno, poi comincerà ad addensarsi la nuvolosità su tutta la Svizzera italiana e dalla sera le prime piogge.
1: Grazie mille Paolo, alla fine ce l'abbiamo fatta. Scendiamo anche in strada per dire che sono segnalati rallentamenti sulla A2 tra Coldrerio e Bissone in direzione nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio, da Ponte Tresa verso Bioggio su più tratti e da Quartino verso Contone. Ringraziamo Ilaria Schwegler da Via Suisse. Adesso il microfono a Rosy Nervi per le ultime notizie.
3: News. Buongiorno, le 8:02. Trump lancia l'operazione Project Freedom per scortare e liberare le navi nello stretto di Hormuz. Grande volatilità e leggero calo del petrolio ad inizio seduta. Vertice della comunità politica europea al via oggi in Armenia. Yevran, il presidente Pamela, parlerà anche del conflitto aperto sul Nagorno-Karabakh. Ed è notte di festa, ed è stata notte di festa nell'Oberland bernese, la favola del Thun, campione svizzero, ma la squadra di Lustrinelli è anche motore economico di una regione periferica. Infine, sempre per lo sport, il Lugano acciuffa il San Gallo al secondo posto, l'Inter conquista il suo 21esimo scudetto in Formula 1, terza vittoria consecutiva per Antonelli.
1: E noi ricordiamo che Rosy Nervi torna tra poco meno di mezz'ora con un'altra puntata di Serotonina.

0: Galli.
1: Caro Guglielmoni,
0: il nostro compito è sia portare avanti questa settimana della formazione professionale che debutta oggi 4 maggio. Noi siamo sempre in collaborazione con il Dex per i ragazzi che invitiamo qui. Il nostro compito è anche andare nel dietro le quinte di un mestiere per far capire quanto può essere duro, no?
1: Millestrade.ch, il sito del cantone. Esatto, Paolo, noi vogliamo capire cosa sta dietro al bancone del macellaio. Questa mattina lo stiamo facendo con gli abilissimi Ryan e Roger Agostini, titolare Roger della macelleria del borgo di Giubiasco.
0: Quindi... Ryan, una domanda per te. Nell'immaginario mio, che ho 55 anni, praticamente il macellaio brandisce la mannaia e dà giù dei manrovesci per tagliare la carne, così, no? Cioè, in realtà si è andati molto avanti con la tecnologia?
2: Sì, sì, siamo adesso su quell'aspetto siamo molto migliorati.
0: Ecco,
2: è
0: appunto,
2: molto più comodo.
0: Non c'è più la mannaia di una volta. Come si fa a tagliare pezzi di carne?
2: Allora, per esempio, per la divisione dell'animale, perché tipo per vitelli e manzi, che sono animali molto grandi, ci vuole una sega apposta.
0: Che c'è al macello
2: e è enorme e è un po' come una motosega.
0: Ma è tipo la circolare che c'è in segheria, che viene giù dal tetto e fa...
2: No, non proprio. È più come immaginare una motosega proprio.
1: Ok. Una motosega, Paolo, tra me.
0: Immagini crude, ma necessarie.
1: Cioè, io e te andiamo sempre a fare la... come si chiama? La giornata del boscaiolo. Pentathlon del boscaiolo. Ciao, ciao bingo. Allora, procediamo con le 10 domande per il nostro ospite di oggi, che è Ryan Agostini. Qual è, Ryan, il tuo ultimo pensiero prima che vai a dormire? Solitamente
2: Luca Righetta.
0: Cioè, ferma. Allora, giustifica questa risposta. Cioè, cosa vuol dire?
2: La mattina la faccio quando arrivo al lavoro.
0: Ah, okay.
2: La preparo.
1: Ah, c'hai cioè sempre in un modo o nell'altro una Luca Righetta.
0: Cioè, quindi è l'ossessione. È la prima cosa che devi fare.
2: Non tutti i giorni, però per esempio il martedì andiamo a scuola, dopo il mercoledì abbiamo la produzione di luganighette, così.
0: Scusa, mentre tu sogni nel tuo letto, sogni di insacchetti?
2: Quasi.
1: Sai che devo dire che è un sogno ricorrente anche per quanto mi riguarda. Ecco. Allora, a che ora ti svegli per andare al lavoro, Ryan?
2: Allora, in settimana alle 6, se no il sabato alle 5:30.
1: Cioè, tu il contrario dagli altri, come mai? Aprite prima il sabato?
2: Sì.
1: Ah, ecco, che ora?
2: Alle 7:30.
1: 7:30, ok. Sì. Infatti due sabati fa ero da loro alle 7:35 a prendere le puntine per la domenica. Alla mattina, quando ti svegli, ti dici che bello, vado a lavorare o vaffan bagno, devo andare a lavorare?
2: A seconda.
1: Bravo, uno sincero finalmente.
2: Comunque, comunque ogni tanto... ci vorrebbe un po' di riposo.
1: Le belle fanca vacanza.
3: E ogni tanto sì.
1: Chi è la prima persona che incontri sul posto di lavoro? Se non parliamo di carcasse.
2: Carcasse?
1: No, persona.
2: Una persona.
0: Vivente.
2: Allora, boh, in realtà alla fine quando arrivo al lavoro entro e vedo già quasi tutti. Perché comunque c'è l'entrata, però dall'entrata comunque intravedi la... il banco di lavoro.
0: Ok, e quindi quante persone vedi per capire quanto grandi siete?
2: Allora,
1: cita i nomi.
2: Allora, il Roger.
1: Ciao Roger.
3: Buongiorno.
2: Luca. Alec.
1: Luca, ciao.
2: Luca Am.
0: Sì, sono due Luca.
2: Poi Luca Ann.
0: Sì.
2: E poi l'Ivan e il Sam.
0: Ok,
1: Ivan e Sam, ok, li salutiamo, ciao. Mentre stai lavorando col tuo tipo di attività, riesci a pensare ai fatti tuoi o se t'avevi da fantasia si fa male qualcuno?
2: Ma no, boh, adesso il terzo anno, per esempio, quando arrivano quei comandoni, che per esempio c'hai 40 kg di spezzatino,
1: sì.
2: e taglia, e dopo un po'
1: cominci a viaggiare col pensiero.
3: È sempre certo. Spezzatino.
1: Cosa fai invece uscendo dal mondo lavoro per staccare completamente la spina? Per te cosa vuol dire staccare la spina dall'attività di macellaio?
2: Allora, ho due attività principali.
1: Vai.
2: Faccio. Una è uscire con i miei amici o comunque andiamo al bar.
1: Lo fa spesso anche Paolo. Sì.
0: Andiamo al bar?
2: Sì, proprio.
0: Cioè la base è il bar
2: sì, di noi paese. Noi siamo all'antica, noi ci troviamo al bar.
0: All'Europa?
2: Sì.
0: Di Lodrino?
2: Giochiamo a freccette, okay. Giochiamo a scala 40.
0: Ok.
2: Quello e dopo vado in palestra.
0: Ah, attenzione, sì. Quello se, che può aiutare nel mestiere di macellaio.
2: Sì, quello sicuramente.
1: Quanti giorni di vacanza hai in un anno?
2: In un anno, questa domanda è difficile. Penso 4 o 5.
1: Pensi 4 o 5 giorni di vacanza in un
2: settimana.
1: Anno? Settimana, ok. Dai un voto al tuo capo da 1 a 10.
2: 11.
0: Alto, sì. Veramente.
1: Perché è tuo padre anche, ricordiamolo.
0: Tanta roba, sì,
3: ma dai,
0: Vince,
3: sì. Sì.
1: Roger,
3: tanta roba. Dopo ti paghi la birra, no, sì.
0: Ricordiamo che Ryan
1: ha compiuto 18 anni l'altro ieri.
3: Può birla, può birla. Allora,
1: qual è il lavoro dei tuoi sogni?
2: Ma ora come ora, militare.
0: Ah, carriera militare.
2: Sì. Ma almeno okay.
1: Perché tu hai una prospettiva, allora tra poco sarai macellaio diplomato, sì. E poi vuoi vedere come va a militare. Hai già fatto la scuola reclute? No, perché
2: no,
1: tu non fai. Cosa ti piacerebbe fare nell'esercito?
2: Allora, intanto sono sull'opzione granatiera.
0: Ok.
2: Però ci sono delle opinioni che continuano a dirmi è tanto tosto e ti conviene un altro indirizzo. Vedrò, quando ci sarà la giornata informativa vedrò.

0: prima puntata di questa settimana speciale di Vita da padre e figlio Agostini, Roger e Ryan. Ci avete detto poco fa che alla mattina solete fare un assaggio di Luganiga, la mattina presto. Come avviene la cosa? A che ora mangiate Luganiga?
1: Roger, per capire un po' anche sì. Il tuo dottore cosa deve aspettarsi?
2: E mio dottore mi ha da sempre da chi bacchetta che le mie scherze.
0: Chissà perché.
2: Però è sempre la base che bisogna provare le cose prima di venderle, no?
1: Ma come no?
2: Certo. Allora 7:30 metto l'alpadelin femrosti la Luganiga.
0: E 7:30 domattina.
1: Cioè, quindi scusa, il cliente che entra lì alla macelleria del borgo alle 8 sente profumo di Luganiga.
2: Già il profumino da rostizi.
0: Sono tecniche di vendita anche queste.
2: E una volta fai anche il periodo un par che l'era novembre, fai cicit. Ecco. Quindi una fumera della Madoia è bellissima. Abbiamo arieggiato il locale, arriviamo dentro i clienti, ma cosa si cerchi? Sembri a fare colazione.
0: Eccoci, c'è il sev, quel sapore del sev che ti pervade proprio le narici, non
2: sì,
0: solo.
2: Sì, sì. Dopo allora, arieggiare bene i locali.
1: Quello sempre lo diceva anche Tajani agli italiani di Dubai.
0: Sì, è vero. No, di non affacciarsi troppo.
1: Era il contrario, chiedo scusa. Allora, questa settimana della formazione professionale che c'è in 23 cantoni su 23, che coinvolge molte radio, per parlare degli apprendisti e dei lavori che si possono imparare, coinvolge anche i colleghi di RSI Edu. È qui con noi Paolo Cortinovis. Cosa fate e perché lo fate? Paolo, buongiorno.
3: Ciao Paolo. Allora, cosa facciamo? Noi facciamo video brevi pensati soprattutto per gli allievi delle scuole medie, quindi il nostro target, come si dice, principale sono ragazze, ragazzi, adolescenti. Ci occupiamo di vari argomenti, società, ambiente, tecnologia, ce n'è un po' per tutti, ma abbiamo anche un filone dedicato a quello che chiamiamo giovani e lavoro, quindi filmati che ritraggono giovani apprendisti all'opera, perché andiamo a trovarli proprio sul posto di lavoro, e che possono aiutare ragazzi delle medie ma anche le loro famiglie a farsi un'idea di quello che può essere un mestiere, quindi affrontare il momento delle scelte, come lo chiamano.
1: Trovate tutto sul sito RSI Edu?
3: Giusto, noi abbiamo il nostro sito di riferimento rsi.ch/edu, lì trovate tutto. Abbiamo anche una pagina, diciamo, di backup su YouTube, ma se venite sul sito è meglio per noi.
1: Quello che è interessante è che col video voi fate quello che noi cerchiamo di fare con la radio, cioè andare sul posto e cercare di capire il dietro le quinte di un lavoro, perché un ragazzo non deve vedere solo la parte bella ma deve vedere anche le difficoltà.
3: Sì, senz'altro, difficoltà ma direi anche la passione. Parlavate poco fa del profumo, no? E devo dire che è stata una delle sorprese positive per noi, andando a fare le riprese in macelleria avevamo un po' di timore.
1: Con questi due soggetti?
3: Proprio con loro, nella stessa macelleria, con gli stessi soggetti, o meglio il video è dedicato a Ryan, quindi lo si vede all'opera, lo abbiamo seguito durante varie fasi della mattinata, però questa cosa del profumo ci ha colpiti, perché a fine mattinata avevamo proprio fame e non siamo invece stati, come dire, sorpresi da odori magari sgradevoli che potevamo aspettarci, ecco.
1: Ryan, cosa hai dovuto fare per RSI Edu per questo video? Cosa si vede nel video? Facci un'anticipazione.
4: Alla fine si vede un po' quasi quello che faccio giornalmente a lavoro.
1: Però facci degli esempi così capiamo meglio.
4: Allora, si vede per esempio la produzione di Luganiga che sono arrivati proprio al momento giusto.
2: Esatto.
4: Quando dovevamo ancora impastarle, quindi potevamo provare l'impasto anche.
1: Ah, ok.
3: Perché c'è la ricetta segreta e tutto.
2: Sì. Certo.
4: E dopo anche per esempio avevamo fatto anche la pulizia.
3: Certo.
4: Dopo un pezzo avevo portato un pezzo al banco e dopo parlavo principalmente un po' del lavoro.
1: E hai fatto anche vendita nel video, si vede tu che proponi la carne ai clienti?
4: Sì, si vede io che parlo con un cliente.
1: Ricordiamo che ci sono sul sito RSI Edu un bel po' di mestieri, proprio perché è già cominciato il periodo per scegliere un lavoro, che, sì. Quindi bisogna affrettarsi.
3: Sì, diciamo, dipende un po' in che periodo delle medie ci si trova, no? Però per quelli di quarta media è già quasi un po' tardi, insomma bisogna rimboccarsi le maniche. Di solito la ricerca parte in autunno, diciamo così, della quarta, e tendenzialmente in primavera bisognerebbe già avere un'idea abbastanza abbastanza chiara. Dopo, chiaro, si trovano sempre delle soluzioni, però mettersi all'opera prima nella ricerca e soprattutto provare, fare degli stage, come ha fatto anche Ryan, per capire qual era la sua strada, è sicuramente la cosa fondamentale. Una cosa che mi ha colpito tanto della storia di Ryan è la passione che ci mette, l'attenzione che probabilmente ha ereditato un po' dal padre a poter proporre al cliente qualcosa dove conosci benissimo la filiera, no? Sai da dove arriva la carne che stai proponendo e quindi puoi fare un discorso di qualità. Questa è una cosa che mi ha colpito. E l'altra cosa che mi ha colpito tanto è la manualità, che si vede tanto in questi mestieri artigianali. Nel momento in cui stavano preparando le luganiche, ci sono delle mosse, adesso non posso descriverlo, bisogna vederlo nel
2: dei
3: video,
2: nodi
3: dei nodi che fanno con una velocità, Paolo, ti dico, è una cosa pazzesca, e vedere queste cose è veramente affascinante.
0: Grazie di cuore Paolo Cortinovis per quello che fate con RSI Edu, lo ricordiamo, e buona continuazione anche a te.
3: Grazie a voi, ciao.
0: Ciao.

0: Vita da macellaio oggi a Rete 3 con Roger padre e Ryan figlio, Agostini della macelleria Borgo di Giubiasco. Allora, grande fierezza
1: del Borgo, macelleria del Borgo.
0: Devo imparare i vostri luoghi. Ce la metto tutta.
1: È difficile, sì, macelleria del Borgo.
0: È comunque
1: giusto, Roger?
2: Sì,
0: del Borgo. È comunque Giubiasco, non vuole ad un ci posso arrivare anche.
1: Ti ricordo che vieni da Biganello.
0: Sì. Allora, tu con grande fierezza dicevi: da imprenditore ho vinto la scommessa dei CCIT.
2: Ebbene sì.
0: Raccontami.
2: I CCIT.
0: Perché i CCIT
2: per tutta la vita.
0: Sì, va bene.
1: No, ricordiamo che tu eri. No, tra l'altro, Roger, eri dipendente di una macelleria storica di Gordola per tanti anni. La Efra, la possiamo citare.
2: Macelleria Efra di Gordola, ho fatto l'apprendistato, sono stato lì 32 anni.
1: E lì CCIT da Borladosta.
2: Si veniva giù i cavoli dai montagni e borlava lì. Sì.
0: Esatto, perché grande tradizione locarnese. Sì, ma perché hai vinto la guerra dei CCIT? No, che guerra forse
2: perché
0: è una parola
2: con il precedente come si dice
0: gerente
2: della macelleria del Fulin. Borgo era Renato Fulin e dopo domandai un po' le dinamiche, cosa si vendeva di più,
0: chi i CCIT vende a mia,
2: no Roger fammi i CCIT perché chi va a mia nel locarnese, ok, allora abbiamo cominciato, ho rilevato la macelleria a ottobre e poi ottobre, fine ottobre, inizio novembre, e cominciano a chiamare gli amici del locarnese.
0: Ah, però ma l'hai vinta così praticamente, facendo vedere quelli da Locarno e ne hanno comprare a Giubiasco.
2: Ma domanda,
0: allora ti piace vincere facile.
2: E poi abbiamo cominciato lì a fare i CCIT, chi dal Belinzonese, ai CCIT, i famosi CCIT, cominciai via, avanti.
0: Ho capito, ma non è una vera vittoria.
2: È una vittoria perché anche chi dal Belinzonese
0: ho capito, ma hai fatto venire la clientela dal Locarnese con CCIT.
2: Ormai te sei le scieve sbravi.
0: L'occasione. Va bene, andiamo avanti.
1: Bella questa sfida dei CCIT, siamo in chiusura, ma ancora qualche domanda dal pubblico per voi, andiamo a ritmati. Che taglio è la bistecca del macellaio?
3: Che taglio è?
1: Che taglio è la bistecca del macellaio?
3: Ma allora ci sono diversi pezzi con cui si possono fare le bistecche, tipo il filetto,
1: sì?
3: Lo scamone, la noce e di manzo.
1: Qual è la più buona?
3: Per me è il filetto.
1: Filetto, ok. Perché quando per te no, cosa è la migliore?
2: Per me è il reale di manzo col suo grassino interno.
1: Ok.
2: Quando tu il feroso là fa la crosta, quella bella crosticina dorata e avanti.
0: Paolo, ma sembri sembri Fracchia quando fai quelle facce lì. Sembri Fracchia.
1: E allora, sempre Axel, tra l'altro è Axel da Renca che manda le sue domande. Perché quando chiedo al macellaio se posso mangiare la luganichetta cruda, mi dice no, va cotta, facendomi l'occhiolino?
3: Perché allora, per disposizioni cantonali, di per sé non si potrebbe mangiare la carne di maiale cruda, però c'è una piccola clausola che noi macellai ci concediamo, che comunque quando la fai nell'arco di 2 massimo 3 giorni la puoi mangiare cruda.
1: Okay.
3: Il terzo giorno però la mangiamo noi cruda.
2: L'occhiolino però sempre loro dicono proprio dopo previa cottura ci vuole, nel senso non siamo obbligati proprio a dire no, devi farla cuocere.
1: Okay.
2: Dopo ognuno fa quello che vuole, nel senso quando l'acquisti la mangi cruda, ok, però noi te l'abbiamo detto.
1: Okay. Ecco, sempre Axel da Renca, che va spesso a fare la spesa nel Varesotto, chiede perché le costine in Italia non sono così buone.
0: Attenzione,
1: come le nostre.
0: Sì, perché chissà cosa dice Roger.
1: Cambia il taglio.
2: No, niente.
1: Cambia il taglio.
2: Non è che cambia il taglio, ma cambia la pezzatura. Hanno maiali molto più pesanti dei nostri, non sei sul 90-100 kg peso morto, e invece loro bestie più pesanti, quindi molto più grassi anche.
1: Quindi è dovuto a quello.
0: Ma perché sono più grassi?
2: Perché li tengono più a tempo.
0: Ma mazza dopo.
2: E mazza dopo, sì.
1: Allora Paolo, siamo in chiusura della prima puntata di questa settimana speciale di Vita da, e diciamo che abbiamo cominciato proprio bene, con tanto appetito. Grazie a te Ryan.
3: Di nulla, grazie a voi.
1: E grazie a te Roger.
2: Grazie mille a voi, è fatto molto piacere, come dico sempre io,
1: Aleop. Ecco, è il motto della macelleria del Borgo.
0: Ricordati che hai 18 anni adesso, poi hai il mondo in mano, Ryan.
3: Yes. Ho già sfruttato questo
2: compleanno. Quando l'hai fatto?
3: 12 febbraio.
1: Okay. Auguri in ritardo.
2: Grazie.
1: Ricordiamo anche che Parzialmente Scremato torna domattina a partire dalle 6 con Nicola Saldagna. Tra pochissimo Rosy Nervi vi terrà compagnia con un'altra puntata brillantissima di Serotonina. Parla Paolo, cosa vuoi dire?
0: No, c'è il sangue di San Gennaro che si è tolto, proprio, si è sciolto.

0: Serotonina. Serotonina. L'oasi sonora di Rete 3.
1: Buongiorno, buon inizio di una nuova settimana. Senti come mi hanno scritto tutti: ma povera, sei intasata. Adesso vi racconto, poi ci sarà il mio Salvatore che alle 9 viene a leggere il notiziario, che è Nick Saldagna, mosso da pietà. Ha detto: dai, non posso farti andare in onda così, ragazzi, ma è una roba allucinante. Sono allergica da tutta la vita. Stupidamente stamattina mi sono dimenticata il mio spray. Voi mi avete consigliato quello che fa la pellicola attorno alle mucose nasali ed è stata una liberazione. Ma devi metterlo prima di avere l'attacco allergico, perché quando poi tutto congestionato sembri giù un tombino. Ciao Paolo, mi guarda. Ciao Paolo, come stai?
2: Io soffrivo, stavo arrivando qua e ascoltavo i radio. Soffrivo per te.
1: Infatti, sei d'apnea, non riesci a pronunciare gli altri, trampa, così dicevo. E invece adesso guarda, libera come respiro bene. Quindi siamo pronti per una nuova settimana insieme, soprattutto per una nuova puntata di
2: Niente Panico.
1: E oggi abbiamo uno dei tuoi contatti,
2: sì,
1: perché anche tu hai fatto il ponte, non il ponte dei denti, il ponte del primo maggio.
2: No. Beh sì, alla buona, nel senso, tranquilli a casa,
1: a
2: un attimo
1: casa
2: di relax, quello sì, ma niente, ecco, niente grandi spostamenti.
1: Niente grandi spostamenti, io ho avuto un atto di masochismo e sono partita alla volta di Napoli. Cioè c'erano delle fiumane di gente e tra l'altro questo 2 maggio c'era anche uno dei 3 appuntamenti dell'anno,
2: sì,
1: dove viene mostrato in pubblico l'ampolla del sangue di San Gennaro e poi c'è questo momento di grande attesa per vedere se si liquefa o meno, e questo sarà sintomo e simbolo di buon auspicio o di presagi negativi. Ne parliamo quindi come fatto d'attualità a partire dalle 9, e visto che nel mio viaggio dei 3 giorni sono finita a Pompei, cioè ho deciso di andare a Pompei di portarci i ragazzi.
2: Non capita per caso, eh.
1: No.
2: Guarda, mi sono girato, mi sono trovata a Pompei.
1: Esatto, no, era pianificato, c'era una fiumana di gente,
2: mm-hmm,
1: e vogliamo così tornare su questo racconto sempre affascinante e incredibile, già riassunto nei racconti di Plinio il nuovo, il giovane, e che è stato lui un po' l'occasione per capire che sotto un'apparente campagna si celava un'intera città. Ci torniamo a partire dalle 9, speriamo di regalarvi un po' di magia, naturalmente con la attendibilità scientifica di Paolo Attivissimo e dei suoi amici.
2: And Band and Company.
1: And Company. Benvenuti, buongiorno, questa è Serotonina.

0: Siccome poi il nostro programma parte e va veloce come un fulmine, niente panico, volevo un po' raccontarvi i dietro le quinte della preparazione di una puntata, no? Noi ognuno fa la sua vita, io e Paolo, poi ci scriviamo di solito nel weekend per riassumere i temi di preparazione. Poi ci piace stare anche un po' sull'attualità, se ci sono delle curiosità, se lui segue qualche conferenza, se fa dei dibattiti, se fai un po' di tutto, oppure se qualcuno rimane stuzzicato da qualche curiosità. E io appunto avevo previsto questo viaggio per il 1° maggio, avevo un ponte e ho detto: guarda, vado a Napoli, ci sono tanti racconti, ci sarebbe un'enciclopedia da aprire, sì. Poi su Napoli meravigliosa, e però ho detto: faccio un salto a Pompei e così vediamo un po' di raccontare anche la storia incredibile, storia di una città inghiottita dall'eruzione di un vulcano che per 1000 anni è rimasto lì zitto zitto e tutti credevano fosse una montagna. Poi improvvisamente nel 79 d.C. questa eruzione, di cui si racconta anche nei libri di cronaca dell'epoca, Plinio il Giovane, che aveva fatto questo articolo d'attualità, e grazie a questo articolo secoli dopo, perché gli scavi sono iniziati, non lo sapevo, soltanto nel XIX secolo, 1875, qualcosa del genere, e si dice: ma come, no, stavano creando qualcosa d'altro, delle canalizzazioni, hanno scavato, sono usciti degli oggetti, hanno detto: ma cos'è che la roba chi?
1: Perché a Napoli si usa così, dice esattamente con questo tono, sì?
0: Esatto. Sì. E poi niente, piano piano sono riusciti, attraverso scoperte mentre scavavano. Poi c'era chiaramente tutto un tema di trafugazioni, gente che quando ha capito che c'erano delle cose interessanti lì hanno cominciato ciappa su e porta a casa. Questo tema,
1: questo sempre in dialetto locale,
0: esatto, cosa che è successa, immaginiamo, a più riprese anche in Egitto,
1: è un po' ovunque,
0: così. Però pensa, no, è anche cioè, a ragionarci sopra ci pensa, incredibile, tu fai degli scavi perché devi fare dei lavori di tutt'altra natura e specie, pensa che rottura, dici: no, ma sì, proprio qua, esatto, la città nascosta.
1: Io sono qui che devo semplicemente scavare un canale,
0: c'ho adesso
1: il contratto che scade, le rate da pagare.
0: Uno, il canale non si costruisce
1: non
0: più.
1: Non si costruisce, arrivano quelli delle belle arti, ti dicono: no, la sovrintendenza, tutti gli espertoni, no, fermi tutti, cantiere, no, qui c'è sotto una città, non si può. Certo che però, dice, io sono quello che ha fatto la scoperta, l'ho fatta io, ho scavato io la prima picconata, e anche quello tutto sommato è un bel vantaggio, un bel ricordo.
0: Ma incredibile anche per tutti i secoli in cui questo è rimasto nascosto, sì, e sepolto.
1: Ma meno male, perché così è arrivato ai nostri tempi, dove c'è una sensibilità archeologica un po' diversa, perché prima si diceva: ma sì, dobbiamo passare un canale, taglia pure, non c'è problema. Adesso invece si fa conservazione, si fa analisi, si fa preparazione, c'è un bel lavoro di rispetto verso il passato.
0: Vogliamo dirvene un'altra, perché prima di partire qualcuno mi disse: ma cosa vuoi andar giù, che ci sono soltanto 3 cose riproposte, tipo queste persone bruciate che hanno spostato da un'altra parte, e lì rimangono soltanto dei cosi in gesso,
1: dei calchi
0: fake, no? Perché gli originali li hanno spostati. E beh, non è proprio
1: non
0: così.
1: Non è esattamente così, impressionante.

0: torniamo anche a voi e chissà in quanti avete visitato Pompei. Oggi vogliamo fare focus su questa storia incredibile che è sconcertante, si commentava con Paolo, malgrado siano passati quasi 2000 anni, insomma nel 79 dopo Cristo, dici pazzesco, no? E questi corpi che quando vai a fare questa visita sono riassunti, sono pochi, sono 13 corpi che rimangono conservati in una zona dei giardini di Pompei, di questa grande Pompei i cui scavi non sono ancora terminati. Tra l'altro non soltanto Pompei coinvolta in questa eruzione, ma anche i paesi limitrofi, tra cui la bella Ercolano, insomma tante storie da raccontare, storie che affascinano non soltanto i più piccoli ma anche i grandi, storie che negli ultimi anni sono state arricchite, corredate da spiegazioni più scientifiche, perché magari un secolo fa le cose non erano così chiare, ma soprattutto la curiosità di riuscire, Paolo, a recuperare questi corpi che in realtà fisicamente, tranne un po' di ossicina ridotte insomma a poco o niente, non c'era più nulla. Ma come hanno fatto a riscoprire questi corpi? Magari ve lo raccontiamo a partire dalle 9. Certo. Vogliamo soltanto dire qualcosina per stuzzicare un po' la curiosità di chi non c'è mai stato. Chissà in quanti di voi ci sono già stati a Pompei, ma dici, ma perché Divina Gio? Perché è incredibilmente conservata bene, e questo perché? Perché non è stata la lava ad inghiottire la città, ma è stato l'effetto dell'esplosione del vulcano con i gas, Paolo, spiegami.
1: Proventi, sì.
0: Esatto.
1: A causare la morte delle persone presenti, e poi è arrivata la pioggia di cenere. Quindi tutto sommato, dal punto di vista archeologico, è stata l'occasione perfetta per preservare una città. La copri, la seppellisci, ne fai passare quasi la memoria storica. Se non ci fossero stati appunto i racconti di Plinio, non sapremmo esattamente che nulla di questa cosa. E poi ci cresce sopra la vegetazione, quindi c'è una conservazione naturale perfetta che ha permesso ancora oggi di vedere gli affreschi, per esempio, di 2000 anni fa. È assolutamente affascinante. È una macchina del tempo vivente, in sostanza.
0: Pazzesco, è proprio questa la cosa più affascinante. Tra l'altro, oggi abbiamo deciso di coinvolgere un personaggio molto noto anche sui social, che è un chimico che lavora sul fronte CICAP, che è, io chiamo sempre Comitato Italiano di Approfondimento dei Fenomeni Paranormali.
1: È la vecchia dicitura.
0: La vecchia dicitura, ma adesso si dice
1: il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze.
0: Sulle pseudoscienze. E avremo con noi dunque
1: Luigi Garlaschelli.
0: Luigi Garlaschelli, che è, vista la contingenza d'attualità, e chissà quanti napoletani o filonapoletani ci sono all'ascolto, seguono, e comunque tutti noi conosciamo il mito del sangue di San Gennaro, che per 3 volte l'anno viene mostrato attraverso queste ampolle che vengono portate in mostra dall'arcidiacono, l'arcivescovo, non so bene, al pubblico. Se si scioglie porta bene, se non si scioglie porta sventura. Ed è proprio stato questo uno dei weekend topici, il 2 maggio, sangue mostrato. Io sono stata lì il 1 maggio e c'erano già un macello pazzesco al Duomo, tutto organizzato per questa processione.
1: È un grande evento.
0: Grandissimo evento, pazzesco. E il sangue che si è sciolto alle 17:06 minuti, quindi ha portato, quindi la notizia bella è che si è sciolto, quindi il buon auspicio è confermato. Però ci sono delle curiosità e anche degli aspetti scientifici su cui ci si voleva soffermare.
1: Sì, sì, sì. C'è anche un pezzettino di storia molto curioso, perché l'ampolla per esempio è formata da 2 contenitori. Uno è vuoto perché?
0: Perché?
1: Te lo dico dopo.

0: tante curiosità a partire dalle 9 in niente panico. Fatemi anche salutare chi scrive che era preoccupato per me, per i pollini, e quindi anche qui potevo già dire niente panico, tranquilli ragazzi, tutto sotto controllo. Cominciando da chi mi manda gesti di solidarietà e foto di spray, ok? Aspetta che lo trovo, cominciamo da Nick che dice buongiorno, forza Rosy, mola mia, buongiorno meraviglia, una donna deve essere come te, ecco certo, grazie, grazie Rosy Nervi tutta la vita, grazie Claude. Mario mi manda il calendario dell'avvento, proprio che se ne dica, oggi 4 maggio dice lo scrittore peruviano che ci citi, caro Mario, che tu ci creda o no, c'è un tempo per ogni cosa, non c'è niente di peggio che tormentarsi con la catena del sé. Si può decidere di prendere una direzione diversa soltanto quando si è arrivati ad un punto in cui la strada si divide, non prima. Grazie, sempre pertinente. Anche lì un giorno hanno preso delle direzioni diverse per capire che cosa c'era sotto gli scavi di Pompei, di questo e del sangue di San Gennaro parleremo a partire dalle 9 con una piega scientifica, ma non solo, con Paolo Attivissimo e il nostro ospite. E buongiorno anche alla Simo che dice l'ultima volta che ho visitato Pompei all'interno, proprio dentro le rovine, c'era un bar autogrill, ricordo che rimasi basita e sconvolta, spero che qualcuno sia venuto in mente che non era proprio l'ideale lì dentro, oltre a lattine e immondizia varia sparsa. Mi auguro con tutto il cuore che ora sia gestito meglio. Io non l'ho più visto.
1: È un autogrill. Grill. Tutto in latino, magari.
0: Esatto.
1: Sì. Carino. Dove si compra il Vesuvinum?
0: Esatto.
1: Per esempio,
0: sì. Il Vesuvinum.
1: No, non sto scherzando. Ah, si
0: davvero?
1: Chiamava così.
0: Ah, ok, scusa. Ok.
1: Era un gioco di parole, cioè i romani facevano i giochi di parole.
0: Facevano i giochi di parole. Tra l'altro tutte le mura sono ricoperte da... Era periodo di elezione politica.
1: C'erano i poster.
0: C'erano le scritte.
1: Le locandine.
0: Le locandine.
1: Sì, monitor LED, eccetera, quelle cose lì come si usa adesso.
0: Però pensa, no? E uno non avrebbe mai... Non furono mai eletti questi poveri uomini.
1: Però va male,
0: andò male,
1: però almeno sei stato eletto ma non hai fatto disastri,
0: sei passato
1: pensato alla natura
0: e poi, esatto, e però sei anche passato alla storia, poi magari un altro politico sarebbe finito nell'oblio mentre questi sono passati alla storia.
1: E poi è carino vedere che nei graffiti c'è tutta l'umanità, cioè ci sono le parolacce, ci sono questo è stato infedele, la moglie ha fatto questo con quell'altro e lui è invece uno che non capisce nulla, è veramente uno spaccato di umanità. E sono passati 2000 anni, siamo uguali.
0: Uguali.
1: Usi magari il pennarello, cioè non è un consiglio, ma c'è gente che, ahimè, usa il pennarello per lasciare il segno su un edificio e all'epoca invece si facevano i graffiti direttamente nella pietra.
0: Quello che tu dici sempre di essere attenti, perché tutto quello che lasci su via cellulare esatto. Rimane tracciato nel tempo.
1: Sì.
0: Poi dici, guarda, abbiamo trovato un cimelio del 2026.
1: C'è un Marco Lucio Catilina a cui fischiano ancora le orecchie adesso. Dopo 2000 anni, si sa questa cosa di me, che imbarazzo.
0: E a proposito di ai in tutti i sensi, ecco qua D'Argento Amico che ci accompagna alle 9 di questo.

0: Gino Salvatore, che poi mi ha detto: non vorrei mica andare in onda con quella voce lì,
1: Veronica. Come fai, no? Tra l'altro, ti devo ringraziare perché avendomi taggato nelle tue stories sono schizzati alle stelle i miei follower. Pazzesco, il potere dei social che ha la nostra Rosy è incredibile.
0: È il tuo fascino che ha fatto questo. Guarda, adesso tra tutte le mie amiche che
1: mi sono portato avanti, visto che tu mi chiedi sempre della buona azione della settimana, mi sono portato avanti, ho fatto già i compiti, ti ho fatto questa buona azione.
0: Ah.
1: Così venerdì, quando mi chiederai qual è stata la tua buona azione della settimana,
0: l'hai già fatta.
1: L'ho già fatta. Radio Televisione
0: Svizzera. Con me direttamente.
1: Vedi?
0: Non possiamo dimenticarcela. E anche per loro, perché pensa ascoltarne uno col naso tappato per due ore. Che
1: no, ma poi capisco perfettamente il disagio che provi, per cui ti sono venuto in soccorso molto volentieri.
0: Hashtag disagio sotto varie forme. Questo ormai questo è. Vogliamo chiamare il programma così: disagio. In Ticino e nel Moesano ancora qualche schiarita, ma come hai già detto ben tu, Nick, ci sarà nuvolosità in arrivo, il tempo vedrà un addensamento entro sera con le prime deboli precipitazioni intermittenti che arriveranno su tutto il sud delle Alpi nel corso della notte. Soprattutto le massime oggi saranno registrate attorno ai 17 gradi. Preparato l'ombrello, quindi magari i pollini si attenueranno almeno un po', almeno per gli allergici è una buona notizia. Vediamo il traffico intenso, forti rallentamenti già da questa mattina presto sulla A2, in particolare tra Coldrerio e Bissone in direzione nord a causa di un incidente, e traffico da Magnaso verso Bioggio. Se avete bisogno di noi e anche per partecipare a Niente Panico tra poco, 079 873 8073. Sono le 9:02, Nico, a te la parola.
2: 3 News.
1: Gli Stati Uniti hanno lanciato un'operazione per scortare le navi commerciali bloccate nello stretto di Hormuz, quanto annunciato dal presidente Trump, che dell'operazione non ha voluto fornire dettagli precisi. Il blocco dello stretto, vitale per il transito di petrolio e fertilizzanti, è diventato, come ormai sappiamo, la leva principale del conflitto tra Iran da una parte e Stati Uniti e Israele dall'altra. L'Iran intanto ha già denunciato l'iniziativa come una violazione del cessate il fuoco, e poco fa il comando militare ha fatto sapere che qualsiasi movimento di navi commerciali nello stretto deve avvenire in coordinamento con il loro comando. Nuove tensioni sul controllo del braccio di mare strategico che hanno agitato anche i mercati questa mattina, con grande volatilità del petrolio, comunque sempre sopra i $100 al barile. Intanto ieri i paesi dell'OPEC, i principali paesi produttori di petrolio, hanno deciso di aumentare leggermente la loro produzione. Per molti analisti non avrà un impatto rilevante sui prezzi, ma la mossa va letta soprattutto in relazione all'uscita dall'OPEC degli Emirati Arabi Uniti. Infine, oggi il presidente della Confederazione sarà in Armenia per il vertice della Comunità Politica Europea, piattaforma di dialogo tra paesi UE e stati vicini, un appuntamento dedicato a sicurezza ed economia che si tiene in un paese segnato dal conflitto ancora aperto con l'Azerbaigian sul Nagorno-Karabakh. È una situazione complicata che la Svizzera segue da vicino da 30 anni e che potrebbe rientrare nei radar della diplomazia elvetica.
0: Grazie mille, Nico. Allora, noi partiamo con Niente Panico e torniamo indietro fino ai tempi della grande, terribile eruzione del vulcano.
1: Ah, però si viaggia parecchio indietro stamattina, molto bene.
0: Sì, andiamo fino ai piedi del Vesuvio.
1: Evviva! Ciao, Rao!
0: A domani.
3: Nella vita ci sono fatti che ci fanno uscire matti. Schiocca le dita su! È la vita, e rose e fior vedrai che avrai.
4: Rete 3 presenta.
5: Oh, ecco, abbiamo finito il caffè.
6: Niente panico, niente panico.
7: L'equipaggio tiene la situazione sotto controllo, state tranquilli.
6: Niente panico.
0: Niente panico, ma ci mancherebbe, come sempre. Abbiamo preparato una puntata curiosa per voi, come già annunciato con Napoli, che oggi ancora vive tra fede, scienza e amore per Maradona, con delle celebrazioni sui murales più belli che tutti vanno ad omaggiare. Sono entrata in questa fiumana di gente, devo dire che l'emozione è stata intensa. E poi a Pompei, come annunciato, vi porteremo per ricordare che cosa succede quando la natura supera la nostra comprensione. Ci sono dunque dei misteri geologici, fisici, legati a una vita che era apparentemente tranquilla e a una vita che ogni tanto invece viene sconvolta da il miracolo di San Gennaro, che poi in realtà miracolo dalla Chiesa non è stato mai definito, ma un prodigio. Non c'è un riconoscimento dogmatico, ma si parla di qualcosa di prodigioso che a volte non si comprende. Ci sono fatti nella storia che raccontano di questo sangue di San Gennaro che non si è sciolto. In diverse occasioni c'erano momenti davvero di presagio negativo, come nella Seconda Guerra Mondiale, quindi nel 39-40 il miracolo non avvenne durante l'inizio del conflitto bellico, oppure nel settembre del 73, quando il sangue di San Gennaro rimase solido durante la diffusione dell'epidemia di colera a Napoli proprio, o ancora nel settembre dell'80 il sangue non si sciolse ed era il tempo del terremoto dell'Irpinia. E poi abbiamo delle curiosità, perché recentemente c'è stata una pandemia di Covid-19, ci siamo chiesti: il sangue si sciolse? Perché si scioglie 3 volte all'anno, e abbiamo verificato che effettivamente dunque la pandemia iniziò alla fine del dicembre del 2019, inizio del 2020, arrivò dall'est del mondo, e pare che il 16 dicembre il sangue non si sciolse di quell'anno del 2020. Ne parleremo non solo noi, caro Paolo Attivissimo,
1: sì.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma con un ospite.
1: Sì, avremo il chimico, il professore di chimica Luigi Garlaschelli, che alcuni anni fa ha scritto per Nature, una delle più prestigiose riviste del mondo scientifico, un articolo nel quale propone delle ipotesi che riguardano il fenomeno della liquefazione del cosiddetto sangue di San Gennaro. E ovviamente nulla a che fare con la fede, si tratta di fenomeni che possono avere delle spiegazioni alternative, e quindi è giusto che vengano valutate tutte quante nel loro complesso. Quindi è interessante vedere come il mondo scientifico e anche il mondo religioso si sono affiancati per esplorare questi fenomeni. Appunto, come dicevi tu, è stato classificato come prodigio e non come miracolo dalla Chiesa Cattolica, in modo da consentire anche a chi vuole di seguire questa passione, questo culto, questo fenomeno, che è un evento sociale, è una parte fondamentale della cultura napoletana, ma allo stesso tempo consentire anche a chi vuole fare ricerca storica su queste reliquie di capire esattamente cosa c'è. Quindi è stato offerto un parziale accesso all'osservazione, all'analisi scientifica di questi oggetti. E c'è una storia dietro che riguarda il modo in cui poi si interpretano le cose, perché tu dicevi appunto guarda che coincidenze, lo scioglimento è avvenuto o non è avvenuto in concomitanza con alcuni eventi particolari. Sì, ma siamo noi a scegliere quali eventi far corrispondere al mancato scioglimento, oppure c'è un nesso reale? E questa è un'ipotesi tutta da verificare.
0: Anche perché questo è un programma parzialmente scientifico, niente panico, benvenuti.
1: Mai panico.
0: Mai, mai. Ci siamo, se avete

0: Era il gioiello del nostro impero.
1: Cittadini di Pompei! Che i giochi abbiano inizio!
0: Un luogo di corruzione.
2: Uccideteli!
0: Di tentazioni.
3: Cassia, quello schiavo ti guarda come se stesse sognando.
0: E di lotta.
4: Come ti chiami?
5: Mi chiamo Milo.
0: Per la sopravvivenza.
4: Domani si combatte. Gli schiavi che sopravvivono ottengono la libertà.
0: La gente accorreva qui, da tutti gli angoli dell'impero.
5: Se ti trovassero qui con me...
3: Sono pronta a rischiare. Che cos'è?
4: È la montagna.
0: Ma nonostante la nostra forza...
5: Lo senti anche tu?
0: Vivevamo nell'ombra di una potenza superiore.
6: Bello epico, ma insomma era così, la storia, eh? La potenza superiore era questa montagna che, di cui non sapevano la vera identità. I pompeiani invece non era una montagna, era un vulcano, il Vesuvio, che un giorno terribile nell'anno 79 d.C. eruttò e fece crollare questa bellissima città che non era sotto l'impero romano, era una città che godeva di lustro, di fasti. Tra l'altro Pompei ha anche una sua origine molto curiosa, che poi vi, come nome intendo, che sì, poi magari possiamo riassumere. Il film che abbiamo proposto vede protagonista quello che ha interpretato Jon Snow in Il Trono di Spade, bellissimo gladiatore celtico, sì, che insomma dà tutto un perché, anche ha un sottoracconto.
7: Tutti hanno un tono molto sciallo in questo trailer. Sì, sì, sì, no, tranquillo. E nel 62, quindi qualche anno prima, c'era stata la visaglia, non è che improvvisamente la montagna si sveglia, no, erano in corso i lavori di ricostruzione con gli appalti, i subappalti e la corruzione di cui si parla nel trailer.
6: Per cui, insomma, poi vogliamo tornare lì, questo 24 ottobre, secondo studi recenti, del 79 d.C., quindi esplosione del Vesuvio, testimone diretto Plinio il Giovane, che descrive una nube a forma di pino, quindi piogge di pomici, crollo dei tetti, nubi piroclastiche, morte immediata per calore e per gas. Questo fu il primo fattore di morte, come un grande fungo sopra la testa dei pompeiani, e lì insomma la morte, perché intanto questo fumo, questi gas tossici che portarono alla morte immediata, e soltanto in un secondo momento, quindi tutti i cosi infuocati che arrivavano su Pompei crearono bruciate, incendi e cose, e la morte in un secondo tempo di persone coinvolte nella lava rovente.
7: Ecco, quindi sfatiamo questo mito molto diffuso, perché molta gente ha, soprattutto grazie anche ai film d'epoca, che erano, come dire, la correttezza storica era un po' così, hanno questa visione del la città travolta dalla lava. E chiunque abbia testimoniato, vissuto un'eruzione, sa che la lava non è che corre tipo fiume come si vede nei film, è abbastanza tranquilla e scialla. Non sto dicendo andate pure a visitare un'eruzione, non è quello che voglio dire, ma si può superare correndo abbastanza spediti. Quello che di solito purtroppo ha un effetto letale è tutto quello che hai accennato, cioè prima arrivano gas che tolgono la possibilità di respirare, e poi arriva il calore, questi gas molto spesso sono roventi, quindi cuociono direttamente le persone, si muore non per essere travolti dalla lava come succede spesso appunto a Hollywood. Altra cosa, si vede che a Hollywood, in California, non ci sono vulcani, non so, non hanno esperienza, non si sono documentati, succede. Comunque, ecco, chiariamo questo mito, che so che a lunedì mattina, ma senti, ma se dovesse esserci un'eruzione, esattamente cosa devo fare?
6: No, non
7: è il primo pensiero che hai lunedì
6: mattina. Anche perché
7: mattina,
6: qui in Svizzera, però, per fortuna di vulcani non ce n'è.
7: Questo è quello che vogliono farti credere. No, stiamo scherzando.
6: No, dai, al giorno d'oggi si saprebbe, no? Si saprebbe.
7: Ce ne saremmo accorti.
6: Ce ne sarebbero accorti, ma volevamo capire un attimo come fu ritrovata Pompei, che per tanti secoli rimase sepolta sotto la terra. Avvenne un primo ritrovamento accidentale mentale durante i lavori per un canale. Il signor Domenico Fontana, un ingegnere che intercetta dei muri affrescati. Correva l'anno 1599, ma lui non capì di avere davanti una città intera. Disse, cosa sono queste cose?
7: Esatto. Quando trovi di fronte a te uno scavo, una cosa che non ti aspetti, dici boh.
6: Però si disse anche, niente panico, io vado avanti per la mia strada e costruisco. Invece no, continuavano a sbucare degli elementi che fecero interrompere questi lavori.
7: C'ho un canale da fare e faccio, no?
6: Disse Domenico Fontana. Ecco, non capiva chiaramente che cosa aveva di fronte, o meglio sotto i suoi piedi. Scoprirono il tutto secoli dopo, 1748, Carlo di Borbone, in quel periodo di regno lì. All'inizio non si sapeva neanche che fosse una città intera, si parlava di una città antica, non si sapeva che fosse Pompei. C'era una figura tecnica importante, poi vi lasciamo degli spunti, non possiamo raccontare tutto, voi andate a cercare se volete approfondire, Carl Weber, che introduce i rilievi e le mappe fondamentali per capire un po' che era una città, anche capire, cioè, l'estensione di uno scavo, no? Perché dici, ma ho capito, qui c'è questa cosa qua, ma fino a dove so che c'è qualcosa di sepolto? Pompei non è stata scoperta quindi tutta in una volta, emerge per caso, viene scavata, quindi scoperta a fine del 500, scavata alla fine del 700 e alla fine dell'800 riemersa, ma ancora oggi non completamente, stanno ancora lavorando, è così ben conservata che ancora oggi tantissimi archeologi si recano sul posto e continuano a urlare eureka, scoperte incredibili. Vogliamo raccontarvi solo un paio di dettagli in questa puntata insieme a un paio di curiosità.

0: Grazie Charlie, che pure ci ha portato i suoi bimbi ad ammirare gli scavi di Pompei, questa città incredibilmente ben conservata che racconta di un'epoca pazzesca, di magia per alcuni aspetti. Certo, c'era la povertà, certo, c'erano delle strade che raccoglievano gli scarichi dei negozi, non è che c'era il sistema di tubature come oggi. Ci sarà state anche delle puzze abbastanza
1: impegnative. Un po' così.
0: Sì. Però bisogna anche dire che noi rappresentiamo sì i contesti poveri in un certo modo, ma questi contesti elitari, borghesi, in un certo altro modo, ancora oggi molto invidiati da tutte noi, soprattutto questi look bellissimi, queste donne sempre perfette. E nella storia di Pompei ci sono tanti racconti. Charlie ci dice che colui che scoprì
1: il Domenico Fontana
0: di dove era.
1: Ho dovuto controllare perché sembrano di quelle coincidenze che se la scrivi in un film non ti credono.
0: Pazzesco.
1: Domenico Fontana, l'architetto Domenico Fontana, che scavò il canale che doveva servire per portare le acque del fiume Sarno alle fabbriche d'armi di Torre Annunziata, durante la costruzione di questo canale scoprì appunto le rovine di Pompei. Domenico Fontana nacque nel 1543 a Melide.
0: Ma ti rendi conto, Charlie? Grazie per
1: questo.
0: Architetto
1: svizzero.
0: Ecco. Ed è stato Plinio il testimone chiave dell'eruzione, quindi abbiamo già dei nomi da ricordare, no? Il primo testimone, e questo testimone dell'epoca aiutò poi i ricercatori, coloro che trovarono tutti i segni che lì sotto c'era un'intera città, aiutò a confermare che quella città era quella lì raccontata da Plinio il giovane nel 79. Giustamente, come dice Charlie, se andate a fare visita agli scavi di Pompei non andateci da soli, prendetevi una guida, sì, perché così ti è tutto un po' più chiaro, anche se poi la seconda parte della visita te la fai un po' da sola, partendo da una via che si chiama dell'Abbondanza, poi vai a sbirciare qua e là, e fin quando arrivi in questo giardino dei Fuggiaschi, dove trovi i calchi delle vittime dell'eruzione del Vesuvio, che sono tra le testimonianze più famose e commoventi di Pompei. Sono spesso confusi con corpi pietrificati, quello che vi dicevo, ma in realtà sono il risultato di un processo unico che è stato reso possibile dalle condizioni create dall'eruzione e da una tecnica archeologica che è stata sviluppata nel tempo. Quando le correnti piroclastiche, cioè queste nubi roventi di gas e di cenere, avevano travolto la città di Pompei, avvolsero anche i corpi delle persone. Il materiale vulcanico si solidifica rapidamente attorno a essi e crea una sorta di stampo naturale. Con il passare degli anni il corpo all'interno si dissolve, muore, si decompone. L'impronta però del corpo racchiusa, avvolta dalla cenere come una conchiglia, rimase fissa. Anche se sono noti tentativi negli anni precedenti, nel 1863 ufficialmente c'è un archeologo che si chiama Giuseppe Fiorelli, sì, che versa gesso liquido in queste cavità, Paolo.
1: Allora, in sostanza, quindi quelli che vediamo sono i calchi, non sono i corpi carbonizzati come alcuni magari pensano, ma sono effettivamente calchi fatti accorgendosi che c'è una cavità. Questa cavità, prima di essere esplorata, viene riempita con del gesso, poi si toglie il materiale che circonda la cavità e quindi rimane poi una specie di fusione quasi, come si fa per certe sculture. E il risultato è che si ottiene una forma molto precisa della posizione del corpo, in cui il corpo è rimasto per millenni, ed è affascinante perché ti dà la misura della realtà della cosa. Cioè, un conto è vedere dei monumenti distrutti, un conto è sì, c'è stata un'eruzione, ma un altro è vedere le posizioni, il fatto che c'erano persone a persone abbracciate, persone che si proteggevano, cercavano di proteggere i propri figli, che ti rende la realtà di quello che è successo. Sono morte circa 1500 persone all'epoca, che per gli standard di quel tempo erano tantissime, ancora più di quanto fosse sia significativo oggi, comunque quel numero. E questo ti dà veramente il senso di quello che è successo. È un po' macabro forse, però almeno non stiamo parlando di corpi carbonizzati. Ecco.
0: No.
1: Questo non è che andate a Pompei e vedete delle sagome, quelle sono i corpi reali.
0: Sono dei calchi.
1: Sono dei calchi.
0: Del
1: si
0: calchi,
1: tratta di gesso.
0: Però sono delle testimonianze dirette, come dici, di questa tragedia terribile che colpì Pompei, e attraverso questi calchi la scienza restituisce i volti, come hai detto, i gesti, l'umanità di abitanti di questa antica città, e in un attimo tragico in cui il tempo si fermò e si interruppe. Bene, cioè bene, mica tanto bene, ma grazie per aver viaggiato nel tempo con noi. Tra poco ci spostiamo un po' più in là, a Napoli.

0: Allora, abbiamo detto cambiamo leggermente zona, perché da Pompei possiamo prendere la circumvesuviana o un taxi o un passaggio di qualsivoglia tipo. In una mezz'oretta più o meno si raggiunge la meravigliosa Napoli. Napoli che è fatta di magia, di racconti, di socialità, di passioni, possiamo dire così, Paolo?
1: Sì, è una passione anche quella scientifica, perché la questione della liquefazione del sangue di San Gennaro, come viene raccontata normalmente, è una cosa che ha una storia molto complessa, con delle obiezioni storiche addirittura. Il Concilio Vaticano II, fra le altre cose, mette un freno ad alcune delle forme più folcloristiche e popolari di venerazione, compresa quella di San Gennaro. Addirittura fu rimosso dal calendario dei santi, che racconta il Post in un articolo del 2018, e la sua memoria venne resa facoltativa al di fuori dell'arcidiocesi di Napoli. Quindi lo scioglimento del sangue viene definito fatto prodigioso e non formalmente miracolo che impegna la fede di tutti i cattolici. La venerazione popolare dello scioglimento è consentita, ma non è riconosciuta.
0: E ne parliamo, perché questo weekend si è rinnovato uno dei riti più identitari, questo scioglimento del sangue di San Gennaro, avvenuto il 2 maggio, l'altro giorno, ieri, alle 17:06.

0: spiegazione molto interessante che spiega come potrebbe formarsi questo fenomeno dal punto di vista scientifico. Buongiorno,
1: professore, buongiorno. Professore.
2: Buongiorno a voi.
1: Grazie per aver accettato l'invito, tra l'altro onoratissimi veramente. Paolo, da dove possiamo cominciare? Beh, noi non vogliamo togliere niente a nessuno, vogliamo dare una sfumatura interpretativa a chi è un po' più reticente, perché più volte insomma si è discusso su miracoli, fenomeni insomma che non si riescono a comprendere.
0: Anche all'interno del mondo religioso stesso ci sono delle obiezioni, e una delle possibili spiegazioni scientifiche è stata appunto proposta da Luigi Garlaschelli. Ecco, qual è questa, ho sentito questa parola in particolare, spiegazione tissotropica, che cosa vuol dire esattamente?
2: Ma allora, diciamo che facciamo una premessa intanto.
0: Sì?
2: San Gennaro è stato decapitato nel 305 d.C. e questa misteriosa boccettina sigillata nel 1382 nessuno ne parlava ancora, ma invece la prima menzione nel 1389, quindi 1000 anni dopo la morte di San Gennaro. Prima non esisteva, no? Sono gli anni in cui compare anche la sindone in Francia, per dire, dopo 1500 anni.
0: Sì, anni molto particolari, quindi.
2: Esatto. Allora, se non vogliamo prendere in considerazione le ipotesi miracolistiche, le possibilità, diciamo, materiali, scientifiche, sono sostanzialmente due. C'è una vecchia ipotesi che si tratti di un fenomeno termico, cioè una sostanza, pensiamo a un grasso per dire, no? Che scaldata leggermente da solida fonde e diventa liquida. Pensiamo quando, non so, abbiamo il burro nel frigorifero, lo tiriamo fuori d'estate, dopo un po'
0: si squaglia,
2: fonde, no? Si squaglia. Questa è una vecchia ipotesi che tra l'altro ho ripreso ultimamente, ne possiamo parlare dopo. L'ipotesi che è saltata fuori nel 91, grazie a un suggerimento di Ramaccini e della Sala, è che si tratti di una sostanza tissotropica, e cioè uno strano comportamento di certi gel che, lasciati a riposo, solidificano, diventano come una marmellata molto soda, e che però per effetto di scosse, agitazioni, movimenti, piccoli urti, diventano completamente liquidi. E questa era un'ipotesi nuova che avrebbe una sua logica, perché durante la cerimonia infatti questo reliquiario viene preso, smosso, capovolto più e più volte.
0: Ci sono delle istruzioni precise, fra l'altro, che vengono date all'arcivescovo, deve agitarlo, quindi tutto questo ha molto senso in effetti.
1: Facciamo così, torniamo tra un attimo, così creiamo un po' di suspense.
0: Sì.
1: Resti con noi, professore.
2: Va bene.

0: l'argomentazione che molti degli appassionati di questo argomento portano è che deve essere un fenomeno straordinario, non sarebbe scientificamente spiegabile, mentre il professor Garlaschelli ha portato una spiegazione che non vuole assolutamente dichiarare questo è quello che sta succedendo dentro l'ampolla, perché l'ampolla è difficilmente analizzabile, osservabile, ma è una possibile spiegazione scientifica, questa della tissotropia appunto, che ci ha raccontato molto bene adesso. È possibile oggi riprodurre questi effetti con i mezzi attuali, ma la mia domanda, professor Garlaschelli, le sostanze che voi avete usato per produrre questo fenomeno usando tecniche scientifiche e chimiche c'erano anche all'epoca o si tratta di materiali moderni?
1: Dunque, noi abbiamo riprodotto questo fenomeno usando materiali e tecniche disponibili alla fine del 300, perché in realtà è una ricetta abbastanza semplice. Si parte da un cloruro di ferro, che era un minerale che si trovava sui vulcani attivi, come era il Vesuvio una volta. Si scioglie questo composto in acqua, si aggiunge della polvere di carbonato di calcio, che praticamente è polvere di marmo o gusci d'uovo tritati, insomma qualcosa del genere, e si ottiene questo idrossido di ferro marrone scuro, perché il sangue cosiddetto di San Gennaro non è color sangue, sembra caffè, è proprio marrone scuro, quasi nero. E questo gel viene purificato mettendolo in un sacchettino di pergamena immerso nell'acqua, e poi si mette in un boccettino, si aggiunge un pizzico di sale da cucina, si lascia riposare e lui solidifica, e poi agitandolo un po' torna liquido come l'acqua. Quindi diciamo una cosa che sa molto di bottega di un artista, di un alchimista, ecco. Però devo dire che esiste sempre anche l'ipotesi termica, cioè che sia una sostanza che fonde scaldandola un po'. E io ultimamente ci sto un po' ragionando ancora dopo 30 anni. E
2: non le dà pace San Gennaro.
1: No, esistono altri due sangui miracolosi, sempre in zona Napoli. Uno è il sangue di San Lorenzo ad Amaseno, provincia di Frosinone, e un altro è il sangue di San Pantaleone a Ravello, in un grosso recipiente trasparente. Il sangue di San Lorenzo io l'ho analizzato, ho avuto proprio in mano questa ampollina meravigliosa con i sigilli di Ceralacca, i nastrini rossi del vescovo, eccetera. E quello chiaramente è una sostanza che scaldata un po' si scioglie.
0: Quindi su quello abbiamo un dato di fatto.
1: Quello l'ho analizzata il giorno di San Lorenzo, i primi di agosto, era liquida, rossa, trasparente, il sangue non è rosso e trasparente, e l'ho raffreddata in un bagno di acqua e ghiaccio solidificata. Poi ho portato di nuovo il bagno d'acqua sui 30 gradi e si è sciolta di nuovo.
0: Tutto questo con il consenso delle autorità fenomeno ecclesiastiche, ovviamente, sì.
1: Sì,
2: non l'ha trafugato.
1: Il prete che controllava tutto mi ha ringraziato moltissimo per tutto il bene che ho fatto per San Lorenzo, credo che non abbia capito bene.
2: Carino.
1: E San Pantaleone anche, perché anche quello non lo tocca nessuno, non lo muovono, non lo agitano, però d'estate fonde. Quindi questi due sangui sicuramente si sciolgono d'estate quando fa caldo. È per questo che io adesso ho ripensato anche all'ipotesi termica per San Gennaro, e anzi la novità è che ho spedito un lavoro che fa il punto di tutta la situazione a una rivista che si chiama EXARC, che vuol dire Experimental Archaeology, e questo lavoro dovrebbe uscire tra qualche tempo, dove appunto do una serie di ricette possibili di grassi che si possono usare, di coloranti da aggiungere.
2: Quindi abbiamo un'anteprima, professore, sulle frequenze di Rete 3 di un articolo che non è ancora uscito.
1: Abbiamo un'anteprima e adesso lo stanno guardando i referee, e poi dovrebbe uscire, spero, tra poco.
0: Perché ovviamente tutto questo viene riveduto, ricontrollato dagli esperti, quindi non è semplicemente un'opera singola.
2: Facciamo una pausa, professore, torniamo tra un disco.
1: Va bene.

0: il professor Luigi Gerlaschelli, che ha militato per oltre 30 anni nell'ambito del CICAP, capitanato da un meraviglioso Piero Angela, che ha voluto nell'arco del tempo aiutare tutti a comprendere tutti i fenomeni che ci circondano anche attraverso un occhio, uno sguardo scientifico. Ecco perché tutte queste menti, queste eminenze del mondo scientifico si sono strette attorno a, mi corregga professore se sbaglio, a Piero Angela, per insomma dimostrare anche fatti, per proteggere le persone. Adesso non stiamo parlando del sangue di San Gennaro, ma magari di guaritori, insomma più e più volte la gente si è fatta convincere in situazioni disperate di essere aiutati da millantatori. Lei però è andato un po' oltre, è andato a toccare addirittura insomma temi che fanno parte della cultura di popoli da secoli, o come diceva lei insomma da almeno il 1389, quando ci fu la prima menzione di questo sangue di San Gennaro, che non è l'unico sangue con cui ha avuto a che fare, anzi per la verità, se non ho capito male, di quello non ha mai avuto la possibilità di toccare l'ampolla, mentre che del sangue di San Lorenzo e di San Pantaleone sì.
1: Sì, infatti quello di San Gennaro è sigillato in un'ampolla, la quale a sua volta è sigillata in un reliquiario con le pareti di vetro, però noi, io ho scritto all'arcivescovo di Napoli quando si vociferava di nuovi test possibili, offrendo la mia disponibilità gratuita per dare dei consigli così, e mi ha risposto anche una lettera bellissima dicendo grazie, terremo presente. Noi abbiamo sempre detto che esisterebbe un metodo semplicissimo per distinguere almeno se si tratta di una sostanza che scioglie scaldandola un po' o agitandola, e basterebbe quando è solida scaldarla fino non so a 30 gradi e vedere cosa succede, oppure agitarla e dare dei colpetti magari in modo un po' diciamo preciso e misurabile, e senza aprire l'ampolla. Sono dei test molto semplici, non distruttivi, che almeno ci darebbero un'idea su come si comporta questa sostanza, perché hanno fatto dei test primi del Novecento e poi anche più tardi del tutto inconcludenti e malfatti, ecco. Quindi io spero sempre che diciamo i porporati di Napoli siano curiosi come me.
2: Domanda un po' malandrina, noi ci conosciamo da una vita, ma professore Gerlaschelli, quando lei fa questo tipo di domanda, no? Scrive l'arcivescovo eccetera, che tipo di reazione c'è? Se c'è un le faremo sapere, o è ecco ancora questo che vuole a tutti i costi? Dice mamma mia, questo quanti, no, come funziona? Che rapporti ci sono?
1: Chi lo sa, la Chiesa è sempre molto sta sulle sue, no? Però diciamo che nel 91, quando eravamo usciti con quella comunicazione su Mezzo, un po' di mesi dopo, la Curia di Napoli ha pubblicato un opuscoletto dal titolo Sulla fallita imitazione della ricostruzione del sangue di San Gennaro tentata a Pavia nell'anno 1991. Quindi lì se l'erano un po' presa. Ma io mi sono fatto la fama di smontamiracoli, per cui queste cose fanno parte del gioco.
2: Ecco, io stavo cercando un termine anche napoletano per indicare se radiofonicamente
0: un guastafeste.
2: Guastafeste o smontamiracoli.
0: Infatti non si è, professore, occupato soltanto del sangue di San Gennaro, lo ricordiamo per i suoi fedeli, ce ne sono tanti. Lei ha analizzato Madonne che piangono, ha analizzato situazioni di la Sacra Sindone.
2: Sì.
0: Giusto, la Sacra Sindone.
1: Sì, la sindone l'ho rifatta in grandezza naturale, lunga 4 metri, con tutte le caratteristiche che dicevano irriproducibili, incomprensibili. Infatti anche lì sono stato attaccato abbastanza, ma la Chiesa comunque considera la sindone una icona, non una reliquia, quindi lascia libero chiunque di dire la sua, anche i timorati di Dio non devono temere nulla.
0: Ecco, io questo le volevo chiedere, ma ci prendiamo il tempo di un disco così ci penso. Ma quando ha fatto queste cose un po' dissacranti, insomma, di andare a prendere un sangue di San Lorenzo e di San Pantaleone, non c'è stato un parente che ha detto ma cosa stai facendo? Lei di dov'è, professore?
1: Io sono nato a Pavia, adesso vivo a Treviso.
0: Ecco, qualche parente del sud che non...
1: Sono stato a Napoli un paio di volte, ma i napoletani sono molto più scappati di quanto noi ci immaginiamo. C'è un sacco di gente che dice, no, ma io non ci credo per niente, ma chissà che cos'è, sarà un trucco, quindi voglio dire...
0: Ecco, non le è mai successo niente no, da quando ha fatto queste cose, profanando sangue di santi?
1: No, beh, su internet mi insultano spesso in vari modi, ma fa parte del gioco.
0: Questo i vivi, ma da parte dell'aldilà di livelli superiori, intendevo.
1: No, alla Chiesa direttamente no, però ci sono dei gruppi di cattolici integralisti più papisti del Papa che mi attaccano spesso.
0: Certo, immaginiamo. Ma qualche fenomeno paranormale, intendevo, quel tipo di notte le si spostano le cose, magari lei ha un'icona di San Lorenzo da qualche parte, si muove. Da quando ha fatto queste analisi non è mai successo nulla?
1: No, non è successo niente, ma io ho analizzato mica solo i miracoli, perché in Italia siamo pieni di miracoli e quindi i miracoli sono fenomeni paranormali, io analizzo anche quelli, ma ho analizzato sensitivi, rabdomanti, castelli stregati, ho estratto la spada nella roccia, ho imparato a fare il fakiro, che anche quelli fanno cose che sembrano incredibili, quindi i miracoli sono solo una parte delle mie indagini, diciamo.
0: Un uomo coraggioso, un supereroe, uno smonta miracoli. Con noi ancora per una decina di minuti il professor Garlaschelli. Grazie per essere all'interno di Niente Panico.

0: tante cose di cui si è occupato il professor Carlaschelli, c'è anche il fenomeno del fakirismo. E io ho avuto il discutibile piacere, no, in realtà era una curiosità,
1: sì,
0: di sdraiarmi su uno dei letti di chiodi fatti dal professor Carlaschelli.
1: No.
0: E devo dire che sono ancora vivo e non sono fakiro, anzi, mi sono pure arrotondato un po' nel corso del tempo. Quindi, devo dire che si può quindi fare questa cosa. Ecco, professor Carlaschelli, come funziona un letto di chiodi? Non per chi volesse imitarlo, non fatelo a casa, non è un esperimento che vogliamo consigliarvi, ma esistono dei metodi che i fakiri usano per circuire le persone e attribuirsi dei poteri che in realtà non hanno. Teoricamente, se ho capito bene, qualunque persona, me compreso, può sdraiarsi su un letto di chiodi usando alcune cautele. Ce ne può raccontare?
2: Beh, il letto di chiodi è la cosa più semplice che esista, perché se i chiodi sono tanti e quindi sono fitti vicini l'uno all'altro, su ogni chiodo c'è al massimo un peso di anche mezzo chilo, quindi il chiodo non buca la pelle e quindi il peso è distribuito su tanti chiodi e non c'è nessun pericolo. Ma io, che sono un omino normale, non sono niente di fisicamente eccezionale, ho imparato a fare tante altre cose. Abbiamo scritto anche un libro, Polidoro, Massimo Polidoro e io, che si chiama I segreti dei fakiri, e tanto per dire, ho imparato a mangiare il fuoco, a passarmi una torcia accesa sulla pelle, a mangiare il vetro.
0: Non fatelo a casa,
2: fermare il cuore. No, non fatelo a casa. A bucarmi la pelle con degli spilloni, a martellarmi dei chiodi lunghi.
0: Ho sentito bene, fermare il cuore,
2: il naso, a farmi rompere un pietrone sullo stomaco con una massa di ferro, insomma, tutte cose che si possono. Lo so, c'è un po' di incoscienza, un po' di masochismo, un po' di non so.
1: Gugliardia, ma la città è
2: bellissima. Il concetto è che i fakiri che fanno queste cose che sembrano impossibili, in realtà, se non sono trucchi o leggende, perché ovviamente ci sono anche quelli, sono cose alla portata della fisiologia umana. Poi ci sono anche quelli che mangiano gli scorpioni vivi, ecco, io quello non lo farei mai.
0: Anche no,
2: però, diciamo. Anche no, però sono cose che una persona normale può fare. Poi è chiaro, non tutti corrono i 100 metri in 10 secondi, però ecco, io ho imparato a fare queste cose e sono ancora vivo, senza danni fisici. Mentali non lo so, ma fisici no.
1: Comunque è interessante, lei ha scritto anche dei romanzi gialli, due?
0: Sì.
2: Sì, perché a un certo punto, dopo aver scritto tipo 13 o 14 saggi, diciamo, su questi argomenti di misteri e miracoli, rabdomanti, eccetera, ho deciso che potevo scrivere anche dei romanzi, prendendo ispirazione proprio dai casi indagati dal CICAP. Quindi ho creato un personaggio che mi assomiglia un po', devo dire, purtroppo, però più bello, più giovane, più intelligente, eccetera. E il primo romanzo è stato pubblicato e tratta proprio della sindone. E il mio protagonista rifà la sindone, poi gliene capitano di ogni colore. E la novità è che adesso l'editore vuole un altro romanzo che dovrebbe uscire entro l'anno e dovrebbe riguardare proprio Il sangue di San Gennaro.
0: Oh,
2: quindi siamo in attesa della decisione dell'editore, carta bianca, e poi ne ho altri due o tre nel cassetto, sempre su argomenti.
1: Wow. Dove la possiamo trovare, professore? Se ci stanno scrivendo in tantissimi, hanno domande da porre, adesso immagino che lei non abbia tempo con tutto quello che sta facendo, ma sicuramente la troviamo anche a livello di divulgazione.
2: Ho un sito con un indirizzo email, quindi mi possono scrivere.
0: Possiamo nominare
2: su Google.
0: Il sito.
1: Certo.
0: Sì, ecco,
2: www.luigigarlaschelli.it.
1: Facilissimo.
0: Perfetto.
1: Toccati il naso, che se no non ti sposi più. Ecco, ah no, sei già sposato. No, dico, non ho
0: la stessa cosa insieme, sì. Ecco,
1: Paolo, l'abbiamo perso. No, dai, è molto interessante questa cosa. Soprattutto leggete tutte le analisi, le riflessioni sulla Sacra Sindone, perché insomma ha smosso il mondo con queste sue teorie. Insomma, riproducendo, analizzando questa sindone, ha smosso veramente il mondo.
0: E soprattutto ha dato una possibilità a chi è curioso di saperne di più. Questo alla fine è l'obiettivo di tutto questo. E dietro queste storie molto spesso c'è dell'umanità. Avevamo detto all'inizio che fine ha fatto la seconda ampolla del liquido contenuto nell'ampolla del presunto sangue di San Gennaro. È stata trafugata da Carlo di Borbone per portarsela in Spagna. Quindi manca un
2: pochino. Sì, e poi è sparito però.
0: Ah, è sparito. E chi se l'è preso?
2: Nessuno ne ha più tracce di questa porzione che lui avrebbe asportato.
0: Insomma.
2: Adesso è sigillata con un mastice e poi chiuso dentro il reliquiario, ma però non importa. Basterebbe fare quei semplici test che dicevo prima per togliersi qualche curiosità. Ecco.
0: Speriamo che vengano fatti.
2: Spero sempre.
1: Dovesse...
2: E magari i miracoli avvengono davvero.
1: Questo lo lasciamo in sospeso, così. Professore, grazie di cuore per la sua disponibilità, la seguiremo con grande piacere, grazie per i suoi contributi in questi 30 anni di ricerca di verità, sempre importante. Buon tutto, a presto, professor Luigi Garrigues.
2: Grazie.
1: Grazie.
2: Arrivederci
1: Paolo, arrivederci anche a te.
0: Sì, è giunta anche la fine di Agnese Panico.
1: È giunta l'ora.
0: Quindi ora mi precipito a fare altre cose, perché tra poco sono nell'altro studio a fare altre cose, ma è una lunga storia.
1: Su Rete 1?
0: Sì.
1: Bene.
0: Quindi parleremo di intelligenza artificiale. Grazie ancora a tutti, spero che questa puntata vi abbia sollevato qualche curiosità per esplorare questi luoghi straordinari e queste sfaccettature molto particolari della nostra cultura.
1: Assolutamente, andatevi a vedere i video di Luigi Garrigues, li trovate di tutto e di più sul web. Grazie, ciao Paolo. Io vado avanti invece, perché è il momento di dare un occhio alla situazione del tempo con Alice, che poi è arrivata con le ultime notizie, e quindi partiamo da lì. Tempo che sta cambiando, ancora parzialmente soleggiato in mattinata, ma nel corso di questo lunedì verterà verso qualcosa di più nuvoloso con piogge serali attese su tutta la Svizzera italiana, con temperature massime che oggi raggiungeranno soltanto i 17 gradi. Alice, se sei pronta, ti lascio la parola per le ultime notizie.
3: Tre news.
4: Un uomo ieri sera è morto alla stazione di Bellinzona, folgorato dalla scarica proveniente dalla linea di contatto ferroviaria. Il fatto, fa sapere la polizia cantonale, è avvenuto poco prima delle 21:45. Sul posto i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, la cui identificazione formale è in corso. Causa da centinaia di milioni di franchi contro la banca cantonale Grigione, la sua controllata Bezze Bank e gli organi attuali e passati della Bezze Bank, lo fa sapere la stessa banca cantonale in un comunicato. L'istituto non specifica i dettagli della vicenda, ma fa sapere che la causa è legata a un rapporto con un cliente, a un prodotto di investimento gestito dalla Bezze Bank. L'autore della causa accusa gli istituti finanziari di violazione dei doveri. E infine, gli Stati Uniti hanno lanciato un'operazione per scortare le navi commerciali bloccate nello stretto di Hormuz. È quanto annunciato dal presidente Donald Trump, che nell'operazione non ha però fornito dettagli precisi. Secondo fonti di Axios, la marina americana, più che scortare le navi commerciali, resterà nelle vicinanze, fornendo informazioni sui percorsi sicuri da seguire per evitare le mine.

Avevamo in onda in diretta con noi un noto chimico del CICAP che ha lavorato, ha militato 30 anni con il Comitato Italiano di Approfondimento dei Fenomeni Paranormali, per così dire. Come ci ha spiegato, i temi sono tanti, un aiuto anche alle persone in contesti sociali magari dove, ecco, culturalmente non si è così sostenuti, e quindi le persone magari si fanno abbagliare da promesse di guarigioni, da millantatori e Striscia la Notizia, per citarne uno, o altri programmi come Le Iene raccontano, e sono piene di questi tipi di racconti. Quindi questi scienziati si unirono dentro questo cappello del CICAP per aiutare un po' a fare chiarezza su tanti tanti temi. Sappiamo che la vicina penisola, come altri paesi che hanno una cultura particolare, molto sociale, molto unita, molto collettiva, spesso sono interessati da questi fenomeni, e ce ne sono tanti di racconti. Avete fatto delle domande, ma tante tante, e io cercherò di rispondervi tra non molto, cominciando col salutare Shaila. Grazie, ti ho mandato la risposta. Cesco che dice: domanda per il Fachiro, ma mangiando il fuoco poi il Fachiro si sente sazio? Bella, e tua?

0: Pompei, la sua modernità, i marciapiedi con i sassi per non, quando attraversi la strada, per rallentare le carrozze e non camminare nel guano, e poi i negozi che avevano già i loro banconi con dentro le giare da tenere a fresco il mangiare, praticamente i McDonald's all'epoca. Incredibile, sono restato scioccato da quanto è grande. Io pensavo, Waterbeach. Un abbraccio.
1: Grazie, è vero, Pompea, queste zone di passaggio pedonale sopraelevate, davvero curioso. Ho fatto uno scatto richiamando Abbey Road, per omaggiare anche un altro grande storico gruppo. È vero, era incredibile come erano organizzati ed erano molto avanti. Tra l'altro ogni casa, anche signorile, aveva un lato postribolo. Che dici, ma com'è possibile che in una villa privata ci fosse questo lato così trasgressivo? Poi non sapevo, per esempio, che al piano terra abitasse il ricco, il proprietario, e gli schiavi al piano superiore. Uno dice, ma scusa, è più bello abitare al rooftop sopra? No, perché in caso di temporale o fulmine la prima cosa che si incendiava era la parte del tetto in legno, in paglio, in quant'altro, e quindi prima bruciava la servitù e poi insomma i proprietari erano più protetti. Avevano tutta una serie di racconti e di curiosità i nostri amici. Chi ci sta scrivendo stamattina? Aspetta, per esempio Elio, buongiorno, dice: ciao Rosy, ciao Paolo, ma pensate se dovesse succedere a noi, se i posteri dovessero scavare e apprendere che un loro antenato, quando è rimasto secco, stava facendo qualcosa di poco lecito. Ecco, quello era meglio che non passasse alla storia. Buongiorno a Matteo, che dice: quest'anno il sangue di San Gennaro, perché i temi erano due, Pompei e San Gennaro. Quest'anno, chiede, si è sciolto, giusto per capire se ci sarà una terza guerra mondiale, un'invasione aliena. Allora ti informo che il sangue di San Gennaro quest'anno, 2 maggio, io sono andata lì il primo, stavano preparando tutto, abbiamo guardato i video, c'è un video pubblicato anche sui social, più social, su TikTok lo trovi facilmente, presentato dalle televisioni locali, ne ha parlato credo anche la Rai. In ogni caso, il miracolo di San Gennaro è avvenuto, si è rinnovato, e lo scioglimento del sangue è avvenuto alle 17.06 del 2 di maggio, quindi dovrebbe essere tutto sotto controllo. Peru, buongiorno, dice: buongiorno Rosy, altro consiglio per visitare Pompei è di non farlo al mese di luglio. Bellissima, ma sembrava di avere ancora la lava sotto i piedi e tutto intorno, talmente faceva caldo. E poi arriva una considerazione dissacrante allineata al professor Garlaschelli di Diego, dice: io sono veneto, per me l'unico sangue miracoloso che esiste è il sangue di Giuda, che è un buon vino se non erro, dopo un litro di quel vino lì, ecco, vedi, faccio miracoli. Bravo, immagino. Ciao, forse mi sono perso, dice Fabio, quando lo dicevate, ma di quei due sangui analizzati dal professor Garlaschelli, sì, si è verificato che fosse veramente sangue umano? Allora, lui ha analizzato il sangue di San Lorenzo e di San Pantaleone a Ravello, e l'esito, insomma, lo trovi nei suoi libri, ma ecco, non è quello che ci si aspetta.

Allora, vogliamo tornare a Napoli, il momento solenne della città, quando il cardinale Battaglia porta la teca di San Gennaro sul sagrato del Duomo e c'è questa processione, l'ampolla che è appunto è sigillata e strachiusa, lui cammina, insomma tutto ripreso dalle... No, c'è soltanto musica, non riesco a farvi sentire nessun parlato qua, niente. E vabbè, comunque trovate pieno di immagini sui social, se volete vedere quello che è accaduto questo 2 maggio per sapere com'è andata, quindi si è sciolto tutto sotto controllo, quindi dovrebbe portar bene, quindi gesto di buon auspicio. Per tutti i curiosi invece di Luigi Garlaschelli, ha un suo profilo su Wikipedia e soprattutto trovate tutto di lui sul web al suo sito luigigarlaschelli.it. lui è autore di romanzi, ma soprattutto ricercatore, ha fatto tantissime analisi soprattutto anche sulla la sindone conservata a Torino, su cui si è tanto dibattuto a livello proprio internazionale. Il professor Garlaschelli è di Pavia, chimico, divulgatore scientifico, saggista e anche amico di Paolo, attivissimo, e visto il mio viaggio di 3 giorni, in 2 secondi abbiamo cercato di organizzare qualcosa di curioso per così per regalarvi degli spunti e soprattutto avere queste eminenze sulle nostre frequenze è sempre un bel privilegio. E quindi sì, vi rispondo quando mi c'hai l'amice dove lo trovo, ti mando tutte le dritte. Avevo ancora una curiosità ma non me la ricordo più, quindi niente, andiamo con un disco. Va, ah, c'era Domenico che doveva mandare i saluti. Domenico, ti ascoltiamo tra un attimo.

0: quando sono andato io a visitare Pompei era il periodo che stavano riabilitando praticamente il vigneto, ma poi non ho più seguito se siano riusciti a farlo quel vino lì dalle uve che avevano recuperato oppure meno. Non so se Paolo sa qualcosa. Ciao.
1: Infatti è un altro tema, non lo sapeva, dobbiamo informarci, ma casomai in una delle prossime puntate di Niente Panico troveremo la risposta da darti. Riassumendo, per chi fa domande sul professor Garlaschelli, che è stato nostro ospite nel corso della puntata, vi riassumo dicendovi che sì, appunto, ha fatto questa riproduzione in laboratorio, era il 1991, insieme a Franco Ramaccini, Sergio Della Sala, hanno pubblicato la loro ricerca su Nature, una creazione di una sostanza che ha riprodotto l'aspetto e il comportamento del contenuto delle ampolle di questi sangui sacri, sostanze medievali. Dunque la miscela è ottenuta, si faceva già così nel Medioevo, con dei materiali disponibili in epoca come il cloruro ferrico, il cloruro di calcio e acqua colorati con BH. E il principio fisico che avviene, secondo il professor Garlaschelli, è quello della stissotropia, cioè questa sostanza è solida quando è a riposo, ma diventa liquida se viene agitata, mossa o capovolta, azioni che vengono compiute durante la cerimonia. Anche se ci ha detto sta lavorando su una nuova teoria che si rifà a quella del burro che rimane solido dentro al freddo nel frigorifero, ma quando lo tiri fuori si scioglie, e ha detto che a breve uscirà con un nuovo articolo dandoci un'anticipazione. Concludo dicendovi che la natura dell'ampolla, il CICAP, ecco, ribadisce che non avendo mai analizzato direttamente l'ampolla del santo di San Gennaro, questa è solo un'ipotesi, seppur ritenuta molto credibile, su qualcosa potrebbe esserci all'interno, visto che il lavoro effettivo invece sulle ampolle del sangue di San Lorenzo e dell'altro santo sono state eseguite in loco e de facto, quindi quelle hanno dato dei risultati certi. Chiudendo vi dico che ci sono state altre analisi storiche, spettroscopiche, quindi non di analisi proprio chimica, nel 1902 e nel 1989, che hanno confermato la presenza di emoglobina, ma il CICAP riteneva necessarie nuove indagini scientifiche moderne, viste le date, e però fino allo stato attuale, come ci ha detto il professor Garlaschelli, anche se si è offerto più volte di analizzare il contenuto delle ampolle del sangue di San Gennaro, non è stato possibile farlo, non gli è stata data questa possibilità. Io sono arrivata addirittura a saluti, vi ringrazio, potete riascoltare la puntata sul podcast, quella dalle 9 alle 10, e vi do appuntamento domani per giocare insieme a un momento di terapia di gruppo radiofonica. Justin Bieber e poi i ragazzi della Cactus con Alice e Ottavio. Grazie, a domani. Saluto Agostino, raccomandaci bene allo zio, al cugino, scusa.

0: Non era italofono, secondo me.
1: No, credo che fosse francofono.
0: Ci ha messo dentro anche un Super Mario a caso.
1: Super Mario così.
0: In omaggio.
1: Quando i non italofoni parlano italiano, metto dentro Super Mario.
2: Bella voce, ti per felicità.
3: Un programma pungente.
1: Pungentissimo, buon lunedì a todos.
0: Buon lunedì, Gigi. Buon lunedì.
1: Buon lunedì a tutti i Luigi.
0: Esatto, buon lunedì a tutti i Gigi. E le Gigi.
1: E le Gigi anche, dai.
0: Ciao Gigia.
1: Ciao Gigio, bene tutti?
0: Bene, bene, abbastanza.
1: Bene, bene.
0: Fra poco volevi parlare di una cosa molto importante.
1: Fra poco parliamo di una cosa molto importante.
0: Però prima andiamo col classico casting.
1: Esatto, non voglio scombussolare troppo questo lunedì mattina le persone che ci stanno ascoltando.
0: Sabato 1 maggio hanno aperto diversi lidi nella Svizzera italiana.
1: Venerdì 1 maggio.
0: Brava, venerdì 1 maggio era festa, hanno aperto i lidi.
1: Yes.
0: Quindi cerchiamo. Com'era il tempo? Bello? Era abbastanza bello?
1: Non mi ricordo, io ero tutto il giorno qui dentro e qua, sai, non avendo più le finestre.
4: Eri nel bunker.
1: Nel bunker.
0: Allora, qualcuno che è già stato al lido.
1: Ho visto stories di persone che vivono nel Locarnese che conosco che erano tipo bagno nel lago, primo bagno
0: forse
1: del lago della stagione.
0: Forse no,
1: siete pazzi?
0: Ma era gratuito, certo. Il primo giorno mi pare, a Lugano mi pare che sia gratuito.
1: No, ma sai che a Locarno esiste questa cosa strana che a Lugano non c'è, ma c'è il lungolago non privato.
0: Sì?
1: Dove tu puoi andare a fare il bagno senza pagare dei soldi, Ottavio.
0: Andando giù verso Tenero, giusto?
1: Lo so che per i luganesi è strana questa cosa che si può entrare nel lago senza pagare, ma è così.
0: Lì alla foce si può. Alla faccia del cazzo.
1: Vero, è vero, in quello piccolo spaziettino lì che appena ci sono 30 persone e non c'hai più spazio lo puoi fare.
0: Allora,
1: vero.
0: Qualcuno che è già stato al lido, qualcuno che non ha mai visto Star Wars.
1: Qualcuno che non ha mai.
0: Sembra incredibile, ma c'è qualcuno che non ha mai visto Star Wars.
1: Esatto, esattamente, qualcuno che non l'ha mai visto.
0: Poi per la serie vocali da legare. Qualcuno che canta sottovoce qualsiasi cosa.
1: Qualcuno, qualsiasi cosa?
0: Qualsiasi cosa, basta che canti sottovoce.
1: Basta cantare sottovoce.
0: Potete farlo anche dall'ufficio, il vantaggio del vocale sottovoce è che potete farlo anche dall'ufficio.
1: Esatto, poi magari i vostri colleghi si chiederanno come mai
0: state cantando sottovoce.
1: State facendo qualsiasi roba sottovoce, però insomma, se proprio volete e ve la sentite, lo potete fare.
0: Va bene, speriamo di trovarli tutti, eh.
1: Speriamo di trovarli tutti, gotta catch 'em all. Yeah, yeah.

0: cantate sottovoce, bravi.
1: Bello.
0: Bravi.
2: Facciamo la previsione della puntata, sai che è un modo mio per pronosticare come andrà.
1: Volentieri.
2: La puntata del cactus è il primo messaggio che arriva, ci dice come sarà la puntata, il primo vocale che arriva.
1: Qual era il primo?
2: Il primo che abbiamo ricevuto oggi, è questo.
1: Sentiamo.
0: Aggio la famiglia si delusono perché non mangiano perché non dromo, ma se tu mangiavi e dormi alla famiglia si delusono menicia.
2: Direi che va andrà tutto benissimo,
1: tutto
2: no?
1: A posto, tutto benissimo.
2: Credo sia una canzone sottovoce barra filastrocca in siciliano, forse.
1: Forse vabbè, in siciliano. Però oggi, intanto che voi state cantando le vostre canzoni, sottovoce continuate a farlo e a mandarci i vostri vocali. Lo sai che giorno è oggi, Ottavio?
2: No, è un giorno particolare.
1: Te lo dico io.
3: May the force
1: be with you. Esattamente, il 4 di maggio si celebra lo Star Wars Day ufficialmente.
2: Perché il 4 di maggio?
1: La giornata internazionale dedicata alla saga di Guerre Stellari è stata scelta da ovviamente fan e non fan che appunto seguono la saga di Guerre Stellari per
2: assonanza
1: per la celebre frase che la forza sia con te, ovviamente
2: May the force
1: in lingua originale, esatto, May the force be with you, e oggi è May the fourth,
2: il 4 maggio in inglese. Quindi appassionati di Guerre Stellari in tutto il mondo si ritroveranno per vedere
1: tutti
2: e 9 i film.
1: Esatto, no, poi ognuno ha un po' le sue tradizioni, sì. No? Noi in casa, io e il coinquilino, siamo grandissimi fan.
2: Li rivedete tutti oggi?
1: Oggi no, perché cade il lunedì, il 4 maggio è un po' più difficile, si lavora, abbiamo le cose da fare. Però per esempio l'anno scorso che cadeva di domenica, abbiamo iniziato con i primi il sabato, abbiamo finito con gli ultimi la domenica.
2: Weekendone Star Wars.
1: Weekendone dedicato ovviamente alla saga di Guerre Stellari. Tu sei un fan?
2: Non particolarmente.
1: No,
2: mi piace Chewbacca, devo dire. Anzi, fra l'altro, dopo, se volete, vi spiego come hanno creato il famoso verso di Chewbacca.
1: Molto volentieri.
2: Insider su come hanno creato il verso di Chewbacca.
1: E quindi vogliamo dedicare un po' di tempo
2: alle ci saranno
1: anche
2: iniziative nel mondo, no, per celebrare il giorno.
1: Assolutamente sì, e ne parliamo tra pochissimo.

0: Giustamente oggi celebriamo la giornata mondiale dedicata a Guerre Stellari, a Star Wars. Un buon 4 maggio a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
1: May the fourth.
2: No, non l'ha fatto con la sedia che si sposta, il verso di Chewbacca. Dopo ve lo dico.
0: Dopo ce lo dice. Dopo
2: Qual è il tuo personaggio preferito di Star Wars? Non ce n'è uno.
0: Beh, Leia mi piace tantissimo.
2: Leia, la seconda della. Arturito ti piace?
0: Arturito.
2: C'è Arturito.
0: No, ma perché tu guardi gli Star Wars in lingua originale,
2: sì,
0: giustamente, no?
2: R2D2
0: R2D2.
2: E
0: detto veloce a tante persone poi sembrava Arturito, e infatti negli Stati Uniti esiste questo meme in cui R2D2 in realtà si chiama
2: Arturito.
0: Fa molto ridere perché
2: Il personaggio preferito di Nicola è Yoda, il maestro saggio.
0: Bellissimo.
3: Al contrario, parlare devi se come Yoda parlare vuoi.
0: Esattamente. Allora, abbiamo detto che ci sono anche degli eventi in Svizzera, forse il più importante, che sono felice di comunicare, non so se oggi avete libero, se avete tempo
2: o scappate da dove siete.
0: Esatto, fuggite per festeggiare la giornata mondiale di Guerre Stellari di Star Wars. Potete andare al Museo Svizzero dei Trasporti a Lucerna, ovviamente, dalle 10 di questa mattina, quindi da 47 minuti si celebra lo Star Wars Day,
2: con in che modo?
0: Sconti specialissimi per adulti e bambini all'entrata, ovviamente, quindi solo in loco, per adulti e bambini che si presentano travestiti da un personaggio di Star Wars.
2: Bellissimo.
0: Mi immagino un sacco di baby Grogu,
2: sì,
0: e bambini di
2: oppure
0: media altezza.
2: Metti il bimbo nel bidone dell'immondizia e fa Arturito.
0: Arturito. Esattamente. Nella Svizzera italiana, insomma, non ci sono grossi eventi legati alla giornata, però vi comunico una cosa che succede l'anno prossimo, ma per la quale sono già disponibili i biglietti adesso.
2: Che andranno a ruba, secondo me.
0: Secondo me a un certo punto, quando cominceranno anche a sponsorizzare la roba bene, il rischio è che non se ne trovano più, quindi il mio consiglio, se siete appassionati, magari prendetelo davvero già adesso il biglietto. L'anno prossimo, sabato 8 maggio,
2: attenzione,
0: quindi di sabato, diciamo nella giornata, viene all'AC a Lugano l'Orchestra Sinfonica di Milano a suonare dal vivo le colonne sonore di Guerre Stellari, quelle di John Williams.
2: Bellissimo.
0: Colonne
2: dal vivo,
0: sonore tra le più famose del pianeta.
2: Tu l'avevi già visto una volta, no?
0: No, Star Wars mi mancava. Con la moderazione di un vero astrofisico e comunicatore scientifico che è Luca Perri, quindi veramente può essere una serata dedicata a
2: quindi
0: questa cosa qua.
2: Alternano brani della colonna sonora a spiegazioni scientifiche sulla vita e i voli nello spazio, credo, no?
0: Pensi, immagino di sì.
2: Le astronavi.
0: Immagino di sì, sarà una cosa di questo tipo. Di conseguenza, ecco, sappiate che però è l'8 maggio dell'anno prossimo.
2: 8 maggio, attenzione,
0: 2027,
2: esatto.
0: Ma se andate sul sito dell'AC lo
2: trovate.
0: Si può
2: già prenotare, sto guardando, si può già prendere i biglietti.
0: Sì, potete già farlo.
2: Deve essere un'esperienza incredibile.
4: Non ci

0: Grande Fortu, lui è un appassionatissimo di Star Wars e nel 2023 è andato in Tunisia in moto solo per vedere uno dei tanti set.
1: Bello.
0: C'è questo turismo dei set di Star Wars?
1: Beh,
0: andare a vedere dove hanno girato determinate scene.
1: C'è il turismo dei set in generale, è vero. Io sono andata 2 anni fa invece, ho fatto un giro dell'Andalusia in Piazza di Spagna a Siviglia. C'è proprio gli archi in cui Anakin e Padme camminavano nella città di Naboo, ed è proprio, arrivi lì e ti sembra,
0: e sono
1: ti
0: come
1: sembra la
0: film.
1: Scena del film, è bellissimo.
0: Guarda in giro a vedere se ci sono gli attori.
1: Esatto.
0: Ma è segnalato come località turistica? No, no, non è segnalata.
1: Ma sì, no, beh, ovviamente sì. Cioè, quando guardi le cose sulla Piazza di Spagna di Siviglia, c'è scritto che lì sono state girate quelle scene. Però non è che quando arrivi lì c'è la. C'è il cartello con qui Star Wars.
0: Sarebbe
1: qui.
0: Bello, no?
1: Eh no, perché la Piazza di Spagna non è importante per quello.
0: Ah, ok,
1: è
0: ok.
1: Per noi che siamo fan di Star Wars è anche importante per quello, ma Piazza di Spagna c'ha tutta la sua storia, il tutto suo, il suo perché, al di là di Guerre Stellari, quindi ci sta anche. Così come anche la famosa villa di Como, che tutti tantissimi vanno a visitare, tra l'altro mi sa che forse devi anche pagare per farti la fotografia nello stesso punto in cui.
0: No, dai.
1: Sì, mi sembra di sì, mi sembra di sì.
0: Ma chi paga, il proprietario della villa?
1: Beh, per visitare le ville di Como in generale paghi l'entrata,
0: aspetta,
1: no?
0: Aspetta.
1: Sono come degli specie di musei,
0: esatto,
1: e di conseguenza
0: esatto, sì.
1: Devi farlo. E poi appunto c'è questo balconcino sul lago in cui anche qui c'era una scena con Padme, con Anakin e così, e che tanti vanno a farsi la foto proprio.
0: Villa Balbianello si chiama, Villa Balbianello.
1: Esattamente.
0: Sì, si paga il biglietto per entrare giustamente in una villa privata.
1: Vabbè, ci sta.
0: Star Wars.
1: Bello, questo è Ottavio che legge velocemente delle informazioni su una cosa live.
0: Volevi farmi vedere una scena di Star Wars magari?
1: Ma perché tu mi dicevi tu non sei fan, cioè non...
0: No. Non me li ricordo bene, cioè.
1: Ma tu li hai visti? Tu hai visto?
0: L'ho visti da piccolo.
1: Tu hai visto Guerre Stellari?
0: I primi tre, sì.
1: Ok, i primi tre?
0: Sì.
1: Quindi, ok, trilogia originale.
0: Esatto, quella. Ma da piccolo.
1: E quindi la... Adesso ti faccio vedere un pezzo.
0: Vai.
1: Ma te lo ricordi, no?
0: Sì,
1: primi Guerre Stellari, Nuova Speranza, 1977.
0: Sì, la scritta che scorre.
1: Cioè, che... Te lo ricordi? Ecco, la scritta che scorre, così. Guarda.
0: No...
1: Lo guardiamo tutto però.
0: In una galassia lontana, lontana.
1: Lo guardiamo tutto quanto oggi.
0: No, nella Lugassia.
1: Ma sì, guardiamo tutto.
0: Bello.
1: Piace? Ti ricordi? Così
0: sì, no, adesso
1: inizia con le battaglie.
0: Mi viene in mente qualcosa.
1: Lo
0: sì.
1: Spazio.
0: Dopo non arriva da Feder.
2: Hanno colpito il reattore principale,
1: Arturito.
2: Saremo certamente distrutti.
1: Tuo preferito?
2: Questa è pazzia!
0: Che camminava un po' tic-tac, tic-tac, tic-tac, né?
1: Quello è C-3PO.
0: Esatto.
1: Qua famosissima cattura della principessa Leia.
2: Siamo condannati.
1: Ma ti va davvero bene vederlo tutto? Io sono contenta.
2: Della principessa.
0: Dammi il popcorn almeno.
1: Dai, ti passo il popcorn.
0: No!
2: Cos'è questo?
0: Ho costruito, ci scrive Joe... R2D2 funzionante, sto cercando di venderlo.
1: Bellissimo.
0: Ma vedi quanti appassionati ci sono di Star Wars.

0: Claudia, ciao Claudia, lei ieri era a Lucerna a un concerto, ci ha mandato il video del concerto a cui ho assistito, togli pure il sottofondo, era lì lei. Era lì, bellissima.
1: Bellissimo. Ma dov'era? Tipo al KKL che poi fanno anche esatto, le proiezioni? Esatto, bello, sì, esatto. Molto molto bello.
0: È molto sentito a Lucerna lo Star Wars Day.
1: Oh yes, e a proposito di concerti, Ottavio?
2: Biglietti, oggi si regalano biglietti con Orang Music.
1: Oh yes, grazie a Orang Music vi possiamo regalare dei biglietti per il Nevermind Music Fest al centro urbano di Bellinzona. Settimana scorsa vi avevamo regalato quelli per la serata del 5 giugno, invece questa settimana potete portarvi a casa i biglietti per la serata del 6 giugno. Ospiti insomma sul palco e protagonisti della serata ci saranno i Dreamshade, gli Hardcore Superstar e ovviamente i Gotthard. Per vincere il biglietto oggi scriveteci il titolo di una canzone dei Gotthard, della vostra canzone preferita dei Gotthard, e verrete estratti.
0: Noi regaliamo due biglietti a un vincitore.
1: Due biglietti a un vincitore, il numero come sempre è lo 079 873 8073, titolo della vostra canzone preferita dei Gotthard per aggiudicarvi i biglietti. Vi ricordo che la serata è sabato 6 giugno, se siete già in vacanza non mi giocate al gioco, ok? Che sennò non ci potete andare. Cosa ve li regalo a fare dopo i biglietti? Forza, forza, forza, giocate!

0: anche sentiti, Gotthard. Abbiamo un vincitore o una vincitrice?
1: Sì.
0: Qualcuno che è stato estratto.
1: È stato estratta Erika.
0: Grande Erika, congratulazioni.
1: Vinte.
0: Riceverai i biglietti direttamente a casa nella buca delle lettere, te li spediamo. Bene, signore e signori,
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 11:03 su Rete 3. Io sono Alice, lui è Ottavio, questo è Non ci resta che il cactus.
2: Rete 3.
0: Andiamo adesso alle previsioni del tempo. Fino a questa sera al sud ancora qualche schiarita, per il resto nuvolosità estesa, ma fino a sera poi rimane comunque asciutto. Verso la Svizzera romanda invece molto nuvoloso e piovoso, nella Svizzera centro-orientale nuvolosità più variabili con schiarite. Nelle vallate alpine ci sarà favogno. Temperatura massima di oggi sui 17 gradi al sud e i 21 gradi al nord.
1: Domani sarà coperto al sud, coperto, nebbioso e piovoso. Al nord in parte soleggiato, verso la Svizzera romanda nuvolosità estesa con qualche rovescio o temporale.
0: Andiamo adesso alle notizie insieme a Rosy Nervi, che ci ha raggiunto in studio.
2: 3 News.
3: Un uomo ieri sera è morto alla stazione di Bellinzona, folgorato dalla scarica proveniente dalla linea di contatto ferroviaria. Il fatto, fa sapere la polizia cantonale, è avvenuto poco prima delle 21:45. Sul posto i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, la cui identificazione formale è in corso. Gli esteri, 9 persone sono morte nell'incendio di una palazzina residenziale di Delhi in India. Le fiamme si sarebbero originate da un cortocircuito in un condizionatore. Quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi, gli abitanti dei piani superiori sono rimasti intrappolati per il malfunzionamento del sistema centralizzato di sicurezza che ha sigillato le porte e i cancelli sulle terrazze. Infine, come annunciato da Donald Trump, le forze armate americane aiuteranno le navi commerciali a passare attraverso lo stretto di Hormuz, evitando le mine iraniane. Come indicato da un funzionario statunitense, non sarà dunque una scorta vera e propria. L'Iran ha però avvertito che ogni forza militare straniera che si avvicina allo stretto sarà attaccata.

0: Buongiorno Rete 3, volevo dire una cosa.
1: Cittiglio.
2: No, Cittiglio, non ci abbandona più Cittiglio.
3: Bellissimo. Ma tu lo sai che io ero in diretta su Rete 3 il 1° maggio e anche sabato 2 maggio.
2: Sì, non
3: sono
2: c'era
3: arrivati
2: cactus.
3: Dei Cittiglio anche
2: dei
3: lì.
2: Dei Cittiglio a caso.
3: Così,
2: sempre gradito il Cittiglio a caso.
4: Di chi sarà?
2: È il nuovo Cacomela, se vuoi.
3: Esatto.
4: Di chi sarà? Che l'avrà perso cosa
2: Cittiglio.
5: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
3: Anche oggi, signore e signori, il premio in palio è una macchina per il caffè S36, 20 capsule assortite, un box di Power Caffè Energy Shot in 3 gusti, che vi potete portare a casa se indovinate il personaggio misterioso a cui appartiene l'agenda che io e Ottavio abbiamo trovato nei parcheggi della radio. Come al solito noi apriamo l'agenda e leggiamo qualche appuntamento che ci aiuterà un po' come un indizio per capire di chi è.
2: Promemoria.
3: Promemoria.
2: Andarsene di casa.
3: Andarsene di casa.
2: Vabbè, quanti
3: tutti
2: sono andati via di casa?
3: Un po' tutti, ma vediamo se vi fa venire in mente qualcuno. Andarsene di casa è il primo indizio di oggi. Scriveteci allo
6: 079 873 8073.
4: Che l'avrà perso questa agenda qua?

0: Ellis!
1: Ottavio!
0: Quest'anno ti hanno già fatto la fatidica domanda: vacanze?
1: Sì!
0: Te l'hanno fatta?
1: Sì, me l'hanno fatta.
0: Quando?
1: Boh, tipo l'altro giorno.
0: Ah, vedi, inizia il periodo in cui
1: un
0: ti chiedono.
1: Sì, ma quindi quest'estate.
0: Se vai dal parrucchiere, vacanze.
1: Vai dal dentista, vacanze. Esatto.
0: Falli e ti dice: ah, sì, bellissimo quel posto, ci sono stato anch'io. Allora, Skyscanner, che è un sito specializzato in viaggi,
1: certo,
0: ha pubblicato quelli che saranno i Travel Trends 2026, quindi le tendenze per i viaggi.
1: Lo Skyscanner.
0: Le tendenze dominanti per i viaggi.
1: Quali saranno?
0: Una di queste che mi ha colpito molto è il Supermarket Safari.
1: Cos'è il supermarket?
0: Il safari nel supermarket.
1: Cosa? E che tipo di vacanza è? Ma tipo nel supermarket di casa, cioè del tuo paese?
0: No, tu vai in una località, la prima cosa che fai, non vai a vedere i monumenti, le piazze, i musei. Per conoscere veramente la cultura e le tradizioni locali, una bella visita al supermarket.
1: Certo!
0: Che tu già, se sei in vacanza, normalmente vai al supermarket del luogo.
1: Prenderti la bottiglietta d'acqua.
0: Però qui è proprio una cosa fatta con criterio, vai lì, guardi tutti i prodotti, il packaging, come sono fatti, i prezzi, gli sconti.
1: Gli stessi prodotti che magari ci sono qui anche, dici, ah,
0: no,
1: sono
0: quelli
1: un po'
0: no,
1: diversi.
0: Si spera che ce ne sia.
1: Ah, no, però puoi confrontare i prezzi.
0: Ho capito,
1: no?
0: Sì,
1: dici,
0: sì, i prezzi.
1: Lo stesso brodo che esiste da noi.
0: No, perché il vero biglietto da visita di un paese non sono appunto i monumenti, le piazze, ma il supermercato dove,
1: certo,
0: vedi la vita reale del paese. E ovviamente più il paese è diverso dal tuo, più sarà divertente il supermarket safari.
1: Supermarket safari.
0: Cioè, mi immagino in un supermercato in Giappone non ci sarà un solo prodotto uguale a quello che abbiamo noi, a parte alcune cose.
1: Forse
0: no?
1: È la Nutella, non lo so.
0: Anzi, volevo dare un'idea alle guide turistiche. Invece del tour delle città, monumenti, luoghi storici, che poi vedete tutti i turisti che sbadigliano, si annoiano, fate le visite guidate ai supermercati. E attraverso i prodotti racconti la cultura
1: la
0: del paese.
1: La storia del paese,
0: la
1: ma
0: produzione,
1: certo,
0: quello che ci sta dietro, come funzionano le leggi. Ve la butto lì, guide turistiche per supermercati. Ho letto che in Giappone c'è la visita guidata notturna ai distributori automatici.
1: Bello, perché
0: sono
1: strambi. Sono
0: tipo 4.000, 5.000 distributori automatici.
1: E poi vendono robe strane.
0: Beh, fra poco vediamo le cose strane che vendono i distributori automatici in Giappone. Sei già stata in Giappone?
1: No, non ancora.
0: Perché sorridi?
1: Perché?
0: No, vai in Giappone?
1: Quest'anno è il mio regalo dei 30 anni e la mia vacanza.
0: Vai
1: sì
0: a vedere tutti i supermercati in Giappone, vedrai che trip.
1: Ti farò
0: che
1: i
0: fai
1: video di tutti i combini che incontro.
0: Con...

0: Hai giocato a Incombini?
1: Non ho giocato a Incombini.
0: Sai che c'è un gioco Incombini, è bellissimo.
1: Sì, ma ci sono diversi videogiochi dedicati alla vita di chi lavora nei combini, nei convenience store giapponesi.
0: Sono questi negozietti giapponesi. In questo Incombini tu sei una ragazza che di notte, per pagarsi gli studi, credo, gestisce questo negozietto di prodotti tipicamente giapponesi.
1: Yep.
0: Poi arrivano i clienti, ogni cliente ha le sue storie. Io ci gioco di notte, così mi immedesimo meglio.
1: Ah, tu ci stai giocando?
0: Sì. Sì, sì, non so mai che prodotti devo prendere dal ripostiglio e mettere sugli scaffali.
1: Ah.
0: Va bene, dicevamo dei distributori automatici in Giappone. Una cosa che credo colpisca molti visitatori, perché ne hanno tipo 4 milioni.
1: Solo a Tokyo?
0: No, in generale in Giappone 4 milioni. In media hanno un distributore automatico ogni 30 abitanti. Sono veramente tanti, per cui c'è appunto la guida turistica ai distributori automatici.
1: Molto bello.
0: Potresti vivere comprando solo i distributori automatici.
1: Tendenzialmente quasi tutto, perché sì, da mangiare, da bere, pasti caldi che pasti freddi.
0: C'è tutto. Adesso faccio
1: mutande.
0: Una lista. Sì, faccio una lista di quello che si trova. Tutti i misti si trovano anche qua o solo in Giappone. Caffè, sì.
1: Beh, sì, i caffè già pronti, dici, sì. Quelli freddi,
0: tè,
1: sì.
0: Soft drink, sì.
1: Sì, sì.
0: Zuppe in lattina.
1: Zuppe in lattina non
0: me,
1: credo,
0: me non
1: però per esempio qua da noi c'è il distributore del caffè che fa anche il brodo.
0: Beh, allora quello potrebbe esistere anche da noi. Ramen caldi, gyoza,
1: no.
0: Hamburger caldi,
1: no.
0: Takoyaki,
1: tendenzialmente cose calde no da
0: no,
1: noi.
0: Da noi no, in Giappone invece sì. Banane.
1: Sai che la frutta banane. L'ho vista, banane e mele sì. Le ho già viste, sì,
0: ah,
1: sì,
0: okay.
1: Sì, anche qua nei nostri.
0: Ah, sì.
1: Sì,
0: a me mi si era incassata la mela, mi ricordo.
1: Esatto.
0: Distributori di dashi?
1: No. Ma perché tendenzialmente non abbiamo dashi qua?
0: Sai
1: da
0: cos'è?
1: Noi?
0: Sai cos'è?
1: Vai, spiegaci cos'è.
0: Brodo di pesce con dentro il pesce intero.
1: Non
0: lo sapevi, no? Carne di balena?
1: No.
0: Non c'è.
1: Ma perché appunto anche generalmente credo che non vendano carne di balena in Svizzera, non credo.
0: Spesso vicino agli hotel ci sono i distributori di biancheria intima, non so, perché magari uno non ti sei portato il ricambio,
1: sì,
0: hai dimenticato.
1: Sì, certo, certo.
0: Insetti commestibili anche.
1: Anche lì, non so, boh, magari quello.
0: Adesso quando
1: Zurigo,
0: vai, quando vai dopo ci farai un cosa ci fai, un reel?
1: Questo è subito un reel, certo. Ah,
0: allora ci puoi fare ogni giorno la descrizione degli nuovi distributori automatici.
1: Ti manderò un vocale del distributore automatico.
0: No, video,
1: che ho visto.
0: Video.
1: Che si vede bene in radio, dice almeno.
0: C'è quello degli origami.
1: Bello, il distributore degli origami. Se è all'ultimo così vuoi fare un regalo.
0: Poi andiamo sul surreal, cose inutili. Batterie usate.
1: Usate.
0: Non so perché mi servono una batteria.
1: Magari a qualcuno serve del litio così all'ultimo.
0: Pezzi di plastica a caso.
1: Così,
0: sì.
1: Per gli appassionati di bricolage.
0: Ma no, ma proprio a caso, rotti, fatti male, sono strani loro, eh. E poi ci sono i distributori automatici, spero non molti, di snack scaduti.
1: E perché? Ah beh,
0: non lo so,
1: per i tuoi nemici.
0: Non lo so, sopra c'è scritto test di coraggio. No, ma ci sono veramente...

0: Dovrebbero metterlo anche alla RSI, scrivono il distributore delle merendine scadute, ma perché?
1: Ma mettiamolo nella tua di azienda, no,
0: dopo sei lì,
1: scusa.
0: Metti che stai conducendo il telegiornale, diventi verde, non è bello.
1: Non è carino.
2: Io ad Imperia in Liguria, vicino a casa di vacanza, avevo un distributore automatico enorme, erano 4 distributori automatici. C'era dentro dal mezzo chilo di pasta alle salse di pomodoro pronte, quelle bello, da poter cucinare te. C'era praticamente tutto tranne quello che era fresco. E non male, non male.
1: Not
2: ti salvava
1: bello.
2: La spaghetti aglio olio peperoncino di mezzanotte.
1: Bello.
0: Arrivi a casa, ti accorgi che non hai la cena, vai giù, tatatrac, tatatrac. Di cosa ci vorrebbe un distributore che non c'è?
1: Un distributore di speranza.
0: No.
1: Di amore.
0: No, di oggetti.
1: Per gli altri.
0: Quegli oggetti che quando ti servono non li trovi.
1: Assorbenti.
0: Telecomandi. Non lo so, che non,
1: perché
0: lo trovi.
1: Non lo trovi.
0: Ogni volta che non lo trovi vai giù sotto casa.
1: Io ho pensato a una cosa mega utile che potrebbe voi ho detto, Ottavio, perché pensate?
0: Assorbenti mi sa che ci sono, però.
1: Assorbenti ci sono, ma sono a pagamento. Quelli dovrebbero essere gratuiti in tutto il pianeta.
0: A proposito di cose che regaliamo.
1: Sì. A proposito di cose che regaliamo?
0: Non c'è l'agenda?
1: No, c'è una canzone, ma adesso
0: va bene.
1: Ma facciamo l'agenda, non c'è nessun problema.
3: Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
1: Ancora non sappiamo chi ha perso questa agenda qua, ma ci sono arrivati tanti nomi. Posso fare un piccolo disclaimer?
0: Sì.
1: Abbiamo già regalato i biglietti per i Gotthard, quindi potete anche non scriverci più le canzoni dei Gotthard.
0: Magari sono in replay e stanno ascoltando l'inizio del programma e quindi non hanno ancora sentito che abbiamo già regalato i biglietti.
1: È possibile, perché Rete 3 è ascoltabile anche sull'applicazione RSI Play, che vi consiglio di scaricare. Allora, dicevamo, nessuno ha ancora indovinato il personaggio misterioso di oggi e quindi ripetiamo il primo indizio e poi vi diamo il secondo.
0: I distributori di ombrelli ci vorrebbero, grande
1: molto
0: Patrizia.
1: Comodo,
0: quelli
1: molto
0: sì,
1: comodo.
0: Sono quell'oggetto che quando ti serve
1: non ce l'hai.
0: Un distributore di cactus per fa. Piccolini.
1: Fa malissimo tirarli fuori, però.
0: Va bene, torniamo all'agenda. Primo indizio era andarsene di casa.
1: Andarsene di casa.
0: Hanno scritto Ulisse. Marlena.
1: Quindi Marlena torna a casa.
0: Esatto, sì. Varie persone che se ne sono andate di casa.
1: Sì.
0: E il secondo dice incontro con Kamala.
1: Andarsene di casa e incontro con Kamala. Scriveteci, il numero è sempre lo 079 873 8073. E vi ricordo che il premio è una macchina per il caffè, 20 capsule assortite, un box di Power

0: Ci hanno raggiunti in studio degli ospiti eccellenti, direi, sì, tanto richiesti, tanto amati nella Svizzera italiana. Da Locarno con noi gli Scappo Mappo.
1: Bella zia.
0: Allora ragazzi, notizie mi dite, in questi giorni sono aperti, si stanno aprendo insomma i vari lidi della Svizzera italiana. Sì. E voi, dopo il vostro grande successo del disco, i singoli, siete stati ingaggiati da un lido del Sopraceneri per fare animazione, giusto?
2: No, aspetta, cioè, non è che siamo stati ingaggiati da un lido.
0: Ah.
1: No, cioè, siamo stati aperti un lido.
2: Esatto.
1: Praticamente siamo noi stessi il lido,
2: cioè,
1: stesso.
2: Di cui noi stessi siamo ingaggiati, cioè, capito?
0: Cioè, quindi, se ho capito bene,
2: capito.
0: Perché mi devo muovere con cautela, gli Scappo Mappo hanno aperto il lido degli Scappo Mappo.
1: Esatto, capito.
2: Sì,
1: ad
2: capito.
1: Esempio, la mattina, no? Lui si traveste da cassiere, e si mette all'entrata a vendere i biglietti.
2: Okay. Cioè, lui si traveste da transenna per non far entrare tutti gli altri.
1: Lo metto giù quattro zampe.
0: Okay. Immagino per la sicurezza, il bagnino chi lo fa se uno fa il cassiere e l'altro la transenna?
1: Cioè, il bagnino lo fa lui perché io non so nuotare, capito?
2: Capito.
0: Ah, avete aperto un lido, ma uno di voi non sa nuotare.
2: Cioè, no, io so nuotare, lui non sa nuotare.
1: Vabbè, ma zia, ma repare un po' come nuotare, ti serve a galleggiare in questo grande mare, capito?
2: Oh, sì. Sei fortissimo.

0: Oh, Scappo, facciamogli sentire gli annunci che abbiamo noi personalizzati.
1: Sì, ecco, cioè, hai presente quando fanno ding dong al Lido? Cioè, sì. Poi c'è la vecchia che parla.
2: Cioè, ok, la vecchia.
1: Solito è una vecchia.
2: Sì, gli annunci dei Lidi classici: si apre, si chiude, il bambino che aspetta la mamma, insomma, ecco, quelle cose lì.
1: Noi abbiamo una base e li facciamo.
2: Ok.
0: Cioè, tipo, se un bambino si perde, c'è questo annuncio.
1: Facciamo che facciamo ding dong.
3: Il piccolo Faustino dal verde costumino aspetta la sua mamma piangendo qui alla cassa.
2: Sì.
1: Mamma di Faustino è quella col bagnino che gli fa
0: un bel faccino.
1: Okay. Non si può dire.
0: Ad esempio, facciamo l'annuncio di quando inizia un corto.
1: Ok, sì, dai.

0: siete bravissimi. Io immagino come ogni anche villaggio, insomma, che si rispetti.
1: Sì.
0: Avete scritto anche la canzone del Lido.
1: Cioè, ma tu le sai tutte, ma come fai a saperle tutte?
2: È informato,
0: che un po' la vostra sigla. Informo, se vi devo intervistare vado a cercare tutto.
1: No, va bene, te la facciamo.
0: Dai,
1: te la facciamo,
0: sì.
1: Senti, questa quando chiude, noi, quando si apre, si chiude, si porta questa.
0: Ok.
3: Costume,
4: crema,
3: sulla
4: pancia,
3: tuffi,
4: sole,
3: tutting,
4: acqua,
3: ombre,
4: lone,
3: frisbee,
4: palla,
3: giuga,
4: mano,
3: sulla
4: chiappa.
3: Quest'estate non mi

0: capito?
1: Cioè, capito? È bellissima.
2: Siete bravissimi, avete Mazzia. Inciso questa cosa. Immagino che avete fatto venire voglia a tante persone di venire al vostro
0: la
2: nido.
0: La cantano tutti, è la hit di Locarno.
2: Diciamo magari un'informazione essenziale: dov'è il lido degli Scappomappo?
3: Ti noto che non mi ricordo.
0: Sì, ecco, allora, hai presente lì, cioè tipo tra le acque luride e lo sfascio carrozza?
2: No, ma dai.
0: Cioè, lì in mezzo ci siamo noi. C'è anche il cartello.
3: Sì, ma non proprio nel depuratore, di fianco.
2: Perché dentro il depuratore fa.
3: Attenzione, capito. Ingresso gratuito.
0: Sì, ingresso gratuito.
3: Si paga per uscire, però. Per uscire devi pagare.
2: Okay. Cioè, vero. Bravissimi. Allora, sicuramente verrò a trovarvi, e come altre persone che ci hanno ascoltato oggi. Signore e signori, erano gli Scappomappo.

0: Notizia di qualche giorno fa, Pokémon Go, i giocatori hanno addestrato l'intelligenza artificiale senza saperlo. Quindi se negli ultimi anni avete giocato a Pokémon Go, sappiate che con i vostri telefoni avete fornito dei dati preziosi a una società che poi li usa per mappare il mondo. Io anche ci ho giocato un po', quindi posso dire anch'io ho contribuito ad aver dato alcuni... Cosa c'è? No!
1: Bravissimo!
0: Donati, no? Cosa c'è? Buongiorno, cosa vuoi?
1: Ottavio!
0: Sì, qua c'è pane per i suoi denti in questa notizia, secondo
1: anche
0: me.
1: Anche tu una spia del sistema.
0: Ma che spia del sistema?
1: Come tutti gli altri zombie che andavano in giro credendo di giocare a Pokémon Go. E in realtà stavano filmando tutto per loro.
0: Ma per loro chi?
1: Vedo che le fette di salame sono diventate dei maiali interi. Benissimo.
0: Cioè, ma cosa sta dicendo?
1: Devo passare più spesso di qua. Vabbè, ti apro io gli occhi.
0: Va bene, dai, sentiamo.
1: Come si chiama la società che usa i dati raccolti dai giocatori di Pokémon Go?
0: Si chiama Niantic Spatial, nel senso di spaziale. Niantic Spatial.
1: E adesso ti chiedo come si chiama la società che ha creato e gestisce Pokémon Go?
0: Aspetti che guardo. Niantic, sono gli stessi. No, questo non lo sapevo. No, non lo sapevo veramente.
1: Questi avevano bisogno di mappare tutto il mondo e si sono detti: come possiamo raccogliere informazioni e immagini da milioni e milioni di persone? Creiamo un gioco in cui devono andare in giro per il mondo con la fotocamera attiva.
0: Ah, la cosiddetta realtà aumentata.
1: Realtà aumentata uguale libertà diminuita.
0: Urca.
1: E tutti voi che avete giocato e giocate a Pokémon Go, sappiate che siete stati e siete spie complici del sistema. Secondo te, perché in giro? Perché io vado in giro con questo casco di carta alu, secondo te?
0: Boh, perché non ha preso le medicine.
1: E cosa hanno fatto per fare in modo che a Pokémon Go ci giocasse il maggior numero possibile di persone barra spie del sistema?
0: Cosa hanno fatto per fare in modo... Non mi viene in mente.
1: Lo hanno reso gratuito!
0: Ah, sì, è vero, era gratis Pokémon Go. Per quello
1: ricordati sempre, Ottavio, sì. Questa scrivitela da qualche parte, tatuatelo sull'avambraccio.
0: Va bene.
1: Che quando qualcosa è gratis, il prodotto sei tu.
0: Grazie, sai che oggi non mi sento tanto di contaddirla, la ringrazio. Grazie per averci aperto gli occhi.
1: Se non volete continuare a collaborare con i poteri forti, dovete fare una sola cosa.
0: Cosa?
1: Disinstallare subito tutte le app dal vostro telefono.
0: No, tranne
1: l'app della RSI.

0: amico.
1: Hai incrociato qualcuno tornando? Hai visto
2: da
1: una?
2: Dove, scusami?
1: Adesso hai visto.
2: Ah, dici che sono andata, sì. Ma boh, non lo so. Ho visto però un cappello di carta.
1: Sì, era la Flavia Donati.
2: Ah, l'hanno perso. L'ha perso, mi sa. Perché era per terra.
1: Lei l'abbiamo persa, diciamo.
2: Lei l'abbiamo persa.
1: Però scusa, quando uscì, tu hai giocato a Pokémon Go?
2: Ho giocato a Pokémon Go. Ho giocato anche.
1: È durata poco, però.
2: Sai cosa ho anche giocato? A Rete Trego.
1: Ecco, attenzione, allora siamo complici, perché all'epoca dicevo che carini che ti danno il gioco gratis. Che credo, gli stavi filmando tutto il mondo, tutti gli angoli, stanno mappando tutto e praticamente stavi lavorando per loro, altro che gioco gratis.
2: Esatto, esatto, stavi facendo da meta tester.
1: Ho letto fra l'altro
2: beta tester,
1: che i dati raccolti dai giocatori servono ad addestrare i delivery robots, sai, i robot che fanno le consegne.
2: Certo.
1: Merci, cibo che arrivano fino davanti alla porta.
2: Sì, sì, che ti bussano.
1: Li addestrano
2: anche
1: con tutte le immagini, i dati acquisiti da Pokémon Go. Poi ci sono i robotaxi,
2: sì,
1: veicoli a guida autonoma senza conducente.
2: E anche loro si appoggiano alle informazioni raccolte.
1: Loro che abbiano altre fonti, spero hanno altre fonti più complete. Comunque sulle strade già sappiamo tutto.
2: Sì.
1: Invece Pokémon Go andava anche in giro
2: nei giardini delle altre persone, cioè nelle fontane.
1: Comunque ti fideresti di sederti sul retro di un taxi che non è conducente?
2: Ma
1: pensa se impazzisce?
2: E boh, ma penso che può succedere esattamente
1: con un umano.
2: Come con un umano, esatto.
1: Può essere. Pensa che Waymo, che è una compagnia di robotaxi di Google, fa in tutto il mondo 500.000 corse alla settimana di taxi senza
2: conducente.
1: La maggior parte di queste in California, dove i robotaxi sono diffusissimi.
2: Ok.
1: Però c'era un vuoto legislativo fino ad oggi, no? Ad esempio, se un robotaxi commette un'infrazione, la polizia non può multarlo. Perché non c'è il conducente, cosa multi?
2: Chi è che paga?
1: Ma neanche se fa un'inversione a U, tipo, eh?
2: Ma tanto non la fa, teoricamente non la dovrebbe
1: ogni
2: fare.
1: Tanto, sì, ogni tanto impazziscono, fanno mezza inversione e poi restano lì a bloccare tutta la strada.
2: Dicono, ricalcolo.
1: Però attenzione, dal 1 luglio in California la Pola può multare anche il robotaxi.
2: No.
1: Sì.
2: E cosa gli mettono, il bigliettino nel tergicristallo? No. Pensa se il robotaxi si muove,
1: multano, cercherà di scappare, eccetera. No, ma la multa arriva alla compagnia che li gestisce.
2: Capisci? Ma ci sta.
1: Che fra l'altro entro 30 secondi devono rispondere alla chiamata dell'agenda. No, ma ti immagini, qui la gente che sletti, guarda che il suo veicolo ha appena parcheggiato con le ruote su marciapiede, devo fargli una contravvenzione, Quindi mia sera no, cioè, mi interessa, mia sera è colpa del GPS. La legge è uguale per tutti ed è inutile che lei mi fa i fanali dolci.
2: Dai.
1: Mi scatta la multa.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 12 in punto. Siete sempre in ascolto su Rete 3 da parte di Ellis e Ottavio. Buon appetito.
2: È puntuale come in mezzogiorno è arrivata la battuta di Abel. Sai che abbiamo un nuovo collaboratore, ogni giorno ci manda una battuta.
1: Ma lo sai che ce l'ha mandata? Lui ha lavorato anche il primo maggio.
2: Non è vero?
1: Me l'ha mandata anche il
2: bellissimo
1: primo maggio.
2: Sentiamo quella di oggi. Vai Abel, vai.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Sono tornato per una nuova battuta. Me l'ha detta un mio compagno.
1: Ok.
3: E lo voglio salutare.
1: Salutiamo.
3: Si chiama Federico.
1: Ciao Fede.
3: Sai qual è il sogno di un'ape?
1: Mm.
3: Andare in Vespa.
1: Ciao.

0: Niente?
1: No, non tua, no. Ho sentito uno che diceva alza il volume che c'è il terzo indizio.
0: Ah,
1: no, oggi no, oggi no.
0: Mi spiace, raga.
2: Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
0: No, oggi nessun terzo indizio perché ci sono arrivati con due.
1: Molto bravo il concorrente, l'ascoltatore che con due soli indizi ha riconosciuto il proprietario dell'agenda.
0: L'agenda, sì.
1: Andarsene di casa.
0: Esatto, andarsene di casa.
1: Giovane, bello e colto, ha tutto ma è insoddisfatto. Sente che la religione del padre è solo teoria, per questo se ne va di casa e diventa un asceta.
0: Un asceta. Due, incontro
1: con Kamala. Non Kamala Harris come molti hanno pensato.
0: Tanti infatti hanno scritto Joe Biden, tantissimi.
1: No. È una bella cortigiana, si chiama Kamala e gli insegna l'arte dell'amore.
0: Ah,
1: una fase della vita in cui deve apprendere anche l'amore.
0: Bello.
1: Il terzo
0: che non abbiamo detto ma no. Che sarebbe stato se fosse stato necessario, qual era?
1: Raggiungere il nirvana, ossia l'illuminazione.
0: E
1: dopo
0: quindi...
1: un lungo viaggio spirituale raggiunge il nirvana chi? Siddhartha!
0: Siddhartha!
1: Il protagonista dell'omonimo e famosissimo romanzo di Hermann Hesse. Leggete Siddhartha che è molto bello.
0: Molto bello.
1: Complimentoni a Fiore. Che,
0: grande
1: che
0: Fiore.
1: Già lui conosceva Kamala, per lui Kamala non è Kamala Harris, la prima che gli viene in mente, ma è la Kamala
0: di Siddhartha.
1: Siddhartha.
0: Abbiamo un'esultanza.
1: Sentiamo
0: di Fiore.
1: Sentiamo se è felice Fiore.
0: Vai.
3: Don't feel mal della Svizzera tedesca. E ciao a tutti.
1: Ma
3: ciao.
1: Ha suonato lui il clacson?
0: Secondo me sì.
1: Aspetta, risentiamola. Sentiamo. È lui, eh?
3: E vai!
1: Grande.
3: Don't feel mal della Svizzera tedesca. E ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Poi lì non si suona mai il clacson, quindi
0: no, esatto.
1: È ancora più
0: è successo,
1: rilievo.
0: Ma sarà domani su tutti i giornali.
1: Esatto.
0: Lucerna, un'auto che suona il clacson senza nessun motivo particolare. Allora, io ricordo che chi vince anche questa settimana si porta a casa una macchina per il caffè S36, 20 capsule assortite e un box di Power Caffè Energy Shot in 3 gusti. Il tutto offerto da Chicco d'Oro.
2: Che l'avrà persa questa agenda qua?
4: Con Barista. La miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch

0: ragazzi, stavo pensando la stessa cosa. Per uno svizzero tedesco quello che ha fatto è una cosa trasgressivissimissimissima.
1: Sì, il concorrente Mitico. Che ha vinto all'agenda per esultare ha suonato il clacson nel canton Argovia.
2: Adesso
1: è già stato arrestato e processato per direttissima.
2: Sai da quanti anni è? Era dal 1937 che uno non suonava il clacson nel canton Argovia.
1: Vabbè, se mai gli spiegherà perché l'ha fatto, mi sembra una buona giustificazione, no?
2: Sì, assolutamente sì. Adesso Ottavio, io ti dico, preparati.
1: Dai, è un po' che non ti arrabbi con nessuno.
2: Sto scaldando.
1: È un po' che non te la prendi con nessuno. Vai.
2: Ti avviso che sto per fare utilizzo privato del mezzo pubblico.
1: Ce l'hai coi vicini?
2: No, nella speranza che il destinatario del rage di oggi sia un ascoltatore di Rete 3.
1: Quindi una persona in particolare.
2: Con te ce l'ho. Ascoltando.
1: Vai.
2: Prima di tutto vorrei fare un ripassino di scuola guida, ok? Perché è evidente che ci sono delle lacune che devono essere colmate. E quindi noi siamo qui anche per questo, no? Il servizio pubblico, d'altronde. Chi circola nella corsia esterna delle rotonde doppie ha la precedenza. Questa cosa ce la dobbiamo ricordare tutti bene. Perché stampatevela in testa. E non è una mia opinione o una mia preferenza, è il codice della circolazione stradale.
1: Esatto.
2: Vabbè, non me lo sono inventata io. Quindi, quando stamattina io ero nella corsia esterna della rotonda di Locarno e tu eri in quella interna e io sono andata avanti alla seconda uscita, ma tu volevi uscire alla prima uscita.
1: Pericolosissimo.
2: È inutile che mi suoni il clacson perché sei tu che devi rallentare, porco il cazzo.
1: Attenzione.
2: Capito?
1: Ma ha suonato anche il clacson.
2: Mi ha suonato il clacson perché non l'ho fatto passare.
1: Ha suonato il cactus.
2: Come se mi dovessi fermare io, no? Non me lo meritavo il clacson stamattina.
1: No, veramente.
2: Perché stavo facendo la cosa giusta. Anche perché, esattamente come tu ti immagini, cioè come ti immagini che io possa vedere dietro di me alla mia sinistra? Com'è possibile questa cosa?
1: E lui voleva far uscire anche te lì per uscire lui.
2: Ma sì, ma guarda, queste persone qua nelle rotonde, tra l'altro, in teoria si va a 30 all'ora, ricordo.
1: Sì.
2: Solitamente. E sai perché? Non perché sia divertente andare lenti, ma perché almeno si favorisce il traffico scorrevole e non quello da imbottigliamento.
1: Quindi lui cosa avrebbe dovuto fare?
2: Rallentare.
1: O fare un altro giro di rotonda.
2: O fare un altro giro di rotonda.
1: Non
2: mi suoni il clacson. La cosa è che probabilmente questa persona ha speso più soldi per la propria macchina che per i corsi per imparare a guidarla.

0: brava, complimenti.
1: Ti applaudono, eh?
2: Grazie.
1: Come sempre con i tuoi sfoghi raccogli numerosi consensi. In questo caso tu eri all'esterno di una rotonda, non dovevi uscire. Quello all'interno che doveva uscire ti ha suonato il clacson.
2: Esatto.
1: Mi chiedo cosa voleva che facessi?
2: Che mi fermavo e lo facevo passare?
1: Ma
2: non lo posso neanche vedere. Cioè, quando tu sei nell'esterna, sei dietro di me alla sinistra, io non ti vedo, è un punto morto.
1: Ma perché ti suona? Devi smaterializzarti, non ho capito?
2: Devo sparire, vai.
1: Ma pensa a te.
2: Pensa
0: a me quante volte succede col camion che sono all'esterno, perché sono in macchina e possono essere più veloci e mi tagliano la strada perché si sono dimenticati che dovevano uscire prima.
2: No.
0: Teste di T.
1: Ma fate un altro giro, non stressatevi, no?
2: Poi soprattutto non stressate i camionisti, eh.
1: Propongono di candidarti come capo della sezione della circolazione di Camorino.
2: Ma io penso che invece continuerò a sfruttare il microfono di Rete 3 per
1: dire la tua.
3: Esatto, giusto? In teoria quello che è interno, se non può uscire, non può andare nella esterna per poi uscire, deve continuare a fare il giro, non può fermarsi ed aspettare.
1: Allora vogliamo dare la targa? No, scherzo, la targa no, vabbè,
4: no. Allora Ellis, tutti questi cactus qua mi facevano sudare freddo,
2: non
4: perché
2: a, me.
4: A un certo punto avevo immaginato che sparassi altro, ma a parte questo il discorso è dipende sempre di dove ti trovi, perché le rotonde a doppia corsia che hanno fatto qua in Malcantone,
2: certo,
4: hanno praticamente un'uscita ogni 2 metri, sì, e quindi non hai praticamente lo spazio materiale per cambiare corsia.
2: Certo,
4: è anarchia pura qui in Malcantone.
2: No, io parlo della gigantesca e enorme rotonda di Locarno,
1: anche
2: tranquillamente gestibile
1: adesso
2: con le auto.
1: Non per fare il pignolo, ma chi si trova sulla corsia interna e deve uscire alla uscita successiva si deve prima spostare sulla corsia esterna.
2: Ma magari lui è arrivato dalla Mappo, è uscito dalla Mappo, ha fatto metà rotonda, io nel frattempo stavo entrando, ma non è che potevo sapere che arrivava un'altra macchina, non la vedi dietro la rotonda. Questo è arrivato velocissimo, quindi mi ha raggiunta e questo voleva uscire subito. Per lui era la terza uscita, per me era la prima, ma io dovevo andare alla seconda.
1: Fammi indovinare, macchina di colore scuro?
2: Bella grossa.
1: Di colore scuro? Mm-hmm. Sai che sono più aggressivi? No, non lo so, è una mia statistica personale.
2: Così.
1: Non era quella con i 4 anelli di marca?
2: Non era quella con i 4 anelli, vabbè, no.

Ciao Otto, ascolta una cosa, no, importante perché se fossi stato in onda l'avrei detto io. Oggi è la giornata mondiale del formaggio, infatti oggi è il formaggio.

0: Ma pensa in una rotonda a quattro corsie? È l'incubo?
1: No, non lo faccio. No, per la mia salute mentale. No,
0: una rotonda a quattro corsie, tu sei all'interno e devi uscire dopo.
1: No,
0: due.
1: No, ma stai scherzando.
0: Adesso dicono, non so se è una leggenda metropolitana, che all'ingresso delle rotonde a Parigi c'è scritto massimo 5 giri, perché c'è gente che non riuscendo a uscire sta dentro 6 o 7.
1: Beh, ma se non riesco a uscire, come faccio?
0: Esatto.
1: Fanno
0: poi
1: super ridere i video delle rotonde di Parigi. Li
0: massimo 5 giri, cosa fai? Che se superi 5.
1: Cosa? Multa?
0: Ti sollevano l'auto.
1: C'è lì uno che con 1, 2,
0: il contagio, il famoso contagio. Attenzione, attenzione alla rotonda, attenzione.
2: E tra l'altro concordo anche con Otto riguardo la guida aggressiva e spavalda e per non dire cafona di chi ha quei macchinoni, quei cerchi olimpici, tipo, no?
1: Mm-hmm,
2: anche anche
0: sì, non proprio tutti, tutti, non proprio tutti,
2: di loro.
0: Non proprio tutti, tutti, non lo so perché.
1: Mi sono perché prendono una macchina gigante,
0: ma forse
1: che poi non sono in grado di.
0: Ti trasmette talmente tanta sicurezza che pensi di poter fare tutto.
1: Di poter fare tutto tu. In realtà non sai guidare.
3: Non ci resta. Ciao! Che il Cactus ci invita a tirar fuori la striscetta.
0: Ah, no, vedi, dicono che nel cantone Argovia sono clacsonisti per eccellenza.
1: Ah,
0: vedi?
3: Loro tornano domani. Sono Ellis, Fabio e Ottavio.
0: Sì, ma il cantone Argovia. Che auto hanno quelle che sono nel clacson? No, basta.
1: No,
0: basta,
1: ma poi no,
0: basta.
1: Come gestiscono le precedenze delle rotonde a doppia corsia? Quante corsie ci sono nelle rotonde del cantone? Quante rotonde ci sono nel cantone Argovia?
0: In che si gira in senso orario e antiorario.
1: Comunque, questa cosa che abbiamo tanti ascoltatori del cantone Argovia. Per me non si spiega, non c'è. Io mando un abbraccio, ma non siamo tantissimi. L'unico programma che ha così tanti ascoltatori del cantone Argovia.
0: Dovremmo fare una trasmissione da lì?
1: Esatto, prossima volta andiamo in diretta da Arau. Lo sai, tra l'altro, in gallese del Galles cosa vuol dire Arau con due A come Argovia in tedesco?
0: No.
1: Chiuso.
0: Ah, ok, l'hai visto sui locali
1: chiuso.
0: Pubblici?
1: Sì.
0: Ara, ma che lingua
1: Arau.
0: È stranissima, una lingua stranissima.
1: Una lingua stranissima. Oh, noi dobbiamo andare, Ottavio.
0: Ciao!
1: Ho finito! E quindi ci vediamo domani.
0: Va bene.
1: Sempre come tutti i giorni a partire dalle 10.30 fino alle 12.30 vi ricordo che trovate anche il podcast di Non ci resta che il Cactus su www.rsi.ch/rete3 oppure anche sull'applicazione Play RSI. Scaricatela per piacere, che vi fa solo bene alla salute.
0: Ci vediamo in rotonda.
1: Ci vediamo in rotonda, ciao!
0: Ciao.
4: Domani.

0: bello cantare con questa rassegnazione risolta, però, perché hai capito un ton di cose. Dicevo, io odio tutti, tutto. Mi sono sentito dare del vecchio, così fuori microfono.
1: E che novità!
0: No, che poi io ci rido sempre sopra, effettivamente è vero, però è vero, anagraficamente.
1: Però cioè, sotto sotto fa male, dici.
0: Senti,
1: a microfoni spenti ti ho visto piangere.
0: No, non ho più lacrime. No, no, me le ho piante tutte lavorando con te. Manda la meta. Poi la gente cosa. Cioè, mi chiedo ogni tanto cosa ne frega, giustamente. Fateci sapere cosa ve ne frega. Non credo proprio un granché di queste così faide interne. Allora, per quanto riguarda la giornata di oggi, in Ticino e nel Moesano al mattino ancora qualche timida schiarita, per il resto nuvolosità media e alta quota estesa. In Val Bergaglia, Valposchiava e in Engadina parzialmente soleggiato. Le massime oggi saranno sui 17 gradi. Per domani coperto, nebbioso e piovoso verso la bassa.

0: Una causa da diverse centinaia di milioni di franchi intentata contro la banca cantonale Grigione, la sua controllata Bezze Bank e i dirigenti di quest'ultima. A chiederle è un cliente dell'istituto che fino a 4 anni fa era di proprietà del finanziere Martin Ebner. All'origine dell'azione legale, la presunta violazione dei doveri degli istituti bancari, la banca respinge ogni addebito. A Bellinzona, alla stazione ferroviaria, c'è stato un infortunio mortale. Ieri sera verso le 21:30 un uomo è deceduto dopo essere rimasto folgorato dalla scarica della linea di contatto ferroviaria. I soccorsi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. È in corso l'identificazione dell'uomo e l'indagine sulla dinamica dei fatti ha reso noto la polizia cantonale. Delle prime verifiche della RSI non si tratterebbe di un infortunio sul lavoro. E infine a Lugano poco fa è stato inaugurato il nuovo cardiocentro dopo i lavori iniziati nel 2022 che hanno alzato di 3 piani la struttura già esistente e che permetteranno di ampliare e concentrare in un unico luogo l'offerta sanitaria.
1: Rete 3 Sport.
2: Quinto straniero per il Lugano, buongiorno da Patrick Locatelli. La società bianconera ha comunicato l'arrivo dell'attaccante svedese Olle Lixell. Il classe 99 ha firmato per 3 stagioni e arriva dall'American Hockey League dove ha ottenuto 172 punti in 194 partite. Tra 11 giorni prende invece il via il mondiale. Il capitano della nazionale Roman Josi attraverso un videomessaggio ha confermato la sua presenza al torneo che si giocherà tra Zurigo e Friburgo. Oltre al difensore, nonché capitano anche con Nashville, hanno annunciato la propria presenza anche gli attaccanti Nino Niederreiter, Nico Ischer e Timo Meier. Ancora in dubbio Andri Ghetto, alle prese con il recupero della commozione cerebrale, così come il difensore di New Jersey Siegenthaler, era a sua volta infortunato. Ai due si aggiunge pure Kurashev, che al momento è senza contratto in Nord America, dunque la sua presenza è ancora in forse.

0: Ma tu sei nature o paprika come Gali?
1: Sono spicy, sono salace. Sono salace. Ciao, sono, stavo per dire la marca di quel famoso condimento svizzero, quella roba lì, glutammato.
2: Alla deriva.
1: Non fa bene. Alla deriva! Eccoci qui. Voi che piatto sareste?
0: Bello!
1: Bella questa cosa qui.
0: Io penso che sarei un purè di patate.
1: Buono, più

0: di però, patate, però, è però fatto in casa.
1: No, dai,
0: no, va bene anche quell'altro. Quell'altro è molto buono.
1: Quello in fiocchi disidratati.
0: Bisogna saperlo preparare bene, ma è molto buono. È vero, e poi va bene con tutto.
1: Sì.
0: È una roba che quando hai fame ti togli anche lo sfizio. Ma è un bel piatto, è un bel piatto, brava.
1: Vedi, ti riempie bene senza appesantirti.
0: Sì, sì, sì, è vero, è vero. Io penso che sarei o le lasagne o una quadrella di gorgonzola mascarpone.
1: Guarda, ti dico.
0: Ora l'altro giorno ne ho preso un pezzo gorgonzola mascarpone.
1: Vabbè.
0: C'è chi io lo so perché me l'hanno detto, me l'hanno anche confessato per strada. Sai che tu sei Patrick, sì. Posso dirti una cosa? Vai tranquillo, easy, non c'è problema. È già bello che mi hai salutato, tanta gente mi riconosce e poi non mi saluti. Sai che a me non piace il gorgonzola mascarpone. Fa niente.
1: Scusa?
0: Fa niente. Cioè, sono di vedute larghe, però non si può piacere a tutti. Se io fossi il gorgonzola mascarpone, uno dice: "Sai che non mi piace, è che vai da un altro, cioè non siamo costretti a essere amici, ecco, in quel senso lì. Io sono abbastanza di vedute larghe, ti rispetto, però possiamo anche non essere migliori amici nella vita." Cioè,
1: allora, ti dico,
0: mi sono andato un po' troppo laterale con la
1: solo che allo 079 873 8073 c'è chi sta già rispondendo sul pezzo dicendo il wagyu. Non è vero, scusa, si risponde dicendo lasagna come
0: sì,
1: te.
0: sì
1: ma
0: la
1: cosa,
0: lasagna...
1: cosa dice essere una lasagna?
0: La lasagna dice che sei una persona
1: a strati.
0: Ti leggi più semplice dentro, di così. Leggi come un libro aperto. Hai sostanza, sei la somma di diversi gusti decisi, ma sai anche essere sfumato. Perché la lasagna è decisa, ma è sfumata. Perché c'è la besciamella, il dolcino della besciamella, c'è, non dico l'arroganza, ma l'irruenza del ragù.
1: Ok.
0: C'è il fatto dell'essere accogliente come la pasta. Pasta accoglie, separa, ma accoglie e unisce. Cioè, capito? C'è tutta una panoplia di possibili fenomenologie della lasagna. La lasagna è.
1: Questo qua è anche bellissimo. Un bel piatto di gorgonzola con il mascarpone e gli gnocchi. Non gnocchi, gorgonzola e mascarpone.
0: Sì,
1: no,
0: sì,
1: gorgonzola
0: sì,
1: mascarpone e con degli gnocchi aggiunti.
0: Capito? E piatti compositi sono. E giustamente ora ci dice l'umami, è quello lì il gusto. Quello è il gusto del glutammato.
1: Umami.
0: 079 873 8073, questo è il nostro numero di WhatsApp. Oggi siamo in diretta Laila e Paltrax con voi fino alle 14 con Alla Deriva. E iniziamo con tra i padroni degli anni 80, o perlomeno tra i grandi rappresentanti del punk di un certo tipo, Clash, Train in Vain.

0: Allora, l'intro di Ottoni, più famoso, credo, della storia del cinema, non poteva.
1: Ecco. Dovevo
0: ridurre tutta una farsa grottesca.
1: Ma non è vero, dai.
0: Sembrava un pupazzetto.
1: Ma no, volevo imitare Ralph nel film dei Simpson, sì, che in apertura fa il
0: gna gna gna. Allora, ne avrete già anche sentito parlare sicuramente, io però da buon nerd non potevo esimermi dal festeggiare e sottolineare il fatto che oggi è May the 4th be with you, è il 4 maggio, per cui questa nerdata, ho detto nerdata, ok?
1: Nicola è nerdata.
0: Che arriva dagli Stati Uniti, che funziona in lingua inglese perché è un pun, è un gioco di parole che in italiano non si riesce a tradurre bene, perché possa che il quarto sia con te, che la forza sia con te, che il quarto sia con te non
1: ci cosa
0: è il quarto che
1: più...
0: si imbuca. Cioè, tu mi auguri una vita fatta di gente che si imbuca alle mie feste, ai miei party di tre.
1: Ma poi soprattutto funziona perché negli States la data si scrive al contrario rispetto a come la scrivono,
0: esatto,
1: noi. Si mette prima il mese, poi,
0: esatto,
1: il giorno e poi l'anno.
0: Maggio il 4. Allora, unanimemente, chissà poi perché, ma perché c'era il gioco di parole, faceva ridere, e i fan di Guerre Stellari sono persone che sono anche, secondo me, alcuni sono un po' maniaci, ossessivi, un po' morbosetti, ma la maggior parte delle persone sono persone che amano giocare, sono persone simpatiche, divertenti. Guerre Stellari è una saga epica moderna che trae ispirazione dal lavoro, dal corpus delle opere di Joseph Campbell, perché George Lucas l'ha scritto dopo che era rimasto colpito dalle lezioni all'università di mitologia su mitologia comparata che aveva fatto Joseph Campbell dopo aver letto Il viaggio dell'eroe. Il viaggio dell'eroe è stato codificato, è diventato una specie di matrice per tutti i film d'azione, per tutti i film che parlano di eroi. La colonna sonora di John Williams, inconfondibile. La prima trilogia è quella più famosa di tutte, poi arriva la seconda trilogia che è un prequel, il che confonde un po' le acque. Ma nel primo, La minaccia fantasma, c'è un'altra colonna sonora che io volevo farvi sentire.
1: Tra l'altro, scusa, nel mentre che ti prepari, io volevo specificare, io non ho mai visto Guerre Stellari, quindi mi puoi illustrare se è meglio guardarlo nell'ordine cronologico di uscita o di storia.
0: Oh, beh, se non l'hai mai visto potresti guardarti la seconda trilogia prima e dopo quella originale, perché così cronologicamente
1: allora,
0: sei a posto.
1: Senti, devi farmi un me lo devi scrivere.
0: Sì,
1: perché
0: te lo
1: tu
0: scrivo.
1: Adesso mi hai appena detto una cosa, non ho capito niente.
0: Te lo scrivo. Comunque, tu dici, Guerre Stellari, fenomeno di cultura pop, quanto profondo vuoi che sia. C'è dietro tutto il lavoro di Joseph Campbell, che vale la pena di andare a conoscere, leggere qualche libro molto affascinante, può aiutare a capire meglio anche la vita di oggi, partendo dall'analisi delle varie mitologie in giro per il mondo. La colonna sonora di John Williams, genio assoluto. Nel primo episodio della seconda trilogia c'è un duello, il duello tra Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon King e il cattivo Darth Maul, un duello all'ultimo sangue. Si capisce che dal duello nessuno uscirà vincitore, o perlomeno qualcuno uscirà con le ossa rotte, se non morto. Un duello super drammatico, con delle scene d'azione pazzesche, una coreografia di arti marziali, cioè soprattutto di scherma pazzesca, una roba folle.
1: È quella famosa con le due spade laser.
0: Darth Maul ha la doppia spada laser rossa, una specie di asta, se vuoi, gli altri due cercano di competere con lui. E sotto c'è questa musica, togli pure quell'altra, facciamo sentire. Questa è diventata un classicone. Vediamo. Senti il coro. Sai cosa dice il coro?
1: Cosa dice il coro?
0: Allora, il coro dice, tradotto, dopo lo traduco, è in sanscrito, dice Kora Mata, Kora Rakamata, Kora Ramata, Yodka Kora, Kora Siado, Ratama Dania, scusate la mia pronuncia.
1: Potevi cantarla, però.
0: Sono arrugginito io. Il mio sanscrito è un po' arrugginito. In realtà, il brano originale non è in sanscrito. John Williams l'ha preso dal Cad Godeu, che è la battaglia degli alberi, che è un poema epico gaelico, medievale, tradotto appunto in inglese, poi tradotto in sanscrito. Che vuol dire? Significa, le parole significano: sotto la grande radice lingua c'è una battaglia molto feroce, e ce n'è un'altra ancora più feroce che si svolge all'interno della nostra testa. Cioè, questo poema epico fa da da sotto, tu senti questo coro, dici cosa dicono. Praticamente rappresenta la battaglia che vediamo su schermo, ma anche la battaglia che c'è nella testa, soprattutto poi dopo, di Obi-Wan Kenobi, che è l'unico che rimane vivo. Quando il suo maestro viene ucciso, lui c'è una battaglia dentro di sé per combattere la propria rabbia. Cioè, tu ti rendi conto della stratificazione culturale, dei riferimenti doppi, tripli, ascolta, che John Williams ha fatto in questa roba qui?
1: È una lasagna!
0: È una lasagna!
1: È una lasagna!
0: Brava! Brava! Tu sei la mia Padawan! Tu hai capito tutto! Questo brano qui è entrato, secondo me, sotto la pelle, a parte il genio di John Williams, perché è proprio drammatico, ma il testo che lui ha deciso di metterci è perfetto. Voilà, per cui dico, comunque, Guerre Stellari, fenomeno di cultura pop, sì, ma fino a una certa. Cioè, ci sono delle tane nel bianconiglio, se vuoi andare a vedere le varie curiosità specifiche nei film, che ti ci perdi. Voilà.

0: Che la forza sia con te, mio bellissimo Paola.
1: Alla deriva.

0: Bella, To Love Again, Anymore, meravigliosa, un po' così, sicuramente molto romantica, un po' malinconica, perfetta anche per questa primavera ancora un po' così, un po' uggiosa, un po' piovigginosa, bellissimo questo To Love Again. Grazie Anymore, l'ascoltiamo sempre molto volentieri e io vedo che tu tentenni, tu tergiversi.
1: È tergiverso perché nella mia, lo so, mio disturbo ossessivo compulsivo importantissimo dell'indicativo.
0: Non è importante.
1: No, invece lo è.
0: Non è colpa tua. Non è colpa tua. Non è colpa
1: tua.
0: Mi viene
1: il panico.
0: Non è colpa
1: tua.
0: Non è colpa tua. Schiaccia ora. Vai.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Che botta. Che fatica.
1: Sono le 13.
0: Le 13. Non si può. Non si può andare in anticipo. Magari un minuto o due di ritardo sì, ma in anticipo con Laila non si può. Allora, siamo qui e abbiamo chiesto che cos'è, che...
1: Che piatto sareste se sì? Foste un piatto?
0: Prima. C'è stata una mini parentesi dedicata a Guerre Stellari, spero abbiate apprezzato. Qui devo dire che apprezzo. Simo ci dice potrei essere anche un buonissimo cordon bleu.
1: Che ti fa capire che ha un cuore tenero.
0: Il cuore tenero, ma non solo, anche il cordon bleu è fatto a strati.
1: Vero?
0: Il cordon bleu è croccante fuori, morbido dentro, cremoso dentro. Il cordon bleu ha dei gusti decisi, ma che sanno anche essere delicati. Il cordon bleu anche lui ha tutta una serie di sfaccettature molto interessanti.
1: A me
0: apprezzo tantissimo la scelta. Una persona cordon bleu mi piace.
1: Io invece apprezzo il sarai la schiumetta del caffè.
0: Anche quella.
1: Al suo perché? È una coccola mattutina.
0: Esatto, poi è una cosa
1: che ammorbidisce.
0: Ce n'è proprio un pochino il giusto, che ti dà proprio lo sfizio.
1: Quel famoso cubi. Quanto basta.
0: Kick di gusto, bravissima. Invece poi. O la lasagna, sì, beh, quello che avevi detto tu, appunto, gorgonzola con mascarpone e con gli gnocchi. Allora, abbiamo anche un paio di notiziole proprio di facezie che siamo riusciti, penso che le leggono più o meno tutti, se ti arrivano le notifiche da quei 3-4 siti che parlano di cose curiose, però questa veramente, quella che mi hai inoltrato tu, l'ultima, ne parleremo tra pochissimo perché secondo me dà adito a tutta una serie di riflessioni che poi si possono fare dopo.
1: Tra l'altro mi sono resa conto che te l'ho inoltrata due volte.
0: Sì, ho visto.
1: nella mia ossessione. Aspetta che te la rimando per sicurezza.
0: Sì, ma tu... comunque apprezzo sta cosa, rimandarla due volte per essere sicuri è una cosa che potrei fare anche io.
1: Non volevo perderla perché è una notizia abbastanza importante che ti fa capire che c'è chi dà valore alla presenza delle persone.
0: Esattamente, sì, poi in che misura staremo a vedere.
1: Comunque,
0: 079-873-8073 è il nostro numero di WhatsApp. Se ancora, per una qualche oscura ragione, dopo che da 6 anni ve lo stiamo martellando nel cervello, ripetendolo come fossimo dischi rotti, non l'avete inserito nella vostra, allora vi stiamo...
1: Ascolta,
0: se non l'avete ancora salvato nella vostra rubrica vuol dire che evidentemente vi stiamo lì.
1: Ascolta, l'altro giorno ho dovuto prendere un appuntamento e la segretaria, molto carina, mi ha chiesto il numero di telefono per essere sicura di averlo segnato giusto. Io te lo giuro che stavo per dare il numero della
0: stavo per
1: ho avuto un momento in cui mi sono fermata.
0: Sì, perché eravamo in automatico.
1: Ma poi più che altro perché è anche una bella cadenza 873 8073.
0: Griso ci aveva fatto sopra una canzoncina.
1: Mi sono dovuta fermare.
0: Sì.
1: E guardare e dire:
0: aspetta,
1: scusi un secondo. In realtà il numero di telefono è un altro.
0: Sì, sì. Bello, mi è piaciuta molto. Vai con Jace.

0: Carpenter, due donne che secondo me si assomigliano parecchio per quanto riguarda l'approccio, sempre un po' ironico, sempre molto femminista anche per certi aspetti, no? Madonna antelittera, ma Sabrina Carpenter secondo me un po' ha ereditato quella cosa lì, perché i suoi brani sono sempre pieni di ironia, anche abbastanza divertenti quando parla di certe cose, per cui secondo me era normale che si incontrassero a un certo punto.
1: Uno scontro di due mondi inevitabile.
0: Sì, sì. Bello
1: potrebbe,
0: anche...
1: potrebbe avere un bel potenziale di tormentone questa canzone.
0: Sì.
1: La vedrei bene in sottofondo.
0: Sì. Sì, è abbastanza
1: gli
0: brava,
1: molto
0: elegante, molto chanson, brava,
1: molto,
0: molto.
1: Molto.
0: Non è lasagna, ma quasi.
1: Siamo
0: un tema caro a tutti, sicuramente sempre è quello.
1: Sempre caro mi fu questo tema.
0: Esatto, caro, poi caro,
1: caro...
0: occhio, campo semantico, caro oppure economico. Ovviamente quando si parla di soldi e di borsello stanno sempre più o meno tutti attenti, perché chi non ci deve stare attento? I super miliardari, gli altri
1: tutti
0: devono
1: tutti
0: almeno
1: noi,
0: certo,
1: sì, dobbiamo
0: certo
1: un attimo
0: fare dei calcoli per
1: buttare l'occhio al
0: se
1: saldo.
0: Mangiare oppure disdire l'abbonamento alla piattaforma di streaming, perché alla fine quelle sono le priorità.
1: Io di solito scelgo, allora leggo,
0: tu scegli mangiare,
1: compro o mangio, beh di solito scelgo il cibo,
0: anche il libro, oppure anche il libro, sì, però c'è questa notizia che tu mi hai mandato, probabilmente ne hanno già parlato anche, non lo so se ne hanno parlato nel Cactus, perché prima stavo ascoltando ma distrattamente perché eravamo di là in redazione, questa notizia che abbiamo visto anche, se non sbaglio, sul feed del nostro RSI Info su Instagram, giusto?
1: Te lo dico subito, tu nel mentre raccontala che io vado a verificare.
0: O sul sito dell'RSI.ch. Comunque è girata perché ha fatto discutere e arriva da una zona dove tu non te l'aspetteresti mai.
1: Non te lo aspetteresti.
0: È il municipio, è il comune di San Moritz, o San Moritz, o San Murezzan, se preferite.
1: San Maurizio.
0: San Maurizio, ha deciso di emanare questa. Poi bisognerebbe andare a vedere nel dettaglio, perché è una specie di provvedimento che ha valore lì, in quel distretto, in quella circoscrizione. Dove dicono l'affitto non è fisso, l'affitto può e dovrebbe essere modulato a seconda del reddito della persona che richiede quel particolare oggetto immobiliare in affitto. Che concettualmente ti dici è un po' una penso una mazzata per chi è proprietario di case, perché insomma lì i costi sono fissi, non è che puoi tanto star lì a dire. Però può essere un tentativo di cercare di offrire delle abitazioni a una pigione un pochino più accessibile a persone magari in teoria anche pur vivendo nella zona non sono multimilionarie e hanno bisogno di mettere un tetto sopra la testa.
1: Ma più che altro poi tutta la discussione è partita anche dal fatto che tantissime persone che svolgono dei servizi, parliamo di cuochi, infermieri, insegnanti e che hanno uno stipendio normale,
0: sì.
1: Stavano arrivando al punto in cui non potevano più permettersi gli affitti e quindi si stava completamente svuotando, stava diventando esclusivamente un
0: una specie di dormitorio per ricchi.
1: Esatto, un dormitorio per ricchi che magari non stanno nemmeno lì tutto il tempo.
0: No, certo, poi
1: si stava proprio svuotando.
0: La città, il paese poi diventa di fatto deserto, le persone che ci lavorano fanno chilometri per riuscire ad andare a dormire da qualche poi andare a lavorare. Insomma, non è una bella cosa vedere anche poi tra l'altro una città vuota dal punto di vista turistici vanno solamente quando poi sono i momenti magari più caldi, però non è una cosa bella da vedere.
1: Ma anche perché diventa disincentivante, cioè se vuoi fare il cuoco e a un certo punto trovi da un'altra parte non è che ti spari di nuovo tutti i chilometri
0: a meno che non ci sia un vantaggio competitivo però dal punto di vista delle paghe, no, che sono molto molto meglio, però boh, non lo so, o mettere sul curriculum che hai lavorato in una prestigiosa struttura alberghiera in quella zona lì può sicuramente fare magari, che ne so, curriculum. Però la cosa che ci ha fatto sorridere perché ti dici, cioè, allora dice per esempio un affitto che normalmente di un appartamento, di una stanza che è per un turista oppure per una persona facoltosa e abbiente viene calcolato sui 2.900 euro e io deglutisco che dici ok alla faccia dell'affitto. Dovrebbe essere invece indicizzato e potrebbe diventare un affitto di
1: soli
0: 1.900 euro. Ok,
1: allora
0: capisco, anche a Lugano ci sono degli affitti cospicui, per degli multilocale, ovviamente, perché ormai il costo della vita lo sappiamo nel nostro paese è quello che è. Però mi fa ridere che sia menzionato come, come affitto abbordabile un affitto da 1900 euro. Fa abbastanza ridere.
1: Bello,
0: no?
1: Bello, bello l'intento, forse dobbiamo un attimo,
0: esatto,
1: raffinare un
0: lavorare
1: secondo
0: un po' sulle cifre.
1: Perché?
0: Forse proprio è ancora. Ma perché? Perché pensate forse sia troppo? Voi plebei. No, sì, io pensavo più una roba tipo mille otto, no, po' meno
1: mille.
0: Tipo due, tre. Ma per un monolocale, se devo venirli a lavorare, no, fammi un po', veniamoci incontro,
1: cerchiamo un a metà strada.
0: Brava,
1: a metà strada, ci troviamo a metà,
0: esatto.
2: You're pulling out the same street.

0: Uno dei brani preferiti dei Duran Duran, mi piacciono tantissimo i loro primi brani, quelli degli anni 80, poi sono un po' svaniti loro. E ho visto un documentario su di loro, sul loro successo negli anni 80, che poi è crollato perché non sono più riusciti a inanellare i successi dell'inizio della loro carriera, e sono tornati un po' verso l'inizio appunto degli anni 90 con questo pezzo strepitoso, bellissimo.
1: Però sai che il fatto che li ascoltiamo nel 2026 ti fa capire che Duran tanto
2: i Duran Duran
1: scusa, non resisto,
0: sai che queste sono tutte scemissime, mi fanno ridere tanto, tanto, tanto bella, perché poi non me l'aspettavo, ero lì così con gli occhi in mezzo alla faccia e col naso in mezzo ancora. Bello.
2: Picasso, gli occhi in mezzo alla faccia, col
0: gli
2: naso
0: occhi in mezzo alla faccia, sotto, dentro, di traverso, sopra la fronte, sotto il coso lì, come si chiama. Allora, qualcuno ci ha detto, io bello, perché poi ci raccontate i fatti vostri senza nessun tipo, e noi vi raccontiamo i nostri.
1: Grazie.
0: Proprio così. Perché c'è una fiducia.
1: Ascolta, alla deriva, l'abbiamo già detto più volte, è uno spazio sicuro, un luogo di condivisione, anche se dovete fare delle comunicazioni a terze parti, noi anonimamente possiamo veicolarle per voi.
0: Esatto. Basta che non ci date troppi dati, per cui poi magari voi possiate risultare identificabili.
1: No, esatto. Cioè, noi possiamo provare a filtrare un minimo, ma non garantiamo. Quindi dovete di partenza un attimo...
0: ci discostiamo da qualsiasi presa di posizione che possa portare a reati limitrofi alla
1: comunque tutto è nella zona della legalità
0: di reato, eccetera, esatto, cioè arriviamo fino a un certo limite, cannibalismo rituale eccetera eccetera, anche no grazie, anche se ha un suo fascino,
1: è pur sempre lunedì, dateci tregua un secondo.
0: Allora ci dice, io vivo a Belli e pago 1880 per un 4 locali, non sono pochi,
1: sono
0: 4 locali, non è male, però effettivamente ti dici sì, non abito a San Moritz. Cioè questa sua constatazione dice comunque non sono a San Moritz. Beh, del resto lo sappiamo, insomma, nel nostro paese o hai veramente quella botta di fortuna,
1: sì,
0: perché così fortuna si dice anche nel mercato, il termine tecnico nel mercato dell'immobiliare è la botta di fortuna,
1: è perché c'è dentro nell'equazione,
0: esatto,
1: tu devi tenere in mente quanto guadagni per quanto ti puoi permettere effetto per fattore C, fattore
0: esatto, F
1: fortuna, in questo caso
0: fattore
1: C per gli amici,
0: esatto, non si può dire ma non in radio.
1: No.
0: Comunque sì, giustamente poi sono tutta una serie di cose, no, a me faceva proprio ridere, ma lì ti rendi proprio conto del 1900 euro considerato un affitto basso. Sì, ok, siamo in un'altra realtà, proprio in un'altra. Allora fammi vedere un po', noi 2300, attenzione che non è poco,
1: ma
0: con le perk 4,5 con piscina e sauna e super vista a Lago Maggiore. Amico, tu non vuoi adottare un Vispo Arzillo cinquantenne che si veste anche ventolette da cane e abbaia scodinzola, mi lasci una ciotola da qualche parte.
1: Aspetta, aggiungi una perla. Che secondo me è importante. Garage coperto.
0: E allora?
1: Flexatele
0: ancora un po'. Non lo so io, che vieni qui e
1: senti, se vuoi adottare un allegro cinquantenne, una simpaticissima trentenne,
0: esatto,
1: noi...
0: facciamo, non sporchiamo.
1: Perché?
0: Però la sauna con la piscina,
1: perché no?
0: Perché no?
1: Perché no?

0: Oppio.
1: Sabato 9 maggio, lo sport che unisce. Al Centro Sportivo Nazionale della Gioventù di Tenero, una giornata sportiva aperta a tutti, dove persone con e senza disabilità si incontrano, si mettono in gioco e fanno sport insieme. Un evento fatto di inclusione, partecipazione e divertimento. Lo sport che unisce, con i Frontaliers e Julie Arlen, sabato alle 10.30.

0: Bello, bello. No, nessuno ci ha detto, oh, io metto in lista il mio da affittare, però ci arrivano delle notifiche con delle cifre, richieste ovviamente di anonimato, che noi garantiamo e rispettiamo senza battere ciglio, ve l'avevo detto più di una volta. Allora, qui ci dicono Caslano, che comunque è una zona bella, bella, anche molto frequentata dai turisti. È vero che a livello di traffico è un po' critica, no?
1: Molto bella, ma diciamo logisticamente per il traffico può essere un po' complessa. Serve organizzarsi.
0: Esatto, devi essere tattico e strategico con gli orari. Due locali e mezzo da 65 metri quadrati, quarto e ultimo piano, vista aperta. Bello. Un posto autoscoperto, no posteggio per visite, 1380 tutto compreso. Beh, per un due e mezzo direi che mi sembra
1: siamo in linea,
0: secondo me è una cifra onesta. Dice ovviamente spazzature e elettricità non sono comprese, perché quella poi soprattutto l'elettricità dipende dal consumo. Direi che anche tu, carissima, senza dire il tuo nome, ti sei comunque trovata un bel affare. Beh, bisogna cercare un po', forse appunto è un po' quello che tante volte ho notato, anche che al di là adesso ormai sono anni che non cerco, però al di là di quello che sono gli annunci, se hai una rete sociale, un network di persone, cominci a far girare la voce. Tante volte io ho visto molta gente che ha tante amicizie, tante conoscenze, ma anche semplicemente conoscenze, il famoso passaparola aiuta parecchio, soprattutto in queste condizioni.
1: Io penso che il nostro
0: aiuta a trovare l'affare un po' nascosto, la nicchia,
1: un superpotere al di là di quello che può essere il mercato immobiliare, ma un superpotere che il nostro cantone, la nostra regione ha, è quello del passaparola.
0: Bella questa,
1: perché abbiamo
0: tantissimo
1: un bel rapporto di vicinanza, non siamo così disconnessi e sperduti in un terreno ampio,
0: che
1: e abbiamo comunque una bella densità, quindi ci si può far passare le informazioni.
0: Immaginavo il supereroe che ha come superpotere il passaparola, il portabandiera potrebbe, e il
1: passaparola
0: suo
1: scelgo te. Esatto. E subito parte il
0: e il suo super nemico è il pettegolezzo, perché c'è il passaparola, poi c'è il pettegolezzo, che poi è quella roba che, no? Che ti rovina robe eccetera. Bello, bello, mi piace il passaparola, è vero, è una cosa che si può fare tanto in un posto dove più o meno tutti o a meno di 5-6 gradi di separazione si conoscono. 079-873-8073 è il nostro numero di WhatsApp, se volete mandarci dei messaggi, saluti, quello che vi pare, o anche quello che pagate d'affitto. Poi tra poco volevo parlare di un'altra cosa velocemente, in relazione a delle notizie che sono circolate nelle scorse settimane, in questi giorni non tanto, però una in particolare che è uscita, se non mi ricordo male,
1: non era quella sui koala che mi dicevi prima?
0: No, quella sui koala siamo ancora in fase in fascia protetta, non si può dire durante la pausa di mezzogiorno purtroppo, ma un giorno riusciremo a dirla. Ma perché mi ha fatto ridere tanto.
1: Dobbiamo fare un gioco dove praticamente devi raccontare una notizia ma con termini che appartengono ad un altro campo semantico.
0: Sì.
1: Come se fosse una costruzione.
0: Delle perifrasi infinite, cioè proprio
1: un esercizio di elasticità mentale che
0: bello, mi piace, il Baryshnikov della parola, bello, ballando sulle punte.

0: Allora, ogni tanto si dice, vabbè, senza dover star qui a fare un'inchiesta giornalistica, perché non siamo una testata giornalistica, perché quello che dico, prendetelo anche un po' con le pinze, è una mia impressione che darò su una notizia che è girata anche per la rete, soprattutto perché in rete si è verificata questa cosa un paio di settimane fa. È stato pubblicato il manifesto di un'azienda molto importante che si sente nominare sempre più spesso ultimamente, Palantir. Questa, adesso probabilmente saranno già partite tutta una serie di allarmi, keywords, hanno detto Palantir, boom boom boom boom. Cerchiamo chi lo sta dicendo.
1: Da qualche parte sta suonando un allarme, ecco, lo perché, sappiamo, lo sentiamo.
0: È un'azienda che ha fatto parlare molto di sé, perché nella fattispecie un paio di settimane fa, qualcosa del genere, il responsabile, il capo di questa azienda ha pubblicato una specie di, come dice, un memorandum con una serie di, un manifesto, se volete, dell'azienda. Dice perché l'abbiamo pubblicato, perché ce lo chiedono spesso, perché ci chiedevano in rete di che cosa vi occupate, che cosa pensate, qual è la vostra, il vostro, più che modus operandi, la vostra mentalità, no? Il vostro mindset. Allora dice, noi pubblichiamo.
1: Cioè, sto sbirciando la pagina di Wikipedia. Sono già stati al centro di svariate
0: molte polemiche controversie
1: in passato,
0: perché si occupano di cose molto delicate. Alex Karp ha rilasciato delle interviste dove ha detto anche delle cose che adesso non voglio rimangare, ma che uno potrebbe trovare, a seconda dello spettro politico dove si trova, un po' controverse. Diciamo che non le taglia giù fini quando le dice, e
1: non
0: però,
1: fa troppi giri di parole.
0: Però la cosa più importante, secondo me, interessante, affascinante, che non si dice molto spesso, che poi dico, se tu sei minimamente un nerd, e questi sono tutti nerd, quelli che fondano queste aziende, sostanzialmente loro fanno dei software in soldoni, ma riducendo proprio al minimo, che consentono un'analisi super rapida di dati incrociati presi da diversi database, che a seconda di quello che tu gli dici vuoi ottenere, ti aiutano a ottenere un output in funzione appunto di quello che ti serve. Per esempio, diverse piattaforme all'interno dell'esercito degli Stati Uniti che servono per raccogliere dati, lo dice, noi abbiamo questa specie di sovrastruttura che permette di analizzare tutti questi dati, elaborare un output che possa, per esempio, servire, lo hanno già detto, per esempio nell'ambito della guerra in Iran, a prendere delle decisioni sui bersagli da acquisire. E già qui dici, ok, è una cosa parecchio delicata, ma da dove viene questo nome? Cioè, io quello che dico è, nessuno ancora, non ho sentito nessuno dire Palantir è un nome che arriva dalla letteratura, che arriva dal corpo di creativo di J.R.R. Tolkien.
1: Mi piace tantissimo quando vai oltre tu.
0: Ok. Il Palantir, per chiunque abbia letto Il Signore degli Anelli, è il male. Ok? Sono le famose pietre della veggenza. Quando Gandalf la vede per la prima volta nella torre di Saruman, dice: ma tu sei impazzito? Cioè, tu non si possono, nemmeno loro, che sono degli Istari, che erano i maghi più potenti, che erano i maghi più forti, nemmeno loro, nemmeno Gandalf dice, ma nemmeno noi abbiamo una mente così forte da poter usare le famose antiche pietre della veggenza senza venire toccati dalla potenza e impazzire. E infatti lì Gandalf capisce che c'è qualcosa che non va in Saruman, che la usava per parlare con Sauron, che era il super cattivo, che però era una specie di creatura quasi spirituale ed era l'unica creatura che riusciva a usarlo senza impazzire, perché di fatto questa veggenza, preveggenza, che si dice anche permetta di vedere non solo a distanza ma anche nel futuro, che è inquietante abbastanza, assai, non è reputata adatta alla mente umana. Ma quando un'azienda si chiama così e dici ok, come una delle cose che viene considerata tra le più pericolose in tutta la letteratura nel mondo di Tolkien, che non era proprio uno sprovveduto e che simbolicamente ogni cosa che metteva all'interno dei suoi romanzi lo faceva perché c'era un significato profondo, erano quasi tutte metafore in relazione allo sviluppo tecnologico, all'ottenimento e alla gestione del potere, del grande potere, ancora prima che arrivasse lo zio Ben a dire all'uomo ragno, da un grande potere derivano grandi responsabilità, c'era Tolkien che ha fatto tutto questo lavoro. Per cui dico, ok, un'azienda che si chiama così.
1: Tra l'altro ho visto che i suoi principali prodotti ci sono anche Gotham e Apollo.
0: Apollo, dici, vabbè.
1: Apollo, però Gotham.
0: La scelta, adesso mi sta andando in crash il computer, che strano. No,
1: mi sa che
0: il telefonino si è bloccato.
1: T'han beccato.
0: Lo trovo che scegliere un nome all'interno della produzione tolkieniana sia una cosa bella, insomma, dici, ti piace, però scegliere proprio quel nome lì.
1: Diciamo che è una scelta peculiare.
2: Sì,
1: chissà cosa stanno.
0: Non lo so, potevi scegliere anche un Minas Morgul, un Nazgul, non lo so, delle robe. Ce ne sono cose belle e brutte all'interno,
1: cioè,
0: di te. È un po' inquietante.
1: È un po' come se scegliessi di chiamare la mia azienda Serpe Verde e non Grifondoro.
0: Per esempio. O se tu chiami un'azienda che gestisce con una catena di logistica riserve ematiche, Dracula Incorporated. Dici, oh, fammela, forse magari non è il caso di dare a loro il nome. Non lo so. Oh.

0: qui si riprende, non so, il ritmo, l'atmosfera, la vibra degli Happy Mondays, per esempio l'Officina della Camomilla, tributo, omaggio a quel gran periodo per la musica e anche di follia, e che fu appunto la scena di Manchester, che poi venne ribattezzata proprio perché era diventato il fulcro un po' di tutta la cultura dei rave, la rave culture che partiva da lì, Madchester, dunque Manchester la pazza. Stiamo per finire, prima velocissimi ancora un paio di messaggini. Ci hanno chiesto sempre in margine a quello che abbiamo detto sugli affitti e sulle richieste, anche sul passaparola, che nella Svizzera italiana è ancora un mezzo efficace per trovare, che ne so, aiuto riguardo a quando cerchi lavoro, quando magari cerchi anche un nuovo appartamento, una nuova sistemazione. Qualcuno ci chiede, una nostra ascoltatrice, Giulia, dice: sono alla ricerca di un appartamento a Losanna per due studentesse da agosto. Allora, Losanna da agosto è difficilissimo. Se potete fare un annuncio, condividere il mio numero. Se c'è qualcuno che ha un cugino, sì, una cugina, un figlio, qualcuno, un nipote che sta lasciando Losanna, che ha finito il corso di studi, si sposta, oppure c'è qualcosa di disponibile, fatecelo sapere, vi mettiamo in contatto con Giulia.
1: Esatto, quindi se insomma, anche magari studenti all'ascolto, se state facendo una pausa di mezzogiorno, un po' più allungata, adesso sono quasi le due.
0: Esatto.
1: Per cui ripeto, buttate un colpo.
0: Losanna, come Zurigo, insomma, sono quei luoghi dove non è per nulla facile, dove ci sono degli atenei giganteschi con un sacco di studentessi e studentesse.
1: C'è un po' anche sui social, parte sempre un periodo, una sorta di stagione degli annunci in cui all'improvviso tutti i tuoi amici fuori sede, che sono anni e anni e anni che non sai che fine abbiano fatto, iniziano a condividere annunci dicendo che stanno effettivamente, ha terminato il master, terminato i vari studi, stanno cercano subentranti.
0: Per cui, se ne cercate, ripetiamo, a Losanna per due studentesse da agosto. È vero che non c'è moltissimo tempo, però chissà mai che salti fuori qualcosa. Se avete qualcosa di interessante, fatecelo sapere, vi mettiamo in contatto con Giulia.
1: Se invece avete delle conoscenze per spazi in cui far correre liberamente il nostro sterchi, anche lì scriveteci.
0: Un prato, una prateria, esatto. Anche se ho notato che è meglio un'arena. Se tu lo metti in un'arena, io vorrei organizzare un torneo con sterchi con altri 4 DJ. Metterli giù dentro così. E l'ultimo DJ che rimane in piedi vince. Secondo me sterchi li stermina tutti.
1: Ma poi mi piace perché correrebbero in cerchio, esattamente come il disco, come i piatti di DJ.
0: Esatto, come anche quelle belle scene in Ben Hill dove partiva Yakety Sax, dove si correvano tutti. Queste belle immagini che abbiamo evocato così, perché siamo bassi di zuccheri, la nostra batteria è al 5%, sta lampeggiando.
1: Dobbiamo andare a buttarci in ricarica con un bel cavetto nell'ombelico.
0: Giusto, brava.
1: Come sia giusto.
0: Mi piace come pensi, perché giusto, poi butti lì anche dei suggerimenti, sei maliziosetta. È il giusto. Ci risentiamo domani. Tu domani non ci sei?
1: No, ci rivediamo giovedì.
0: Giovedì.
1: Ci risentiamo.
0: Va bene, ci mancherai tantissimo.
1: Anche voi mancherete tantissimo.
0: Vi lasciamo con Sterchi, noi ci risentiamo domani con Alla Deriva. Ciao.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buongiorno, buon pomeriggio, le 14 e un minuto. Le previsioni del tempo di Meteo Svizzera in breve. Fino a stasera al sud ancora qualche schiarita, per il resto nuvolosità estesa, ma fino a sera asciutto. Verso la Svizzera romanda molto nuovoloso e piovoso, nella Svizzera centro orientale nuvolosità più variabile con schiarite, nelle vallate alpine Favonio. Temperatura massima 17 gradi al sud, 21 al nord. Domani martedì al sud coperto, nebbioso e piovoso. Punto. Al nord tiriamo fuori il piumone e calze di lana. Al nord in parte soleggiato, verso la Svizzera romanda nuvolosità estesa con qualche rovescio temporale. Temperatura minima attorno a 10 gradi, massima 15 gradi al sud e 19 al nord.
0: Tre news. Una causa da diverse centinaia di milioni di franchi intentata contro la banca cantonale Grigione, la sua controllata Beze Bank e i dirigenti di quest'ultima. A chiederle è un cliente dell'istituto che fino a 4 anni fa era di proprietà del finanziere Martin Ebner. All'origine dell'azione legale la presunta violazione dei doveri degli istituti bancari, la banca respinge ogni addebito. Incontro oggi a Erevan in Armenia tra Guy Parmelin e Giorgia Meloni a margine dell'ottava riunione della comunità politica europea. Tema del colloquio le spese sanitarie relative all'incendio di Crans-Montana. Stando a una nota diffusa dalla presidenza italiana del Consiglio, il presidente della Confederazione Parmelin ha affermato che il Consiglio federale sta cercando una soluzione accettabile sul tema della fatturazione delle spese ospedaliere tra gli stati. Per concludere, un uomo ieri sera è morto alla stazione di Bellinzona folgorato dalla scarica proveniente dalla linea di contatto ferroviaria. Il fatto, fa sapere la polizia cantonale, è avvenuto poco prima delle 21:45. Sul posto i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, la cui identificazione formale è in corso.
2: Tra poco inizia Dai che è venerdì! Con DJ Sterky.

Tutto giusto, tutto giusto. L'attesa del venerdì è se stessa, il venerdì, cioè felicità, cioè gioia. Buongiorno, buon pomeriggio. Eccoci qua, popolo di Rete 3, alle 14.07. Un'altra settimana che passeremo assieme. Settimana intera stavolta. La settimana scorsa era una settimana corta, questa è tutta bella intera. E quindi siamo felici perché fino a venerdì siamo qua, dalle 14 alle 15, nel club dei mitomani con DJ Sterchi, che è anche il nome della pagina su Facebook, che praticamente non uso più, mamma niente. Mamma mia, come fa vecchio Facebook, mamma. Cioè, in realtà io guardo ancora, ci sono delle, beh, d'altronde sei un po' vecchio, ma no! Però comunque ci sono delle informazioni, delle cose, degli eventi che passano ancora da lì, no? Quindi, però è vero, cioè, ormai è una roba strasuperata. Il metaverso e il dove me l'hai messo il metaverso, eh? Che eravate lì a dire "Oh, il metaverso, il futuro, vi vendiamo gli appezzamenti di terreno sul metaverso". E invece abbiamo fatto il gesto dell'ombrella, to il metaverso, ma metaverso, no, che, no, non era il meta, sì, il metaverso, no, non era il metaverso, la meta realtà, per quello che hanno chiamato Meta quell'azienda da miliardi e miliardi di dollari, l'hanno chiamata Meta, e Meta è stato un fallimento assoluto. Cioè, voi avete comprato un avatar sul metaverso, una casa, un negozio, delle cose. No, dai, ragazzi, se ci siete cascati, veramente, dai, no. Però sarebbe una bella testimonianza. Potrei chiederlo agli amici di Patti Chiari di dedicare. Ma no, è talmente insignificante quel mondo lì. Vedete, il mondo virtuale, il mondo parallelo. Però lo gestiva Zuckerberg, lo gestiva lui. Era lui il capo di quel mondo lì. Vabbè ragazzi, i mitomani veramente si sprecano in questo mondo, per quello che la pagina su Facebook siamo. Vabbè dai, o comunque ti volti, c'è il WhatsApp.

0: Lunedì della settimana.
1: È vero, ed è quasi già finito, sono quasi già le tre.
2: Bella,
1: dai,
2: Sterchi, dai che è lunedì.
1: Sì.
3: Dai che divento nonna.
1: Oh, adesso mi si riempiono gli occhiettoni di cuoricioni, dai. Diventi nonna, ma che bello. Tutti

0: Accendo il microfono è meglio, per lavorare in radio Sterchi devi accendere il microfono. Scusate, iniziamo benissimo questa settimana. È il weekend lungo, poi si rallentano subito i riflessi. È stato un weekend anche bello impegnativo, tra primo maggio, eventi, compleanni con bambini, c'è chi è andato a fare sport, chi ha corso, chi è andato a farsi i cavoli suoi, insomma c'è stata tanta roba, tanta roba. Wonka il Mood con Emma Louise, My Head is a Jungle, era il 2013. In questa puntata e per tutta la settimana regaleremo i pass per il Sun Valley Festival. Ve lo dico che dovrete mandarmi un emoji su WhatsApp o su Telegram, un emoji particolare per poter vincere 2 3-day pass, cioè 2 pass per i 3 giorni, sia per i concerti del Sun Valley Festival sia per il campeggio, raga, quindi tenetevi pronti, ditelo in giro, ditelo a tutti i vostri, se non avete neanche più tanto l'età o la voglia di farlo, ditelo ai vostri parenti, amici, gente che ancora gli piace andare ai festival, anche in campeggio, raga. Però adesso tornerei al metaverso, perché mi piace quando un miliardario fallisce una roba arrogante come quella del metaverso, che se non c'eri nel metaverso eri uno sfigato pazzesco, e invece no, la maggioranza del popolo ha detto il metaverso. Caro Zuckerberg, uno degli uomini più ricchi del mondo, e in effetti mi sono proprio chiesto l'altro giorno, ma il metaverso è tutta sta roba qua che dovevamo esserci con tutta quell'ansia, quella mofo, la FOMO. Ah, e se non sei nel metaverso, se non hai il tuo avatar, ma vai, dai, chatta, vai, dai, viviamo di cose reali, mica di cose virtuali, ma queste sono delle grandissime distrazioni di massa.
1: Io ho mai comprato niente metaverso e queste cose, ma mi ricordo che ai tempi, inizio 2000, c'era Second Life.
0: Sì.
1: Mi ricordo che c'erano le città o le varie,
0: sì,
1: paesi,
0: vabbè, ciao,
1: che la gente comprava.
0: Anche SimCity.
1: Commerciali,
0: certo, certo.
1: Case. Comunque tutto virtuale,
0: certo,
1: e c'è chi però aveva fatto qualche franchetto comprando nelle vetrine dei negozi e la cosa è andata talmente avanti che tipo Adidas, Nike compravano spazi pubblicitari in questi negozi virtuali
0: solo tra loro,
1: però non so effettivamente quanto sia durata questa bolla, magari tu sai qualcosa in più.
0: No, se cercate articoli, guarda, lo trovate dappertutto, anche Ticino Online se ne è occupato recentemente, anche noi RSI, metaverso è imploso, ragazzi, perché più che stare attaccati a dei visori virtuali, attaccati alla faccia e a vivere una vita parallela finta ingrassando sul proprio divano l'ercio di casa, tipo film americano classico, la gente ha deciso di vivere magari con una bicicletta, spendere quei soldi in una bicicletta elettrica e muoversi nel bosco vero e non in quello virtuale, andare a concerti veri, comprare vestiti veri, fare vita vera con gli altri, anzi, che già siamo attaccati al cellulare tutti i giorni, predicozzo questo, predicozzo, tutti i giorni siamo attaccati al cellulare, spesso e volentieri, ma anche su quello molti cominciano a rifiutarsi, a sganciarsi, però ma figurati te vivere una vita parallela del metaverso, ma tipo spendendo anche dei soldi.
2: Dai, che venerdì,
3: cose interessantissime.
0: La realtà virtuale per certe cose è interessante, l'ho vista al Museo dei Fossili di Meride e puoi vedere con la realtà virtuale, ma vai con la musica, hai già parlato troppo.
4: Sento una gitana per la strada.
0: Una gitana, ha detto.

Una brancale simpatica qui con Levante e Delia. Meglio non parlare di Delia, che è quella che ha messo essere umano al posto della parola partigiano nella canzone Bella Ciao al primo maggio italiano a Roma, questo primo maggio, venerdì, e quindi è stata masticata praticamente. Ma non puoi fare una cosa così. Dai, Delia, adesso è una canzone che è simbolica, profondamente simbolica, non divisiva, simbolica per mille motivi storici, soprattutto per un motivo, soprattutto quello della resistenza al nazifascismo. Cambiare quella che è diventata quasi una preghiera è pericolosissimo, cara Delia. Qualcuno ti avrà consigliato male. Dopo non sono molto d'accordo di tritare, però è vero che l'ha fatto in Mondovisione praticamente al primo maggio e sono cavoli suoi, guarda questa lezione. Certo, la shitstorm non è mai simpatica. Comunque questa era una bella canzone di Serena Brancale con Levante e Delia, al mio paese, molto allegra, simpatica. Stavamo parlando del metaverso, di quelle invenzioni su cui scommettono miliardari pieni di soldi che non sanno cosa farne, invenzioni che non funzionano, come il 3D, ragazzi, il 3D, il televisore 3D. Avete comprato il televisore? Ma era ovvio, ma tu non vuoi vivere la vita con degli occhiali? Già ce li ho io che sono miope, e non solo. Ma tutta la vita a guardare la tele, i film, con gli occhiali 3D, tutto il tempo con gli occhiali, ma dai, anche il Dolby surround è stato un mezzo flop, perché io ce l'avevo, poi dovevi tirare cavi, mettere le casse dietro, avanti, che poi è figo, è fighissimo il Dolby surround, però adesso poi ti stufi avere casse e cassettine dappertutto. Poi è vero che ha un costo e tutto, e quello però è mezzo mezzo, funziona e non funziona. Ma i 3D, televisore 3D, dai, no, il telegiornale a 3D, guardavi i film a 3D, ma che palle, volevi vedere anche gli altri. Poi adesso guardiamo tutti il cellulare, altro che il televisore, che è peggio quasi. E immagina che internet, invece di stare dentro lo schermo, ti inghiotta come un videogioco gigante. È una bella roba? Ma dai, già con la I stiamo flippando malissimo. Il metaverso è più o meno questo, per chi non lo sapesse: un insieme di mondi virtuali dove entri con un avatar, cioè una versione finta, digitale di te stesso, fatta con un computer, quindi non esiste in maniera tangibile. Spesso sei più alto, più muscoloso, più bella, con meno brufoli, che ne so. Dentro lì puoi fare cose tipo uscire con gli amici, giocare, andare a concerti, comprare vestiti per il tuo personaggio e li paghi. Si paghi per una felpa che non puoi indossare davvero. Cioè, questo sarebbe stato il futuro secondo Zuckerberg e i suoi geniali inventori. Magari sono dentro una broda loro, in un mondo loro abbastanza, no, fuori dalla realtà, no? Cioè, gli hanno detto, wow, con questo fate i miliardi. Pensa a giochi come Roblox o Fortnite. Già oggi sono un mini metaverso, perché non servono solo a sparare o costruire, ma anche a socializzare e partecipare ad eventi. La differenza è che il metaverso completo, tra virgolette, vuole fare il salto finale, diventare tipo una seconda vita digitale dove puoi andare a scuola, lavorare, vivere esperienze come se fossi lì davvero. E invece, no, preferiamo la realtà. Basta, basta. Preferiamo un concerto dove si suda e si puzza come caproni e caprone tutti assieme. Magari un concerto degli CDC. Basta che non costi troppo, eh. Ah, mi sa che lì andiamo male, andiamo a finire male. Dai, che è venerdì. Anche di lunedì.

come rendere il lunedì assolutamente una cosa fighissima ascoltando la musica giusta. Allora, aggiorniamo il concetto del metaverso. Ha fatto flop, sì, l'azienda Meta Platform, quella di Facebook, ci ha puntato tantissimo, ha speso decine di miliardi, ma la gente bella, la gente simpatica non si è presentata all'incontro come volevano. La piattaforma principale, per esempio Horizon World, aveva pochi utenti e poco interesse. Ma dai, ma che strano! Volevo marcire sul mio divano con un visore sulla faccia, ingrassando come un porceddu, giocando una vita invece con i pettorali, con tutto, tutto bello palestrato, virtuale, pagando Zuckerberg per diventare ancora più ricco. Se, lui senza metaverso, ovviamente. Madonna ragazzi, ma che idee geniali. Però raga, qua hanno licenziato migliaia di persone, hanno spostato miliardi di dollari per questa esperienza che magari risolvevano qualche problemino sul globo terracqueo. Abbiamo sprecato come umani veramente un sacco di soldi, ma non solo per questo progetto qua, figurati, per la questione legata anche a guerre, armi e tutto il resto. Ma comunque, a un certo punto, proprio quest'anno, all'inizio di quest'anno, è successo qualcosa di abbastanza simbolico. Meta ha deciso di ridimensionare il progetto, addirittura ha tolto il metaverso in virtual reality dai suoi visori principali, e allora è andato tutto a scatafascio. Ha iniziato a spostare soldi, attenzione, sull'intelligenza artificiale, che direi che è una, forse una vera e propria rivoluzione tecnologico, forse anche un po' culturale, ma anche in negativo, ovviamente, ma non solo in negativo, perché poi se ne dicono di ogni, ovviamente. Certo che questa cosa qui sì che può cambiare la vita degli umani, in bene e in male, l'AI intendo, ma non la vedo solo negativamente, ma il metaverso, ragazzi. vabbè, comunque vuol dire che gli umani non sono proprio del tutto persi, ok? Ci sono anche delle situazioni che ci dicono che abbiamo ancora un pochino di intelligenza, ok? Adesso cerchiamo di sistemare un po' tutti i problemi del mondo, tutti dobbiamo sistemarli. Dai, che bello.

0: Asterchi, dai che è lunedì.
1: Ah, è lunedì, è vero.
2: Dai che è venerdì.
1: Che casino. Weekend Radar. Ecco, Weekend Radar capita in settimana perché? Perché ci sono tanti eventi durante questi fine settimana primaverili nella Svizzera italiana, ma tanti che non ci stanno tutti il venerdì. Allora, tutta la settimana dentro questa trasmissione, anche se state lavorando, studiando, tutto il resto, vi lanciamo questi eventi, poi venerdì facciamo un po' un sunto. E allora, scarpe allacciate, sorriso pronto e Lugano si tinge di rosa. Sabato 9 maggio torna la Ladies Run Ticino, la corsa, ma non solo, che porta movimento, musica e good vibes nel cuore della città, con base in Piazza Manzoni, un evento tutto al femminile, ma aperto davvero a tutte. Ne parliamo con Paola Rusca. Ciao!
3: Ciao a tutti.
1: Ciao, ciao, ciao. Paola, eccoti di nuovo. Tu ci lanci un sacco di begli eventi che ci fanno stare bene, ci fanno stare in compagnia di altre persone, ci fanno fare movimento e quindi ben ritrovata sulle frequenze di Rete 3. Partiamo.
3: Grazie mille.
1: Figurati. Partiamo easy, Ladies Run Ticino in due parole. Che evento è? Per chi proprio non lo conoscesse ancora.
3: Allora, il cuore dell'evento è proprio l'unica corsa dedicata esclusivamente alle donne del Ticino. Quindi ci saranno tre percorsi di 2,5 km, 5 e 10 km. E poi ci sarà anche, per chi magari non vuole correre, c'è anche un sunset walking al femminile di 5 km.
1: Qui non parliamo solo di cronometro però, e classifica. Che tipo di giornata sarà per chi partecipa?
3: In realtà diciamo che ampliamo un po' la festa della mamma, perché la festa della mamma è domenica e il giorno prima iniziamo già a festeggiare un po' tutte le donne. Quindi sarà un evento dove si corre, si fa del sano movimento, c'è un villaggio in Piazza Manzoni che è molto animato, ci saranno tante animazioni, un'area relax anche per tutti gli iscritti con massaggi pre e dopo gara. Poi prima di ogni partenza c'è un risveglio muscolare, defaticamento muscolare all'arrivo, abbiamo un'area food, area bambini in piazza, quindi c'è veramente tanto, è una grande festa.
1: È una corsa al femminile, ma il messaggio va oltre lo sport. Che cosa volete trasmettere?
3: Esatto, diciamo che è semplicemente una giornata di festa dove tutte le donne, ma non solo, possono divertirsi, quindi è un momento per quanto riguarda la corsa e la

0: nominata è rivolta esclusivamente alle donne, quindi gli uomini ben venga che arrivino a sostenere lei, magari
1: certo, non è che li allontanate con i manganelli.
0: Esatto. No, però abbiamo una categoria. Esatto, no, no. Abbiamo una categoria che si chiama Family Run, quindi questa è proprio pensata anche per i figli, mariti o partner, quindi una corsa, ci sarà anche una corsa per tutta la famiglia di 2,5 km, facile, pianeggiante, e poi soprattutto magari per i bimbi c'è il lato un po' più competitivo, perché la famiglia più veloce riceverà un simpatico premio.
1: Però è comunque un evento dedicato alle donne.
0: Esatto, sì.
1: C'è anche, allora abbiamo detto ci sono tre tipi di lunghezze, da 2,5, la 5 e la 10 km, quindi è un evento anche per chi non si sente super sportiva.
0: Esatto, inizialmente la Ladies Runner è nata con il percorso di 5 km, poi abbiamo aggiunto il 10 km e poi abbiamo deciso di proporre anche qualcosa per chi magari ha le prime armi con la corsa, quindi un percorso di 2,5 km, quindi qualcosa di veramente facilissimo, pianeggiante, e soprattutto i percorsi si snodano sul lungo lago di Lugano, nel Parco Cianni, via del centro cittadino, quindi sono veramente molto molto belli.
1: E poi c'è il Sunset Walking, come hai anticipato, la camminata al tramonto. È una novità, cioè è una cosa in effetti che andrebbe fatta col proprio compagno o compagna.
0: Ma noi pensiamo una bella camminata a tramonto tra amiche per finire con un aperitivo. Beh, magari in un locale.
1: Ma com'è che si svolge sta Sunset? Cioè a che ora parte? Dove va? Andate allora, sul Brea a guardare il tramonto?
0: No, sono solo 5 chilometri, quindi tutto sul lungo lago. È una novità che abbiamo introdotto l'anno scorso e ha ottenuto un ottimo successo, quindi abbiamo deciso di riproporla. Si parte alle 18.45 sul lungo lago di Lugano e si fa un percorso tranquillo, pianeggiante di 5 chilometri.
1: E poi c'è Piazza Manzoni, che è il quartiere generale. Cosa succede lì, oltre alle partenze e all'arrivo?
0: Allora, il villaggio aprirà alle ore 3, dove sarà possibile per chi vuole iscriversi il giorno dell'evento iscriversi sul posto,
1: sì.
0: Mentre per chi è già iscritto può ritirare il proprio pettorale e pacco gara. Alle 17 ci sarà la prima partenza, preceduta appunto da un simpatico risveglio muscolare. E poi nel villaggio saranno presenti oltre 15 espositori, quindi proporranno animazioni, concorsi, e ci sarà parecchio movimento. Quindi
1: ma
0: anche
1: quando parli di animazioni, di cosa parli? Ci sono degli atleti che fanno delle esibizioni spettacolari, oppure dei pagliacci per i bambini?
0: No, avremo per i bambini un'area gonfiabile, che è quella che piace sempre a tutti.
1: Sì, assolutamente.
0: Mentre avremo Gianna, che è una personal trainer, che si occuperà di fare un'animazione sul palco, quindi questo è più rivolto a tutti gli iscritti. E poi da anni abbiamo, sì, il giorno dell'evento, gli allievi e le allieve massaggiatrici della scuola di Lugano, che proporranno a tutte le partecipanti dei sempre apprezzati massaggi pre e dopo gara.
1: Assolutamente. Ottimo, poi c'è un dettaglio che mi piace moltissimo, cioè il pettorale con il nome personalizzato.
0: Esatto,
1: quindi
0: sì, ecco qui l'appello: chi vuole il pettorale col proprio nome deve per forza iscriversi online entro il 7 maggio. Se vi iscrivete sul posto non c'è possibilità.
1: Giusto, certo, non avete la stampante lì. Ecco. No, piccola cosa, esatto. Grande effetto, allora ricordiamo, Ladies Run Ticino, sabato 9 maggio a Lugano, Piazza Manzoni, lì c'è il villaggio con la partenza, info e iscrizioni su ladiesrunticino.ch o biglietteria.ch. Quindi sport, festa, energia positiva, decisamente roba che appartiene anche a Rete 3, infatti ci siamo venuti spesso. Grazie Paola.
0: Sì. Grazie a voi, aspettiamo numerosi.
1: Grazie,
0: ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Che sound, New Genea, così estivi, con Tommich On and On, il loro nuovo singolo. E adesso
1: dai, che venerdì, Rete 3 a nastro!
0: Ci ascoltiamo Beat Album del 1997 dei grandissimi Blur e poi regaliamo i pass per il Sun Valley Festival che sta per arrivare con un sacco di artisti. Tenetevi pronte e pronti.

0: FAM 97, mamma mia, che pezzi, che psichedelia, che genialità. Poi possono anche non piacere, ma è proprio una cosa brutta se non ti piacciono i Blur. Allora, mancano 17 giorni, 9 ore, 8 minuti e 38 secondi al Sun Valley Festival.
1: Biglietti, oggi si regalano biglietti
2: con Sun Valley Festival.
0: Esatto, e attenzione, perché non è che proprio abbiamo i biglietti, noi abbiamo i pass. Cioè non sono proprio biglietti, sono i pass per tutti e tre i giorni. Ne ho due per una sola persona, che quindi può andare accompagnata, perché avere il pass ma essere da soli, no, non funziona. Bisogna avere la compagna, il compagno, l'amico, il parente, il figlio, la nonna, che ne so. E non solo regaliamo i pass e non i biglietti, ma regaliamo anche i pass per accedere per tutti e tre i giorni al camping, raga. Quindi di più, molto di più. Se stai cercando tre giorni per staccare tutto, segnati queste date: 22, 23, 24 maggio, Malvaglia, Valle di Blegno, tutto attorno il verde del Ticino, torna il Sun Valley Festival, uno degli open air più amati dal Ticino e non solo, immerso nella natura al boschetto, tre giorni di musica senza freno, rock, pop, art style, prog, elettronica, dance, folk, DJ set fino a notte fonda. Anche belli cattivelli ai DJ set, ho visto dei nomi, ma è la tradizione ovviamente per gli amici del Sun Valley. Sul palco quest'anno artisti come Molella, simbolo direi assoluto della dance anni 90-2000, Ludwig, anche lui, con delle canzoni Courmayeur, la sentiremo nei prossimi giorni, uno dei pezzi più trash del carnevale, ma molto divertente. E poi energia pura con Danny, i suoi fratelli, roba da cantare a squarciagola sotto il palco, gli sgaffi che sentiremo oggi. E da oggi qui a Dai che venerdì, più o meno fine puntata, diciamo che dalle 14:30 in poi, potrebbe capitare da un momento all'altro, regaliamo i pass per il Sun Valley Festival. Un vincitore, come detto, al giorno si porta a casa 2 3-day pass più 2 3-day pass per il camping. Per partecipare è facilissimo. Silenzio. Mandami per favore, per cortesia, un emoji su WhatsApp o Telegram, quello di Rete 3 ovviamente. Oggi partiamo con il simbolo perfetto del Sun Valley, il simbolo del sole. 079 873 80 73.

0: canzone è meravigliosa. Era il 2020, una, neanche la più conosciuta degli sgaffi, eh. No, perché ce ne sono.
1: Stai calmo adesso.
0: Ciao Feb, compagnia bella, questa era Vorrei, ecco gli ospiti quest'anno, penso che abbiano già partecipato, hanno già partecipato varie volte gli sgaffi. Come fa una band così festaiola a non partecipare al Sun Valley Festival? Però ecco, ci sono anche quest'anno, tra l'altro ci ho fatto anche dei DJ set assieme agli sgaffi varie volte, anche al Sun Valley, c'era anche Sterchi qualche anno fa, forse anche la prima edizione, vabbè dai. E allora decretiamo la vincitrice di questi primi due 3-day pass per accedere al Sun Valley Festival dal 22 al 24 maggio più due 3-day pass per il camping a questa persona qua. Sentiamo un po'.
2: Evviva! Grazie, grazie mille, grazie.
0: Molto bene. Ma dov'è l'applauso? Dai, l'applauso, su, che cialtrone, che sono, che barboni, quelli di Dai che venerdì. Sara, ve lo dico, Sara di Cugnasco ha vinto i pass di questa puntata. Ne abbiamo tutta la settimana, quindi due domani, due mercoledì, giovedì e venerdì e poi basta, ok? Quindi vi ringrazio di aver ascoltato forzatamente anche questa puntata di Dai che è venerdì. Ma quanti, cioè, ne sono arrivati veramente tantissimi. Mi fa molto piacere sia per la Rete 3 naturalmente, che ha questa esclusiva, sia anche per i ragazzi del Sun Valley Festival, che sono veramente dei grandi, organizzano questo piccolo grande evento in Valle di Blegno.

Esatto! E domani altri emoji da mandare a Rete 3. Vi lascio con una scarica di adrenalina rock and roll, puro stile anni zero, con i Muse, Cryogen. Madonna, quanto mi piace! E poi arriverà la Simo a portare pace e amore.

0: DJ Starkey per averci lasciato con questa bomba di energia che io prendo come una cannuccia.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Un po' me la tengo e un po' ve la trasferirò da qui alle 17, orario di fine di questa nuova puntata di Chwip Chwip. Iniziamo con le previsioni del tempo. Subito dopo l'attualità con Laila. Oggi a sud nuvoloso ma fino a sera asciutto. Sulla Romandia molto nuvoloso e piovoso. Sulla Svizzera tedesca nuvolosità più variabile con schiarite. Domani che martedì a sud coperto e piovoso, a nord in parte soleggiato ma più nuvoloso sulla Romandia con qualche rovescio o temporale.
1: Tre news.
2: Una causa da diverse centinaia di milioni di franchi intentata contro la banca cantonale grigionese, la sua controllata BZ Bank e i dirigenti di quest'ultima. A chiederle è un cliente dell'istituto che fino a 4 anni fa era di proprietà del finanziere Martin Ebner. All'origine dell'azione legale la presunta violazione dei doveri degli istituti bancari. La banca respinge ogni addebito. Incontro oggi a Erevan in Armenia tra Guy Parmelin e Giorgia Meloni, a margine dell'ottava riunione della Comunità Politica Europea. Tema del colloquio, le spese sanitarie relative all'incendio di Crans-Montana. Stando ad una nota diffusa dalla presidenza italiana del Consiglio, il presidente della Confederazione Parmelin ha affermato che il Consiglio federale sta cercando una soluzione accettabile sul tema della fatturazione delle spese ospedaliere tra gli stati. Un uomo ieri sera è morto alla stazione di Bellinzona, folgorato dalla scarica proveniente dalla linea di contatto ferroviaria. Il fatto, fa sapere la polizia cantonale, è avvenuto poco prima delle 21.45. Sul posto i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, la cui identificazione formale è in corso.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 16.

7 sarà proprio sciallarcela. Questo non vuol dire ascoltare musica che ci faccia dormire, tutt'altro, però senza troppi pensieri, ecco, l'idea di arrivare alle 17 con leggerezza. Infatti il nostro motto è vola basso, schiva i sassi, ma è pur sempre volare. E adesso si vola con Gaia.

sembra una dichiarazione d'amore. Ed eccoci qui al momento ragionamento del chip, solo perché così si chiama il programma. Una dichiarazione d'amore. Poi pensi che Addicted lo usiamo anche per lo zucchero, il telefono, le serie viste fino alle 3 di notte, quindi calma. Siamo addicted a un sacco di cose, al caffè, magari solo uno, ma grande, una bella piscina di caffè, al ti scrivo dopo che poi non arriva, e ogni tanto anche alle persone, sì, non in modo drammatico, più tipo mi manchi se sparisci, ma sopravvivo, credo. La cosa divertente è che mentre succede lo chiamiamo feeling, connessione speciale, chimica rara. Poi col tempo capisci che forse era solo una combinazione ben riuscita di abitudini, aspettative e orari compatibili. Essere addicted in fondo non significa voler male a qualcuno, significa avergli dato un posto nella testa un po' più grande del necessario, tipo quelli che occupano il sedile davanti anche se il treno è quasi vuoto. Ma perché non ti metti più distante da me? La buona notizia è che passa, a volte lentamente, a volte senza accorgersene. Un giorno ti svegli e quella canzone non fa più l'effetto di prima e non succede niente di eclatante, semplicemente si va avanti.

Simo, dove sei che ti ho cercato, Simo? Allora, tutte le giacche affiolato, ma questo non è tutto nero che volevi tu. Questo è nero affiolato. Poi tutto affiolato, questo di qua duble, anche questo di qua così e questo così. Dove sei, Simo? Anche questo genere così, con un petto e questo doppio petto, modello stile molto molto bella di camoscio, prima venire solo...

0: Coffee and the Giants in the Dark, il titolo del brano. Solo la musica più bella del mondo qui a Chip Chip. Di nuovo benvenuti in questa nuova puntata con Simo Fritti Frittatella e le varie rubriche musicali in collaborazione con le nostre splendide, meravigliose, magiche fatine dei dischi.
1: Una non basta.
0: E no, che non basta, non basta davvero. E vi renderete conto che è proprio il caso di dirlo mentre io sto cercando una cosa che troverò immediatamente. Chi sono i protagonisti del nostro Uno non basta, scelti con la fatina madre? I Doors, che sono stati molte cose insieme: rock, blues, poesia, follia, teatro, lato oscuro dell'America degli anni 60. Loro nascono a Los Angeles nel 1965, quattro personalità diversissime: Jim Morrison, Ray Manzarek, Robbie Krieger, John Densmore, unite da un'idea semplice e radicale: fare musica senza compromessi. E oggi li raccontiamo così, con due brani che non potrebbero essere più lontani, eppure più Doors di così non si può. Inizieremo con Roadhouse Blues, esce nel 70 dall'album Morrison Hotel ed è il ritorno della band al blues più sporco, è una canzone da bar alle 3 del mattino. Poi arriva Riders on the Storm e il mondo cambia. Siamo nel 1971, l'album è LA Woman, è l'ultimo brano inciso da Jim Morrison prima di partire per Parigi ed è diventato col tempo il suo saluto più inquietante. Qui i Doors rallentano, si fanno notturni, la pioggia e i tuoni che sentiamo non sono un effetto qualsiasi, sono suoni reali inseriti e suonati in studio come uno strumento. La voce di Morrison è quasi un sussurro, sdoppiata, distante. Il testo mescola viaggio, paura, amore, morte. Due brani, due viaggi opposti e quindi siamo pronti a partire.

che una non basta, 10 non bastano. Usciamo con fatica da quest'ora, non basta con i Doors. Abbiamo ascoltato Roadhouse Blues e Riders on the Storm, due facce diverse della stessa band. Ci resterà addosso l'odore della pioggia. Grazie davvero per i messaggi di gradimento arrivati in chat. Fa sempre piacere sapere che questi viaggi musicali li fate volentieri insieme a me. Ma non è mica finito il nostro viaggio. Adesso cambiamo atmosfera, restiamo comunque sulle emozioni, ma le portiamo nel

0: E adesso ci facciamo un po' di riscaldamento muscolare prima del pezzo.
1: Mi piace
0: chill.
1: Se ti muovi, mi piace quel che muovi.
0: E allora, muovi!

0: Bausa. Non ho ancora capito bene come si pronunci questo trio dance norvegese. Mi prometto sempre di fare una verifica, ma teniamocelo così. Ed ora
1: chip chip,
0: oh,
1: chill.
0: Che bello, come mi pregusto sempre questo momento quando il chill prende la strada del viaggio vero, quello senza cartina, senza GPS, senza navigatore. Quanti di noi hanno ancora il coraggio di viaggiare così, proprio a caso? Io no, di certo, anzi, quando ho scoperto che c'era il navigatore mi è cambiata la vita, visto che mi perdevo assai e volentieri. È vero che perdendomi ho avuto l'occasione di scoprire dei posti che non avrei mai visitato. Questo è senza cartina il viaggio che vi propongo, cartina, quella vera.

marijuana. Cartel è una destinazione sicura. Parliamo di un collettivo australiano nato sulla Gold Coast, attivo dai primi anni 2000 e guidato da Paul George e Carrie O'Sullivan, due musicisti che mischiano elettronica, chitarre, flamenco, suggestioni medio orientali e ritmi globali con grande maestria e naturalezza. Il titolo del brano è Stranza, arriva nel 2021 e fa parte di Acid Pony, meraviglioso titolo dell'album che segna una svolta più psichedelica e notturna nel loro percorso. Il titolo non è casuale, Stranza è una regione boschiva tra Bulgaria e Turchia, terra di confine, rituali antichi e natura selvaggia, niente esplosioni, ma una tensione costante pensata più per viaggiare con la testa. Curiosità, come spesso succede nella musica di Tijuana Cartel, la struttura è ciclica, quasi tribale. Stranza è chill, vero? E se vuoi rallentare il mondo per 4 minuti, questo è

0: chill, un momento per staccare un po' dalla routine. Per staccare un po' dalla routine a volte è necessario sconvolgere un attimo quella che può essere una playlist abituale, andare in giro per il mondo.
1: Ho funzionato!
0: Tijuana Cartel.

belli cattivelli quanto basta, non estremamente cattivi, ecco. Red Hot Chili Peppers, Snow, hey oh. Ci sono delle parole che ti fanno subito pensare a una stagione, per esempio per quanto riguarda l'estate, in effetti una parola che evoca immediatamente l'estate è la parola aranciata, cioè è lì che poi l'aranciata la bevi anche in autunno, in inverno, ma aranciata è subito estate. E quindi ci ascoltiamo Fra Quintale con un brano che è diventato quasi una firma del suo modo di raccontare le cose, si chiama Aranciata ed è una canzone che parla di quotidiano, di rapporti semplici, di momenti che sembrano leggeri ma che messi insieme costruiscono un'estate.

0: usata questa parola che, come dicevo prima, in uno dei tanti sproloqui, però effettivamente evoca immediatamente
1: l'estate. Non l'ho sentito però io.
0: L'estate.
1: Sì, sì, è vero, l'aranciata estate. Sì, sì.
0: Ti vedo meglio oggi, devo dire, sei meno grigetto del solito.
1: Sì, sì, sì.
0: Mi
1: sì.
0: Hai un colore più sano.
1: La voce è quasi ritornata. È quasi
0: che peccato, è finito il divertimento della doccia altrona.
1: Vabbè.
0: Dove
1: ma io intendo.
0: Riso con la sua delicatezza e sensibilità ti aveva messo molto alla prova.
1: Sì, ma io ho superato la prova però,
0: L'hai superata.
1: Certo, perché la gente indovina e noi premiamo.
0: Certo, cosa vuoi? Ma secondo me stai pure migliorando.
1: Sì, sì. No, ma allora la gente mi chiede se io lo faccio apposta oppure no. La risposta è che lo faccio apposta.
0: Certo.
1: Chiaramente lo faccio apposta.
0: Così ti salvi da qualsiasi
1: cosa. O forse no.
0: Io ho una teoria del tutto balzana che dice che non esistono gli stonati. Veramente, l'ho sempre detto, non esistono. Tranne una. Una mia amica che mi ha stupito diversi anni fa. Non esistono gli stonati, non beccava una nota.
1: No, ma in realtà sarebbe proprio l'orecchio, no? Quella della tua amica, probabilmente che non becca la nota.
0: Non solo,
1: perché uno ha le corde vocali e le può intonare, però se il cervello non si accoppia con l'orecchio che
0: non
1: sente quella nota lì.
0: Però a me sembra strano. Ad esempio, se io ti dico do re mi fa sol la si do.
1: Do re mi fa sol la si do. Insomma.
0: Vabbè. Ho sentito il peggio. Ma proprio zero?
1: Del zero. Sì, zero, zero. Cioè, non è colpa mia, ho altre doti che.
0: È un po' calante, come direbbe Grison.
1: È un po' calante, sì, è un po' calante.
0: Un po' calante.

0: capitato Marco di Gioia.
1: Dica.
0: Signor Marco.
1: Sì.
0: Che pensi agli anni che sono passati anche in base ai racconti che regaliamo ai nostri amici? Un tempo facevamo il resoconto delle feste, del sabato e domenica sono stato di qua al party, ho conosciuto, sono tornato alle 4 del mattino. Adesso c'è una specie di cartella clinica.
1: Sì, è vero, degli acciacchi che hai avuto.
0: Tu?
1: Perché io? Perché? Ma
0: perché? Tu i tuoi acciacchi, stavo dicendo, stanno funzionando bene le tue difese immunitarie, mica lo stavo dicendo delle mie, perché mi hai descritto le ghiandole che...
1: No, io ti ho detto le tonsille. Ce l'hai le tonsille?
0: No,
1: tu?
0: Non ce le ho
1: no,
0: più.
1: No, non ce l'hai più.
0: Sai che cosa? Negli anni 70, da dove arrivo io, la tonsillectomia andava di brutto,
1: cioè era una cosa, una meraviglia,
0: un trend, cioè un po' di mal di gola, zac, via le tonsille.
1: Adesso
0: così
1: ti faccio vedere le mie, guarda,
0: vedo l'ugola,
1: vedi, no, quella a destra che è più grossa,
0: quella è una tonsilla,
1: sì, è grossa,
0: non so neanche più come sono fatte,
1: e a sinistra quella più piccola, però quando mi si gonfiano, quella di destra che è già più gonfia di suo, diventa una grossissima.
0: Ma tu come mai sei scampato alla tonsillectomia?
1: Io sono del 70, si vede che nel 77 ancora non...
0: Era già passato.
1: C'era già passato.
0: Ma io l'ho fatta nel 74 la tonsillectomia.
1: Dammi il tempo di nascere, di avere dei problemi di salute.
0: Via, via le tonsille.
1: Sono fatte gli anni 80 si vede che non si usava più.
0: A cosa servono? Servono solo ad infiammarsi alla fine.
1: Sì.
0: Questo mi chiama un otorino laringoiatra e mi mette a posto.
1: Se ci sono degli ascoltatori che sono otorini laringoiatrici.
0: Bravo.
1: Ecco, allora fatecelo sapere che cosa servono le
0: tonsille. A cosa servono se non a infiammarsi e a far male alla golina, alla goluccia,
1: la golona per me.

0: È già uscita, lo dico, un pezzo estivo, il suo tormentone estivo, si è già affacciato oppure
1: ma
0: no?
1: Francamente non ci interessa molto, le cose che interessano più di Elodie, che ho scoperto che ha 30
0: e ha 30 tonsille ancora. 30,
1: esatto, se ha le tonsille o meno.
0: Meno no. Non abbiamo preso nessuna laurea in medicina, il nostro unico dottore è dottor Cioffi, che però al momento non c'è.
1: No,
0: lui
1: no,
0: ha
1: no.
0: ricevuto una laurea honoris causa. Vero?
1: Sì, penso di sì. Penso sì, no, io e te no, sicuramente. Penso che sono le tonsille.
0: È solo malaticcio e basta, tu.
1: Allora, praticamente abbiamo chiesto tutto su ChatGPT. E allora dice che in sintesi sono utili finché funzionano, se non funzionano bisogna toglierle. Cioè, vedi tu che
0: esatto,
1: cosa è che.
0: Era esattamente quello che pensavo, effettivamente. Poi si infiammano, diventano sempre più grosse, alla fine ti impediscono un po' la respirazione.
1: Sì, fai le apnee. Vuoi dire che russo?
0: Forse per le tonsille.
1: Con la destra.
0: Posso parlare a tua moglie, magari ti organizzo una bella tonsillectomia.
1: Lascia stare che.
2: Radio televisione.
0: Via, via. Se la chiamo. Signora di gioia, abbiamo una soluzione immediata. Il tempo fino a questa sera sud ancora qualche schiarita. Per il resto nuvolosità estesa e verso la Valle Maggia prime precipitazioni. Verso la Svizzera romanda molto nuvoloso e piovoso, nella Svizzera centro-orientale nuvolosità più variabile con schiarite nelle vallate alpine Favogno. Approfitto per augurare buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana.
2: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
0: Questo è l'ultimo bollettino in ordine d'apparizione. Sulla 2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 6 km in direzione di Lucerna con attese di circa un'ora. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria.
2: 3 News.
1: Due navi commerciali battenti bandiera americana sono riuscite oggi a transitare attraverso lo stretto di Hormuz, a dirlo le forze armate statunitensi, che hanno ribadito che stanno assistendo le navi commerciali a passare dal braccio di mare. La marina iraniana nel frattempo ha affermato di avere sparato colpi di avvertimento nei confronti di navi da guerra statunitensi vicino allo stretto. Gli Stati Uniti non hanno ancora confermato, ma in giornata avevano già smentito un'affermazione analoga sempre dell'Iran. Restiamo in tema, gli svizzeri non si vergognano di prendere l'aereo, lo indica un sondaggio di Aviation Suisse, associazione economica in sostegno del traffico aereo svizzero. Solo il 28% della popolazione prova del disagio quando prenota un volo, 7 intervistati su 10 ritengono poco efficace un'eventuale tassa sulla CO2 su biglietti aereo. Infine, incendio nel primo pomeriggio sul tetto di un palazzo di uffici a Chiasso in piazza Indipendenza, come riferisce la polizia cantonale ticinese. L'incendio è partito mentre 4 operai stavano facendo dei lavori. I pompieri del Mendrisiotto hanno spento le fiamme, una 30 di persone è stata evacuata. Un operaio si è leggermente ustionato alle mani, mentre un altro ha accusato leggeri sintomi di intossicazione. Entrambi sono stati portati in ospedale per accertamenti.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 17:00.

0: bella la giacca?
1: No.
0: Sei bella?
1: Non la voglio, sono due settimane che cerca di vendermi questa giacca.
2: Timo, dove sei?
1: Lasciami stare.
0: Timo? Timo?
1: Allora, non sono da sola, di certo. Stiamo andando avanti.
2: Timo?
1: Basta. No, scusami, veramente.
0: dai, se rispondi.
1: È veramente un tormento. Stiamo andando avanti a parlare di tonsille alla fine.
0: Pensa che argomenti che trattiamo, anche le tonsille.
1: L'avresti mai detto?
0: No.
1: Arrivano dei messaggi di conferma di questa moda degli anni 70, 75, 76, a parte te.
0: Ma facciamo anche 76.
1: Che però tu sei scampato, insomma, scampato tra virgolette, perché io la ritengo una fortuna, sinceramente, quella di non averle più. Sentiamo che cosa ci raccontano.
3: Comunque, vero, anni 70, tonsille adenoidi, via.
1: Via.
3: Io ce l'ho ancora.
1: Ah, e come?
3: Ma tutti?
1: Come mai?
3: Erano tutti contenti perché si mangiava il gelato poi in ospedale.
1: Vero, si mangiavano chili di gelato.
0: Allora, o è più giovane o l'ha scampata come me, quindi.
1: La scampata suona strano, effettivamente.
0: No, ho capito, non è bellissimo. Io già pensare all'operazione. Beh, ma io se vuoi ti do anche la conferma che io e te assieme possiamo parlare della qualunque, anche
1: sì.
0: delle api che non vanno a impollinare.
1: Allora, bisogna fare. Giusto, facciamo capire da che cosa nasce questo discorso. Tu sei andato a fare una bella passeggiata in uno dei parchi più belli della nostra regione, Carona.
0: Carona,
1: dove
0: bellissimo.
1: C'è questa bella passeggiata.
0: Quindi ieri aveva mangiato
1: didattica.
0: Sulla didattica col panino che
1: alla mortadella.
0: Poi con la camortazza. E ho visto poche api.
1: In tutti questi mare di fiori che ci sono.
0: Questa zella è bellissima. Perché secondo te? Poi ho chiesto sempre a ChatGPT.
1: Sì, e che cosa ti ha
0: detto? Sgrammaticato, scritto quali mesi api impollinare?
1: Sì.
0: Tanto lui capisce.
1: Faremo una brutta fine, lo
0: sai. Da inizio primavera a fine estate.
1: No,
0: quindi dovrei averli visti. Ne hai visti pochi.
1: Ma a che ora sei andato a fare questo
0: di
1: giro? forse di api.

0: dritti al momento del Never Ending Music, ovvero il nostro palco d'onore.
1: Chip Chip, The Never Ending Music.
0: Dove, a parer mio e a parere delle nostre splendide fatine, ci mettiamo dei gruppi, degli artisti che meritano una luce un pochino più potente. Allora, ci abbiamo messo un po' stamattina, eravamo lì, no, però quelli vanno meglio per uno non basta, quegli altri anche per uno non basta, anche loro potrebbero andare bene, ma la canzone che abbiamo scelto alla fine è proprio la mia preferita. Protagonisti del nostro Never Ending Music della Soul, che nascono a fine anni 80,

esce nel 2000 ed è il secondo singolo di Artificial Intelligence, Mosaic Thump, disco che segna il ritorno di De La Soul sotto i riflettori dopo anni meno facili. E già dal titolo, con quel punto interrogativo che ho sottolineato, è chiaro il messaggio: va davvero tutto bene o ce la raccontiamo così? Il brano è una risposta diretta a chi li aveva dati per finiti, a chi li aveva mollati quando il successo commerciale aveva rallentato. È un pezzo di orgoglio e anche di lucidità. E qui entra in scena Chaka Khan, una leggenda assoluta della soul music, che firma e canta uno dei ritornelli più efficaci degli anni 2000. La sua voce non è solo un featuring, è fondamentale nel brano. Curiosità: l'idea del punto interrogativo nel titolo nasce proprio da Chaka Khan, che spinge De La Soul a rendere il messaggio meno rassicurante e più onesto. E funziona. Il brano diventa un successo soprattutto in Europa, grazie anche a numerosi remix, e riporta il gruppo nelle classifiche internazionali. All Good, una di quelle canzoni che invecchiano bene, never ending music, appunto, quando una voce come quella di De La Soul incontra una voce come quella di Chaka Khan, il tempo può anche

0: ogni giorno scegliamo un artista, un gruppo da posizionare sul nostro palco d'onore e dunque accendere dei riflettori molto potenti. Questo era il nostro
1: Chip Chip, The Never Ending Music.

Fighters dal nuovo album Your Favorite Toy. Di nuovo buon pomeriggio a tutti voi, buon fine pomeriggio, ormai 16:24, siete sempre all'interno del nido di Rete 3, mascotte di questo programma Chip Chip. Tra pochissimo ci butteremo sul nostro divano delle meraviglie e scopriremo quale bel film a vedere questa sera. I gotta find my way back to summer paradise.

la gioia del mondo in questo pezzo molto allegro, Simple Plan, Sean Paul, Summer Paradise. I film che vi propongo solitamente ci portano molto in là nella serata, così avete tutto il tempo di cenare, di chiacchierare, riordinare la cucina e poi sperare di arrivare ancora svegli alle 22:45, oppure potete vedervelo poi nei giorni a venire. Questa sera restiamo sul tono della commedia romantica, ma con uno sguardo molto contemporaneo, con The Wedding Year, diretto da Robert Luketic, lo stesso regista di La rivincita delle bionde. Siamo a Los Angeles, Mara, interpretata da Sarah Hyland, che magari ricorderete in Modern Family, lavora come commessa, sogna una carriera da fotografa e non crede troppo nelle storie d'amore destinate a durare. Poi conosce Jake, che ha il volto di Tyler James Williams, quello di Everybody Hates Chris. Lui arriva dalla Virginia e sogna di diventare un grande chef. Tra i due scatta qualcosa di vero, ma presto arriva la prova del fuoco, un anno intero di matrimoni, ma potete immaginare, tra inviti, aspettative, domande imbarazzanti, promesse eterne degli altri. The Wedding Year è una commedia leggera, ironica, ma sdolcinata, che parla proprio d'amore senza illusioni, ma con molta sincerità, ideale per chi ama le storie romantiche purché somiglino un po' alla vita vera. Appunto, alle 22:45 sulla 1.

0: if you wanna use me, I could be your puppet. 'Cause I'm the devil, we're searching for redemption.
1: I wanna be your slave, con la prestigiosa ospitata di Mr. Iggy Pop insieme ai Måneskin. Ed ora siamo pronti ad ascoltare una storia, sì, una storia fuori dal comune, certamente, ancor meglio se poi raccontata dal nostro Monnezza.

0: Buonasera, girls! Dai!
1: Diciamolo!
0: Cosa c'è di più bello bellò nel mondo cinema del film
1: coi coccodrilli? Coccodrilli!
0: Ma niente, ma di base c'è paro di palude, niente può essere più bello bellò del vedere emergere dall'acqua la geppa caimanata con sguardo sempre blasé di un alligatore possibilmente di dimensioni disumane e di insaziabile fame, pronto a zannare qualsiasi bipede osi attraversare il suo campo visivo. Partito in quarta all'alba degli anni Ottanta con Alligator, proseguito poi in pompa magna, ma magna proprio è il caso di dirlo, con la serie Lake Placid, il mondo cinema dei gaimani, degli alligatori, mega giga più, è degenerato poi bellamente con gagatoni di spessore, quali Killer Crocodile, Crocosaur, Robocroc, e adesso, per non interrompere il trend trasciaro No Limits, con...
2: Ladies and gentlemen, it is my profound pleasure to introduce...
0: The Bayou!
3: Cazzo! Dove è andato?
4: Di solito non attaccano gli uomini così.
3: Cosa? Che diavolo vuole da noi?
4: Che diavolo ci stanno attaccando?
5: Ci sono delle dicerie. Gli alligatori sono strani.
6: Coraggio, Frank, rispondi.
5: Veloci, fulminei. Di solito gli alligatori si nascondono se sentono delle persone, ma questi sono frenetici. Coprono lunghe distanze, sono aggressivi. Attaccano in modo inspiegabile. Per uccidere.

0: Uli, ci mancava il caimaname doppato di metanfetamina che parte in tromba nel rosicchio di improbabili attori buttati là a mo' di pastura. Ora però, giustamente, tu, giovane scafato abituato al peggio, mi dirai:
1: sì, ma bro, ma cosa vuoi metterci cosa in un film di caimani se non gente inutile che si fa mangiare dai caimainati,
0: E che ne so, frate, prova a non legarti le mani e a sederti saltellando con le ciappe sulla tastiera del PC per scrivere la sceneggiatura e magari riuscivi a risollevare le sorti di questo filmazzo dal livello documentario sui topi marci con ricotta.
2: Se ve ne trovate davanti uno e vi fissa dritto negli occhi, non rimanete lì impalati. Giratevi e fuggite. Senza voltarvi indietro, non provate a correre a zigzag perché gli alligatori possono raggiungere i 40 km orari. In ogni caso, se vi raggiungono, non sprecate energie tentando di liberare il vostro corpo o anche la vostra testa, perché la loro bocca ospita 80 denti. Possono fare a pezzi il vostro cranio, una lastra di metallo o le vostre ossa. L'unico modo che avete per liberarvi è colpirlo sul naso.
0: Allora, di primo va detto che The Bayou non è un Crocodile Ferox movie e basta, ma è un survival croco movie. E va detto che l'aspetto survival lo vivrai più tu spettatore sulla tua stessa pelle nella prima insopportabile parte del film, dove giovani sempre veloci, sempre stagliati, ma sempre stupidi in maniera inquietante, danno il peggio di sé portandoti a livelli di agonia altrimenti difficilmente eguagliabili.
2: Donno!
3: Stiamo qui e moriamo. O proviamo a sopravvivere.
2: Sì, ok, andiamo.
0: Se sopravvivi a questo primo tedio mortale, allora arriverai al momento magia in cui si stagliano orde di alligatori gonfi di droga metanfetaminica che inseguono i nostri inutili protagonisti correndo come ridolini e sgranocchiandoseli poi in un tripudio di effetti speciali da sagra della costina. In un tripudio di sciatteria di rara portata, The Bayou si impegna e ci mette decisamente del suo per dare l'ennesima vangata e contribuire così a seppellire un genere horrorato zannato che nel tempo che fu e nel tempo che non ritorna aveva dato ampie soddisfazioni agli amici delle fauci crocodile.

0: Santa Maria, che abbiamo ascoltato con Tornado, saranno il 17 luglio qui al Boschetto a Lugano. A proposito di boschetti,
1: Cip Cip, uccellino curioso,
0: andiamo a scoprire qualcosa di nuovo che possa arrivare dal mondo della natura per appagare la curiosità del nostro uccellino curioso, ma non soltanto, anche la mia, anche perché questa sua richiesta mi porta ogni giorno, insomma, a darmi un po' da fare per cercare delle cose carine. Allora, vediamo un po' che cosa ho trovato oggi. Devo aprire il file giusto, altrimenti non trovo proprio niente. Ce la posso fare sicuramente con i miei tempi, però alla fine ecco qua il testo. Allora, questa è una rubrica nata anche per i bambini, no? Perché a un certo punto era arrivata una domanda da una giovane amica di Cip Cip, una piccinina, che aveva chiesto una cosa sulle lumache, insomma, come fanno a fare la cacca alle lumache. Mi è venuto in mente, ma non c'era neanche bisogno di pensarci tanto, che ai bambini questi discorsi piacciono tanto. E allora, caro bambino all'ascolto, lo sapevi che i pinguini, oltre a essere tenerissimi, sono anche delle piccole macchine da guerra biologica? Perché sì, i pinguini sparano. Che cosa sparano i pinguini? La cacca. Avete già riso prima che io potessi terminare la frase. Sì, perché sono cose che fanno ridere. Ma come i pinguini sparano la cacchina? Allora, adesso entriamo un po' nel vivo di questa importante ricerca. E non a caso, allora, fino a 1,34 m, hanno calcolato anche centimetri di distanza. Non è un modo di dire, è fisica applicata. Il motivo è molto utile, è serio. Quando un pinguino sta covando un uovo, non può permettersi di alzarsi e andarsene. Troppo freddo, troppo rischio, ma allo stesso tempo non può nemmeno sporcare il nido, no? Allora la soluzione evolutiva, lui fa così: si sporge dal bordo, alza la coda e fuoco alle polveri. Sì. Nel 2003 alcuni scienziati hanno iniziato a studiare la faccenda, calcolando pressione, densità e traiettoria del guano, studio talmente assurdo da vincere il premio Ig Nobel. Ma nel 2020 altri ricercatori giapponesi hanno rifatto i conti, considerando anche il lancio ad arco, e hanno stabilito che la distanza massima di sicurezza è proprio 1,34 m, traduzione: se sei più vicino sei in pericolo. La pressione interna di un pinguino pare sia 3 volte quella di un essere umano. Se noi avessimo la stessa forza, meglio non finire il pensierino. Morale della storia: il pinguino è elegante, silenzioso, adorabile, ma mai fidarsi quando ti dà le spalle.

0: critiche struggenti di Bon Jovi. Quando senti la lacrimuccia che comincia, che è già lì, che ha allagato l'occhio, ma la trattieni e ti vibra un po' il mento, no?
1: Dietro front, lacrima!
2: Hasta la vista, baby.
0: Appuntamento con Trip. Trip fissato a domani alle 15. Tra pochissimo ci saranno i cialtroni. Io vi auguro un'ottima serata e grazie per aver volato con la Simo. Ciao!
1: Dietro front, lacrima!

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Eccoci qua, buon lunedì. Oggi è lunedì, di gioia.
2: È lunedì.
1: Confermi?
2: Sì, sì.
1: No, meno male.
0: Rete 3.
1: Meteo.
2: Però facciamo le previsioni per domani, che è martedì. A sud coperto, nebbioso e piovoso. Oh, che brutta roba. Al nord in parte soleggiato, verso la Svizzera romanda nuvolosità estesa con qualche rovescio o temporale. Temperatura minima attorno ai 10 gradi, massima 15 gradi a sud e 19 al nord.
1: Da Via Suisse dicono che c'è traffico, rallentamenti sul piano di Magadino fra Contone e Cadenazzo, tra Gravesano e Ponte Tresa, Lugano sulle principali vie del centro, sulla 2 tra l'area di riposo di Muzzano e la galleria del San Salvatore in direzione di Chiasso. Sulla A24 da Mendrisio a Stabio, vedo anche tra Quinto, siamo ancora sulla 2, tra Quinto e il portale sud della galleria del Gottardo, code di 6 km in direzione di Lucerna con attese di circa un'ora. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria.
0: 3 News.
3: L'aggiornamento delle 17 a Erevan in Armenia. È iniziata oggi l'ottava riunione della Comunità Politica Europea. Tra i leader presenti il presidente della Confederazione Guy Parmelin e la presidente italiana del Consiglio Giorgia Meloni. Parmelin e la presidente italiana del Consiglio Giorgia Meloni hanno discusso delle spese sanitarie relative all'incendio di Crans-Montana. Sul suo account X, Guy Parmelin ha ribadito che il Consiglio federale sta cercando una soluzione accettabile sul tema della fatturazione delle spese ospedaliere tra gli stati, occasione di frizioni tra Berna e Roma. Incendio del primo pomeriggio sul tetto di un palazzo di uffici a Chiasso, in Piazza Indipendenza. Come riferisce la polizia cantonale ticinese, l'incendio è partito mentre 4 operai stavano facendo dei lavori con un cannello a gas. I pompieri del Mendrisiotto hanno spento le fiamme e una trentina di persone è stata evacuata. Un operaio si è leggermente ustionato alle mani, mentre un altro ha accusato leggeri sintomi di intossicazione. Entrambi sono stati portati in ospedale per accertamenti. Gli esteri, in chiusura, due navi commerciali battenti bandiera americana sono riuscite oggi a transitare attraverso lo stretto di Hormuz. A dirlo le forze armate statunitensi, che hanno ribadito che da oggi stanno assistendo le navi commerciali a passare dal braccio di mare. Oggi infatti il giorno 1 del Project Freedom, annunciato da Donald Trump, il piano per riaprire lo stretto alla navigazione mercantile. E l'Iran afferma di avere colpito una nave da guerra americana, affermazione questa negata dagli Stati Uniti.

0: WhatsApp, ricorda il numero di Joe.
1: Il numero è aspetta, no, 076
0: no,
1: no,
0: 9.
1: Quello è il mio, 079 803,
0: sì, non ce la
1: 0703.
0: Ma no, ma dai, ma veramente, ma veramente no, sei come Herder Cioffi, tirchio come lui e smemorato come lui.
1: Forse sto punto.
0: 079 873 8073. C'era anche una cantilena, faceva 873, no, no.
1: E non so cantare,
0: 0 8 3, non me lo ricordo neanche.
1: No, allora.
0: Alan che scrive: Griso, mi hanno informato che Pina e Jerry hanno fatto festa fino a questa mattina a Milano per la vittoria del Biscione. Il Biscione,
1: dai, Biscione dell'Inter sarà,
0: ma è mica il Biscione,
1: che ne so,
0: ma non è il Biscione. Non c'entra niente.
1: Forse una vecchia al vecchio
0: Biscione, non era, non era Canale C.
1: Medias,
0: appunto. C'entra. Alan.
1: Alan.
0: È lunedì anche per
1: ciao, Alan.
2: La RSI è orgogliosa di presentare.
0: Tra me, te e Alan oggi,
1: siamo messi bene.
3: Non c'è più bello.
0: Dai, inizia questa settimana anche per noi il Club dei Cialtroni, oggi con Marco Di Gioia, sempre bello, sei fatto i capelli finalmente.
1: Sì, sì, sì, mi sono pettinato, caro, sì, Grizzo. No,
0: George Clooney, eh?
1: Uguale.
2: Il
1: uguale,
2: Club uguale. Dei Cialtroni.
0: Ma sto dicendo la verità, lo sai che è?
4: Cialtrone, vuole qua, Cialtrone, scuole qua, Lugano qua e là, Cialtrone, scuole qua.
2: Che
0: lo sai che se posso toglierti dei punti lo faccio sempre.
1: Ma non
0: no?
1: È vero.
0: Anche chirurgicamente. Vero.
1: Quello mi faresti un favore.
0: Dopo messi, dopo e purtroppo oggi te ne tolgo ancora un po' perché mi dovrai cantare una. Sai cosa devi cantare sotto la doccia?
1: Me l'hanno detto. Mi hanno informato, grande responsabilità.
0: Si sta allenando. Oggi facciamo arrabbiare un po' di persone, sia per la doccia Altrona, sia per le nuove frontiere della musica, ovvero IA. Ma dopo scoprirete con calma.

0: a proposito di ragazze che si divertono,
1: ciao Cialtroni.
0: Ciao.
1: Io ho visto nello spot RSI. Ma Griso, che ne dici di farti un giro dal parrucchiere? No, perché mi sembri Mike Patton ai tempi dei Faith No More.
2: Beh, bellissimo complimento, ciao. Griso, eh.
0: Beh, io non so chi sia
2: Mike Patton. Mike Patton è veramente bello. Sì. Era veramente bello.
0: Sì. Mi stai accomodando?
2: No, guarda che è vero, eh.
0: Ah, non è obbligatorio che io vada dal parrucchiere.
2: Esatto, diglielo.
0: Perché ho ancora i capelli.
2: Diccelo.
0: Contrariamente a tanti alla mia età.
2: Bravo.
0: E adesso non voglio più tagliare niente.
2: Anche perché stai molto bene. L'altro...
0: Aspetta.
2: No, ascolta.
0: Devo fianare.
2: Non è vero, non sto ruffianando. L'altro giorno sono entrato e in penombra sembravi Johnny Depp con questo piatto.
0: Sì, Johnny Pippo.
2: Johnny Pippo.
0: Dai, la rassegna stampa.
2: Sì, alla rassegna stampa volevo parlare di complottismo. Insieme a Washington, cena dei corrispondenti della Casa Bianca, 2800 persone, ne avrei sentito parlare anche tu, no? Giornalisti, politici, celebrità, no? A un certo punto, vicino a uno dei controlli di sicurezza, qualcuno apre il fuoco e Trump e il vicepresidente Vance vengono portati via dalla sicurezza, no?
0: Sì.
2: E in mezzo a tutto questo si è visto un uomo seduto sul suo tavolo che è rimasto impassibile, sì. E continuava a mangiare un'insalata.
0: L'ho visto anch'io. Ho visto anche la signora che si è portata via le bottiglie.
2: Sì, tra l'altro.
0: Che all'inizio hanno detto che era una giornalista ucraina, poi smentito, insomma. Vai a capire poi cos'è vero e cos'è falso, perché tante cose sono generate con l'intelligenza
2: artificiale. È vero, è vero. Allora, noi però abbiamo in pugno la verità. Lui, quest'uomo soprannominato The Salad Man, si chiama Michael Glantz. E finalmente è spuntato un video girato da sua moglie sui social che gli chiede perché non sia scappato come tutti gli altri.
3: Perché non sei scappato, stupido?
2: Esatto. E inizia con questa domanda: forse tua madre ti ha insegnato a non alzarti dal tavolo finché non hai finito da mangiare? Ti giuro, nell'intervista così che fa. Lui ha detto no. Ero bloccato dalla paura. E questo ha senso.
0: Sì.
2: Però poi finisce la frase dicendo: ma non per la sparatoria, ero preoccupato per la cottura del filetto troppo al sacco.
0: Ma la svelta.
2: Oh, sono cose vere, andiamo avanti.
0: Cose verissime.
2: Se andate invece a Singapore non potete fare alcune cose, soprattutto se siete dei geni che pubblicano tutto su IG, su Instagram. Nel video in questione, postato da Didier Gaspard Owen Maxilien, si vede lui che lecca una cannuccia da un distributore automatico di succo d'arancia. Perché si vede che da quelle parti, io non ho mai visto, distribuiscono anche la cannuccia.
0: Beh sì, immagino di sì.
2: Ma hai visto un distributore con la cannuccia? No, a me non è mai capitato, eh.
0: Distributore di succo d'arancia?
2: Con la cannuccia?
0: Beh, la sfili e la metti tu, no?
2: Ah, ok, non mi sono mai fatto caso. Insomma, il fatto che poi ha leccato questa cannuccia.
0: Cioè, c'è un portacannucce, tu utilizzi una cannuccia per il tuo succo.
2: Ah, ok, ok. Invece lui cosa ha fatto? L'ha leccata così e l'ha rimessa a posto.
0: Ah,
2: è orribile.
0: Ah.
2: Lui ha il burlone, è stato così accusato.
0: No, non è un burlone, dai.
2: Ascoltami, formalmente dalle autorità. E ora si trova bloccato a Singapore, può ritornare a casa solo per la consegna del suo diploma, ma poi deve rientrare a Singapore per comparire in tribunale. Tutto perché è postato sui social. Ci siamo su questo.
0: Un fesso.
2: Quindi, come insegnamento finale, quando fate queste cose, non riprendete.
0: No, non fatele.
2: Siamo alla storia tenera, caro Griso. Raccontiamo una storia di morte, di vita allo stesso momento, ma soprattutto di tempismo. In California, due agenti del servizio animali vengono chiamati per un intervento di routine. Due tacchini intrappolati in un tubo.
0: No.
2: Estraggono il primo, tutto bene, sano e salvo. Estraggono il secondo, ma non respira. A quel punto tutti aspettano il verbale, no? E via dell'intervento, e si va a lavorare ancora, ma questi due agenti non mollano e decidono di fare la rianimazione cardiopolmonare al tacchino.
0: No.
2: E funziona.
0: Ma quella con anche il...
2: Sì, becco bocca.
0: Con l'aria insufflata.
2: Bravissimo.
0: Che brutta.
2: Col tacchino, sì.
0: A parte che a Carnevale ho baciato di peggio io, quindi...
2: Vabbè, questa è un'altra cosa. Il piccolino torna in vita, gli agenti lo avvolgono nel giubbotto antiproiettile per tenerlo al caldo e lo portano al centro di soccorso. L'ufficio dello sceriffo pubblica la foto sui social.
0: Oh, che bello.
2: La gente ha commentato con il cuore: dai,
0: evviva!
2: Dai, in salvo!
0: Evviva!
2: Almeno fino al giorno del ringraziamento.

Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1, le dirette alle 21, martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Nel quotidiano, in prima ora, nel TG. Sul web rsi.ch/musica. Il sito speciale rsi.ch/Eurovision. I su player RSI. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio, alla RSI. Non ti serve altro.

0: Dai, che è l'ultimo lunedì della settimana!
1: È un dato di fatto.
2: In effetti.
1: Non possiamo dire niente, no?
2: No, nulla da eccepire.
1: Avrete voi da dire invece tra poco?
2: Perché?
1: Perché sta per entrare nella doccia cantando una canzone,
2: Marco,
1: di gioia.
2: Sì.
1: La canzone in questione è un'opera d'arte, secondo me, e noi possiamo solo rovinarla, come quelli che buttano la vernice su grandi opere, tipo quelle del Da Vinci, no?
2: Sì, per esempio, che non si fanno
1: per imbrattare. Siamo per imbrattare di nuovo.
2: Vabbè.
1: Mi metto con te ormai a questo punto, perché sì, sai, dove non arrivi tu, devo arrivare io.
2: Sì, è vero questo, sì.
1: Dai, allora, in palio c'è come sempre il completino intimo del Club dei Cialtroni, e con le scritte "non c'è più bello", sia là dove laddove sulla mutanda,
2: laddove non punta il sole, cosa volevi dire?
1: Per dire stavo usando una formula che forse radiofonicamente non rendeva.
2: Là al buio?
1: No, non è al buio. Perché là sopra, dove c'è la scritta "non c'è più bello", solitamente sotto nella mutanda maschile c'è una roba.
2: La taschina?
1: Non è la taschina.
2: Cos'è?
1: Tu non hai, come le bambole, dietro non c'è niente, ok? Solitamente dietro la scritta c'è qualcosa, no?
2: Vabbè, la doccia,
1: e poi invece sul petto della canottiera, bellissima, c'era la scritta "non c'è più le calze.
2: No, basta? Non ci sono?
1: Beh, certo.
2: Ah, meno spaventato. Volevo
1: mica dire tutto il pacchetto. No?
2: Esatto.
1: Se pacchetto non è il termine che dovevo usare.
2: Ma andiamo oltre, non ci soffermiamo.
1: Dai, canta la canzone in questione e vediamo se qualcuno la azzecca ricantandocela al nostro numero di WhatsApp 079 873 8073. Vai, Biggio!

0: Chi è?
1: Anna.
0: Ci assomigliamo in effetti.
2: Sì. Secondo te l'hanno capita?
0: Non lo so. Ma vediamo, dai, 079 873 8073.

0: com'è rilassante questa trombetta che accompagna tutto il pezzo.
1: Bellissimo. Poi ti fissi solo su quel suono lì, non ne esci più.
0: È come quando gonfi il materassino, che sei quello spiffero nella pompa. Quella roba lì, ma saltiamo.
1: Ma tu ce l'hai fiato per gonfiare i materassini? Io non ce l'ho più. Una volta ce la facevo, ma adesso.
0: Adesso costa 4 soldi la pompetta. Mettili a fianco poi dal materassino, dai. Mandala Dani che ha mandato un messaggio, vai.
1: Sì, la vado subito. Dani.
2: Ma però non c'è nemmeno una parvenza di nota che si possa capire per almeno avere un minimo basilare da cui trarre un qualche indizio.
0: Che lucubrazione.
2: È incomprensibile tutto.
0: Non è vero, Dani.
2: Insomma,
0: Dani.
2: Ne si può così.
0: No, Dani, dai, qualcuno l'ha capito, sai, è che non la cantano, dovete cantarla, perché se no, se non la cantate, non vincete.
1: Esatto.
0: Ecco, 079-873-8073, naturalmente stiamo parlando della doccia altrona.
1: Esatto. Okay. Griso, scusi, lei che è orecchio, mi può difendere?
0: È il top, lo t'ho appena
1: detto. No, ma in modo proprio più, cioè, le note ce ne sono almeno due.
0: Non esageriamo.
1: Va bene.

soul nel panorama mondiale, no? Il riferimento, senza andare a toccare nomi importanti del passato, no? Ok. Hanno rifatto Back in Black in versione soul, che suona così.

0: lo sappiamo che l'originale è intoccabile. C'è chi scrive blasfemia.
1: No, ma c'è chi scrive meglio dell'originale.
0: Blasfemia. No, ragazzi.
1: Criso.
0: Allora, lo diciamo sempre, lo ripetiamo anche oggi. Gli originali sono intoccabili, sono un tocco di classe del passato.
1: Vabbè.
0: E il vestitino nuovo ogni tanto va visto e commentato.
1: Esatto.
0: E siccome ci piace un po' fare arrabbiare anche i fan sfegatati, abbiamo passato questa versione di Back in Black degli AC/DC.
1: Che però, ripeto, leggi l'ultimo messaggio.
0: Vabbè, ma lì sono da...
1: No, l'ultimo.
0: Punti di vista.
1: Meglio dell'originale.
0: Vabbè.
1: Meglio dell'originale.
0: Il brrr. Orecchiabile. Oh, torniamo con un personaggio che amiamo tantissimo, ovvero Marco Carena.

0: cos'è la vita.
1: Cioè, ragazzi, questo è un tocco di classe. Ma funziona sempre. Abre Magique è una canzone di Marco Carena che abbiamo recuperato nel panorama dei dischi orecchiabili, di brani orecchiabili, e adesso lo sblocca ricordi va a prendere un cartone animato di Anna e Barbera che era diviso in due situazioni, perché c'era anche uno spin-off. All'inizio era Dick Dastardly con i piccioni viaggiatori che dovevano consegnare durante la guerra i messaggi appunto delle varie truppe, e loro cercavano di intercettarli con gli aeroplani, ti ricordi, no? E c'era sempre Dastardly e Muttley. E poi The Walkie Race, che era la gara di automobili improbabile. Sentite.
2: Ed ora, signore e signori, vi presentiamo i più famosi e spericolati piloti che partecipano alla gara senza regole, il Wake Races, dove ogni espediente è consentito per conquistare il titolo mondiale del Wake Races. Sono sulla linea di partenza. La prima vettura è la 6 cilindri di Peter Perfect. Rufus Raffacat lo segue con la sua spaccatutto. In terza posizione troviamo l'armata speciale. Subito dopo Clyde e la sua banda con la loro macchina antiproiettile. Poi il super genio delle piste, Pat Pending, con la sua multiuso. A breve distanza la divina Penelope Pizzo, l'affascinante ragazza che partecipa alla corsa. Appresso abbiamo la macigno mobile dei fratelli Slag, Rogue e Gravel, quindi il diabolico coupé con alla guida Bit Cruzum. Proprio alle sue spalle concentratissimo Red Max. In penultima posizione l'insetto scoppiettante di Luke Buber. E all'ultimo posto sulla vettura 00 Dick Dastardly, pilota dall'astuzia proverbiale, suo compagno di corsa il fedele Muttley, che lo aiuta nei suoi trucchi al limite del regolamento. Ma attenzione, lo starter dà il via. Ma che succede? I piloti non si muovono dalla linea di partenza. È un altro degli sporchi trucchi di Dick Dastardly, che però ha ingranato la marcia indietro. In questo momento sono partiti. Inizia l'avventura del Wake Races.

0: doppio accidenti, triplo accidenti.
1: Era il finale di ogni puntata di The Walkie Race con Dick Dastardly e il cane Muttley, che abbiamo ritrovato anche appunto in l'altro, come si chiamava l'altro cartone, non me lo ricordo, quello con i piccioni, Stop the Page,
2: la sigla. Indietro,
1: no vabbè, non è un problema, insomma qualcuno se lo ricorderà. In tanti infatti hanno sorriso ricordando quel cartone, era di Anna e Barbera se non ricordo male.
2: Sì,
1: perfetto. Allora torniamo a parlare di Doccia Altrona, perché non tutti hanno capito, qualcuno ci è arrivato, qualcun altro no, assolutamente vogliamo aiutarli, insomma, no?
2: Ti vorrei far sentire però un audio, perché la gente non capisce e si descrive anche, senti bene. Vai.
3: Sembrava cantata da Zed, quello di Scuola di Polizia.
2: Adesso, ma scusa, sotto la doccia sono così?
1: Ti canti o fai così?
2: Mettimi sotto la doccia di
1: lui. Dai, ricantala, va. Senti che pathos. Sì, così ci arrivano, ci sono arrivati, dai. 079 873 8073, ricantatela, in palio il completino del Club dei Cialtroni.

0: Oggi lo sblocca ricordi, ragazzi, è andato più forte del brano rifatto con l'intelligenza artificiale, cioè gli SDC, che sono piaciuti ma non abbastanza.
1: Pensavo avesse fatto arrabbiare un po' la gente di più, ma invece no, non è così, no, ma no, va bene.
0: Si pensava qualcosa di più. E invece lo sblocca ricordi, devo dire, al di là della voce di Ferruccio Amendola, che è nella, appunto, nella spiegazione iniziale della, di The Walkie Race, in tanti stanno mandando la voce di Matley e la risata di Matley con una medaglia, medaglia, medaglia, medaglia, medaglia, così. Siamo però all'esito della doccia altrona, diciamo in palio il completino intimo del club dei cialtroni insieme alle calze. Tutto ciò se riuscite a innanzitutto capire che canzone ha cantato.
1: Dai.
0: L'hanno capito. Tant'è che qualcuno, insomma, ci manda questo messaggio qua, dopo essersi imboscato nell'armadio delle scope al lavoro. Senti qua.
2: Cosa non si fa per un paio di mutande?
0: È vero.
2: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti, sera ti risvegli col sole.
0: Un applauso.
1: Beh, però applauso. Era uno tra i candidati, questo.
0: Sì,
1: ma
0: sì.
1: sentiamo vai, che sì. Cosa succede. Vai. Se vuole, se mai.
3: Io naturalmente non l'ho capita, ma no. Potrebbe essere Vasco Rossi?
1: Ma non basta. Non basta, Griso.
0: Tutte le canzoni di Vasco fanno più o meno.
1: Vabbè, andiamo avanti.
4: È Alba Chiara. Sì. Vasco Rossi.
1: Però non l'ho cantata. Ma noi non demordiamo, Griso.
0: No,
1: andiamo.
0: Vai.
3: Spiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera, ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba.
1: Devi dire che lei. Senti questo.
4: No, ma dai, è facile, è riconoscibile.
1: Cantala.
4: Molto riconoscibile.
1: Dillo.
4: È quella che fa. Tu sola dentro la vasca. E tutta l'acqua fuori.
0: È bella.
1: Non male. Però è insindacabile il giudizio di me medesimo.
0: Bravo, vai.
1: Io mi sono confrontato con me stesso.
0: Bravo, vai.
1: E la vincitrice è.
5: Che chiara come un'alba.
1: Hey!
5: Diventi rossa se qualcuno ti guarda. E sei fantastica quando sei assorta. I tuoi problemi.
0: Non dei tuoi problemi.
5: I tuoi pensieri. Ti vesti svuotatamente. Non metti mai niente che possa
1: curare. Brava Augusta.
0: Ti vesti svuotatamente.

0: ho perso il lavoro per niente. E
1: ma non è vero,
2: non è vero. Dai, che premiamo anche a te, ma
1: non è vero. Facci parlare col tuo capo.
2: Sei sicuro, Grigio?
1: Che poi si sente in colpa lui, eh? Lo facciamo sentire in colpa noi. Le 18.
2: È vero, sono le 18, previsioni per domani: al sud coperto, nebbioso e piovoso, pensa quanta scelta avete. Al nord in parte soleggiato verso la Svizzera romanda, nuvolosità estesa con qualche rovescio temporale, temperatura minima attorno ai 10 gradi, massima sui 15 al sud e 19 al nord. A lei la linea, Raido!
3: Il traffico con Progel, software per la gestione contabile e amministrativa. Progel.ch.
4: Di gioia!
2: Ah, salve. Come sta?
4: Benino, è stato un bel weekend più o meno. Sì.
2: Lei segue il tennis, allora vede tutti gli sportivi che si allenano.
4: Sì, gioco nudo a tennis. Che brutta perché è più bello. Ma perché? Perché? Beh, lo dice lei, invece è bellissimo.
2: È bello?
4: La libertà totale.
2: Dovrei provare?
4: Sulla terra rossa, solo le scarpe, perché poi se diventa brutto, so.
2: Cioè, capisco.
4: Diventa poco divertente, specie quando prendi la riga sotto il piede, nudo.
2: Certo,
4: che
2: immagino.
4: Che sbucci.
2: Mamma mia.
4: È terribile.
2: Lo so.
4: Ma perché mi parla del tennis?
2: No, non so, lei segue qualche tennista?
4: No,
2: c'è qualcosa? Niente?
4: In particolare no, mi piaceva David Ferrer fino a un certo punto perché era un corri e picchia.
2: Un corri e picchia?
4: E picchia.
2: Ma devo abbattere la racchetta sulla.
4: No, non funziona. Corri e picchia è una modalità di tennis, ma lei non sa niente.
2: No, no. Io però volevo suggerirle un nome, non so se le può piacere.
4: Mi dica.
2: Non so se nei suoi gusti. È giovane, è promettente. Si chiama Gianluca.
4: Gianluca
2: Cadenasso.
4: Oh, che cosa ha detto?
2: Lo sapevo. Lo sapevo che.
4: Mi faccia leggere la viabilità che mi ha distratto.
2: Prego,
4: se no non faccio il mio lavoro.
2: Vada.
4: Gianluca Cadenasso.
2: Sì.
4: Non riesco neanche a parlare. Sul piano di magazzino, a proposito, da Contone a Cadenazzo.
2: Ecco.
4: Io apprezzo di più. C'è traffico ora lentamente anche tra Gravesano e Ponte Tresa, a Lugano, nelle vie del centro, e sulla 2 tra Lugano Sud e Melide. Mi faccia vedere le foto.
2: Le piace? Guardi qua che bel ragazzo.
4: Che

0: Bellino, non male. Questo è il secondo singolo, l'abbiamo detto che fino a luglio, fino al 3 luglio, data d'uscita del nuovo album Confessions 2 di Madonna, arriveranno altre cose da ascoltare. Una l'abbiamo sentita settimana scorsa, sì. Questo è nuovo, con Sabrina Carpenter, si chiama Bring Your Love. E dico, è difficile inventarsi qualcosa di nuovo, perché qui c'è Nightcrawlers,
1: per esempio. Gira quello,
0: gira quello, ma c'è anche Always There dell'Incognito.
1: Questa
0: la versione di David Morales.
1: Questa non ce l'ho sentita, ma vabbè.
0: Siamo arrivati al Cialtron of the Day.
1: Caro Griso, cari ascoltatori, amici cialtroni che state all'ascolto, in Spagna è successo. A New York nel 2023 è successo e a Siracusa è risuccessa la stessa cosa.
0: Siracusa
1: pochi giorni fa.
0: O Siracusa?
1: Siracusa, Siracusa.
0: Ah, ok, siamo in Sicilia.
1: The original, okay. Siracusa. Follia in tribunale. Avvocato costruisce difesa in aula citando dei casi inventati con l'intelligenza artificiale.
0: È come lei quando inventa le notizie, uguale.
1: Un millantatore. Multa di 30.000 franchi.

niente, sei sempre uguale, eh? Bello, dai, allora saluta tutti, eh? Alla prossima, speriamo prima, eh? Ma chi era?

0: bella Gio, eh?
1: Bellissima questa. Bella, bella,
0: bella. Sto parlando con Gio, mica con te.
1: Ho capito, ancora tu fai. Va, no, vai a prendere la.
0: Mi sta dicendo lei, è venuto a dirmi che era sta canzone, come si chiama?
1: Sì.
0: Allora Gio si chiama Twilight di Krakensmack. Krakensmack. Si chiamano così. Andiamo a bere una roba io e te.
1: Vado, andate, dai.
0: Andiamo a bere una roba io e te.
1: Andate.
0: Ciao, a dopo.
1: Che io ho il mio istruttore DJ preferito. Non lo so. Ah, eccolo qua, ero già preoccupato. Male che arriva. Speriamo sia in vena.
2: Buon lunedì a tutti quanti.
3: Il VDM Department presenta DJ Jerry a Tria.
0: Non è che mi posso sempre presentare con le pive.
1: Ma no, ma infatti.
0: Caro
1: infatti.
0: Il mio di Marco di Tilshit, giusto? Lei?
1: No, di Gioia sarebbe,
0: non
1: di Gioia.
0: Di Nando?
1: No.
0: Mai scritto di Tilshit?
1: No, no, ma Nando no.
0: C'era
1: no,
0: il Marco di Tilshit oggi al corso di DJ
1: no.
0: Alla radio.
1: No, no. Il corso. Lei è il mio istruttore preferito, sa?
0: Lei è il mio ruffiano preferito.
1: Ecco, ah, un bel 6 per iniziare.
0: No. Anzi, potrei partire con un bello zero.
1: Sì, adesso,
0: no, non lo faccio perché proprio.
1: Grazie.
0: Oggi è lunedì, quindi.
1: Sei sempre più buono lunedì.
0: Le do il primo disco.
1: Grazie.
0: È pronto?
4: Bello questo.
0: E come fa? Vediamo un po'. Lei dice bello, ma non lo sa. Ma non lo buttate fuori ogni tanto questo ragazzo?
1: Beh, schiaccio play, va.
0: Okay, non lo fate camminare sul tetto quando è bagnato?
1: Beh, no, no, si scivola, è pericoloso.

0: capito, va bene tutto, va bene che lo dobbiamo fare bocciare questo ragazzo, ma anche la musica deve avere un certo senso.
1: Questa dove l'hai pescata, eh? Ah, ho capito, che ha trovato dei dischi, sì, all'ecocentro, e ha detto va, li metto su così.
2: Beh, beh, i dischi lasciano l'ecocentro,
1: eh? Ogni tanto sì, ogni tanto sì, va bene. Dai, Miscia, Marco di Giola, vai.
2: No, no, di Gioia, un attimo che mi concentro, che canto, che no, conto. Uno, due.
1: Uno, aiuto, la spintarella, la spintarella. Niente. Anche oggi.
2: Mi sono confuso.
0: Le do uno perché è entrato in battuta.
2: Vabbè.
0: Uno, uno. Che... No, non dica niente che le do.
2: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Che belle musichette, eh?
1: Eh sì.
0: Caro il mio Marco di Pecora, pronto a misciare?
2: Sì, sì. Pronto? Però qui, un attimo, ero col preascolto, com'è che...
0: No, è tutto giusto, è quello dopo che è preoccupante, come sempre, è l'ultimo, questo è buono. Non lo perda che fa il buco, eh?
2: 5, 6, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, let's go, vado! Grazie!
0: Senti. Io sento solo una cocciaglia di suoni. Ecco, le do un 1. Le do un 1 perché si deve accontentare.
2: Io mi direi anche 0, sai?
0: Io ho sentito, sì, merita proprio 0. In effetti,
2: quello che è giusto
0: è giusto. Quindi 1 e 1 0.
2: Grazie.
0: Complimenti di fuffa.
2: Grazie.

0: Allora, Marco di Inguria, giusto?
1: No,
0: Marco
1: di Gioia, di Gioia.
0: Di Inguria. Pronto, Misciare, ci ricordi che parte in, non è proprio in controbatte, fa boom, capito? Pronto, pronto.
1: Com'è che?
0: Boom,
1: aspetti, capito, 5, 6, boom,
0: Hai sbagliato.
1: No. Posso rifarlo?
0: Sì, lo deve rifare.
1: Ok, allora, rifare. Boom.
0: Lo ripunti. Sarebbe... Boom, I like
1: it,
0: capito?
1: Okay. Boom, I like it. Boom, I like it. Eccolo, ce l'ho.
0: Ma lo acceleri. Lo tolga. Lo tolga. Hai deve mettere a tempo le cose.
1: Vabbè, intanto sono entrato a tempo.
0: Quanto vuole?
1: Due.
0: Uno.

0: Ti scusi, sto filtrando.
1: Dovrebbe togliere anche se stesso.
0: Ma addirittura?
1: Insieme ai miei degli altri dovrebbe togliere anche se stesso. Perché lei oggi ha fatto, guardi, 0, 1 e 1.
0: Me li sono dati io. Sono netto.
1: Lei è DJ 011, ecco che cos'è lei.
2: DJ 011
1: non è male, sa?
0: Perché sono alla ricerca di un nome d'arte, non male.
1: Bene, molto bene.
0: Grazie, maestro.
1: 011, arrivederci.
0: Grazie mille, è proprio caro, Devo dire che facendo quei corsi si è sciolto. No, è Griso. È veramente, abbiamo un feeling ormai,
1: Giovanna che è ubriaca. Gio, ma cos'hai bevuto?
0: Ma lasciala stare, che si ubriaca sempre.
1: Dai, vai nel prato che stanno concimando in questo periodo.

0: ospitare Billy Idol in questi giorni? Forse lui,
1: non lo so, non
0: Billy
1: lo so.
0: Idol, che doveva cantare una sua canzone, l'ha cantata benissimo, ma proprio benissimo.
2: A chi? A me? A te. Un buon compleanno a te.
3: A me, a te.
2: Tutti insieme con un altro po' di te. E tanti, tanti auguri.
0: Il non compleanno dei Tears for Fears.

0: Senti, ma hanno mai sbagliato una canzone di Tears for Fears? Secondo me no.
1: No.
0: Non hanno mai sbagliato una.
1: No.
0: Questa è una delle tante dei Tears for Fears del 93, quindi era già il prime era già passato, eppure riuscivano a sfornare comunque delle cose molto.
1: Hanno sbagliato
0: arrivate.
1: Sai cosa, Gri? Il look.
0: Beh,
1: so se l'hai visto ultimamente.
0: Sì, beh, allora, Roland Orzabal, che è il nome del cantante chitarrista, uno dei due, mi sembra Santa Claus,
1: un po' che... Wow. San Nicolò.

0: grandi cose stasera.
1: Ti dico scendi sali che parte il mio film.
0: Un film stasera? Una serie?
1: Ragazzo, un film? Fidati di me.
0: E allora fidatevi di noi che vi consigliamo quello che c'è di buono alla nostra, esatto, televisione questa sera.
2: Siamo sempre onesti, vi raccontiamo la trama per cercare di capire un po' come accalappiare le persone e mettere di fronte, certo, la TV. Mara, ecco la trama, è un uomo di Los Angeles.
0: Mara è un uomo di Los Angeles?
2: Sì.
0: Io non dico niente. No. Ognuno sceglie
2: i nomi che si merita.
0: Sì.
2: Che si annoia mangiando avocado toast tutti i giorni, ma per fortuna arriva il colpo di scena.
0: Finalmente.
2: Mara incontra Jake, la donna dei suoi sogni. Arriva dalla Virginia, terra di prosciutti e sogni, famosa.
0: Sì.
2: È vero,
0: Famoso il Saint Daniel di... non mi tirare in queste cose.
2: Ma so che il terreno è fertile.
0: Sì.
2: E insomma, che vuole diventare uno chef stellato. Scatta la scintilla, scattano le posizioni chic to chac, ma dopo un po'...
0: No, chic to chic è meglio, chic to chac suona... Ambiguo.
2: Sì. Vabbè, comunque la loro relazione viene messa a dura prova. Per un anno intero vengono invitati ai matrimoni dei loro amici.
0: Che fortuna.
2: Riusciranno a sopravvivere a 12 mesi di bomboniere, di versamenti regalo sul Liban?
0: Che soprattutto quello.
2: Di balli in Macarena con zie moleste? Senza accoltellarsi con una forchettina da torta nuziale?
0: Di inforchettarsi, scusi, eh? Sì.
2: Sì, quello è vero, è vero. Hanno scritto sul film Se state per sposarvi è il film che fa per voi. Con Anna, Sara e Milo Ventimiglia.
0: Grande Milo Ventimiglia.
2: The Wedding Year, un anno di matrimoni, questa sera alle 22:45 sulla 1.

0: come cantavano Rita Franklin e George Michael nell'86, sapevamo che stavate aspettando Julie Meletta e Caffè Soirée.
1: E allora ce ne andiamo.
0: Ecco, arriva proprio in questo istante, quindi vi salutiamo con un abbraccio gigante. Domani siateci perché ci farà un sacco piacere come sempre. E quindi da Marco Dijoua
2: e da Griso,
0: ciao.
3: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dallo stato.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Pochi secondi alle 19. Siete su Rete 3 in compagnia di Giulia Meletta. E l'ultimo bollettino, allora aspettate, via Suisse, eccolo qui. L'ultimo bollettino ci dice che fino a questa sera al sud molto nuvoloso e in serata prime deboli precipitazioni sparse. Verso la Svizzera romanda molto nuvoloso e piovoso, nella Svizzera centro-meridionale nuvolosità più variabile con schiarite nelle vallate alpine Favonio. Per domani martedì al sud coperto, nebbioso e piovoso, al nord in parte soleggiato, verso la Svizzera romanda nuvolosità estesa con qualche rovescio o temporale, temperatura minima attorno a 10 gradi, la massima 15 al sud e 19 al nord.
2: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
1: A causa del traffico intenso ci sono ancora code o forti rallentamenti sui seguenti tratti: sulla A2 tra Lugano Sud e Melide in direzione di Chiasso e sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. La situazione al San Gottardo: sulla A2 tra Quinto e il portale sud della Galleria ci sono code di 3 km in direzione di Lucerna con attese di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria.
3: 3 News.
4: Incendio nel pomeriggio sul tetto di un palazzo di uffici a Chiasso in Piazza Indipendenza. Come riferisce la polizia cantonale ticinese, l'incendio è partito mentre 4 operai stavano facendo dei lavori con un cannello a gas. I pompieri del Mendrisiotto hanno spento le fiamme e una 30 di persone è stata evacuata. Un operaio si è leggermente ustionato le mani, mentre un altro ha accusato leggeri sintomi di intossicazione. Entrambi sono stati portati in ospedale per accertamenti. A Erevan, in Armenia, è iniziata oggi l'ottava riunione della comunità politica europea. Tra i leader presenti, il presidente della Confederazione Guy Parmelin e la presidente italiana del Consiglio Giorgia Meloni. Parmelin e Meloni si sono incontrati e discusso delle spese sanitarie relative all'incendio di Crans-Montana. Sul suo account X, Guy Parmelin ha ribadito che il Consiglio federale sta cercando una soluzione accettabile sul tema della fatturazione delle spese ospedaliere tra gli stati, occasione di frizione fra Berna e Roma. Infine, due navi commerciali battenti bandiera americana sono riuscite oggi a transitare attraverso lo stretto di Hormuz. A dirlo le forze armate statunitensi, che hanno ribadito che da oggi stanno assistendo le navi commerciali a passare dal braccio di mare. Oggi è infatti il giorno 1 del Project Freedom annunciato da Donald Trump, il piano per riaprire lo stretto alla navigazione mercantile. L'Iran però sostiene che queste due navi non siano mai passate.
3: Rete 3 Sport.
5: Ben ritrovati dalla redazione sportiva. Il Berna ha un nuovo allenatore. Si tratta di Serge Aubin, vecchia conoscenza dell'hockey elvetico. Il 51enne canadese ha vestito le maglie di Ginevra, Bienne e Friburgo. Nel 2018 ha preso il posto di Delcourt sulla panchina dello Zurigo e nelle 7 stagioni alla guida degli Asberg in Berlino ha vinto 5 titoli. Aubin ha firmato sino al 2029 e di 3 anni è anche il contratto firmato dal quinto straniero del Lugano, Olle Lixell, attaccante svedese classe 1999. E c'è anche un rinnovo in casa Ambrì. Nathan Borradori ha firmato sino al 2030. Nel tennis, primo successo stagionale di Stan Wawrinka sulla terra rossa. Il vodese, che ha battuto l'italiano Travaglia nel secondo turno delle qualificazioni al tabellone principale del Master 1000 di Roma, affronterà il temibile spagnolo Carreño Busta. Leandro Riedi se la vedrà con l'argentino Comesana. Wawrinka, che tra l'altro darà il suo addio al torneo di Basilea alla fine di ottobre. Nel calcio, questa sera si chiude la 35esima giornata di Serie A. Dopo Cremonese-Lazio, il posticipo è Roma-Fiorentina. In Russia invece è finita anzitempo l'avventura di Fabio Celestini sulla panchina del CSKA Mosca. Celestini licenziato. E di allenatori si parlerà anche in tempi supplementari su Rete 1. Poco dopo le 19 torneremo sul titolo del TUN targato Lustrinelli con Crocitorti, che potrebbe chiudere in seconda posizione per una classifica particolare e una doppietta ticinese. Secondo tema, la Formula 1 nel ricordo di Alex Zanardi.

0: Waiting, waiting, aspetta Nicholas, cantautore da Zurigo. Ma non c'è più bisogno di aspettare, il vostro caffè soirée ufficialmente inizia.
1: Caffè soirée, la tua serata su Rete 3.
0: Si comincia così alle 19:07. Buonasera di nuovo da Giulia Meletta. Un vero piacere passare questo momento insieme a voi per il rientro a casa per qualcuno, l'inizio del turno per qualcun altro, la cena. Ecco, mi piace anche immaginarvi così a preparare qualche cosa di buono, ma soprattutto distendersi un attimo, come spesso diciamo, dopo le 7. Senti, no, che comincia a calare un po' l'energia. E anche il sole piano piano tramonta e noi vogliamo proprio prenderci questo tempo per rilassarci. Ah, così, con tanta buona musica anche dalla Svizzera italiana. Valentino Vivace apre le danze con Fiore.

ironico un po' mettere Himen for the Weekend dei Coldplay, cioè un inno per il fine settimana, proprio all'inizio della settimana, all'inizio. Nel caso non ve l'avessi ancora detto, beh, buonasera, buon lunedì a tutti voi all'ascolto, anche se praticamente è già finito. Oggi è stata una giornata importante per i fan di una certa saga. E avete già, che se siete fan avete capito, dai, oggi non si può non citare questa. Wars. Perché? Perché il 4 maggio in inglese è May the 4th, ok? Prima dicono il mese, poi dicono il giorno, e allora è internazionalmente ormai la giornata di Star Wars, perché si gioca su May the Force be with you, cioè che la forza sia con te. Questo buon augurio Jedi, anche ormai conosciamo tutti, o quasi, cioè sia gli amanti di Star Wars sia quelli che come me sì, li ho guardati i film, anche perché mia sorella era super mega fan dell'attore, tra l'altro Hayden Christensen, dell'attore di quelli non dell'originale ma del remake degli anni 2000, e allora ecco, da piccola ce li siamo guardati tutti. Che dire, in questa giornata ci sono diverse celebrazioni un po' in tutto il mondo che riguardano Star Wars. C'è chi si fa proprio la maratona vera e propria, ed è lunga, ma un evento molto molto interessante che voglio segnalarvi, se vi piace la musica ma se vi piace anche la scienza e vi piace Star Wars, questo sabato, quindi l'8 maggio, al LAC ci sarà l'Orchestra Sinfonica di Milano per una serata a tema Star Wars tra musica e scienza, un viaggio sinfonico tra galassie lontane e appunto la scienza e la magia del cinema. La presentano come questa serata che intreccia racconto e musica, perché ci sarà un personaggio, l'astrofisico e divulgatore Luca Perri, che condurrà il pubblico in un vero e proprio viaggio tra scienza e fantascienza, accompagnato però dalle musiche di Star Wars eseguite dall'Orchestra Sinfonica di Milano. Quindi veramente un'esperienza unica che unisce conoscenza, emozione, immaginazione e celebra questa saga. Nel 77, lo ricordiamo, il mondo fu catapultato in una galassia lontana, popolata da pianeti esotici, tecnologie avveniristiche e una forza misteriosa che lega ogni essere vivente, e con Star Wars la fantascienza cinematografica ha acceso l'immaginazione di milioni di persone, così come la curiosità degli scienziati. Ci sarà la risposta a diverse domande in questa serata, cioè quanto c'è di vero nella fantascienza? Possiamo davvero costruire una spada laser? È possibile viaggiare nell'iperspazio? E soprattutto, quanto la scienza si lascia ispirare dalla fantasia? Ecco, se volete partecipare a questo viaggio, ve lo ricordo, questo sabato al LAC insieme all'Orchestra Sinfonica di Milano, Star Wars.

E giugno sembra un buon mese per le uscite musicali, perché sono tanti gli artisti che decidono di pubblicare un loro album a giugno, così per impregnare la nostra estate del loro sound. È anche il caso degli Strokes. Abbiamo ascoltato il singolo che lancia Reality Awaits, in uscita proprio a giugno. Tra l'altro loro hanno appena annunciato la loro unica data in Italia. Sarà sabato 17 ottobre a Bologna, quindi ecco, se vi interessano i biglietti affrettatevi, perché sarà l'unica. Non così vicino a noi, ma neanche così lontano. Dito nella piaga adesso.

le 19:30 minuti. Un saluto anche a chi ci scrive dalla propria cucina. L'abbiamo detto, no? Noi accompagniamo anche voi all'ascolto che state cucinando o mangiando. Anzi, dai, vi ricordo rs.ch/food, FOOD, ce la posso fare. Il nostro canale dedicato all'arte culinaria, sempre pieno di spunti, ricette e soprattutto con ingredienti di stagione e spesso anche a chilometro zero. Allora, un piccolo segmento storico che vogliamo inserire nel nostro caffè serale è un segmento che ci riporta a tempi in cui la vita era più difficile, anche se poi si tende a romanticizzare il passato, ma vabbè, si fa sempre questo. Ma ecco, non ci rendiamo conto nel presente che abbiamo delle comodità che diamo per scontato, ma una volta non c'erano. E non parlo di elettrodomestici o cose varie, no, proprio della base, perché ragazzi, fino all'Ottocento noi andavamo in giro, noi esseri umani, con le scarpe uguali, nel senso che non c'era la destra e la sinistra, le due scarpe avevano la stessa forma e questa era una cosa scomodissima, cioè per 3000 anni è stato così, non so come, ma ecco, i calzolai producevano due scarpe identiche e camminare era una sofferenza, però era normale che fosse così. La prima asimmetria avviene a Filadelfia nel 1818. Questo calzolaio crea le prime scarpe asimmetriche e i clienti dicono no, sono troppo strane, queste scarpe sembrano deformi, sono innaturali, cioè non capiscono che sono i loro piedi a essere deformati ormai dalle scarpe scomode, no, sono le scarpe asimmetriche il problema per loro, e quindi continuano a camminare in questo modo. Anche i romani, avete presente i legionari romani? Ecco, loro si sparavano camminate, marce, tipo di 40 km ogni giorno, con i sandali identici per entrambi i piedi, e avevano queste vesciche, queste deformità che però erano considerate parte normale del servizio militare. Nel Medioevo la stessa cosa, nella guerra civile americana si testimonia di soldati che ricevevano ancora scarpe intercambiabili, e quindi migliaia di soldati persero i piedi addirittura per infezioni, per problemi legati appunto da calzature mal adattate. Però poi con la rivoluzione industriale, a partire dal 1850, le macchine resero economiche le scarpe asimmetriche. Prima di allora anche i ricchi compravano scarpe simmetriche, ma in questo modo, con l'arrivo della moda di massa, poi attraverso la rivoluzione industriale, anche i nostri piedi hanno avuto un pochettino di sollievo. E per fortuna! Era il nostro piccolo segmento storico, possiamo essere grati di tutte le scoperte della modernità. Grazie a Dio i nostri piedi stanno bene nelle nostre scarpe asimmetriche.

hanno forse uno dei nomi più affascinanti di band nella Svizzera italiana, i Sogni Estivi Infranti Permanenti, che si sono infranti così un po' bruscamente, ma ci danno il là per parlare di musica svizzera, perché a noi piace scoprire delle nuove band, dei nuovi sound elvetici. Anche per questo vi ricordo che c'è sempre comunque la possibilità di ascoltare o riascoltare sul nostro play Confederation Music, ma anche il programma MX3 Tutti per Uno si occupa appunto di selezionare la musica svizzera e poi farcela sentire in concomitanza con le altre reti delle altre regioni linguistiche. Questo mese è il turno dei Lone Assembly. Loro sono un quartetto new wave, synth pop, post punk dal Canton Ginevra, così gli piace definirsi. Hanno pubblicato il loro primo album recentemente e hanno scritto sui loro social: abbiamo concepito questo disco come un passaggio attraverso spazi chiusi verso aperture concrete.

0: sempre fragile, che speriamo possano raggiungerti in qualche modo da qualche parte. Quindi si rivolgono direttamente a noi che ascoltiamo, e questo singolo fa parte appunto del disco You're Pulling at the Same Strings ed è anche l'MX3 Tutti per Uno per il mese di maggio. Loro sono i Lone Assembly.
1: You're pulling at the same strings.

Macy Gray insieme a Erykah Badu, Sweet Baby, ci riporta al 2001. Che bello anche risentire brani del passato. Ci piace anche l'aspetto vintage della moda, della vita, degli oggetti. Per esempio il floppy disk, ve lo ricordate, no? Eh sì, il floppy disk. Comunque, anche se non ce lo ricordiamo, abbiamo l'icona sul nostro computer, perché ogni volta che vogliamo salvare un file premiamo proprio quell'icona lì, no? Quel quadratino che in realtà raffigura un oggetto scomparso. E il primo è uscito proprio, nel senso che se n'è andato dal mercato nei primi anni 2000, quindi più o meno quando Macy Gray e Erykah Badu cantavano Sweet Baby. Un sondaggio YouGov diversi anni fa, nel 2013, rivelava che il 67% dei ragazzi britannici non sapeva cosa fosse l'oggetto dell'icona, cioè l'oggetto del save, il floppy disk. Questo succedeva nel 2013, quindi chissà quanti ragazzi nel 2026 sanno ancora che cos'è un floppy disk. Però tutti sapevano cosa faceva il pulsante, e questo è normale, cioè non sai che cosa rappresenta. E alla fine usi ogni giorno il fantasma di una tecnologia che non esiste più. Tra poco parliamo ancora di qualche oggetto vintage, di ageismo, di come anche cambia la percezione dell'età nel tempo. Ma intanto, visto che abbiamo parlato di tecnologia e di come il mondo cambia in fretta, Milo nel 2009 cantava "Sono stufo della tecnologia". Girl, she worth the bow, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it.

Beh, giustamente Dante dice anche l'icona della cornetta del telefono diventa obsoleta, no? O la busta delle mail, mi manda in effetti l'emoji. Non so se tutti hanno bene idea di che cosa sia. In effetti, un po' come il floppy disk quando vuoi salvare, anche questi sono diventati oggetti obsoleti, ma c'è qualche cosa di interessante che sta succedendo sotto i nostri occhi e riguarda sì gli oggetti vintage, nel senso che sono sempre più ammirati e visti come oggetti di stile, ma anche il modo in cui guardiamo l'età. Qualche cosa sta cambiando. Sabrina Carpenter, in un'intervista recente insieme a Dolly Parton, ha avuto uno scambio divertente. Dolly Parton ha detto sì che ha 80 anni, no, adesso, e Sabrina Carpenter ha detto wow, non vedo l'ora anche io di invecchiare e spero di arrivarci assomigliandoti con il tuo aspetto, cioè le ha fatto un complimento, no? Un'altra scena simile nello show di Drew Barrymore, attrice, no? La conoscete? Ecco, lei adesso è la presentatrice di un talk show e invita degli ospiti e ha vissuto una cosa simile con Lena Dunham, un'altra attrice più giovane, e che le ha detto ah, hai 51 anni? Perché sì, Drew Barrymore adesso ha 51 anni. E le ha detto è molto cool, avere 51 anni è molto cool. Due momenti che rivelano tanto, perché ci raccontano appunto che qualcosa sta cambiando, la percezione dell'età. Per molto tempo abbiamo visto l'invecchiamento come una cosa, una perdita quasi, no? E invece il racconto piano piano si sta spostando, sempre più spesso l'età viene vista come uno spazio interessante, desiderabile, nel senso che non c'è più quella cosa oh, voglio morire giovane perché rock and roll, no, adesso anche i giovani vogliono invecchiare, vogliono godersi la vita. Anche i dati aiutano a capire questo cambiamento di paradigma. Ricerche del Pew Research Center mostrano che le generazioni più giovani parlano dell'invecchiamento in modo meno rigido rispetto al passato, riconoscendo valore sociale, esperienza e autorevolezza alle persone più grandi, e addirittura le giovani generazioni cercano sempre di più il confronto con chi ha qualche anno in più. Succede nel lavoro, nella cultura, nel modo in cui si consumano anche i contenuti, podcast, interviste, autobiografie, dialoghi, insomma è un interesse che passa meno dall'età anagrafica e più dall'attitudine, e quindi avanti così, perché tanto non si scappa, cioè invecchiare dobbiamo invecchiare tutti, ma almeno lo facciamo con stile, così come Dolly Parton, che è una grande maestra in questo e non solo.

0: non è male, l'epoca che stiamo vivendo. Non solo abbiamo le scarpe asimmetriche, cioè non c'è più solo una scarpa per la destra e la sinistra, ma in più non siamo mai stati così fresh, giovani. Se ci pensiamo, anche i sessantenni di oggi non sono di certo quelli di una volta, cioè sei ancora giovane a 60 anni e così come i trentenni somigliano più ai ventenni rispetto a una volta che ai trentenni e anche ai quarantenni e così via. Il Mao dice: oh, io se caso ho 40 anni, se qualcuno può essere affascinato dalla cosa, ci faremo sapere.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Vediamo se arriva qualche reaction. Intanto sono le 20. Sì, si è fatta una certa. 3. Siamo sempre su Rete 3 all'interno di Café Soirée. Buonasera, buonasera. Julie Meletta con voi fino alle 21. E adesso i Daft Punk con Weekend.

E vedi che è arrivata la reaction, Mao. Anche se non è proprio per te. È la nostra Ore che dice: reaction, sono una vecchia. No, ma aspetta, Ore, stai calma. Perché dice: sono una vecchia quasi quarantenne, cerco giovane sessantenne. Ma non sei una vecchia. Oh, questo è un insulto per tutti i quasi quarantenni. Comunque, se ascoltate Rete 3, lo sapete che comunque il verdetto è che siete giovani, perlomeno dentro, ben al contatto con il vostro bambino interno.

e mi stavo perdendo sia nella canzone che stiamo ascoltando, che è meravigliosa, trovo Andrea Laszlo De Simone, un artista super talentuoso, uno che non ha paura di fare le cose un po' diversamente. Fiore mio, in questo brano, ecco, si sente anche il vento della canzone, che ci accompagna dal 2017, sembra molto attuale, invece qualche anno è già passato, nel frattempo ho già fatto uscire un altro album, quindi un po' qui mi stavo perdendo e un po' nella foto che mi manda il Mao e mi dice: guarda che cornice perfetta per Café Soiree l'altra sera a Danzica, città tra l'altro che lui consiglia, ed è una foto meravigliosa. Noi più volte abbiamo parlato della notte stellata di Van Gogh, per così dare un tema, un immaginario visivo al nostro caffè serale. E Danzica, scopro che è una città tra l'altro super importante, piena di storia, anche perché sì, ha queste facciate, tanti colori, facciate strette, alte, tutto un po' diverse, ma per secoli è stata una delle città più ricche del continente e un porto strategico dove passavano mercanti, si parlavano tante lingue, era anche una città internazionale, capito? Cioè, forse è più famigerata, o meglio, la si conosce di più per la Seconda Guerra Mondiale, perché qui nel 39, è vero, è iniziata la Seconda Guerra Mondiale, ma poi anche da lì, anni dopo, decenni dopo, alcuni movimenti importanti hanno contribuito a cambiare il destino d'Europa. Adesso non entriamo troppo, anche perché abbiamo già fatto il segmento storico, poi non sono nemmeno un'esperta. Però ecco, c'è un altro dettaglio affascinante di questa città: Danzica è la capitale dell'ambra, avete capito, no? Quella resina un po' doratina, e, ecco, nei negozi del centro a quanto pare la si trova ovunque, e un po' di memoria del mare. E molto affascinante, ecco, grazie Mao per questo suggerimento. Quindi se mai, se volete così visitare una città anche un po' insospettabile, perché io non è che ogni giorno mi dico: quando è che vado a Danzica? Ci starebbe visitare Danzica? E invece sì, perché no?

Ma è vero che c'è stato di mezzo il weekend lungo. Ecco perché tanti di voi sono andati via. E noi qui alla radio siamo sempre connessi. E ci piace così, nel senso, ci siamo, a volte io specialmente non capisco bene che giorno è o ecco. Perché weekend, fine settimana, il ritmo è un po' quello, cioè weekend o in settimana. Siamo qui, vi facciamo compagnia, ci fa molto piacere, e il Mao dice che era appunto a Danzica a fare il weekend lungo, partiti con amici e amiche giovedì e rientrati ieri, dice la mia amica è polacca, ci ha fatto fare un bel tour. Di nuovo grazie per includerci nelle vostre mille avventure. Questo anche ci fa sempre molto piacere. Luis Capaldi, Stay Love.

0: Bello con la sua ultima Ti penso sempre, già di Sanremo tra l'altro. Questa Ti penso sempre alle 20:23, io sto pensando anche alle mille cose che ci propone sempre questa vita digitale ormai, tra i social, la televisione, le varie piattaforme, come destreggiarsi in tutto questo, soprattutto per quanto riguarda i film. Noi una mano possiamo darvela, perché abbiamo sì mille opportunità, mille opzioni, no, per cercare delle piattaforme e guardare dei film, ma sul nostro Play, noi ve lo ricordiamo, potete sempre andare a recuperare dei film che sono selezionati, dei film che passano sui nostri canali televisivi e che potete guardare quando volete. Ecco, poi vabbè, la disponibilità dura quello che è, nel senso, non è che si possono guardare anche l'anno prossimo, però una volta che sono passati in televisione poi sono disponibili per un po' di giorni, e noi per tenervi aggiornati, ecco, su quello che passa appunto sui nostri canali e poi sul nostro Play, abbiamo la nostra Simona Rodesino che ci propone gli imperdibili. Sentiamo qual è il film di cui ci parlerà questa volta.
1: Questa è una DeLorean?
2: Ci amavamo sul serio, vero?
3: Era questo che desideravo per lei.
4: Qui Maverick, sono pronto.
5: Gli imperdibili.
6: Scomodo, introspettivo, filosofico. L'incontro tra il padre della psicanalisi e lo scrittore delle Cronache di Narnia diventa un duello intellettuale tra scienza e fede nel film Freud, l'ultima analisi.
7: Dottor Freud,
8: prego, si sieda. Non lì, quello è il divano del cambiamento, faccia attenzione. Perché è venuto qui a trovarmi se è in così pieno disaccordo con il mio punto di vista?
9: Lei ha insistito per tutta la vita che il solo concetto di Dio è ridicolo.
8: Sì.
9: Lo scontro tra Dio e Satana.
8: Ah, ma non ho detto da quale parte stavo. Considero quello che le persone mi raccontano molto meno interessante di quello che scelgono di non dirmi.
10: Hai già spaventato il tuo professore?
8: Non ancora. Forse presto.
6: Dopo la presa del potere di Hitler, Sigmund Freud si è trasferito a Londra, a London, insieme a sua figlia Anna, che gli sta accanto, lo accudisce nell'ultimo periodo della sua malattia. Così comincia il film e riceve a un certo punto la visita del noto docente di Oxford, C.S. Lewis. Le loro posizioni non potrebbero essere più lontane. Abbiamo uno scienziato ateo da una parte e dall'altra un intellettuale credente, ma nonostante ciò la loro conversazione diventa uno scontro avvincente su tanti temi, sul senso della vita soprattutto. Esplora quindi proprio il confronto tra fede e psicanalisi, un duello mentale, possiamo dire, appunto, avvincente, da seguire, tutto da seguire. Ancora più interessante, tra l'altro, è il fatto, attenzione, che questo incontro in realtà non è mai avvenuto, è immaginato. Curiosità, poi, questo incontro è tratto da una pièce teatrale. Eh sì, però non è finita qui. Perché questa pièce teatrale è a sua volta ispirata dal saggio di Olmon Nicolai, The Question of God, a sua volta di nuovo tratto da una raccolta delle sue lezioni tenute ad Harvard negli anni 60 e 70. Possiamo dire che è una sorta di ispirazione nell'ispirazione, il racconto di questo film, la trama di base. Quando poi parliamo del cast, dobbiamo dire che però il vero protagonista di questo film è questo dialogo serratissimo tra i due protagonisti. Nei panni del professor Lewis troviamo l'attore Matthew Good, già visto in Match Point, se lo ricordo bene, di Woody Allen, ma anche in serie come The Good Wife o Downton Abbey. E dall'altra parte abbiamo l'immenso Anthony Hopkins nei panni di Freud, sofferente e tormentato in questo film. Pensate che tra l'altro Hopkins non solo ha dato il volto al dottore, ma ha anche composto personalmente alcuni brani per pianoforte per la colonna sonora di questo film. R.E.M., Losing My Religion.

0: Rem con Losing My Religion su Rete 3, un pezzo del 1991 che ci riporta nella nostra puntata degli imperdibili di oggi a parlare del film Freud, l'ultima analisi, un film del 2023 diretto da Matt Brown. E allora l'atmosfera di questo film, vorrei aggiungere, è veramente intima, fatta di appunto dialoghi serrati, stanze chiuse, libri, tanti anche silenzi carichi di tensione che si alternano a questa conversazione stimolante, in qualche modo, che mette in contrapposizione due pensieri opposti. E tra l'altro sono passati esattamente 170 anni dalla nascita di Sigmund Freud, nato il 6 maggio a Vienna, il dottore che ha cambiato il pensiero contemporaneo, ormai diventato anche sicuramente una figura della cultura di massa, super citato, ci sono canzoni, libri, magliette, gadget, e poi gli è stato persino dedicato un cratere sulla Luna, della Luna, che si chiama il cratere Freud. E allora, se vi sono piaciuti film come A Dangerous Method, Carnage, oppure anche The Father, Nulla è come sembra, questo film di cui abbiamo parlato oggi agli imperdibili, Freud, l'ultima analisi, vi restituirà questi dialoghi e queste atmosfere veramente imperdibili. E allora, buona visione!
1: Gli imperdibili.
2: Freud, l'ultima analisi, andrà in onda questo mercoledì, il 6 maggio alle 22:55 sulla 1, disponibile anche sul nostro RSI Play.

0: Ma che bella la nuova di Francesca Michelin, Una donna non può, uscita il 1° maggio, tra l'altro cantata durante il concertone del 1° maggio. Lei era lì, era una dei tanti artisti che si sono esibiti e ha parlato anche proprio di rappresentanza femminile. Lei è una band tutta femminile, le stanno a cuore questi temi, anche perché dice che nella musica bisogna ancora fare grandi passi per avere abbastanza rappresentanza femminile e credibilità, dice. E a proposito di questo, Una donna non può, ecco, ha parlato ai microfoni della Rai brevemente.
1: Sì, Una donna non può, ma la società dice,
0: sì,
1: ma allo stesso tempo una donna non ne può più, e è un po' quello il tema. Cioè, il pezzo in realtà è ispirato a una storia che ho inventato, ambientata in un periodo tardo medievale, che sì, però appunto è molto simile ai giorni nostri come periodo scuro, no? In cui c'è questa costante caccia alle streghe. E le donne appunto non possono essere ancora libere di essere loro stesse, sembra, ma non è così. E quindi, in maniera molto scherzosa, ma manco troppo, ho scritto questa canzone.
0: Grazie Francesca Michelin, una voce importante di ispirazione, e poi tra l'altro lei è sempre bravissima, grintosa, carismatica e splendida. L'abbiamo ascoltata anche noi e continueremo a farlo su Rete 3. Nico and Vince adesso.

un'altra super voce della musica contemporanea. Vai, vai, vai. Drop Dead, Olivia Rodrigo su Rete 3 alle 20:46. È un po' una nostra tradizione ormai, intorno a questo orario, parlare di persone, personaggi che hanno ispirato il mondo con la loro grazia, in questo caso la loro eleganza. Parlo di Audrey Hepburn, lei che nasceva proprio il 4 maggio, quindi sarebbe stato il suo compleanno, vabbè, adesso nasceva nel 29, quindi sì, sarebbe stato possibile, ma comunque avrebbe avuto una venerandissima età. È nata in una famiglia colta, ma economicamente instabile. Tra l'altro lei è stata super internazionale dall'inizio, perché è nata a Bruxelles, concittadina britannica, però poi ha vissuto l'infanzia tra Belgio, Regno Unito e Paesi Bassi per motivi familiari. Il padre era spesso assente, lui viaggiava tanto e però ha lasciato la famiglia quando lei era ancora bambina. La madre è Ella van Heemstra, così si chiamava, e lei apparteneva all'aristocrazia olandese e aveva questa educazione molto rigida. Infatti l'infanzia di Audrey si svolse in un ambiente formale con molte regole e tanti spostamenti tra paesi diversi. Era poliglotta, parlava più lingue ed è stata educata alla disciplina anche emotiva. Ma quanti di questi bambini e ancora più ancora dopo nelle generazioni successive, no? Tenersi tutto dentro. Durante la guerra lei se l'è passata male, nel senso che i Paesi Bassi erano occupati dai nazisti e la sua vita è cambiata in modo drastico, cioè ha vissuto davvero la fame, pasti ridotti a patate, pane secco e bulbi di tulipano. Sì, mangiava i bulbi di tulipano, povera bimba. E infatti perse molto peso, soffrì di anemia e di problemi respiratori che poi si portò dietro anche in età adulta, ma nonostante questo riuscì a continuare a studiare la danza, perché la madre gli diceva: guarda, abbiamo pochi soldi, poche opportunità, ma quello che c'è lo facciamo confluire nella tua educazione e nella danza, che è importante. E anche se le lezioni avvenivano in condizioni precarie, cioè spesso senza riscaldamento, e Audrey si esibiva in piccoli spettacoli clandestini, tra l'altro per raccogliere fondi destinati alla residenza olandese, ecco che questa cosa poi però le è servita. La danza è restata centrale nel suo percorso anche dopo il suo trasferimento a Londra. Cos'è successo? Audrey Hepburn, che voleva fare la ballerina, ha capito presto che il suo fisico, che era segnato dalla malnutrizione, non le avrebbe permesso una carriera da prima ballerina, e allora scelse il teatro musicale e poi il cinema. Il successo arrivò rapidamente, ma lei comunque non si dice, ecco, non è mai stata una che se la tirava, per dirlo in modo brutale, cioè sempre molto umile, sempre anche riservata, introversa, con un forte senso del dovere e una memoria molto viva di ciò che aveva vissuto da bambina. Infatti poi avrà un legame anche con l'UNICEF. Negli anni '80 diventò ambasciatrice speciale e visitò più volte Etiopia, Sudan, Somalia, Bangladesh, Vietnam. Insomma, facciamola non troppo lunga. Della sua carriera cinematografica si è parlato tanto, non vi faccio il momento Wikipedia, però ecco un aneddoto magari, perché durante le riprese di Green Mansions nel 59 adottò un cerbiatto, il celebre fauno Pippin, perché Pippin era nel film, questo cerbiattino, ed era un amore, lei se ne innamorò e quindi visse con lei per un periodo nella sua casa, dormiva in bagno per evitare che distruggesse i mobili e lei lo portava a passeggio come un cane, no? Erano lei e Pippin. Al di là di questo aveva anche una vera passione per il giardinaggio e negli ultimi anni trovò nella vita di campagna una serenità che Hollywood non le aveva mai dato. Rimarrà un'icona per sempre, Audrey Hepburn, che appunto nasceva il 4 maggio, ma del 1929.

30 Seconds to Mars. Stack, sì, dall'eleganza, la grazia di Audrey Hepburn fino a questi bruti, questi che sputano sul microfono. No, dai, non è vero, li prendo in giro, anche perché poi in realtà io ero fan di Jared Leto, che però poi è diventato negli anni un personaggio un po' troppo controverso. Mi sono anche un po' distanziata dalla fandom, ma tutto ciò non è così importante. Quello che è importante è che il nostro appuntamento prosegue, ritorna domani a partire dalle 19. Siateci per un'altra serata insieme nel nostro caffè. Il vostro posto è sempre riservato, sempre lì. Da Julie Meletta, una buona serata, tra poco Radio Monnezza. Ciao! Ah, e ragazzi, c'è anche la replica di 4/4, non perdetela. Alle 11, sempre sulla vostra prefe, Rete 3.

0: some old hit.
1: And now,
2: Supreme NTM, Soul Soul. Run DMC, Faces.

0: And now, ladies and gentlemen,
1: once again,

0: problemi capitatoli per caso,
1: alle performance a tutto campo di Capitan Fagiano e alla lunga e lentissima attesa dell'arrivo in campo del famigerato alieno. Alieno che quando arriva è ultra sì, ma ultra risibile. Come detto all'inizio, è una persona normale, con la testa grossa, che cammina lentissimo, ma
0: più lentissimo dei lentissimi.
1: Praticamente
0: innocuo!
1: Visto che puoi scappare come ti pare, puoi saltargli intorno come un urango, puoi fargli gli scherzi, insomma, quello che ti pare, che tanto lento com'è prima che ti piglia, si fa Natale dell'anno prossimo. Gran finale quindi, con Alieno che si palese in tutta la sua angosciante lentezza, combattuto dai nostri eroi a suon di battute e di legnetti tiratigli addosso, che al confronto gli stand delle giostre di Agno sono
2: arancia meccanica,
1: con però un momento clou assoluto, quello in cui finalmente la saggezza del
0: dottor Carrington
1: può farsi strada davanti all'ignoranza babbuina di Capitan Fagiano e della sua squadra di bulli, arringando direttamente vis-à-vis il tanto agoniato e finalmente ora sullo schermo Alieno. Alieno.
3: Ascolta, io sono tuo amico. Guarda, non ho armi, sono tuo amico. Tu sei più intelligente di me, devi capire quello che cerco di dirti. Non andare avanti, ti uccideranno. Pensano che tu voglia farci del male, ma io desidero aiutarti, credimi. Tu sei al di sopra di ogni altro essere della terra. Usa la tua intelligenza, guardami, e cerca di capire. Non sono tuo nemico, io sono uno scienziato che vuole...
1: Lo scoppio che abbiamo sentito in chiusa dell'amichevole arringa del dottor Carrington non è una bomba lanciata all'indirizzo dell'alieno, no, è uno schiaffone di rovescio che l'alieno smazza diretto in the face al dottor Carrington. No, ma perché? Ma nemmeno l'alieno porta rispetto per la figura del dottor Carrington. Humiliation finale a dimostrazione che saggezza e logica niente possono, mentre invece con una bella dose di
4: violenza
1: può sistemare
0: gente bella, gente bella, gente militare, gente come Capitan Fagiano.
1: Nonostante
0: fagianame, alieno ridicolo, ritmo lumacame, andante e noia a palate,
2: la cosa di un altro mondo
1: rimane un caposaldo del cinema fantascienza assurdo a livello cult.

0: sto manicomio? Che è sto marasma di urla belluine e rumore a vanvara pompato a mille mila? Ma raga boys e raga girls, ma è semplicemente una delle tante mutazioni estreme, ultra estreme, mix estreme sfoggiate nel campionario di supremi effetti speciali chiamati nel 1982 a cesellare il remake della Cosa di un altro mondo, rintitolato, per farla breve e farla semplice,
1: La Cosa.
2: Che diavolo è successo qua dentro?
3: Mac era un uomo quello o che cos'altro?
0: Probabile e qualcos'altro.
1: Altro.
0: Te lo dico così, di primo, sulla fiducia. Sulla fiducia che alla ceccata proprio accordiamo ad un John Carpenter in stato visionario maggiorato, che nel 1982 è colui che si adopera ad imbastire la regia del remake
4: ultra tutto
0: del cult movie fantascientifico degli anni 50. John Carpenter che prende tutto quello su cui avevano basato l'originale La Cosa di un altro mondo e lo spinge all'inverosimile nell'over più over totale, mettendo in piedi uno dei più impressionanti filmazzi di fantascienza mai proiettati sul grande schermo da che un pitecantropo uscendo dalla sua grotta ha fatto. Tensione spropositata per tutti i 109 minuti di filmazzo, dove nessuno sa mai chi è chi e soprattutto chi è la cosa in questione. Effetti speciali tra i più raccapriccianti mai messi in piedi, il tutto ad opera di un visionario Rob Bottin che si porta a casa anche una nomination per quello che riesce a creare. Il tutto sotto la regia di un John Carpenter perfettamente calato nell'angosciante trip di questo remake che ci riporta nel fresco contorno polare, ma con un carico di orrore dilagante, senza eguali.
5: Ci troviamo di fronte a un organismo che imita le altre forme viventi. Questa cosa ha attaccato i nostri cani e ha tentato di digerirli, di assimilarli. Quanto tempo sei stato solo con quel cane?
6: Qualcosa non va in lei.
7: Potrebbe essere lui una di quelle cose!
5: Non so di che fidarmi.
0: Purtroppo solo la tempistica gioca a sfavore del remake carpenteriano della cosa, ovvero uscire praticamente in contemporanea con l'altra pellicola Total Alien, ma pure Total Buoni Sentimenti. Eh sì, quella di E.T.
8: E.T. casa telefono.
0: E quindi, davanti allo sgorbio gommato e al festival dei buoni sentimenti riversati a colpi di vanga, un filmazzo super alieno devasta come La Cosa riceve mazzate come se piovesse.
4: Noioso, film spazzatura
0: e top del top,
4: tipico film per degli anni Ottanta.
0: Sì, testuale così, qualcuno lo ha recensito così. Fatto sta che
4: di base di fisso e di primo proprio geppa e non geppa,
0: il fans tipico di un film come La Cosa non è proprio il fans tipico di un film come E.T.
9: Porca puttana, ma com'è possibile?
0: E dai, cosa te lo dico a fare? Forse l'ultimo esempio di capolavoro di effettistica artigianale prima dell'avvento del mondo digitale. La cosa, girala come ti pare, rimane uno dei classici assoluti della più tosta fantascienza per sempre et per sempre.

0: 48 ore fa abbiamo scoperto qualcosa di incredibile.
1: Che avete trovato?
0: C'è una struttura.
1: In Antartide?
0: E un esemplare.
1: Sul serio?
0: Voglio prendere un campione di tessuto.
1: Crede che sia una buona idea?
0: Sì, certo.
2: Sì, certo, un'ottima idea. Che verrà ricordata negli annali delle buone idee. Che stai a dire? Scimunito! Ma poteva mancare il prequel di una storia super superiore come quella de La Cosa? Ma no che non poteva! Ma nel 2011 qualcuno ci ha pensato. Ci ha pensato bene, sì! Ma in fondo faceva meglio a pensarci meglio! Perché diciamocelo, ma mettere mano a qualcosa già maneggiato da John Carpenter con i risultati ottenuti 30 anni prima è una sfida che sa di perso in partenza.
0: Voi, amici miei, verrete ricordati come gli artefici di questa scoperta.
2: Ah, eh sì, ma non come gli artefici di un capolavoro, perché per quanto giustamente ce la pompino seguendo e ricalcando la via tracciata da La Cosa di Carpenter, questo La Cosa 2, datato 2011, non ce la fa, non ce la può fare. Sì, c'è tutto, non manca niente, questo va detto.
3: C'è la tensione, c'è La Cosa in tutto il suo festival splatterato nel palesarsi nelle forme più svariate e variopinte.
2: Ma non c'è quel tocco gagliardo che invece trasudava nella versione 1982. Dueiana.
1: O qualcuno è miracolosamente guarito. O qualcuno non è quello che sembra.
4: Bruciano! Che gli stava facendo?
1: Imitava le sue cellule.
2: Il festival di effetti speciali digitali buttati là un tanto al chilo non sono manco lontanamente paragonabili a quelli artigianali che fecero di Rob Bottin il super guapo guapparia nella storia degli effetti speciali al fianco di calibri quali Carlo Rambaldi. E il resto della baracca cerca di stare in piedi cavalcando i territori della tensione che però, va detto, pure lei non è paragonabile a quella messa in campo da Carpenter un trentennio prima. Qui sì, ci sta, ma è più smussata, più da thriller che non da horror e da vera
3: peliculazza paura come ci si aspetterebbe che sia.
2: Poi vabbè, il film si lascia pure guardare, per carità, perché comunque sia.
1: Credo che questa cosa cloni le sue prede e ci si nasconda dentro. Che stai dicendo? Non siamo tutti umani. Può essere in ognuno di noi.
2: E quindi un po' di panulencio lo riempirai pure, o male che vada, la serata riuscirai a buttarla in cacciara uguale uguale. Ma pertanto così, allora, restando in tema, potresti pure vederti il grande capolavoro prodotto una volta nella Svizzera italiana e andar via baldo.
5: Tra poco, su tutti gli schermi della Svizzera italiana, il nuovo film di Geo Petrelletti. Uè, pizza, come l'è?
6: Ormai.
5: Ma che ti saluta?
6: Chi? Chi?
5: La cosa.
6: Oh, La Cosa. Ella è un po' cara di mia in giro, la cosa.
5: La Cosa, una storia incredibile. La Cosa, una storia generata dalla mente del grande regista Geo Petrelletti.
2: Roba bella, roba tosta, roba che ci fa pensare. Ma a proposito di pensare, ma...
6: Ah, si pone d'accordo su che la cosa là?
7: Cosa?

0: Buonasera ragazzi, bentornati a una nuova puntata di Quattro Quarti.
1: Signor Mattak, come sta?
0: Ma sto bene, signor Delta Brain. Lei come sta?
1: Molto bene.
0: Come ha passato la settimana?
1: Ma sa, l'ho lavorato.
0: Ma sa, ma safra.
1: Massafra, no, Massafra, non ne parliamo oggi di Kid Yugi, ma parleremo di tantissima
0: un suo amico.
1: Altra musica, anche perché è appena uscito il disco di
0: Nerissima Serpe.
1: Yeah!
0: Infatti, noi per la puntata di Quattro Quarti, abbiamo scelto il pezzo Quattro Gambe.
1: Esatto, è così. E quindi, vabbè, lasciamo parlare lui, poi ne parliamo.
0: Lasciamo
1: noi.
0: Parlare la musica.

0: Oh yes, Nerissima partiamo a serpe. Cannone.
1: Sì.
0: A cannone con Nerissima Serpe, che è appena uscito fresco fresco giusto ieri.
1: Sì.
0: Con il nuovo disco omonimo, si può dire, che si chiama Nerissima.
1: Esatto.
0: Questa è la Quattro Gambe, prodotta da Night Skinny. Di solito viene prodotto da Fritu, quasi tutto il disco è prodotto da Fritu, però ci sono anche delle comparse sporadiche di Night Skinny, e sappiamo che sono molto legati loro, sì, hanno collaborato tanto. E vabbè, è uscito il nuovo disco, ci sono sempre un po' gli stessi featuring.
1: Ecco, quella è una delle cose che è uscita anche sul web.
0: Esatto.
1: Di gente che si lamenta del fatto che alla fine, sì, quasi tutti gli ultimi album dei soliti, o perlomeno dei nuovi artisti, ci trovano dentro i soliti featuring, che poi appiattiscono un po' la insomma,
0: sì,
1: gli album, perché senti sempre le stesse persone che dicono, non dico le stesse cose, ma insomma si atteggiano nello stesso modo.
0: Proponi sempre un po' la stessa pasta.
1: Esatto.
0: Diciamo, le canzoni sono diverse, però non ci si spinge mai un po' più in là,
1: un po',
0: no?
1: Fuori, esattamente,
0: per cambiare un po' il tiro.
1: Infatti, per farvelo capire, vi diciamo che all'interno del disco ci sono Madame, Kid Yugi, Arti 5, Papa V, che vabbè, con Nerissima hanno
0: promessa.
1: Sempre collaborato, Promessa, quindi
0: che vabbè, ci sta, perché comunque sono i rapper di punta. Alla fine i rapper di punta hanno sempre collaborato tra di loro, però
1: sì,
0: è un po' peccato che ci sia questo, diciamo, circolino.
1: Sì, questo riciclo continuo di
0: esatto,
1: le stesse persone, no?
0: E poi vabbè, soldo porta soldo, views porta soldo.
1: E certo, e
0: ci
1: quindi
0: sta, capisco.
1: Ci
0: capisco, però ecco.
1: Beh,
0: magari
1: ci sta, magari qualcuno ci stupirà in futuro con dei featuring nuovi.
0: Cioè, dico, fai i dischi. Non lo so.
1: Ma no, ma più che altro
0: non so come dirlo.
1: Potresti fare anche scouting, trovare qualcuno di veramente forte e farlo esordire prima che diventi famoso o virale sui social.
0: Certo,
1: per dire,
0: hai chiamato il tipo qua in questo disco, l'hai chiamato nel disco dopo ancora,
1: basta.
0: No, ma magari fai un disco dove chiami qualcun altro.
1: Esatto.
0: Poi dopo puoi richiamarlo, non è che
1: non puoi,
0: poi finisce
1: farlo
0: il contratto.
1: Cambiamo argomento rimanendo sul disco, perché all'interno del disco c'è Ridere di te, che è un brano che ha fatto, appunto, che anche di questo se ne è parlato Nerissima Surf de surfista.
0: Sì, surfa. Nerissima Surfer.
1: Nerissima Serpe ha ripreso
0: Silver
1: questo
0: Serpe.
1: Ridere di te, che è un omaggio appunto a Vasco Rossi, questo perché un brano di Vasco Rossi si intitola nello stesso modo, è del 1987, lui insomma ha creato una nuova versione in questo 2026. Ma parliamo di
0: non ce l'ascoltiamo.
1: Non ce l'ascoltiamo, abbiamo appena sentito Quattro Gambe, ci ascoltiamo Gashi, ti va?
0: Mi va.
1: Ti va?
0: Mi va.
1: Vuoi dire una cosa su Gashi prima che lo passo?
0: Ma no, parliamone dopo, sentiamoci sto pezzo.
1: Snowwood in Plaza Hotel.
0: Ok,
1: va bene?
0: Sì, certo.
1: Così più o meno. Con Jimmy Banks.
0: Accettiamo.

0: nostro Gashi, fresco fresco di nuovo album che si chiama The Killer Whales of Gotham 2. Questo album non l'ha fatto da solo, l'ha fatto con un rapper che non conoscevo, che si chiama Jimmy Banks. Forte,
1: sì,
0: e sono rimasto piacevolmente sorpreso perché Gashi sono abituato a sentirlo su sonorità più trap,
1: okay.
0: L'ho conosciuto così, faccia delle hit trap 10 anni fa, proprio appunto 2016,
1: sì, diciamo, quando... che questo con la trap non ha
0: però proprio... figo perché sa fare più cose, è molto versatile e ha fatto questo disco che ha tutta un'impronta molto griseldona,
1: sì,
0: no? Slow flow su beat così lenti,
1: grezzoni,
0: un po' mood, esatto. Quella che abbiamo sentito era Snowed In at the Plaza Hotel,
1: yeah.
0: E se vi piacciono queste sonorità, recuperatevi questo
1: recuperate
0: disco.
1: Il disco, ma come sempre noi lo diciamo ogni volta, è bello potervi far sentire almeno un pezzo di un disco, perché poi magari riuscite poi a recuperarvelo per intero, perché ci sono magari tanti altri pezzi che possono piacervi dello stesso. E di dischi che escono ne escono una sfracca,
0: una marea, sì.
1: Tanto che Currency e Wiz Khalifa insieme a Harry Fraud,
0: ma Wiz Khalifa la pianta di fare dischi,
1: no, ma loro infatti
0: è
1: uscita la seconda parte del primo disco che era uscito a inizio aprile, noi l'abbiamo pure passato, e adesso è uscito il disco 2, si chiama Ruthless Records for Drop Tops Disc 2, quindi disco 2,
0: ecco.
1: Ed è uscito adesso, cioè loro a inizio aprile ne hanno buttato fuori uno e a fine aprile ne hanno buttato fuori un altro, capito? Come se fosse normale.
0: Wiz Khalifa è pazzo, vedo che ha 43,3 milioni di ascoltatori mensili,
1: è per questo è pazzo,
0: ma sì, a parte per questo che è pazzo, ma è perché pubblica un album ogni 3 giorni,
1: ma
0: probabilmente
1: forse è per questo che ha così tanti ascoltatori mensili. Alla fine continui a sentirti le sue robe nuove, ne continua a pubblicare. Comunque il disco sono 8 tracce, quindi non è un disco lunghissimo, diciamo che insieme tutti e due i dischi fanno un disco vero e proprio.
0: Sì, anche l'altro disco 8 tracce,
1: esatto, e voilà, quindi insieme riescono a fare un album come lo conosciamo noi. Il pezzo che abbiamo scelto per farvi sentire un po' il mood,
0: di vibe,
1: di quello che hanno creato loro, si chiama Smoke, guarda caso,
0: and pray. Prodotto da Harry Fraud.

0: Text,
1: uscita giusto ieri. È un estratto del nuovo disco che ha appena annunciato, ci ha annunciato poco fa. È un grande ritorno con Chic Nisello 2.
0: Dai.
1: Operazione Nostalgia, ne mancavano un paio di rapper. Tipo Vegas Jones.
0: Esatto.
1: Ci sta.
0: Lui sempre, la cosa che penso la gente si ricordi di più è stata la rivalità, proprio perché vengono dallo stesso luogo, con Sfera, sì. che insomma poi ha premiato Sfera a questo punto. Lui
1: abbastanza. Vabbè.
0: A portarsi. Tra l'altro, Vegas Jones veniva a registrare a Locarno.
1: Ma certo, me lo ricordo. Ma sai che tu adesso ti racconto un aneddoto pazzesco. Io la prima volta che ho beccato Vegas Jones, che ci ho parlato, io lavoravo in vigna con un amico e praticamente i miei genitori hanno una casa sopra Locarno.
0: Ok.
1: E io stavo lì d'estate perché lavoravo in vigna. No?
0: Ci sta.
1: E ero in macchina, passo per salire verso il Bre. Becco Veggy che si sta rappando una strofa con le cuffie, mi proprio pianto la macchina in mezzo alla strada, perché poi era un periodo in cui io lo ascoltavo tantissimo. Pianto la macchina in mezzo alla strada, lo guardo da lontano e urlo: Veggy, sei Vegas Jones? Sì, grande fra. E poi niente, me ne sono...
0: Ma lui non ti ha riconosciuto?
1: Ma non lo so. Forse sì, ma non me l'ha detto.
0: Ah, non te l'ha detto. Sentiva in soggezione, ha incontrato il suo idolo e non ha avuto le parole.
1: Matta selvatico nell'erba alta. Ha detto, no, forse è meglio che mi compro un paio di Pokéball. Comunque niente, è stato fatto ridere, perché poi dopo ci siamo conosciuti, l'ho beccato in alcune occasioni e gli faccio: ma tu ti ricordi quel tipo che ha piantato in mezzo alla strada la macchina? Per dire, wow, ma sei Vegas Jones!
0: E lui, No.
1: Mi succede almeno 3 volte a settimana.
0: È così, vabbè.
1: Qualcuno pianta la macchina in mezzo alla strada.
0: Scusami. Ascoltiamoci Kelani, che è uscita con il disco. Ce l'ascoltiamo insieme a Eclipse.
1: Bella storia.
0: Thing. Poi in realtà nel disco ci sono un sacco di featuring interessanti, ma ne parliamo dopo aver ascoltato questo pezzo.
1: Ciao.

0: Quattro quarti
1: con Mattak
2: e Orietta Berti.
1: Perché? No. Con Marta.
2: Marta e Orietta Berti
1: qui questa sera con voi. Allora, abbiamo appena ascoltato questo
2: Kehlani.
1: Nuovo pezzo di Kehlani,
2: no,
1: che
2: pazzesco.
1: Possiamo dirlo,
2: bellissimo.
1: Ha pubblicato l'album omonimo il giorno del suo 31esimo compleanno.
2: Infatti ci siamo rimasti un po' così.
1: Ma
2: perché
1: com'è possibile?
2: Pensavo che Kehlani fosse un po' più grande.
1: Cioè, per me Kehlani esiste da sempre.
2: Sì,
1: da
2: esatto. Ma come Justin Bieber.
1: Esatto.
2: Che alla fine scopri che alla mia età.
1: Esatto.
2: Però tipo tu lo vedi da un sacco. Però effettivamente era piccolo quando esplose.
1: Esattamente. E la cosa interessante è che appunto lei ha 31 anni, ma nel frattempo nel suo disco è riuscita a inserire.
2: Ma non neanche 40.
1: Mamma mia, no, oh. Sì, no. Di un sacco di featuring interessanti.
2: Ah, sì,
1: no?
2: Sì, tra cui un gran Wiz Khalifa in forma.
1: No! Perché Wiz Khalifa?
2: Non c'è Wiz Khalifa?
1: Non c'è Wiz Khalifa.
2: Ma come no?
1: No!
2: Sì che
1: no,
2: c'è.
1: Wiz Khalifa l'abbiamo sentito prima. No, i clips che abbiamo appena sentito: Cardi B, Big Sean, Lil Wayne e Missy Elliott. Cioè, ragazzi.
2: Ah, l'ho confuso con Lil Wayne.
1: Di che stiamo parlando?
2: Lil Wayne. Simili.
1: Vuoi dire la cosa che mi dici sempre di Lil Wayne che fa molto ridere?
2: No, ma che ride. Ma ce ne sono tantissime. Qual è quella che ti dico sempre?
1: Quella della classifica.
2: Ah! Allora, raga, c'è un video. Vabbè, non posso ripeterlo perché c'è la N-word.
1: Vabbè,
2: e io non posso dirla.
1: Non dire la N-word.
2: Lui no, è parte integrante.
1: Ah, okay.
2: del fatto che fa ridere quel video, no?
1: Okay.
2: No, perché c'è Lil Wayne che viene intervistato e chiede. No, e l'intervistatore tipo gli dice chi sono i primi rapper in classifica secondo, non mi ricordo, una rivista o un magazine.
1: Okay.
2: Che dice quali sono i migliori rapper della storia, no? E salta fuori che tipo c'è Lil Wayne, tipo dice Eminem a che posto è?
1: Eminem,
2: e il tipo
1: è.
2: Fa no, Eminem non c'è. Ma come non c'è?
1: Non c'è.
2: E al settimo posto chi c'è? Perché parlava del settimo posto.
1: Sì.
2: E c'è Gucci. Fa Gucci chi? Gucci Mane. Cioè Eminem non è nella lista? E Gucci Mane nella lista? E tipo fa sì. E Lil Wayne fa tipo shout out my friend Gucci. No, no, ma così, ma raga, adesso detto così non fa ridere,
1: no,
2: ma fa troppo ridere. E poi Lil Wayne è un po' sempre nel suo mondo.
1: Sì.
2: E tipo sembra che sia svegliato, tipo sembra che sia appena svegliato e fa shout out my friend Gucci.

0: besoin de ce que tu as.
1: Oh, il nostro Crisi, che i francesi chiamano Crisi in realtà. Sì, è molto Crisi, molto ascoltato tipo a Ginevra. Io l'ho scoperto così, ero allo skate park di Ginevra e ho scoperto che molti skater di lì si ascoltano questo Crisi, che è un rapper belga.
2: Perché lo passavano su delle casse così, cioè l'hai sentito? Esatto.
1: Sì, esatto. No, beh, parlando con gli skater.
2: Ah, ok. Dico,
1: cos'è che ascoltate? Ci pompiamo Crisi, molto Crisi, che è questo Crisi qua, questo rapper che abbiamo appena sentito, belga, di Bruxelles, parte fondamentale della scena di Bruxelles. È fortissimo, io lo ascolto da appunto da un sacco. Mi è sempre piaciuto, ha delle sonorità abbastanza uniche, secondo me. Un fresh, hip hop, ma fresh. E è anche un produttore, e quando produce beat si chiama De La Fuente.
2: De la Fuentes.
1: Sì. No, perché Bruxelles si sa che si parla spagnolo.
2: Certo, è seconda lingua, anzi, è la prima. Allora, noi vogliamo fare una piccola virgola, perché come sempre voi siete parte integrante del programma. A noi piace condividere con voi messaggi, email,
1: esatto,
2: insomma.
1: E senza di voi non saremmo quello che siamo.
2: Esattamente.
1: Infatti, volevamo ringraziare una nostra ascoltatrice affezionata,
2: esatto,
1: che ci ha mandato una lettera bellissima.
2: Sì.
1: E stiamo parlando di Isabel, grazie mille, sei un tesoro.
2: Grazie, ci ha mandato appunto questa lettera dove ci racconta quanto è appassionata di rap, quanto ci ascolta,
1: con sua figlia.
2: Esattamente.
1: E il fatto che il nostro programma spacca e che a volte non riesce a seguirci live, ma ci recupera sempre. Grandissima Isabel, ci fa veramente tantissimo piacere.
2: Sì.
1: E ci riempie il cuore di gioia. Cioè,
2: ci ha mandato
1: super gaso
2: le foto della sua collezione di dischi.
1: Pazzesco.
2: Che ne ha veramente un botto.
1: Una sfracca.
2: Un botto. La cosa bella è vedere i CD con sopra le scritte sul il nome proprio.
1: Cioè, tutti.
2: Sì, sono tutti taggati praticamente.
1: Ah, non l'hanno fatto una stampa apposta per lei.
2: No, non hanno fatto.
1: Perché con la dedizione che ha lei per la musica se lo sarebbe meritato.
2: Poteva, beh, ci sono degli album anche firmati, comunque. Grazie mille. Se
1: grazie,
2: anche voi,
1: Isabel,
2: avete voglia di farci sapere quanto vi trovate, non vi trovate con il rap, eccetera, eccetera, beh, scriveteci, il numero è sempre il solito.
1: Se avete il coraggio, scrivete una lettera come quella che ha fatto Isabel. Che
2: a mano,
1: ci ha mandato una lettera a mano di quattro fogli.
2: Raga,
1: voi ce l'avete il coraggio?
2: Ce l'avete?
1: Ce l'avete il supporto, il livello di supporto. Ciao, Isabel.

0: shaping up. Swear to God, ain't no changing us, I'm broke. Yeah, they shaping up. Swear to God, ain't no changing us, I'm broke.
1: Penso che la sapessi già a memoria.
2: Quasi. Magari me la imparo.
1: Abbiamo appena sentito Si Bueno / On Bro di Recoci, Mike DFG e Saba. L'ho sgamata perché sono fan di Saba.
2: No, il pezzo, la cosa che mi ha ucciso è lo switch beat. Lo switch beat è incredibile. Certo. Ogni volta che c'è uno switch beat, ma infatti il pezzo è
1: bellissimo.
2: È incredibile.
1: No, poi ogni volta che c'è lo slash nel titolo c'è uno switch beat. È un po' una regola non scritta.
2: Cioè, come dire, abbiamo messo insieme due pezzi, però quando li collegano in questa maniera è pazzesco.
1: Sì, sì, è figo quando cambi proprio il mood, il BPM in un'unica traccia. Piace anche perché con l'avvento appunto di internet, del calo dell'attenzione generale della popolazione, fare gli switch beat, cioè cambi di beat improvvisi, tiene alta l'attenzione, appunto l'hype.
2: Sì, di brutto. Andiamo su un altro artista?
1: Vai, perché no?
2: Andiamo in Italy, ci spostiamo. Bravo, guarda che quella è una cosa vera.
1: Stiamo parlando di Big Pun? No.
2: Quasi, no, non proprio di Big Pun,
1: stiamo
2: ma
1: parlando di Big L? No.
2: Neanche di Big L, neanche di Feggio, no, stiamo parlando di Giangi Leon.
1: Oh, yes.
2: Lui che è di Milano, quindi ci spostiamo neanche Giangi troppo lontani da qui, ma il
1: In the Middle of
2: ci porta al beat di quel pezzo, perché il nuovo brano di Giangi Leon con A-Cart e DJ MS, che si intitola Lesson,
1: bella per DJ MS,
2: è molto ispirato a quel pezzo Twins Deep Cover. Te lo giuro, senti,
1: non ci posso credere.
2: Te lo faccio sentire. Quando parte lui a rappare,
1: ma non ci posso credere,
2: ricorda tanto quella roba.
1: Tutte le cose sono connesse. L'universo ci sta parlando. Giangi Leon.
3: Sono cafro da bestia, dico yes, io. Mi fermo perché penso tipo Lesso. Ripassa le mie sogne già adesso. Per te non faccio re.

0: sentito del filo da torcere.
1: Sei troppo forte.
0: Bella per MS comunque. Kingone. MS è una delle persone più buone, brave e forti.
1: Ricordami, MS, se non sbaglio.
0: Ricordamelo con un SMS.
1: Tanto con Nancy, giusto?
0: Con Nitro, è il DJ ufficiale di Nitro.
1: Bravissimo.
0: Ma penso che gli gestisce anche altre robe, oltre a fargli da DJ. E vabbè, è un pezzo di pane, anche Nitro. Cioè, si vede proprio che sono grandi amici.
1: Tra l'altro,
0: sono entrambi due persone di grande cuore.
1: Beh, certo, vi ricordiamo che sia Nitro e immagino a questo punto anche DJ MS saranno presenti.
0: Immagino di
1: Nevermind,
0: sì.
1: Andremo a controllare Fest, a Bellinzona. Allora, altri pezzi in uscita. In questo caso andiamo dalla nostra cara Lizzo
0: che... Vorrei aprire una piccola parentesi che Lizzo non l'ho mai inquadrata bene, non solo io. È un personaggio un po' controverso, Lizzo, perché lei era saltata fuori quella storia che aveva fatto body shaming alle sue collaboratrici e ballerine del tour, non essendo lei proprio l'esempio lampante di forma fisica.
1: No, ma poi non è neanche
0: senza voler anch'io fare body shaming, però con tutto il rispetto.
1: C'è da dire che lei ha sempre cercato di proporre la body positivity e poi si è contraddetta nel suo modo di gestire.
0: Sì, no, dietro le quinte faceva body shaming. Essendo nettamente sovrappeso, proprio in una maniera proprio lampante.
1: Diciamo non giustissimo. Tra l'altro, sta pubblicando un nuovo disco che dovrebbe uscire tra qualche mese.
0: Il mese prossimo. Una bruttissima pubblicità prima di passare un pezzo fighissimo.
1: C'è da dire che poi è successo tutto quel casino e si spera che lei si sia
0: ribigliata.
1: Ma certo. Tra l'altro, possiamo aggiungere che ha annunciato il suo primo libro per bambini.
0: No, ma poi sta roba è assurda perché ha annunciato il suo libro per bambini nuovo. E il pezzo che stiamo per sentire, come si chiama, Fabio?
1: Il brano?
0: Sì.
1: Beach.
0: Che è adatto a un pubblico di bambini?
1: Secondo me no.
0: Perfetto.
1: Però sì, dipende.
0: Vabbè, si vede che questa Lizzo è ancora bella confusa. Però la musica sa ancora farla, quindi direi che ci ascoltiamo Beach di Lizzo.
1: Facciamo così.
0: Vai.
1: Ce l'ascoltiamo. Però senti che...

0: Beach, dai, diciamo
1: Plaza
0: che
1: Beach.
0: Si chiama così.
1: No, no, sì, sembrava che parlava di una persona che era con lei.
0: Il titolo del brano che abbiamo appena sentito si chiama Beach, esattamente come quello di Meredith Brooks, che magari per qualcuno potrebbe essere cosa vuol dire, non so
1: tipo
0: che
1: me.
0: È,
1: tipo
0: era,
1: me.
0: È uscito nel 1997, quindi ci sta, ma è il pezzo è questo qua. Te lo faccio sentire, eh. Dovrebbe è una roba super pop che è andata benissimo, insomma, forse uno dei pezzi più conosciuti di Meredith Brooks, ripreso in questo caso da Liso. Bello. Con omonimo, perché si chiama Beach, anche che bello!
1: Passiamo. Il pezzo di Lizzo spacca.
0: Molto forte. Passiamo ad un'altra artista, in questo caso la cara Nicki Minaj, anche lei nella bufera più totale.
1: Nicoletta Menaggio. Nicoletta Maneggio.
0: Praticamente lei, perché nella bufera pure lei? Perché
1: figurati.
0: Si è avvicinata molto a un certo Donald J. Trump.
1: Ecco qua.
0: Tu l'hai sentita questa storia?
1: No, io Nicki Minaj non la sento da un po'.
0: No, è vero.
1: Infatti,
0: tra l'altro lei aveva pure detto che non avrebbe più fatto musica, però alla fine l'ha fatta ancora. Capito?
1: Sì, sì, no, sì,
0: anche perché
1: è un po' un vizio degli artisti di annunciare che non fanno più musica. Questa Ed Gunn l'ha fatto 3-4 volte.
0: È vero, è verissimo.
1: Vabbè.
0: Sì, praticamente Nicki Minaj disse di essere la fan numero uno di Donald Trump, nonostante appunto Donald Trump sia totalmente contro agli immigrati, eccetera. Lei non è americana, insomma, non benissimo.
1: No,
0: lei è del Trinidad e Tobago, è immigrata da bambina lì. Non lo so.
1: Questa Nicoletta Menaggio.
0: Mi ricorda un po' delle mosse da parte di un produttore. Esattamente.
1: Così, l'ho indovinato subito, così, non è neanche finita la frase.
0: Dai, facciamo così, che vabbè. Ce l'ascoltiamo. Pensa un po', il pezzo
1: dai.
0: Si intitola Passport.
1: Perfetto. Upstates. Nicki Minaj. Passport.
0: Passport.
1: Give me the passport. Let's go.
2: 4 quarti. Queens in the building, AB5 on the bash. Yeah.

0: Nicki Minaj, Upstates, Passport.
1: Forte questo Upstates, non lo conoscevo.
0: Spacca. Tu dicevi una roba sul beat che secondo me fa...
1: Raga, ma non vi sembrava una puntata di Chi vuole essere milionario? No, vabbè, è scaricato. Raga, il campione del pezzo che abbiamo appena sentito è questo.
0: Praticamente questo.
1: Di Chi vuole essere milionario. Sì. Comunque mi gioco l'aiuto da casa, chiamo Isabel. Isabel mi saprà Isabel, dire tutto.
0: Lei lo saprà. Invece adesso parliamo di musica a chilometro zero.
1: Ok.
0: Ti va bene?
1: Va bene.
0: Lo faccio fare a te.
1: Ok, dai. Parliamo di un rapper di cinese, si chiama Tommy Gunn.
0: Che è stato anche ospite all'interno di Quattro Quarti. Se non avete seguito o avete sentito l'intervista, potete andare a recuperarla sul sito rsi.ch, sul player RSI. Basta che scrivete Quattro Quarti oppure Tommy Gunn e sicuramente trovate quello che ti serve.
1: Il nostro amico Tommy Gunn è passato da noi. E il nostro amico Tommy Gunn, il 24 aprile precisamente, è uscito con due pezzoni, con Nessy Video, uno ciascuno per pezzo, appunto, su Instagram. Ed è volato fino a Londra per fare questi video. È bello in forma lo zio. Infatti il primo pezzo si chiama London Freestyle, il secondo si chiama Check. È uscito sotto forma di EP su Spotify, anche se non mi sembra che lui l'abbia annunciato come EP, però è uscito sotto forma di EP,
0: sì,
1: su Spotify,
0: un doppio petto.
1: E di questi due pezzoni abbiamo scelto Check perché è quello più dinamico e ci è piaciuto di più.
0: Sentiamo, più quattro quartoso.
1: Ci sentiamo questo Tommy Gunn londinese, Check.
2: Sto mi vicino, dicono in giro che sono un tipo troppo negativo. Io le rigiro sulla tua povera visione chiusa che avete in Ticino. Vengo ad aprire e sono il primo che non ci ha messo troppo per capire che siete bravi soltanto a parlare, come se ciò vi facesse salire. Io non mi fido, proponi cose però non mi fido. Tipo di male parli come un pirla che fa discorsi davanti a una birra e vuole fregare qualcuno che brilla. Non sarò mai vinto, il loro calore mi dà la scintilla.

0: cioè, noi non riusciamo a non fare una parodia delle di una canzone.
1: Scotta la bocca.
0: Secondo me ci cacciano tra un po'.
1: Ma
0: sì, ci cancelleranno. Perché siamo degli irrispettosi.
1: Ma non è vero.
0: Ma è tutto in buona fede.
1: In buona fedez. Sunset Beat.
0: Perfetto. Witch, la stupidera ha preso il sopravvento.
1: Ma sì, è vero, ormai siamo arrivati praticamente a fine puntata. Aia. Ma prima di salutarvi, di ricordare, volevo dire questa cosa, perché il 25, 26, 27 maggio arriva nelle sale un docufilm.
0: Ok.
1: Penso forse il primo vero docufilm su un rapper italiano. Non lo so, al cinema probabilmente sì. King Marrakesh.
0: E chi se non lui?
1: E poi, tra l'altro, diretto dall'irreprensibile Pippo Mezzapesa.
0: Ah, ma certo, lo cita Danny Five nel suo mixtape.
1: Vedi?
0: Certo. Questo anche progetto... una barra abbastanza divertente con riferimenti alla droga.
1: Che non si può giustamente dire.
0: Dove cita Pippo Mezzapesa e fa il gioco di parole. Vabbè.
1: Non riporteremo questa cosa. Certo. Comunque, un progetto che racconta non solo la carriera, ma anche tutto quello che ci sta intorno ai live. Entra anche dentro la sua testa, insomma, capire un po' il personaggio, non solo quello che ha fatto.
0: Quindi, figata.
1: È una cosa interessante perché è stato prodotto anche con Disney Plus. Io non mi aspettavo assolutamente questa cosa. Bello che c'è un po' di interesse verso anche il rap italiano da parte di questi grandi colossi.
0: Certo.
1: Nel produrre appunto documentaristica.
0: Penso che sia la fazione di Disney italiana che ha investito in questa cosa qua.
1: Esatto.
0: Come c'è la fazione di Netflix, per dire, che tratta le robe in Italia, per dire. No?
1: Sì, però curioso il fatto che riescano a fare una cosa del genere, la portino addirittura nelle sale, non solo
0: figo.
1: In streaming.
0: Non scontato. Chiamiamo Marrakesh per intervistarlo.
1: Dai,
0: magari. Sa che è tipo un po' come un leggendario, difficile da chiamare.
1: Anche perché lui comunque ci ha provato a prenderli tutti.
0: Marra, se ci stai sentendo, ci piacerebbe averti come ospite.
1: Voilà.
0: Niente. Adesso sei interessato, adesso ti fai sentire tu.
1: Esatto.
0: Perché non è che possiamo ricorrerti.
1: Cavolo. Sì, non lo so. Allora, noi ci risentiamo settimana prossima,
0: come sempre,
1: dalle 20 alle 21.
0: Oh yes.
1: Il sabato sera
0: e il lunedì dalle 23 a mezzanotte in replica,
1: sempre su Rete 3,
0: sempre a 4:15.
1: Altrimenti in podcast sul sito rsi.ch o sull'applicazione Play RSI.
0: Perfetto.
1: Allora,
0: abbiamo dato tutte le info, adesso sta a voi.
1: Allora, bella Marta,
0: bella Orietta, ci vediamo settimana prossima. Provate a battere il supporto di Isabel, ma secondo me non ce la farete mai.
2: Quattro
1: ciao! Ciao! Ciao Isabel!

DJ Muggs è un DJ e produttore di 58 anni, nato a New York e cresciuto a Los Angeles. Un'intera vita dedicata alla sua passione, l'hip hop, una dedizione d'altri tempi che ha ripagato pienamente. Il primo disco ufficiale al quale prende parte è Coolin' in Cali, del suo primo gruppo chiamato The 783, primo e unico disco del gruppo uscito sul finire degli anni 80. La svolta arriva grazie al secondo gruppo insieme a Sand Dog, Mellow Menace e B-Real, tutt'oggi conosciuti sotto il nome Cypress Hill, gruppo importantissimo per la storia dell'hip hop che è stato tra i protagonisti principali di inizio anni 90. Sempre in quel periodo, DJ Muggs aggiunge classici al suo repertorio di produttore, firmando produzioni per House of Pain e Ice Cube, e in generale, da fine anni 90, si focalizza su una carriera solista che a oggi conta un'infinità di progetti. Quello che ho sempre apprezzato di questo artista, che ritengo uno dei miei produttori preferiti di sempre, è la costante evoluzione e innovazione di un suono che comunque continua ad essere subito riconoscibile e personale. Per quanto diverse, c'è ancora qualcosa che lega le sue produzioni più recenti a quelle dei primi dischi dei Cypress Hill. Ritmi diversi, cambi generazionali, eppure il suono di Muggs ha sempre qualcosa di oscuro, e mai una volta che sia una, qualcosa uscito dalle sue mani è risultato di plastica o costruito con una visione diversa da quella alla quale ci ha sempre abituato. Oltre a questo, è stato assolutamente bravo ad abbracciare nuovi artisti e nuove generazioni, rilasciando album con MC più affamati che in senso buono hanno sfruttato la sua esperienza. L'ultimo a beneficiare delle produzioni di Muggs è TF, MC di Los Angeles sulla scena da una decina di anni, con diversi progetti e tante collaborazioni interessanti. Insieme rilasciano l'album Don't Call Me Lucky, album di 16 tracce con poche collaborazioni mirate. Copertine e promo del disco fanno immediatamente pensare a un B-movie criminale con armi, esplosioni e situazioni tanto spettacolari quanto tirate al limite della realtà. Questa ambientazione è confermata dall'ascolto del disco, che al solito risulta potente e cupo. A mio avviso, TF non poteva trovare di meglio. Già da altre collaborazioni tra i due era chiaro come le produzioni di Muggs fossero perfette per la voce e le rime street di TF, che per quanto mi riguarda rilascia quello che a oggi risulta essere il miglior lavoro del suo catalogo.

0: Il Radio Giornale.
1: Buonasera da Elisa Fraccaroli. 6 feriti, uno dei quali grave, è il bilancio dello schianto di un elicottero in fase di atterraggio a Mezzovico Vira. Al via un'inchiesta del Sisi per determinare le cause e responsabilità. Chi pagherà le cure degli ustionati dell'incendio di Capodanno a Grand-Montana? Incontro tra il presidente della Confederazione Parmelin e la premier italiana Meloni a margine del vertice della Comunità Politica Europea in Armenia. Sempre alta la tensione tra Stati Uniti e Iran per il controllo dello stretto di Hormuz. Nella guerra russo-ucraina invece si profila una possibile tregua annunciata da Mosca, condizionale ed obbligo visto che Kiev si è detta d'accordo solo sul principio. Auto sulla folla a Lipsia in Germania, 2 morti e una ventina di feriti, diversi dei quali gravi. Arrestato il conducente, un 33enne tedesco. Al momento è escluso l'atto terroristico. In primo piano questa sera l'incidente aereo avvenuto a Mezzovico ieri nel tardo pomeriggio, dove un elicottero di una ditta privata è precipitato. 6 i feriti ricoverati in ospedale, i dettagli con Alessandro Broggini.
2: Il velivolo è caduto a 4-5 metri da dove solitamente atterrano gli elicotteri dietro la zona industriale, poco sotto il nucleo di Vira. Accidentato, ma abitacolo, pale e coda apparentemente integri. Era di ritorno da un'alpe sui monti sopra il paese. Testimoni l'hanno osservato scendere e fare una lunga virata a 45 gradi. Poi l'incidente in fase di atterraggio. L'elicottero, di proprietà di una ditta che svolge questo tipo di attività quotidianamente, è precipitato da un'altezza di 20 metri. 6 gli occupanti, pilota compresi, tra loro c'erano anche 2 ragazzi, tutti trasportati in ospedale, 2 con altrettanti elicotteri della Rega. Uno è stato ricoverato oltre Gottardo con ferite gravi e la sua vita è in pericolo, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale, e per il quale ci sono volute quasi 2 ore per prepararlo al trasporto in elicottero. Imponente il numero di uomini e mezzi di soccorso ai quali si sono aggiunti gli inquirenti. L'inchiesta, come è d'obbligo in questi casi, è coordinata dal Ministero Pubblico della Confederazione dal Sisi, il servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza, in collaborazione con le autorità cantonali.
1: Dissipare i malintesi e approfondire la possibilità di cambiare eccezionalmente le regole europee a proposito della fatturazione delle prestazioni ospedaliere. È in sintesi l'esito dell'incontro fra il presidente della Confederazione Guy Parmelin e la premier italiana Giorgia Meloni a Yerevan in Armenia, a margine dell'ottavo vertice della Comunità Politica Europea, al centro del quale c'erano le polemiche fra i due paesi sorte dopo la tragedia di Grand-Montana. Il contributo è di Nicola Lund.
3: I toni si erano fatti aspri in più occasioni, l'ultima delle quali pochi giorni fa, quando ai familiari di alcune vittime italiane è stata recapitata a casa la copia delle fatture delle cure mediche fornite dagli ospedali svizzeri.
4: Je crois que le message c'était aussi de dissiper certains malentendus.
3: Per Parmelin l'incontro con la premier Meloni è stata l'occasione per spazzare via i malintesi e per ribadire che la Svizzera non invierà più alcuna fattura alle famiglie delle vittime e che i feriti e le loro famiglie non dovranno pagare le spese legate alle cure resesi necessarie dopo l'incendio al bar Le Constellation, spese che verranno assunte o dal servizio per l'aiuto alle vittime di reato o coperte dalle assicurazioni. Da Yerevan è emerso anche altro.
4: J'ai aussi précisé que nos services allaient rester en contact pour voir comment la suite des opérations allait se faire, puisqu'il y a une volonté de changer l'application du règlement tel qu'il existe aujourd'hui au niveau européen.
3: Per Parmelin c'è la volontà di modificare il regolamento attualmente in vigore a livello europeo, quello che in sintesi prevede che le cure in Svizzera di un cittadino italiano sono a carico dell'Italia e del servizio sanitario nazionale, mentre quelle di un cittadino svizzero all'ospedale Niguarda di Milano sono invece assunte dalla Svizzera e nella fattispecie dalle casse malattia. La questione sarà approfondita in Consiglio federale. Intanto, nelle prossime ore, lo stesso Parmelin farà tappa a Roma, dove incontrerà il ministro degli esteri Tajani e il presidente della Repubblica Mattarella.
1: Un aggiornamento ora sul fronte delle tensioni in Medio Oriente. All'indomani dell'annuncio del presidente statunitense Donald Trump di lanciare il progetto Libertà, ovvero il piano per soccorrere e guidare le navi fuori dallo stretto di Hormuz, 2 imbarcazioni sarebbero riuscite ad attraversare con successo il canale. canale il cui controllo è al centro di un braccio di ferro tra Washington e Teheran. Una navigazione di fatto bloccata sia dall'Iran sia dagli Stati Uniti. Il punto con Sofia Stroppini.
0: Che cosa stia succedendo esattamente nello Stretto di Hormuz non lo sappiamo. Il comando centrale degli Stati Uniti ha dichiarato che due navi battenti bandiera statunitense hanno attraversato lo stretto, ma la notizia al momento non trova conferma sul sito Marine Traffic e le incognite sono ancora molte. Sempre il comando centrale degli Stati Uniti ha anche smentito che una nave militare statunitense sia stata colpita dall'Iran con dei missili perché è troppo vicina allo Stretto di Hormuz. La notizia, diffusa dai media iraniani, è stata poi in parte ridimensionata dall'esercito iraniano. La situazione rimane quindi molto incerta e se anche il passaggio delle navi statunitensi venisse ufficialmente confermato, ciò non significa che lo stretto venga automaticamente riaperto. Un'altra notizia riguarda un'esplosione e un incendio che si sono verificati su una nave ancorata all'interno dello Stretto di Hormuz. L'imbarcazione è gestita da una compagnia di navigazione sudcoreana, a darne notizia è stato il ministro degli esteri del paese. L'unica certezza è che le notizie di oggi non hanno influenzato il prezzo del petrolio, che per tutta la giornata si è aggirato attorno ai $110 al barile.
1: L'esercito russo ha annunciato una tregua nella guerra contro l'Ucraina per l'8 e il 9 maggio, in occasione per l'anniversario della resa dei nazisti nella Seconda Guerra Mondiale. Dal canto suo, Kiev conferma la volontà di voler fermare i combattimenti, chiedendo di anticipare le date del cessate il fuoco per dare spazio alla diplomazia e intavolare trattative di pace. Il Ministero della Difesa di Mosca ha affermato che la Russia riprenderà a colpire con attacchi massicci Kiev qualora il cessate il fuoco temporaneo dovesse essere violato. Ha provocato molta paura e sconcerto in Germania il gesto folle di un uomo che a bordo di un'auto si è lanciato ad alta velocità sulla folla a Lipsia. In manette è finito un 33enne tedesco, le cui motivazioni sono ora al vaglio degli inquirenti. Ci dice di più da Berlino Walter Raue.
5: 33 anni, nazionalità tedesca, nato e cresciuto a Lipsia, dove era già noto.

0: lasciandosi arrestare dalla polizia senza porre alcuna resistenza. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe agito in modo intenzionale per motivi ancora da accertare, ma sembra esclusa, almeno per il momento, una matrice terroristica a sfondo politico o religioso. L'episodio ha scosso l'opinione pubblica tedesca, risvegliando traumatici ricordi di attentati analoghi avvenuti in passato, ad esempio ai mercatini di Natale di Berlino e Magdeburgo. E ancora una volta divampano le polemiche sulle misure di sicurezza insufficienti per prevenire episodi di questo tipo.
1: Per la cronaca regionale, a Lugano è stato inaugurato il nuovo cardiocentro dopo i lavori iniziati nel 2022, che hanno alzato di 3 piani la struttura già esistente e che permetteranno di ampliare e concentrare in un unico luogo l'offerta sanitaria. Umberto Gatti.
2: Il cardiocentro si fa più grande con 3 nuovi piani che, oltre alla novità architettonica, rappresentano un primo passo verso il prossimo futuro, cioè racchiudere sotto un unico tetto chirurgia toracica, chirurgia vascolare e angiologia, specializzazioni che invece prima erano in sedi diverse dell'ente ospedaliero cantonale. Il direttore dell'Istituto Cardiocentro Ticino, Massimo Manzerra.
3: Abbiamo fisicamente 3 piani in più per accogliere i pazienti, per la degenza, anche un nuovo ristorante, però chiaramente questo non è solo un ampliamento edilizio, se vogliamo, ma è anche la svolta per la crescita del cardiocentro Ticino, che non sarà più l'ospedale solo del cuore, come è conosciuto da 27 anni, e questo tale rimarrà, bensì è proprio una prospettiva per poter diventare l'ospedale cuore, vasi e polmoni, quindi concentrare qui tutte queste specializzazioni che fanno parte di un unico distretto del nostro corpo umano e che sicuramente beneficeranno di poter essere prese a carico in un unico posto altamente specializzato.
2: Nuova visione e nuovo slancio che sembrano ormai aver messo definitivamente da parte le polemiche di qualche anno fa in merito all'integrazione del cardiocentro nell'ente ospedaliero cantonale.
1: È più solida e stabile del passato la piazza finanziaria ticinese, i cui protagonisti guardano al futuro con più ottimismo, anche grazie alla ristrutturazione avviata per far fronte alla crisi finanziaria e allo scambio automatico di informazioni con gli altri stati. Questo, in sintesi, è il bilancio emerso nel corso della 106esima Assemblea Generale dell'Associazione Bancaria Ticinese, che si è tenuta in serata a Vezia. Associazione che riunisce a sud delle Alpi una 40 di istituti e che si conferma essere la 3ª piazza finanziaria a livello federale dopo Zurigo e Ginevra. Le crisi internazionali hanno avuto il pregio di rafforzare l'immagine di Porto Sicuro, la realtà bancaria ticinese, non solo per i capitali stranieri, ha sottolineato Alberto Petruzzella, presidente dell'ABT, in apertura dei lavori. A sollevare preoccupazione è la possibile evoluzione negativa delle finanze cantonali, che potrebbe portare ad un aumento della pressione fiscale, con effetti sull'attività e attrattività economica della regione. E ora spazio alle notizie sportive.
4: È serata di Champions League, ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Conosceremo la prima finalista della finale del 30 Budapest di Champions League. Nel ritorno, infatti, della prima delle due semifinali duelleranno in serata Arsenal ed Atletico Madrid, che 6 giorni or sono alla Metropolitano si erano lasciate sull'1-1 frutto di 2 rigori trasformati. Inglesi galvanizzati forse anche dal 3-3 in Premier League tra Everton e Manchester City, che permette ai Gunners in vetta una margine di 5 punti con una partita giocata in più. Si è chiusa intanto la 35esima giornata di Serie A, che ha sentenziato la conquista dello scudetto dell'Inter. Ieri intanto la Cremonese è stata battuta 2-1 dalla Lazio. La Roma ha demolito 4-0 la Fiorentina. È stato nell'hockey un lunedì di mercato in National League e di tagli e arrivi per la nazionale di Yann Cadieux. A 10 giorni dall'inizio del mondiale la Svizzera è stata rimodellata completamente, 13 giocatori tagliati, 13 selezionati e tra questi naturalmente Josi, Niederreiter, Ischier e Timo Maier, i 4 di National Hockey League, selezionati poi 9 giocatori della finale Friburgo-Davos, nell'attesa che si sblocchi anche la situazione di Kurashev e che Yanis Moser riceva il semaforo verde dai suoi Tampa Bay eliminati dai Canadiens nel primo turno dei playoff. In casa nostra è di 3 anni il contratto firmato dalla 5º straniero del Lugano, Olle Lixell, attaccante svedese classe 1999. Nathan Borradori ha invece prolungato con l'Ambripiotta fino al 2030. Ed infine il Berna.

0: un nuovo allenatore, Serge Aubin, ex giocatore di Ginevra Bien Friburgo ed ex allenatore dello Zurigo, 3 stagioni di contratto per il 51enne canadese. Ricordiamo infine che Stan Wawrinka ieri ha vinto il suo primo incontro sulla terra rossa, eliminato l'italiano Travaglia nel secondo turno delle qualificazioni al tabellone principale della Master 1000 di Roma, affronterà lo spagnolo Carreño Busta, vodese che soprattutto darà il suo addio definitivo al tennis giocato in casa agli Swiss Indoors di Basilea alla fine del prossimo mese d'ottobre.
1: Grazie Lorenzo Boscolo. Prima dei saluti, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, martedì 5 maggio. Ebbene, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza nuvoloso con possibili precipitazioni sparse. Guardando oltre, fino a sabato in tutto il paese nuvoloso con precipitazioni sparse e neve sopra i 1900 metri. Da giovedì oltralpe più soleggiato con tendenza a rovesci pomeridiani. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
2: Radio Televisione Svizzera.

notare dal ritmo dei primi passi del percorso di questa sera. La puntata sarà molto morbida e dolce. Qualche novità patinata, spolverata qua e là, e poi tante chicche emergenti e un poco sconosciute del presente e del passato prossimo. Il primo è Insightful, si chiama proprio così, che alla musica accompagna l'arte visiva. Un artista moderno e poliedrico che ho scoperto per caso ultimamente, e per questo sono grato all'universo o all'algoritmo, scegliete voi a seconda del vostro orientamento filosofico. State ascoltando Soul Lovers, io sono Max and I'm grateful.

tre teste di serie in due canzoni. Nella prima, che abbiamo appena sentito, Jordan Raquet con French Kiwi Juice in Problems, collaborazione estratta dall'EP Between Us di Raquet, che fa da showcase alle varie sfaccettature musicali dell'artista neozelandese trapiantato nella fumosa città in riva al Tamigi. Subito dopo, il doveroso trattamento colorato fatto a McKean, che è stato ospite del format video caleidoscopico più ambito dagli artisti emergenti di tutto il mondo. Cherry Red, A Color Show.

320 sono una band ma anche marito e moglie, Ivana e Philip. Lei cantautrice americana di origini nigeriane, lui producer svedese. Ivana era la metà del duo Van Jess, Philip un producer storico della scena hip hop svedese. L'album di debutto, Separate from the Noise, è un abbraccio caldo che ci arriva dall'anno passato e Such Life, che abbiamo appena sentito, è un nuovissimo singolo arrivato sul finire di marzo. Stesso periodo in cui la cantante, producer, vocalist, DJ, insomma, artista di Manchester, Salo, ha pubblicato Pray insieme a Isaiah Hall. Non fatevi ingannare dall'atmosfera della pianista nata a Tbilisi, è capace di coccolarci con ballate raffinate, ma anche di farci ballare, perché è considerata una delle powerhouse della scena britannica jungle

MV e Alpha Mist con Energy e poi la prima delle volpi sonore di questa sera, Salomon Fox con Unusual. Ora cambiamo un poco la marcia, almeno per un brano, giusto per dare un po' di ritmo. Stefan Mahendra insieme al duo composto da Al Reeves e Sam Hutton e al polistrumentista Jackson Method. Is It Me è una miscela raffinata di R&B e jazz che sono sicuro finirà per farvi muovere la testa.

concedetemelo, o almeno mi prendo questa libertà in questo spazio. Considero i confini ormai cosa vetusta e obsoleta, almeno in ambito musicale. Le due canzoni che abbiamo appena sentito hanno lo stesso linguaggio. Potreste mettere le persone che le hanno create nella stessa stanza e non sapreste chi è chi e chi ha fatto cosa. Chasing the Brighter, disco del californiano Paul Grant, vede la partecipazione di Amelia Rose, nord-est di Londra. Find Me Underneath the Sun è di Danielle Lang e Matt Scholl, in arte moda, di Berlino, accompagnati dalla voce di Candice Nambod, in arte OK Candice, scrittrice, artista, curatrice, cantante e musicista di Birmingham. Il mondo è lo stesso, si parla la stessa lingua. Lingua che parlano anche Ayuna Oaks e Sarah B, che arrivano rispettivamente da Nuova Zelanda e Australia, e che ascoltiamo con Even When You're Gone, prima dell'altra volpe, Elijah Fox, con Amaria e la loro Fading.

Atlanta, Georgia, con Green Lynn e la sua Don't Let Me Go, che ha un sapore denso e speziato, molto isolano. Restiamo un poco ancora nel continente nordamericano, perché il prossimo è un'altra bella scoperta. Lee Renee, artista tutto tondo che ricorda a tratti Smino, soprattutto quando rappa, ma che qui con Lemon Chocolate finisce per rientrare in quel pentolone ribollente e pieno di swing che questa sera sta investendo i nostri padiglioni auricolari e sta facendo fare il turno extra al nostro palato. Lo sentite tutto questo umami? Unico difetto, dura solo 1 minuto e 50.

quanta qualità in poco più di 4 minuti. Ruben James, Coltrane, Jay Prince, Soweto Kinch e Vula, My Line ci porta all'ultima doppietta di questa sera. Mi congedo qui e vi saluto. Hiatus Coyote, Q-Tip con Nakamura e subito dopo Garrett Duncan con un estratto dal suo ultimo disco Extraordinary. Il brano si chiama I Need You, contiene il duetto con Esme e da Max è tutto. Spero che il viaggio vi sia piaciuto. Se vi va, facciamo un altro giro settimana prossima. Stessa ora, stesse vibes. Ciao!